0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non avevo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: L'ultimo tratto questo
0: sì,
1: qui?
0: Sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah, beh, perfetto.
0: 10 minuti di, che è andata la canzone, forse la canzone si è sentita. E dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno. Ossia, intanto ho allargato la distanza fra fila e fila, in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi anche è difficile estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo col motozappa fra le file e passo a mano sì, sulla fila, poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra, ti prendevi un cetriolo te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro te lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa decenni fa, si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesci mai a raccoglierli tutti.
0: Vabbè, dopo cadono, sì, rimangono,
1: qualcuno scappa sempre dalla raccolta, certo. Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo i piante di mais, lungo le piante di mais ci metto i fagioli rampicanti, quindi c'è una piccola biodiversità e tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10, 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta, dove era più densa. E comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorgheta avendo costanza, insomma, sì, è impegnativo, certo. Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
0: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima, però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura,
1: sì.
0: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene,
1: esatto.
0: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
1: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate,
0: esatto, sì.
1: Per succedere anche questo andando avanti.
0: I tetti. Sì. Senti, buongiorno, in giardino ho l'origano, qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie Katia.
1: Adesso se è in fiore raccoglilo, cioè quando è in fiore raccoglilo pure.
0: Cioè,
1: quando
0: lo raccogli e dopo lo metti...
1: Lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta per essere ben essiccata ha bisogno di ventilazione, e dove stringi il mazzetto lì non c'è passaggio di aria.
0: È vero.
1: E quello è...
0: Stenderli, li porti via.
1: Sì, esatto, stenderli è sempre la miglior cosa.
0: Ecco, sì.
1: guarda bene se è in fiore, se è in fiore te lo puoi raccogliere, poi vedi l'avanzamento perché te lo puoi lasciare anche per usarlo fresco, e quindi qualche pianta lasciala per poterla utilizzare fresca durante l'estate.
0: Che buono l'origano, profuma talmente tanto che veramente...
1: Sì. È una pianta indispensabile sulle nostre mense per la salute. Stavi dicendo, Lilli? No.
0: No, stavo guardando un attimo qua il messaggio ultimo, è questo appunto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre...
1: No, io spero solo un po' di pioggia per la raccolta.
0: Infatti Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
1: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia un po' d'acqua.
0: Sì. Anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
1: Anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi e forse siamo ad un record.
0: Sì, anche per come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo, sì. Però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per...
1: Sì, faceva la rinfrescata, dava acqua al territorio, insomma... E comunque è manipolato, cioè io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi, insomma io ricordo nel 2000 quando comparivano le prime scie chimiche, io le nomi, cioè poi andavo in internet chiaramente a informarmi. Guardavo il cielo e dicevo, sono scie chimiche, mi dicevano vai a farti un lavaggio del cervello.
0: Io perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche e c'era gente che diceva ma quali scie chimiche?
1: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina ancora nel 2000 e non neanche il 2010 e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
0: Vabbè. E poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati praticamente, sì. Che non sono cose naturali.
1: No, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta.
0: Esatto.
1: E poi non hanno neanche la sigla identificativa.
0: Esatto.
1: Allora,
0: poi...
1: il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il territorio e i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandar sui caccia militari? Beh, intercettateli in qualche modo.
0: Beh, ma guarda che c'è stato qui, a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costata cara perché lui lavorava alla Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa, cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente completamente.
1: Ti metti contro il governo occulto,
0: certo,
1: di cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono sottomessi.
0: Le scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente. Non sono durature così.
1: Cioè, il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è una, però tutti tacciono.
0: Per forza.
1: E io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari perché saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
0: Sì, esatto, così, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. ma con scarso successo. Sempre grazie, Nadia da Padova. A me è successo anche con rosmarino adesso e con la salvia.
1: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari,
0: sì.
1: E il sole non scalda, brucia, arriva sulle foglie e le sbianca. Avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
0: Sì, sembra proprio bruciata, soprattutto la salvia e anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili sottili, aghiformi diciamo quasi, cioè tutte bruciacchiate le punte.
1: È quello. Io un anno su una coltivazione di finocchio che so, allora il finocchio messo giù a file ha cominciato, cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, da questo, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
0: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
1: No, stanno togliendo i filtri solari. I filtri...
0: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
1: Cioè, ma non riescono a fare solo questo? Se vogliono, ci fanno friggere come le sardine.
0: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi. E vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi, secondo voi, perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie? A che pro, visto che il global warming danneggia tutti? Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati. E poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
1: No, ma io voglio rispondere,
0: certo.
1: Non voglio parlare di queste cose, non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché e il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire: fanno queste cose.
0: E lei dice che sono sciocchezze, secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino, in primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille, Stefania.
1: Stefania, io ti avrò detto, o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì. Però se ormai è divorata le farfalline, la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
0: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
1: Ma anche... ci andrò e poi vi saprò dire.
0: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
0: Beh, certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, Beh, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti ben vengano col meraviglioso burro ghee di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
1: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
0: Allora c'è Mariano che mi Maria, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto, che non ho sentito. Mariano, certo che l'ho letto tutto.
1: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
0: Sì. perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché mi avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce no. al volo. Per questo poi tu mi hai risposto: Mariano, se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video, a mio avviso interessante, di questa opzione. Riascolterò, grazie. Beh, questo è un problema tuo se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
1: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo, sì, ecco, tranquillamente.
0: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
1: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
0: Eh sì.
1: È nato, beh, già nel 2003 qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
0: Sì, ecco.
1: Andatevelo a vedere.
0: Adamo, santo subito.
1: Adamo?
0: Quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio,
1: sì,
0: e di andare lì a Milanello, ecco.
1: Ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco, che probabilmente ha firmato anche contro volontà, o comunque visto l'incarico che aveva nell'Italia doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
0: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi da fuori.
1: Messaggi adesso. Sei preoccupata per casa, Lilli?
0: No, dopo quando
1: tanto in 5 minuti.
0: 10 minuti usciamo e chiamo mio nipote, se è a casa lui che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì allo scientifico per sentire come sta andando. Mamma mia. Aiuto.
1: Oggi anche senza Ettore, che un po' mi dispiace non averlo qui, però abbiamo fatto mezzogiorno, insomma, abbastanza impegnati nella trasmissione.
0: Sì, diciamo che è mancato, ci sei mancato,
1: ecco,
0: Ettore.
1: Sì, ci sei mancato.
0: Vediamo,
1: sì,
0: cosa ci manda Roby l'Alpin. Allora, care anime, vi dedico Tsunami, speriamo di no. Seduto sotto un grande albero che mi fa da ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo, che fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo. Beh, vedi, ecco sempre la risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu, e se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby l'Alpin. Grazie Roby, ci associamo anche a te, un abbraccio al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
1: Sì.
0: Buongiorno. Volevo chiedere, sì, a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
1: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerla in frigo, e poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli, e ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace, cioè insomma dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
0: Ah sì, beh, al momento vediamo qui. Se può spiegare meglio, sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti.
1: È qualche così.
0: Messaggino in chiusura, vuoi Marino?
1: No, io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre, che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi...
0: Perché c'è ancora giugno,
1: e agosto. Agosto
0: abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno,
1: e agosto ci troviamo
0: il
1: 5, e ci troviamo in trasmissione il 5 agosto. Per vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp se qualcuno ha necessità di contattarmi. E niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli adesso.
0: Ah sì, beh, perché noi ci vediamo.
1: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel per una per una serata particolare, molto bella. E basta, che cioè qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto. E va bene, vi rilascio il mio numero di cellulare, sì, che è 346 033 6531. Ecco, questo è tutto.
0: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
1: No, quello mai.
0: Ecco, adesso dopo, quando vado fuori, bevo un bicchiere d'acqua
1: e ti faccio una richiesta: mi metti Battiato?
0: È già Battiato.
1: è il nostro cantautore.
0: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
1: Va bene, ci congediamo così?
0: Sì, no, aspettiamo ancora un secondo intanto, se vuole entrare l'amico Gennaro che si prepara le sue cose.
1: Ecco, sì.
0: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là. Comunque.
1: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa la radio.
0: Sì, non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
1: La nostra presidente.
0: È la nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci, più la apprezzi, perché veramente merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono all'ascolto, eventualmente ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima, perché è una cosa abbastanza antipatica. Ci arrivano notizie, Longare, Vicenza Est, temporale, amici, fa paura.
1: Mamma mia, sì, li avevano messi.
0: Li avevano annunciati comunque che i temporali, ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che fanno danni più che altro.
1: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
1: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione, e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione serale, e poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa di Gas di Radio Gamma, nei nostri soliti appuntamenti.
0: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine, questo cambiamento da raccontarci. E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti per me dovrebbe essere presente. Allora, vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, e con Marino, appunto, mercoledì
1: 5 agosto.
0: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
1: Grazie a voi e a tutta la radio.
0: Siamo parte un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto, e ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.
1: È un poeta, eh?

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il 1° luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua allora se dici. Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma... Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità. Ecco,
1: Vabbè, mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. Dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288, lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334-320-1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo

0: legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative, per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me, vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere perché avrà un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, ribuona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno, anzi
0: Sono
1: sono un...
0: perfettamente d'accordo con te perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, è anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non il freddo quando esco di casa, eccetera, per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo
0: Sì,
1: due
0: infatti.
1: magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5 e mezza sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e
0: Chissà
1: passeggiavo.
0: che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo era una cosa incredibile e faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite e non c'era più quella temperatura fresca e mi ero portato appresso una camicia pesante per non soffrire il freddo. E ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui, insomma, mi è tanto richiesta. Vista anche, una statistica che ho fatto, è meglio che di questa erba ne raccolga parecchio. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5. Ed
0: Giusto.
1: è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium. Che è un epilobio a fiore grande, ma non è detto come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo. Tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete,
0: Vabbè, chiaro.
1: sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa che sulle notizie dell'Epilobio parviflorum cioè è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'Epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do e invece tenete in considerazione invece l'Epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione. cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltre

0: L'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la, la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'epilobio angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere Epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella. Alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella. Però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione, ed eri d'accordo con me. Abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché. Comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario, e la sto essiccando. Il tempo mi aiuta, ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, cioè, l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
1: Due volte praticamente?
0: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
1: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
0: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, però mi stanno bene questi ritmi.
1: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi.
0: Sì, io sto bene con questi. E questo, e poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Aquileia e ho raccolto sotto 40 gradi perché, cioè, io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
1: Pensate un po'.
0: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo. Cioè, il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione dei principi attivi. Quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque, cioè, ho trovato anche un lato positivo, poi per il resto non parliamone perché o la smettono con il clima o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima, è sempre più
1: Ah
0: evidente.
1: beh, chiaro.
0: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
1: Sì, perché siamo in troppi, vero?
0: Siamo in troppi a dividerci la torta e neanche più le briciole vogliono
1: No, no,
0: perderci di questa
1: assolutamente no.
0: torta.
1: Ci mandano i robottini poi invece degli esseri umani. Ma
0: Comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono. E io non do acqua, vuol dire che
1: hanno
0: sotto
1: le loro risorse praticamente.
0: sì, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta, a cominciare dalla canna, tende a affievolirsi, non a appassire, ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione e quindi avremo un raccolto di mais, per me insomma, o un raccolto, e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi
1: Sì.
0: criminali che manipolano il clima quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque, quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
1: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Gesena erba contro il caldo?
0: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali, una volta, allora, se noi dovremmo parlare dell'ennè, che è quello che tinge i capelli,
1: Ah sì.
0: tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora
1: Vabbè, ma certo.
0: radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare
1: Ma certamente,
0: questa parola.
1: assolutamente
0: E
1: sì.
0: comunque si facevano i caschetti di henné perché mantiene fresco la testa. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
1: Aiuto, è ecco. La botta di vita, eh.
0: Sì, e capelli. Poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi considerando anche i frutti tropicali potrei fare delle deduzioni, i manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno, la loro struttura è di acidi grassi saturi. Quindi grassi saturi, tipo quelli che ci sono nello strutto animale, però di derivazione vegetale. Quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
1: Cioè prodotti tropicali che vanno bene?
0: Sì, lì mangiano carne a dismisura,
1: sì.
0: Però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
1: Certo.
0: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso. Un po' più calorico, abbiamo qualcuno. E queste sono le indicazioni che vi posso dare.
1: Sì, volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso. Una volta portati in Europa, hanno o in Italia, diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo?
0: Bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
1: Marino, scusami un attimo.
0: Vai pure, vuoi mettere una canzone lì?
1: No, vai pure avanti.
0: No, bisogna vedere come sono conservati, come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane, che vengono, la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono stivate, vengono raccolte crude e poi stivate e in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana, che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
1: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sia i tropici, vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa. Non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
0: Neanche io, purtroppo. Quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
1: Sì, sempre roba tropicale.
0: La polvere di, nel Chad Masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
1: Beh, certo, sì, non era per demonizzare la roba riportata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
0: Infatti,
1: è il gusto che per me non è lo stesso, capito?
0: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
1: sì, anche
0: poche,
1: ci sono il bananito,
0: cioè non c'è paragone con le banane che
1: sì,
0: arrivano,
1: esatto,
0: qui.
1: Sì.
0: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada.
1: Sì, sì, sì. Le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
0: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano, no, in mezzo alle macchine.
1: Ma aiuto.
0: Mi sono così divertito.
1: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
0: Infatti la mia vecchiaia sarà lì arriverà.
1: Forse Marino ha visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo, ecco, leggerti qualche messaggio.
0: Sì,
1: è arrivato,
0: sì,
1: un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
0: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì,
0: Sì.
1: Caspita, vediamo.
0: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
1: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
0: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
1: È perché nel banchetto delle tue erbe.
0: No, non ce le ho queste spezie.
1: Giusto per saperlo.
0: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
1: Ah, ecco, sì, sì, sì.
0: Poi per queste spezie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi, Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio altro DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
1: Sì, sì,
0: più
1: sì,
0: 67.
1: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo
0: chi se c'è qualche messaggio, sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, beh, quindi. Certo.
1: Buongiorno Lilli e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
0: Grazie.
1: Grazie, soprattutto Marino. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
0: Grazie Andrea.
1: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
0: Sì, puoi aromatizzarlo.
1: Sì, ecco.
0: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
1: Ecco, bravi, sì, che così almeno la faccia, divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
0: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
1: Della sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
0: No? Beh sì, ma sì, qualcosa in più dell'inverno sì. Scusate.
1: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri
0: no,
1: di acqua al giorno,
0: no.
1: Io non riesco mica a bere 2 litri no. di acqua al giorno.
0: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. C'è già c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
1: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
0: arrivo a casa, mi faccio. Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete.
1: Chiaro. Sì.
0: Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
1: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
0: Sì.
1: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
0: Beh, insomma, non è male, dai.
1: Appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lilli e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
0: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
1: sì, sì, sì,
0: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti se noi osserviamo il nostro organismo d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione, quindi e quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
1: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
0: sì.
1: Non sarei mai capace.
0: è già un bel passo verso il nostro ambiente e un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi per il nostro modo di vivere.
1: Hanno ammazzato tutta quello che era la i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
0: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare,
1: certamente,
0: per tutto.
1: Sì, certamente.
0: Infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va la sera.
1: Se ne va la sera perché si dice c'è un certo movimento, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. Quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla sera,
0: sì.
1: Praticamente, vedi gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina e dopo tornano qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente...
0: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via e ho mezzo banco messo via.
1: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza e... col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
0: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
1: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
0: Le salsette, il budino,
1: sì,
0: di queste cose qua.
1: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
0: Grazie a te Paola.
1: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
0: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
1: Sì, sì, e dopo...
0: Come succede sempre con ognuno.
1: Naturalmente, sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
0: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui... a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia, io ho detto vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e la scopro adesso.
1: Beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando, voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato un...
1: No, questa si chiama Carla di Bassano.
0: Allora io prima...
1: Poi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene chiamare.
0: Sì, facciamo, la chiamiamo, allora Roberta ti chiamo io dopo la pubblicità.
1: Adesso provo a sentire comunque se funziona, no, ho smesso di chiamare, che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere, aspetta che è arrivato un messaggio anche a me, Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere, no, brevi, brevissimi. No.
0: Sì. O la chiamo io come eravamo d'accordo.
1: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
0: Bravo.
1: Beppi è a Cortina.
0: Ma no, scappa da lì.
1: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
0: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti.
1: Ci saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
0: Ma la mattina, sai, c'era... Alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
1: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
0: Mi faccio meraviglia di Cortina.
1: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano.
0: L'Ampezzano, sì. È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne, tutto, però...
1: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua la è un po' maleducata forse anche a approfittarmi di voi altri.
1: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità. Io abitualmente...
2: Niente.
1: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandare delle robe.
1: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
1: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, sì. Va bene?
0: È andata, va bene.
1: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
0: Ma sì, ero d'accordo. La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
1: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
0: Ma per evitare inconvenienti,
1: sì,
0: che ne discutevamo,
1: sì.
0: Posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
1: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni. Lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
0: Sì. Va bene.
1: Comunque ci proviamo, di sicuro, finché siamo in diretta con questa persona, può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona. Ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
0: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fra tutte queste operazioni... Il cellulare sembra semplice,
1: sì, ma non, in effetti non è che lo sia molto.
0: Quante operazioni si fa?
1: Perché dopo ci sono delle...
0: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
1: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
0: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo. Insomma, tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età e le ginocchia un po' consumate e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
0: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza, solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
0: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il Ruscus e il Viburnum, mi pare di leggere.
0: Sì.
3: Hai letto bene.
0: Sì, il Ruscus, che è Ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
0: Sì, è la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere Roberta che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla. E questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
0: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza.
1: Grazie,
0: un abbraccio. E
3: grazie mille a voi.
0: A presto, Roberta.
3: Alla
0: ciao.
3: Prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Roberta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il C puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza. Punto.
1: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma: sì. A Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco, sì, la zona volevo dire di Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, non sai perché perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda Lilli, prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era semi-trasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno lassù comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: Sì, e poi corre sotto.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì,
1: vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto: adesso la divido, metto un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso visto che è bella fresca, speriamo che duri. Dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno.
1: Sì.
0: Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
1: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi perché...
0: 3 minuti in acqua e poi...
1: Mamma mia, aiuto! Allora qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
0: E chi è?
1: Andrea Sceriffo da Verona.
0: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
1: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì, Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo, credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
0: Beh, che sì, che abbia
1: Andrea.
0: Che abbia essenza non lo so, non credo che vada lambiccato, forse sì, insomma, si fa dell'acqua lambiccata, può essere. E ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
1: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
0: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
1: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
0: Sì, scegli un brano così.
1: Tu hai qualche preferenza?
0: Ma qualcosa di rilassante. C'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
1: Oddio, adesso
0: Evanescence, dirò.
1: Allora, Adrian,
0: fai tu, non voglio farti.
1: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato su lastico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti su lastico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
0: Fai tu, Lili.
1: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
0: Ah, bello, bello, sì.
1: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai, Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
0: No, no, mi piace Battisti.
1: Sì, va bene.
0: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
1: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
0: Va benissimo.
4: In un mondo che
0: è appropriata.
1: Ed è

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva: i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetilsalicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico, ecco. La combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso,
0: non
1: insomma,
0: chimico, ecco.
1: Non chimico, esatto, associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, comunque.
1: La corteccia di

0: Saggi ancora non c'è nessuno, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe? Perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza.
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, voglio, cioè amplio, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi. Quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Serin del Grappa. E poi anche quelli, i festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano, faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso
0: Beh, anche giusto, caspita. Sì,
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: certamente. Perché, sì. Insomma, bisogna sì, pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue.
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa, sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano,
0: Sì,
1: in
0: sì, sì.
1: realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per
0: Perché è
1: farti.
0: facile anche inciampare o fa.
1: Eh sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a
0: Mamma
1: casa.
0: mia.
1: Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria. Che viene nel acquitrini, paludi, zone umide, ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia.
0: Caspita.
1: Allora, sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti, cioè a me queste cose piacciono anche perché
0: Beh, oddio, sì, hanno anche il dolore un po'.
1: mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: Ma
1: sai.
0: raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante
0: Sì,
1: volte.
0: in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano la
1: Sì,
0: loro utilità.
1: le raccolgo però in primavera. Prima
0: Sì.
1: allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale. E lì è una bella faticaccia, poi
0: Immagino.
1: essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate, la
0: Tranquillo.
1: parte aerea prima della comparsa del fiore. E insomma. Cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè sì, potrei raccogliere erbe 360 giorni
0: Beh,
1: all'anno
0: immagino,
1: volendo.
0: sì.
1: Poi, insomma, è un po' impegnativo l'estate, proprio questo, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le
0: Eh sì.
1: fioriture e qualcosa mi scappa sempre.
0: Eh beh, assolutamente, immagino anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo,

0: che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle e essiccarle bene.
0: A che qualità arrivano le erbe di Marino?
1: È tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo, sì. Ecco, forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche qui quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria, sì. Per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto...
1: E poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi, non è che siano, è che sia finita lì, per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da mettere via, no, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, se è vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè, non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano,
1: È buono.
0: Come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra. E l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti, o il mal di schiena, o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì. Altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti, che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma, fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma, e per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone. Chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo, potrei farla? Grazie, mille saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas
0: a settembre, ormai porto
1: a
0: un
1: settembre,
0: po' di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe, che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima, che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori, per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino, eh?
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che vi possiamo, che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello, venite a trovarci.
0: Sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezz'oetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro magari per fare due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza in questo caso, ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo a, eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini, sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me, prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio. Ma Dakota non è in America.
1: Sì, quindi dovrebbe essere sei ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle tre, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Allora non sta dormendo.
0: Non sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini, internet è utile a questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte Marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è. Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas? Giusi.
1: Giusi, io me ne sto a casa, gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, eh? Assolutamente.
0: Ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
1: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura, che poi è il banco delle erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè. E un bed and breakfast, lì ci vuole il numerino, però secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, pare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì.
1: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano. No. Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata. Alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca, morta, chissà domani dormirò per tre, starò a letto per tre giorni, la schiena, perché è il mio problema la schiena, e invece no, tranquilla, forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente, comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe, in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare.
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico. Io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione, questo, e poi ci pensa l'energia di tutti noi. Ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante, energetico.
0: Certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte. Poi vado su a San Vito, a Funghi, e non vado più. E poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma. Cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno e dici io sono in un paradiso. Poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire, è l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox. Cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi. Lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina, Falzarego, sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali. E attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato, e poi sul Falzarego cosa faccio? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono serpenti, cinghiali, orsi?
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra. Anche sul Grappa io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai fai un sussulto e se ti morde sono, insomma, è amaro il, la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui è, c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
0: Vabbè, sì.
1: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione di cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri che devastavano le coltivazioni.
0: Ma perché fanno danni?
1: Forse fanno danni. Sì. Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo niente. Hanno messo hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però è così. E i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, cioè sono pacifici e sanno cacciare. Quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. Vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente non è, insomma, non mettono inquietudine.
0: Ci sono ancora messaggi? Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
1: E cosa intende, no, per tabari?
0: No, Neno dei tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del padovano soprattutto.
1: Ah, sì.
0: Ecco, e però si chiama Neno dei tabari, lui ha scritto Meno dei tabari, non è che vedi meno tabari perché adesso è caldo, però Neno dei tabari. Poi vai su a funghi per Chiappuzza?
1: No.
0: Cos'è Chiappuzza?
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo un po'.
1: Ci andavo Beppi tanti anni fa.
0: Allora Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie Luca.
1: No, io non li metto mai, perché vanno sulla pelle, non li metto mai i pantaloni corti ad andare a erbe e raramente anche ad andare in giro.
0: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua, per parlare, prova vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
1: Vuole parlarci? Se vuole.
0: No, non c'entriamo niente né io né te.
1: Ah, ok.
0: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio, con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità, uno o due non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
1: Grazie a te Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
0: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
1: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nel Lagordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dal Lagordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il passo Giau, se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
0: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi messaggi che sono dei poemi. Dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda. È vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali, ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione, Max.
1: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica avevo trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa, così leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva, calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
0: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
1: andiamo con la pubblicità.
0: Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo, e dopo se diamo una mano a Marino per un posto. Il posto è favoloso, comunque quella zona lì ci si può pensare.
1: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento.
0: Ecco, e dopo facciamo tutto.
1: E poi si fa.
0: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del supermercato. Anzi no, vado a fregare in qualche supermercato.
1: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri. Sì. Spingi il bottone.
0: Sì, ecco quelle cose lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, che Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video, a mio avviso interessante questa operazione. Mariano.
1: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Infatti quando consiglio delle erbe gli dico sempre che i metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose, ci fai un miscuglio e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite sono, cioè, le dai già separate, ecco, a priori. E questo è un mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati, altre sostanze sì. Comunque il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa, altre erbe, erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
0: Ecco, sì, va bene. Ecco, adesso andiamo avanti ancora con no, messaggi non ne abbiamo più per adesso. Adesso, se devi comunicare altre cose.
1: No, che bah, guardate, luglio e agosto raccolgo erbe e ho un bello, c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci, è un sabato sera, il 18 luglio, con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel, c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco all'aperto.
0: Ah, che bello, che meraviglia. Sì. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì,
1: esatto,
0: a casa di Marco Scapin.
1: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco.
0: Un'arpa, caspita.
1: Sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle piante, agli alberi. È una radura con bella casa di un amico che mi ha invitato. È un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella.
0: Ah.
1: Ed è anche una donna che viene qui al nostro gast di Radio Gamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali, insomma è un bel gruppo di persone.
0: Sì.
1: E l'altro anno c'era un pianoforte e in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti particolari, due bellissime serate.
0: Certo che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco non è un problema, il pianoforte e l'arpa sono strumenti
1: importanti.
0: Sì.
1: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
0: Ripeti la data?
1: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera. Ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio. Per il resto vado a erbe e sono uccel di bosco. Se qualcuno ha bisogno di qualche cosa, mi mandi un WhatsApp.
0: Sì.
1: E poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso fare.
0: Ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere le erbe?
1: Lo lascio in macchina. Ah. Può essere sempre utile, perché
0: certo, non si sa mai.
1: Mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima,
0: con
1: un ginocchio dolorante.
0: Sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
1: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
0: sì,
1: passiamo.
0: Sì, viene su Ettore, sempre se non è attaccato dal, cos'era, un bisonte.
1: E poi portatevi un bel maglioncino, perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
0: Beh, perché è tanto alto sto posto.
1: No, non è alto, è a 300-400 metri forse. Però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: ma abituati a temperature così si sente il freddo, io soffrivo, tremavo.
0: Certo, perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo, andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19-20 è un balzo.
1: Se ti ricordi, io su in Val di Faonta avevo la camicia d'inverno.
0: Sì.
1: No,
0: io sempre
1: no.
0: Già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
1: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi,
0: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
1: farla di mel. Poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto, perché è un prato grande
0: sì,
1: dove.
0: Sì, sì. Cioè, non è dentro un palazzetto dello sport, ecco.
1: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
0: Molto importante, molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il compleanno, per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io non vado via con le moto, ho paura.
1: E poi sai, con una bandiera rosso-nera.
0: Beh, ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto. E quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
1: Perché avevi paura?
0: Perché mi dicevano: Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore, che si chiama il lago Delio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto, ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
1: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
0: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio, e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
1: Sì, no, a Milanello.
0: Sì, vado a Piano Gentile, che è più comodo per me, perché i miei parenti che abitano vicino a Olgiate Comasco, e Olgiate Comasco prima c'è sì, prima c'è Piano Gentile quando esci dall'autostrada praticamente,
1: che è anche vicino alla frontiera, no? È vicino alla Svizzera.
0: Sì, beh, c'è la strada, che c'è l'autostrada, quella la A8 che fa Milano Como. Perché c'è
1: l'autostrada dei laghi, no?
0: Quella dei laghi, c'è la A9 che dopo va a Varese, c'è quella, e la A8, io esco a Lomazzo, che è un nome che è tutto un programma, un paese si chiama Lomazzo, esco a Lomazzo, mi occupo subito, diceva qualcuno, e passi davanti a Piano Gentile, e dopo Olgiate Comasco, e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp, se vuoi dare il tuo numero.
1: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero, e poi mi mandate un messaggio. Aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
0: La puoi mandare anche a me allora via WhatsApp, la locandina?
1: Sì, te la mando.
0: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
1: Ok,
0: allora. Permettendo.
1: Sì, è anche bella, eh. E sì. Poi, allora, vi lascio il mio numero, 346-033-6531, e questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
0: Grazie.
1: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché. Dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare. Niente, dopo con calma, altrimenti impegno il mio tempo con questo elettrodomestico.
0: Sì, perché devi dare il numero tuo?
1: No, no, perché non so dov'è la locandina.
0: Questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non
1: sì,
0: so.
1: Sì, me la manda pure a me, poi io giro.
0: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo, ultimamente. No, non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura.
1: Anche il mio, non sono mai stato nella normalità.
0: Infatti.
1: Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
0: Sì, sì, sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi con i 45 giri, mi mettevano lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo un piccolo intervallo musicale?
1: Ma se vuoi, sì.
0: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
1: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
0: Bene.
1: Io ricordo
0: sempre musica.
1: Eh?
0: Musica italiana,
1: Sì, sì.

0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non avevo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: Ah, l'ultimo tratto questo
0: sì,
1: qui?
0: Sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah, beh, perfetto.
0: 10 minuti che è andata la canzone, forse la canzone si è sentita, e dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno, ossia intanto ho allargato la distanza fra fila e fila in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi anche è difficile estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo col motozappa fra le file e passo a mano sì, sulla fila. Poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra, ti prendevi un cetriolo te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro te lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa decenni fa, si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesci mai a raccoglierli tutti.
0: Vabbè, dopo cadono, sì, rimangono,
1: qualcuno scappa sempre dalla raccolta, certo. Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo le piante di mais ci metto i fagioli rampicanti, quindi c'è una piccola biodiversità e tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10, 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta dove era più densa, e comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorgheta avendo costanza, insomma, sì, è impegnativo, certo. Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
0: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima, però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura,
1: sì.
0: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene,
1: esatto.
0: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
1: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate,
0: esatto, sì.
1: Beh, succederà anche questo andando avanti.
0: I tetti. Sì. Senti, buongiorno, in giardino ho l'origano, qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie Katia.
1: Adesso se è in fiore raccoglilo, cioè quando è in fiore raccoglilo pure,
0: cioè,
1: quando
0: lo raccogli e dopo lo metti,
1: lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta per,

0: E per la salute, stavi dicendo Lilli? No.
1: No, stavo guardando un attimo qua il messaggio ultimo, questo appunto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre...
0: No, io spero solo un po' di pioggia per la raccolta.
1: Infatti Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
0: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia un po' d'acqua.
1: Sì. Anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
0: Anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi e forse siamo ad un record.
1: Sì, anche per come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo, sì. Però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per...
0: Sì, faceva la rinfrescata, dava sì. Acqua al territorio, insomma... E comunque è manipolato, cioè io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi, insomma io ricordo nel 2000 quando comparivano le prime scie chimiche, io le nomi, cioè poi andavo in internet chiaramente a informarmi. Guardavo il cielo e dicevo sono scie chimiche, mi dicevano vai a farti un lavaggio del cervello.
1: Io perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche e c'era gente che diceva ma quali scie chimiche?
0: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina ancora nel 2000 e non neanche il 2010 e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
1: Vabbè. E poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati praticamente, sì. Che non sono cose naturali.
0: No, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta.
1: Esatto.
0: E poi non hanno neanche la sigla identificativa.
1: Esatto.
0: Allora, poi... il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il territorio e i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandare sui caccia militari? Beh, intercettateli in qualche modo.
1: Beh, ma guarda che c'è stato qui, a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costata cara perché lui lavorava alla Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa, cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente completamente.
0: Ti metti contro il governo occulto, certo, di cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono sottomessi.
1: Le scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente.
0: Sì.
1: Non sono durature così.
0: Cioè, il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è una, però tutti tacciono.
1: Per forza.
0: E io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari perché saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
1: Sì, esatto, così, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. Ma con scarso successo. Sempre grazie, Nadia da Padova. A me è successo anche con rosmarino adesso e con la salvia.
0: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari. E il sole non scalda, brucia. Arriva sulle foglie e le sbianca. Avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
1: Sì, sembra

0: proprio bruciata, soprattutto la salvia e anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili sottili aghiformi, diciamo, quasi, cioè tutte bruciacchiate le punte.
1: Quello, io un anno su una coltivazione di finocchio che so, allora il finocchio messo giù a file ha cominciato, cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, da questo, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
0: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
1: No, stanno togliendo i filtri solari.
0: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
1: Cioè, ma non riescono a fare solo questo, se vogliono ci fanno friggere come le sardine.
0: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi, e vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi, secondo voi, perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie? A che pro, visto che il global warming danneggia tutti? Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati. E poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
1: No, ma io voglio rispondere, certo. Non voglio parlare di queste cose, non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché, il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire: fanno queste cose.
0: E lei dice che sono sciocchezze, secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino, in primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille, Stefania.
1: Stefania, io ti avrò detto, o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì. Però se ormai è divorata dalle farfalline, la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
0: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
1: Ma anche ci andrò e poi vi saprò dire.
0: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
0: Beh, certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, Beh, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti ben vengano col meraviglioso burro ghee di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
1: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
0: Allora c'è Mariano, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto, che non ho sentito? Mariano, certo che l'ho letto tutto.
1: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
0: Sì. Perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce al volo. Per questo poi tu mi hai risposto, Mariano, Se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video, a mio avviso interessante, di questa opzione. Riascolterò, grazie. Beh, questo è un problema tuo se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
1: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo,
0: sì, ecco,
1: tranquillamente.
0: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
1: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
0: Eh sì.
1: È nato, beh, già nel 2003 qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
0: Sì, ecco.
1: Andatevelo a vedere.
0: Adamo, santo subito.
1: Adamo?
0: È quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio,
1: sì,
0: di andare lì a Milanello, ecco.
1: Ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco, che probabilmente ha firmato anche contro volontà o comunque, visto l'incarico che aveva nell'Italia, doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
0: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi dà fuori.
1: Sei preoccupata per casa, Lilli?
0: No, dopo, quando
1: tanto in 5 minuti.
0: 10 minuti usciamo e chiamo mio nipote, se è a casa lui che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì allo scientifico per sentire come sta andando. Mamma mia, aiuto.
1: Oggi anche senza Ettore, che un po' mi dispiace non averlo qui, però abbiamo fatto mezzogiorno, insomma, abbastanza impegnati nella trasmissione.
0: Sì, diciamo che è mancato, ci sei mancato,
1: ecco,
0: Ettore.
1: Sì, ci sei mancato.
0: Vediamo,
1: sì,
0: cosa ci manda Roby l'Alpin. Allora, care anime, vi dedico Tsunami, speriamo di no. Seduto sotto un grande albero che mi fa da ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo, che fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo. Ben vedi, ecco sempre risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu, e se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby l'Alpin. Grazie Roby, ci associamo anche a te, un abbraccio al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
1: Sì.
0: Buongiorno. Volevo chiedere, sì, a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
1: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerle in frigo, e poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte, e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli, e ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace. cioè insomma dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
0: Ah sì, beh, al momento vediamo qui. Vediamo se riesco. Se può spiegare meglio, sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti.
1: È così.
0: Qualche messaggino in chiusura, vuoi Marino?
1: No, io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre, che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi...
0: Perché c'è anche
1: la giugno, e agosto
0: abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno
1: e agosto ci troviamo
0: il 5
1: ci troviamo in trasmissione il 5 agosto,
0: sì,
1: per
0: 5 agosto.
1: Vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp se qualcuno ha necessità di contattarmi. E niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli adesso.
0: Ah sì, beh, perché noi ci vediamo.
1: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel per una serata particolare, molto bella. E basta, che, cioè, qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto. E va bene, vi rilascio il mio numero di cellulare, sì, che è 346-033-6531. Ecco, questo è tutto.
0: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
1: No, quello mai.
0: Ecco, adesso dopo quando vado fuori bevo un bicchiere d'acqua
1: e ti faccio una richiesta: mi metti Battiato?
0: È già Battiato.
1: è il nostro cantautore.
0: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
1: Va bene, ci congediamo così?
0: Se no aspettiamo ancora un secondo, intanto se vuole entrare l'amico Gennaro che si prepara le sue cose.
1: Ecco, sì.
0: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là. Comunque.
1: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa la radio.
0: Sì, non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
1: La nostra presidente.
0: È la nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci, più la apprezzi, perché veramente merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono all'ascolto, eventualmente ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima, perché è una cosa abbastanza antipatica. Cioè, arrivano notizie, Longare, Vicenza Est, temporale, amici, fa paura.
1: Mamma mia, sì, li avevano messi.
0: Li avevano annunciati comunque che i temporali, ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che fa, che fanno danni più che altro.
1: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
1: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione serale e poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa di Gas di Radio Gamma nei nostri soliti appuntamenti.
0: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine con questo cambiamento da raccontarci. E E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti permettendo, dovrebbe essere presente. Allora, vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo e con Marino, appunto, mercoledì
1: 5 agosto.
0: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
1: Grazie a voi e a tutta la radio.
0: Facciamo parte un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto. E ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il 1° luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua allora se dici.
1: Prova.
0: Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma...
1: No, niente.
0: Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Vabbè, mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. Dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288, lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334-320-1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, cioè lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e dopo la chiocciola non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece, è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrò un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi,
0: sono perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non il freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile. E faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite, E non c'era più che la temperatura fresca e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo, e ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto: è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5.
0: Giusto.
1: Ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande. Ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo, tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori, perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do, e invece tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca, e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni. in un, che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'epilobium angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella, alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella, però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione, ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché, comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario, e la sto essiccando, il tempo mi aiuta. Ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
0: Due volte praticamente.
1: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
0: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
1: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, però mi stanno bene questi ritmi.
0: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi.
1: Sì, io sto bene con questi. E poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
0: Pensate un po'.
1: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
0: Vabbè, chiaro.
1: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
0: Sì, perché siamo in troppi, vero?
1: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
0: No, assolutamente
1: di questa torta.
0: No, ci mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
1: Ma comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che sotto
0: hanno le loro risorse praticamente.
1: Sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo de, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire, ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione, e quindi avremo un raccolto di mais, per me insomma, o un raccolto e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi criminali che manipolano il clima quale sono, quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
0: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche prima, anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, c'è ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Ghesena erba contro il caldo?
1: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali una volta. Allora, se noi dovremmo parlare dell'enne, che è quello che tinge i capelli, tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare questa parola.
0: Sì.
1: E comunque si facevano i caschetti di enne perché mantiene fresco la testa. Ah. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
0: Aiuto, è ecco. Una botta di vita,
1: Sì, e poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Ah, di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi, considerando anche i frutti tropicali, potrei fare delle deduzioni: i manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale, però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
0: Cioè prodotti tropicali che vanno bene.
1: Sì, lì mangiano carne a dismisura.
0: Sì.
1: Però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
0: Certo.

0: volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso. Una volta portati in Europa, hanno, o in Italia diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo? Durante...
1: Ma vengono, bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
0: Marino, scusami un attimo.
1: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lillin?
0: No, vai pure avanti.
1: No, bisogna vedere come sono conservati, come, e come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane, che vengono... la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono stivate, vengono raccolte crude e poi stivate e in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana, che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, e insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
0: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sia i tropici, vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa, non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
1: Neanche io, purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Io sì, ho esatto, messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
0: Sì, sempre roba tropicale.
1: La polvere di, nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io lo inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
0: Vabbè, certo, sì, non era per demonizzare la roba riportata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
1: Infatti,
0: è il gusto che per me non è lo stesso, capito?
1: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
0: sì, anche
1: poche,
0: a Cuba ci sono il bananito,
1: cioè non c'è paragone con le banane che
0: sì,
1: arrivano,
0: esatto,
1: qui,
0: sì.
1: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada.
0: Sì, sì, sì. Le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
1: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano in mezzo alle macchine.
0: Ma aiuto!
1: Mi sono

0: così divertito.
1: Eh beh, una meraviglia vedere queste cose qua.
0: Infatti la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
1: Forse Marino ha visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo, ecco, leggerti qualche messaggio. È arrivato un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
0: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Ah beh, certamente sì, anche perché è notte lì, eh.
0: Sì.
1: Caspita, vediamo.
0: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
1: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
0: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta in a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
1: È perché nel banchetto delle tue erbe.
0: No, non ce le ho queste
1: spezie.
0: Giusto
1: per saperlo.
0: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
1: Ah, ecco, sì.
0: Poi per queste spezie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio
1: altro
0: DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
1: Sì,
0: più
1: sì,
0: 67.
1: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo
0: se c'è qualche messaggio. Sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
1: Certo. Buongiorno Lilli e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
0: Grazie.
1: Grazie, soprattutto Marino. Ecco. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
0: Grazie Andrea.
1: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
0: Sì, puoi aromatizzarlo.
1: Sì, ecco.
0: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
1: Ecco, bravi, sì, che così almeno la faccia, divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
0: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
1: Sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
0: Sì, qualcosa in più dell'inverno. Qualcosa in più dell'inverno, sì. Scusate.
1: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri
0: no,
1: di acqua al giorno,
0: no.
1: Io non riesco mica a bere 2 litri di acqua al giorno.
0: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. C'è già c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
1: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
0: arrivo a casa, mi faccio. Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete.
1: È chiaro.
0: Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
1: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300. 127 anni è più dell'Inter. Sì. Diventiamo più vecchi dell'Inter?
0: Beh, insomma, non è male, dai.
1: Appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di Sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
0: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul Sambuco perché è un sudorifero. I fiori di Sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
1: sì,
0: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca, e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti, se noi osserviamo il nostro organismo d'estate, sudiamo e abbiamo minor minzione, quindi sarebbe opportuno il Sambuco utilizzarlo d'inverno.
1: Ah, ecco, vedi. Che poi Sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
0: sì.
1: Non sarei mai capace.
0: È già un bel passo verso il nostro ambiente è un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi per il nostro modo di vivere.
1: Hanno ammazzato tutta quello che era i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
0: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare,
1: certamente,
0: per tutto.
1: Sì, certamente.
0: Infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va la sera.
1: Se ne va la sera perché si dice c'è un certo movimento, ci vedo, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. Quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla
0: sera, sì.
1: Praticamente, vedi gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina, e dopo tornano qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente.
0: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via. Io ho mezzo banco messo via.
1: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza. Col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
0: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
1: Ah sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
0: Le salsette, il budino,
1: sì,
0: queste cose qua.
1: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
0: Grazie a te Paola.
1: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
0: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
1: Sì, e dopo...
0: Come succede sempre con ognuno.
1: Naturalmente sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
0: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia. Io ho detto, vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e la scopro adesso.
1: Eh beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando. Voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
0: Sì,
1: però.
0: Sì. Allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato un.
1: No, questa si chiama Carla di Bassano.
0: Allora io prima.
1: Vuoi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
0: Sì,
1: chiamare.
0: Facciamo, la chiamiamo. Allora Roberta, ti chiamo io dopo la pubblicità.
1: Adesso provo a sentire comunque se funziona. No, ho smesso di chiamare. Che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere. Aspetta, che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
0: Sì. O la chiamo io come eravamo d'accordo.
1: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
0: Bravo.
1: Beppi è a Cortina.
0: Ma no, scappa da lì.
1: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
0: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti.
1: Ci saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
0: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
1: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
0: Mi faccio meraviglia di Cortina.
1: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano.
0: L'Ampezzano, sì. È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne,
1: sì,
0: è bello tutto, però.
1: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua la è un po' maleducata, forse anche a approfittarmi di voi altri.
1: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità. Io abitualmente
2: niente.
1: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
1: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
1: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, Va bene?
0: È andata, va bene.
1: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo, perché sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
0: Ma ero d'accordo La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
1: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
0: Ma per evitare inconvenienti,
1: sì,
0: che ne discutevamo,
1: sì.
0: Posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
1: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni, lo mette così, no, per dove viene fuori la voce, insomma.
0: Sì. Va bene.
1: Comunque ci proviamo, di sicuro, finché siamo in diretta con questa persona, può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona. Ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
0: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fra tutte queste operazioni... Il cellulare sembra semplice,
1: sì, in effetti non è che lo sia molto.
0: Quante operazioni si fa?
1: Perché dopo ci sono delle...
0: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
1: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
0: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
0: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza, solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
0: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il Ruscus e il Viburnum, mi pare di leggere.
0: Sì. Hai letto bene.
3: Corretto.
0: Hai letto bene. Sì, il Ruscus, che è Ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
0: Sì, è la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere Roberta che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla, e questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
0: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza. Grazie, un abbraccio. E
3: grazie mille a voi.
0: A presto, Roberta.
3: Alla
0: ciao.
3: Prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Roberta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il C puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non di... è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza. Punto.
1: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma: sì. A Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco, sì, la zona volevo dire di Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, bene, non sai perché perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno lassù comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: Sì, e poi corre sotto.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì, anzi.
1: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. per cui questo giorno ho detto adesso la divido, metto un po' qua, un po' qua, un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso sto, visto che è bella fresca, speriamo che duri, dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, ma sì, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno. Sì. Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
1: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi, perché...
0: 3 minuti in acqua e poi...
1: Mamma mia, aiuto! Allora qua, adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
0: E chi è? Chi?
1: Andrea Sceriffo da Verona.
0: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
1: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo. Credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
0: Beh, che sì, che abbia,
1: Andrea.
0: Essenza, che abbia essenza non lo so, non credo che vada alambiccato, forse sì, insomma si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
1: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
0: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
1: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
0: Sì, scegli un brano così.
1: Tu hai qualche preferenza?
0: Ma qualcosa di rilassante, c'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
1: Oddio, adesso...
0: Evanescence, dirò.
1: Allora, no, Adriano,
0: fai tu, non voglio farti...
1: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato sull'astico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere. generale, andiamo tutti sull'astico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
0: Fai tu Lili.
1: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
0: Ah, bello, bello, sì.
1: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai, Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
0: No, no, mi piace Battisti.
1: Sì, va bene.
0: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema è l'acqua.
1: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
0: Va benissimo.
4: In un mondo che
0: è appropriata.
1: Ed è

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Allora, sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva: i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico, ecco. La combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso,
0: non
1: insomma,
0: chimico, ecco.
1: Non chimico, esatto. Associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, comunque.
1: La corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, voglio, cioè amplio, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Seren del Grappa poi anche quelli, i festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite, ma ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso.
0: Beh,
1: anche
0: è giusto, caspita.
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, sì, certamente. Perché insomma bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue.
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa. Sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, sì, in sì. Realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: È facile anche inciampare o fa...
1: Eh sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, e che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti, cioè a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: la loro utilità.
1: Sì, sì. Sì, sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia, poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate. La parte aerea prima della comparsa del fiore. E, insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè, potrei raccogliere erbe 360 giorni all'anno volendo. Poi, insomma, è un po' impegnativo l'estate, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture,
0: eh sì.
1: E qualcosa mi scappa sempre.
0: Beh, assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle bene.
0: A che qualità arrivano le erbe di Marino?
1: È tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo,
0: sì, sì, sì.
1: Ecco, forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, che dice, beh, lì ci sono, le raccolgo e via. Se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta, che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria,
0: sì.
1: per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto.
1: E poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi, non è che siano, è che sia finita lì, per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da mettere via, no, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, sei vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè, non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: Oh, la camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Wow, quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Eh beh, immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano,
1: è
0: come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì, altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma, e per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone, chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo, potrei farla? Grazie mille, saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice. Infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas...
0: A settembre ormai porti un
1: settembre,
0: po' di pazienza.
1: Esatto. Qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre. Trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe, che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui. E lo dicevo prima, che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori, per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino,
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello. Venite a trovarci.
0: Sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché il Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezzoetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Forse non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro magari per fare due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza in questo caso, ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini. Sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me, prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio: ma Dakota non è in America?
1: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Ah, allora non sta dormendo?
0: Sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che...

0: Chiara, anche il GVD.
1: Solo tu,
0: Oriani,
1: puoi capire,
0: Oriani G.
1: Sogni di un bambino,
0: Orianin, siamo sempre qui.

That's all right, tutto ok, tutto bene, tutto a posto, buon forno a tutti, ben arrivati in codesti megahertz 94, nonché megacicli di Radio Gamma Stellari International 5. Oggi parlo come mio parente James Barbati. E allora tigrotti e tigrotte, buongiorno, buon forno, ben arrivati, ben sintonizzati in quella che è questa grandissima, incredibile, stupenda, meravigliosa, soprattutto perché ci sono io ovviamente, Radio Gamma Stellari International 5.

che vi omaggerà e vi allieterà gli auricolar particolar uditivi da quest'ora sino alle ore 10. Poi arriverà probabilmente, a Dio piacendo, l'allegro Belluco con la sua allegra brigata. E poi attenzione, perché oggi vi devo svelare un importantissimo segreto. Comunque siamo siti, non stai a parlare, siti in via Antoniana 66 con Tradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia.

E quindi dal libero stato di Gammana, visto che anche stamattina Lorian Si farà colazione con la banana, ti auguro un buon ascolto e un ben arrivati, sintonizzati, e una buona giornata. Se volete collaborare con il sottoscritto e sopra microfonato Lorian Si Barbato, lo potete fare al 334 attraverso il 334-71-02672 con smessaggiamenti e WhatsApp. Io sono WIP per VoIP. E questa è la cosa che conta.

Ci sono anche i WhatsApp criptici, tipo un sole e una sole. Insieme fanno do sole.

0: mi mandano queste faccette sorridenti, uno ha che di maschietto, uno anche di femminuccia, ma poi c'è anche la nostra mitica Nadia Ansi, Ansa de Padova, che ci scrive con un WhatsApp e ci dice esattamente questa cosa WAP. Un buongiorno, un saluto, un abbraccio a Teori Ansi, un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Lunedì purtroppo non sono riuscito a seguire tutta la tua trasmissione, ma parlavi di tre film che si assomigliano. Mi potresti fare una breve sintesi se ci riesci? Sempre grazie, Nadia da Padova, che si è trasferita lunedì in altro comune, in altro quartiere, e non mi ha ascoltato, non mi ha seguito. E quindi mi lasci, Lorian C, un po' barbito questa mattina con questa notizia. Ma anch'io ho una notizia, un'informazione molto importante da darvi, tra poco ve la darò.
1: Dove fai mai il lavacamanino?

Sì, sì. Ma che gioia, gioia star qui a Radio Gamma. Oserei dire che sono pure felique, perché è Radio Gamma 5. Becco sempre. Dai, dovete ammetterlo, sono di una fantasia, di una ricchezza, di interiorità incredibile. Riesco sempre a rimeggiare un po' con tutto e con tutti, Ma quanto ficchettudine c'è in queste mie trasmissioni all'INID e al GVD. Ricordo al divoto Orian C del GVD che oggi ricorre la Beata Vergine Maria del Carmelo. Un caro saluto da Tiz. Tiz, non mi cogli impreparato, perché guarda caso io sono stato consacrato scapolarino della Beata Vergine del Carmelo e porto l'abitino, come si suol dire, appunto della Beata Vergine del Carmelo. E anzi, colgo l'occasione per farsi tanti auguri, anche se sta là su in gelo, alla nostra Beata, oramai mai Carmensita di Villa del Conte, che chissà quante sganassate che sarà Adrio farse adesso, di la glebete e se la che trasmette, e che oggi si ricorderà di salutarmi. E infatti, ciao Carmensita.

0: voto lui. Sei tu che.
1: Dai, che finché c'è Trump c'è speranza. Sturm und Trump.
0: Che questo è il posto in cui la gioia che.
1: Allora, non ve la voglio tirare tanto per le lunghe, c'è un'importantissima notizia che devo darvi e svelarvi questa mattina. Allora, voi sapete che la nostra emittente è, come dire, coordinata soprattutto nel cercare di darvi la maggior veduta e ricchezze di informazioni e di notizie possibili. Questo si articola soprattutto nella quelle che sono le trasmissioni del mattino. A parte, purtroppo per voi, questa è proprio una macchia d'inghiostro sulla programmazione, a parte l'inedì e il GVD, che sono mie, è ovvio. E allora, parlando con i santi uffici direzionali di questa emittente, nonché nella nostra mitica radio direttrice dei programmi, la nostra pufodica Lilli, ho deciso e stabilito che anch'io da oggi mi adeguerò a questa cosa, quindi le mie trasmissioni da oggi prenderanno una piega completamente diversa, ricca di informazioni e di notizie. E oggi vi do appunto l'informazione e la notizia forse più importante della giornata. Ovvero sia, dalle ore 10 alle ore 12, a Dio piacendo e permettendo, ci sarà l'Allegro Belluco con l'Allegra sua brigata, che parlerà naturalmente di quel che lui sa qui da Radio Gamma. Ma attenzione, attenzione, questa è una notizione, un'informazione che vale proprio a peso d'oro, a 100% golden. Dalle ore 12 alle ore 15 voi potrete auscultare da questa emittente sui 94 MHz il già conosciuto e riconosciuto Beato Paolo Girotto, ma in versione registrata, non in versione diretta. Quindi questa è una notizione, è un'informazione che va naturalmente a compendiare tutti i cazzeggiamenti dell'inedì e il GVD che io vado a fare, ma che da oggi appunto ho deciso di utilizzare queste trasmissioni, queste ore di trasmissione, per dare questo tipo di informazioni, che sono informazioni importantissime, che vanno a completare e proprio a esaltare quella che è la comunicazione comunicativa, comunicante e comunicante di questa emittente. Quindi dalle 12 alle 15 in registrazione il nostro mitico Beato Paolo Girotto, non in diretta. Ciao. E se non ve lo dicevo io, quando mai l'avreste saputo, se non in presa diretta dopo le ore 12, dopo la pubblicità, quando sentivate partire la sigla, dice: ah, bene bene, oggi c'è il Paolo, è il Paolo beato oggi, beatamente per lui e per voi e per noi tutti. Non ci sta direttamente, ma indirettamente e registrativamente. Tra l'altro suppongo che la pufodica non abbia dormito neanche un secondo stanotte, perché ancora negli occhi, se l'ha seguita la partita di semifinale tra Argentina e Angleterre, sicuramente sarà rimasta, per così dire, non solo piacevolmente ma incredibilmente barbita e colpita dal 2-1 dell'Autoro Martinez. Il Lautaro Martinez ha segnato il 2-1 dell'Argentina contro l'Angleterre, per cui vedere la finale tutta diciamo così stile sudamericano, come concetto, no, calcistico, Spagna-Argentina domenica, signore e signori, alle ore mi pare 21 credo, giù di lì, ma sabato alle ore 22 e giù di lì, e ci sarà invece la finale, il terzo e quarto posto, con la Francia e l'Angleterre. Quindi una finale totalmente europea e una finale mesa e mesa. Orianin, Orianin, del GVD, del GVD.

0: Allora, esattamente non più tardi di un'ora scarsa fa, Gogle mi dava leggera pioggia qui a Campo d'Arsego. Adesso invece, che sia frutto di tutte le preghiere che mi sparo la mattina, perché adesso mi dà soleggiato. Contento è Lorian C. Barbato se oggi, appunto, anche qui da noi in tutta Padova sarà soleggiato.
1: Capisco che provi, lo sai, ma del tutto normale è l'effetto che agli umani faccio io. Il nome lo sa.
0: Ma che effetto vi faccio a voi esseri umani, a voi tigrotti e tigrotte di Radio Gamma? Cioè, che effetto vi fa al lunedì e al giovedì quando plippete, clicchete, aprite la vostra radiolina sintonizzata su Radio Gamma Stellare International 5 e sentite questo, questa beatitudine, questa ficchetudine radiofonica che si espande, si elargisce in tutto il vostro comprimario, nel vostro appartamento, nella vostra casa, intorno a voi, nel quartiere, nel comune, nella città, nella regione, nella nazione, perché se andiamo per internet arriviamo anche a tutte le nazioni, insomma in tutto il pianeta, spalmato proprio così, diciamo, con grande forza, coraggio e incredibile bellezza, la cazzetudine delle ficchitudine dell'Orian C. Barbato, o il Barbato Orian C. del GVD, perché oggi è GVD, 16 luglio 2026.

0: Come prego.
1: Anche se non lo raccontano, ecco i fenomeni come si formano. Il mare e il terreno, Maui li ha fatti in un battibaleno. Dammi un'anguilla, mi basta la testa, ecco la palma di questa foresta. La lezione sembra chiarissima, Maui è invincibile, sempre in formissima.
0: Allora, perché vi dissi, ecco questa è un'altra informazione importantissima, che a Dio piacendo e permettendo ci sarà dopo di me, dalle 10 a mezzodì, l'allegra brigata del Belluco? Perché è il signor, insieme al professor Daniele Trabuco, dalle 9 alle 9.20 sarà su Canale Italia questa mattina, quindi se volete andarlo a vedere, a seguire Canale Italia, non chiedetemi il numero di canale digitale perché non me lo ricordo, comunque Canale Italia, dalle 9 alle 20, dalle 9 alle 9.20 ci sarà l'Allegro Belluco con il professor Daniele Trabuco, è tutto un buco questa coppia, che parleranno sul tema del disegno di legge 978-2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scodo penale e senza giudice. Chi può guardi, per info 346 36 14 469. Quindi se fino alle 9.20 mi è impegnato in Canale Italia, speriamo che il picco mi arriva in tempo dopo qua, per le 10 a fare la trasmissione, ma credo proprio di sì, perché verrà qua tutto bello carico, ciomposo, hai capito? E naturalmente orgoglione e felicione di raccontare come sarà andata sti 20 minuti a Canale Italia a parlare della legge qui, 978 del 2023. Ciao Riancy del GVD, buongiorno anche da me e da sia oggi che soprattutto ieri. Anche da me, da sia oggi che soprattutto ieri, scorreggiato. Ci sei scorreggiato perché ti sei tirato addosso un po' di arie negative, o scorreggiato nel senso di scoraggiato, cioè ti sei scoraggiato oramai per l'andamento così diciamo planetario del mondo, che va un po' di qua, un po' di là, praticamente de merda, come si suol dire, no? E allora ti sei scoraggiato nel pensare, nel vedere, nel credere, nel opinionare, nello sperare che qualcosa di buono ne esca. Profeta de Verona, tutto è buono quel che finisce buono e tutto è cattivo quel che finisce cattivo, cioè nel senso che dovete aver giovanotte, abbiate fiducia, siate ottimisti, forza, we will you, andiamo avanti. Che c'hanno già una lapide sul collo, i furfanti, figura porche, i filibustieri, cialtroni e ciarlatani e delinquenti. la lapide è eterica, no fisica, cioè, è una metafora, no? Praticamente sono autocondannati da soli con la loro partecipazione alla cattiveria, all'oscurità. E quindi bisogna pregare qualche gente là, tusato, so che è dura sentirsi o dire e ancor più farlo, ma bisogna pregare perché la vita assassina, e non solo quella fisica terrena, attenzione, bisogna aver pena, pietà, misericordia, vero? Perché come si suol dire, e l'ha detto pure un giorno anche padre Livio, sta gente fa i conti senza l'oste, vero? Intanto siamo certi, sicuri di una cosa, oggi finalmente mi sono aumentate la benzina e il gasolio, non ne potevo più di vedere tutte ste cifrette basse, capito? Perché hanno tolto le accise, eccetera. Finalmente un fiatin di roba che costa, perché si sa quanto più cara è una cosa, tanto più importante è fatta bene. Quindi seguiamo il gasolio a benzina che costa di più, vuol dire che ha una qualità superiore. Mettiamola così, no? Non vorrei farvi incazzare di mattina presto, però Io non trovo niente di meglio che riderci sopra, perché come dico sempre, dove posso ci metto le mani e cerco di modificare le cose che non mi stanno bene, ma dove non posso ci rido sopra. E comunque generalmente, sia in quelle che posso che in quelle che non posso, mi rimetto sempre alla volontà dell'oste o del capo, del sacro padron dell'universo e anche oltre, il divin padre celeste creatore. Dico fatti, una volta diceva fatti tarim, no, il famoso allenatore tarim, fatti tarim tarim fatti, no, ma adesso invece fatti Gesù, vai avanti tu, insomma, in poche parole, ecco, dai. E invece, credetemi, questo lo dico, ecco, il sorriso sulle labbra, ma seriamente, io non vorrei essere al posto di cialtroni, ciarlatani, figura porche, filibustieri ed inquenti che stanno omaggiando l'intero pianeta della loro pupù. Così, mi viene in mente... Aspetta, perché sapete, vabbè, scusatemi, che è mattina presto, però mi ha fatto morire da ridere ieri Lagar, perché mi ha raccontato di un documentario che ha visto su un animale che per difendersi ha una particolarità incredibile. Allora a me è venuto in mente che uno dei miei più grandi desideri sarebbe quello di coltivare un allevamento di lama, in modo tale che poi porto dove che dico mi e metto in batteria e faccio partire il primo e a crono ta ta ta ta ta, un bel sputacchiamento direttamente a chi va davanti. Ma c'è un qualcosa che adesso, aspetta, perché adesso c'è qualcosa di ancor più incredibile. E quindi, perché praticamente c'è un animale che assomiglia molto a un ippopotamo, vado per racconto, come mi è stata raccontata, ha fatto capotar da ridere. E c'è un animale che assomiglia un po' a un ippopotamo, no? E che è bello grosso e c'ha una codina dietro che muove continuamente. Avete presente quando il vostro cagnolino è contento, no? Che tan tan tan tan, che siete che tacchi il Swiffer, fa anche poesie in casa, no? Ecco, sto animale, che scusatemi ma non so a che animale sia, però insomma a queste fattezze, fate conto, un ippopotamo bello ciompo grande, no? Che ha sta codina dietro, e quando viene assalito, aggredito da qualche nemico, cos'è che fa per difendersi? Tacca pam pam pam dalla parte retrospettiva a sparare bombarde, non bombarde d'aria ma bombarde concrete e solide, e contemporaneamente con la codina tan tan tan tan la distribuisce nell'arco dei metri intorno a lui, in modo da andare a spalmare praticamente di merda i suoi nemici, che ovviamente, vedendosi tutti smerdolati, dice vabbè, questo è meglio che io dovessi mondare. E quindi è venuto in mente che oltre a un allevamento di lama voglio un allevamento anche di questi animali, così se da una parte schiero con fronte faccia fronte a chi dico mi, no, i lama, in modo che pam pam pam sputacciotto addosso, metto un'altra fila bella, una bella batteria di sti animali, e con le terga dalla parte delle persone indicate, e che dico guardate che questi sono i vostri nemici, e ora questi si anima tutti e pam pam pam pam, e con la codina prum, pum, pum, e

È un fenomeno incredibile, eh? Pensate alla natura, quanto meravigliosa è, che utilizza tutto e di più per difendersi oppure per potersi procurare il cibo, perché ci sono quegli animali che hanno un'intelligenza per procurarsi il cibo che, guardate, è una cosa incredibile. Ad esempio, fanno dei documentari, mi pare, su Focus, e questi documentari parlano o degli animali più intelligenti del pianeta o gli animali più particolari, insomma fanno una graduatoria, solitamente arrivano a 20. Ebbene, ieri ho visto un animaletto che è grande come un geco praticamente, no? Fate conto, sto affaretto, sta lucertolina, insomma è grande anche le fattezze più o meno di un geco. Cosa fa per nutrirsi? È furbissimo, perché lui va, siccome vive in un posto dove ci sono tanti leoni marini, spero di non sbagliarmi perché ne ho visti talmente tanti, adesso non vorrei sbagliare, ma insomma è così intelligente, no? E oltretutto trova, è praticamente è come se fosse, diciamo che è una spa reciproca, no? Sai che nella spa ci vai per rilassarti, per farti fare le mani, per farti fare le unghie, per farti rilassare, massaggiare, eccetera, no? E sto animaletto allora vive in una località dove ci sono tanti leoni marini, che quando arrivano a spiaggiarsi, a prendere il sole, a addormentarsi, eccetera, c'hanno un sacco di moschine che gli vanno intorno. E ora arriva sto qua, capito, piccininca, che corre su e giù e se magna tutte le moschine che ci sono intorno. E te vedi che beati pacifici sti leoni di mare, che io da safari io guardo con sti occhietti intenerì, perché dice: va bene, dai, te magniti, ma te me fai un servizio a me, de pulizia, capito? Ma quanto meravigliosa è la natura! Ma quanto meravigliosa è la natura! E qualcuno l'avrà creata così, no? Di sicuro non è stato nessun essere umano. E neanche non può aversi creata da se stessa medesima uguale identica, perché per ogni specie di animale o di pianta ci sono delle particolarità per permettere a quelle specie di vivere, sopravvivere, eccetera, che sono, è chiaro che sono state organizzate, spulciate fuori da una mente, un cuore, una creatività superiore, no? Non è poi perché l'evoluzione, ma l'evoluzione è sto pifero, ti te puoi evolverti quanto che te vuoi. Basta che te guardi esseri umani, se anche che si sente che dopo 100 anni non sai chi evolva, magari diventa un fiatin meglio o diventa più rincoglionito, voglio dire. Quindi non è, gli esseri umani anche negli ultimi secoli non è che siano migliorati poi tanto, perché se dopo la prima guerra mondiale, se dopo la seconda guerra mondiale, se dopo la guerra in Vietnam e tutte le guerre che si sta, e siamo tornati a farsi a guerretta, che ti ho capito, non credo che ci sia evoluzione nell'umano. Umana compendazione, anzi c'è tanta instupidazione nell'umana compensazione e vivifazione, non so cosa che ho detto, ma insomma vabbè.

e per sempre lo dirò. Beh, sapete cosa vi dico? A questo punto vi metto anche un po' di musica. Dai, sono le 7:30, cazzesato, abbiamo cazzesato. Adesso facciamo un po' di musicato. Dai, vai, vai, via, vai, forza. Vai. Oh, buongiorno Riansi, parliamo de Bayon. Ho paura che restiamo solo miei Tizio e Tizio al massimo.

sono tornato un po' bambino questa mattina. Gigi.

0: Cino, Orian, Tortorella e nostra zie zichignana. No, ci ti ho dato bambino, che domattina mi sono svegliato che io piccolino, piccolino, piccolino.
1: Hey, Ale, voglio!

0: La storia del passato.
1: E anche un po' di grana vedo.
0: Segnata il popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per cui affamati abbiamo combattuto. Perciò buona.
1: Quando il caldo fa certi effetti. Ah no, dimenticavo che sto qua è se così de natura neuronale. Buongiorno, Orian sì. Da parte con tanti salutoni dall'America del Cantone Nord, voi anche naturalmente in associazione, perché è un'associazione quella del Cantone Nord, con l'America, il Papi Corrado, la mamma Annie Maria, poi c'è anche tutti i parenti, le cagnoline, insomma c'è una comunità a sé praticamente. Ciao ragazza, stammi bene. Mi è venuta voglia di gelato invece, beh, vi quedo tutte ore.

Buongiorno Oriana, buon giovedì a te, Agar, ascoltatori tutti. Grazie Ornella di Treviso, hai cambiato numero del tuo telefono personale? Grazie, non ho cambiato numero, no. Lo sai che finché ho quella cellulare là, quella telefono là, quello rimane il mio numero, quindi... Evidentemente, se tu mi mandi WhatsApp io non li ricevo, attenzione, se mi mandi WhatsApp io col mio non li ricevo, solo smessaggiamenti. A meno che i servizi segreti, ma non quei angelici o divini, e decida che preclude ogni entrata di smessaggiamenti o altro nel mio cellulare, e allora si bloccai tutti. Perché questo quasi Lorian Sis è un tipo furbettino del quartiere, anche oltre proprio. Bisogna che otteniamo doccio, attenzione, bisogna che otteniamo doccio. E anche dereccia, non solo de occio, ma anche dereccia. Ale, vamonos!

per 6, crescita di 2. Buongiorno Ryan, sì, oggi dobbiamo risvegliare la nostra parte bambina con queste canzoncine. Buona trasmissione, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori gammani e gammane. Ariana dal noto, famoso e lunghissimo filo. Di Vigonza Vigonza, lei è la Arianna Arianà. Arianna, ecco la N, doppia N. Ma non so perché mi è venuto lo sbrigo, l'ho beccata stamattina, è stata compilazione. Vamos. Sarà che l'ispirazione della Beata Vergine del Carmelo oggi che mi fa appunto tornare bambino a quando le cose andavano decisamente in maniera diversa, eh. C'è quel detto che dice si stava meglio quando si stava peggio, ma non è vero, perché io quando ero bambino stavo molto meglio di adesso. Almeno con il mondo esteriore, perché questo mondo esteriore di oggi, tutto digitalizzato e con le intelligenze asininiche che girano, e adesso fanno anche i corsi, e adesso ci sono anche, e si è inventato anche il lavoro di quei che vi insegna come utilizzare le intelligenze asininiche per avere un grande compendio e compenso e chissà che meraviglia. Ma che porcherie sei, ti lavora via. Meow, meow, meow.

infatti alla mattina si beve quello della macchinina quando si è in questa radiolina Radio Gammina. Ma l'Allegro Belluco è in diretta stamattina, sì, su Canale Italia dalle 9 alle 9.20. Non so se sia diretta oppure manda in onda la trasmissione che magari è registrata, però dalle 9 alle 9.20 il professor Trabucco e l'Allegro Belluco saranno insieme a parlarvi di questo enorme buco che viene fatto da questa legge 978 del 2023. Eccola. Che metteria de Careton praticamente tutte anche le prime proprietà. Pensate un po', ma ti pensa che svei, cioè pensate, no? Continuano a mandare spot pubblicitari per la ricerca di finanziamenti, per la ricerca appunto scientifica e quell'altro. E dicono anche, guardate, qua ci sono i numeri che parlano, sono state fatte ricerche e trovate soluzioni per centinaia di malattie particolari, difficili, e quindi i soldi vanno a buon fine qua e là. 10 euro al mese, 10 euro, non neanche un caffè al giorno, 10 euro. Però, perché non si schepa a ricerca, no? Da parte dello Stato, però fatalità, e questo vale per tutti gli stati, non solo quello italiano, però guarda caso, i miliardi, pae, pistole, i fusili, i carri armati, i bombardieri, le navi, gli elicotteri, gli aerei, quei gesè, l'anno fa pubblicità per dire dai, date il 5 per 1000 all'associazione bellico militar fuochista tot, no? No. E cerca praticamente di invogliare la gente. Sa che c'è poca gente che caschei, sa che c'è sempre peso, e aumenta i prezzi e tutto, e ha ancora la sfacciataggine di chiedere 10 euro al mese, che con 10 euro al mese che c'è ancora qualcuno che riesce a svangare un tocco de pan, perché magari non arriva a avere neanche quei, che c'è gente che non ha neanche quei. Guarda che c'è gente, mi abbiamo visto ieri in centro a Padova, Piazza Mazzini, gente che dormiva per terra, cioè giovanotte, capito? Non so se rendiamo conto, ma chi che sta al comando di una porca miseria de nazione? Ma invece di dare schei a chi che fa guerra, invece di dare schei a imprese e fabbriche de armi eccetera, non sarebbe meglio prima sistemare tutta la gente, che tutta la gente staga bene, che tutta la gente possa avere un tetto sulla testa, un bagno dove andare a cagare, pissare, scusami, e che non abbia problemi che tirando l'acqua, oh mamma mia che consumi, capito? I problemi, aspetta, stua luce che sennò te consumi, cioè de far star bene i propri cittadini, no? Capito? Pertanto sai che io ricciappa centinaia e migliaia di euro ogni anno a non fare un azzo di niente, perché non fa niente se non decidere sua pede che altri, primo. Secondo, e tutti i schei che potrei mettere per questa agevolazione dei cittadini, e giti giti guati guati i guida in giro di qua e di agato, capito? Io se fossi a capo di una nazione qualsiasi, intanto diria: ehi, debito pubblico?

0: vorrei vedere, e spero che non si offenda il debito pubblico che magari mi manda una denuncia, perché scusatemi, ma cosa succede se una nazione dice ok basta, chiudo il debito pubblico, non mi interessa, non davo più schei a nessuno, cosa fai? Che fa guerra? Cosa fai? Che manda la poesia in casa? Cioè cos'è che succede di così grave? Per cui ma avessero i governanti di una nazione il coraggio di dire basta, basta, che dobbiamo pensare prima ai nostri cittadini, debito pubblico, tacchevi in te, ciappet, quando che avremo tempo, voglia e scheiva ne daremo ogni tanto, perché non solo è che se il debito pubblico, capivo, decine e decine di anni fa, ma è che tacca su anche gli interessi. E ora chi sei che figura porca che tacca anche gli interessi per continuare a mangiare i risi in testa alle altre nazioni e ai cittadini di altre nazioni? E ora bisogna dargli un taglio, capito? Però questo non verrà mai fatto, perché naturalmente vorrebbe dire trovarsi un taglio anche ai propri vantaggi, ai propri soldini, ai propri poteri, alle proprie poltrongine. Quindi che stiamo qua a parlare a fare? Cari gammani e gammane d'ascolto, dove potete date voi un taglio a certe situazioni. Invece che sentirvi dire ma ormai tutti dovrà avere questo o quell'altra situazione digitale, tecnologica, eccetera, ecco, invece di dire questo, visto che non potranno mai farlo per legge, attenzione, ma saranno furbi perché veicoleranno e modificheranno il nostro quotidiano in maniera tale che poi tutti siano un po' obbligati o obbligate a andare in una certa direzione. Ma chi vuol veramente far resistenza, chi vuol veramente resistere e non andare assolutamente contro la legge e obbligare, non mi interessa se te me fai robe solo digitali, non te me fai più il cartaceo, non te me fai più i sportelli dove posso venire da persona, tutto col banking, col video, con questo, con che altro, col computer, non me ne frega niente, se te me fai come che mi piace a me, rapporto diretto, che fa, boh, se no taglio, con quella situazione là taglio, cambio, ok? Ma dice tutti così, come fatto? Nise tutti così, perché nise tutti di che a parte là, capio? Digitale asininica e oscura, che sei brava gente. Nelle imprese, nei commerci, nelle aziende, nelle banche, che sia ancora gente onesta. Bisogna avere la voglia, il coraggio, quindi la volontà, di andarle a cercare e dire basta, mi chiudo con quei... Pensate che tanti anni fa, vi parlo di 30-40 anni fa, ho conosciuto un direttore di banca che è andato in pensione. Però era ancora abbastanza giovane, però ognuno fa le proprie scelte, però io da coglione, no, io ho fatto la domanda, ma come mai ti sei così giovane ancora, ti sei direttore anche insomma di un complesso piuttosto consistente, perché te me vai in pensione adesso, va bene che te hai il tuo tornaconto, i soldini, tutto quello che tu vuoi, e la risposta più semplice sono stufo di certe situazioni, di certe robe, preferisco dormire bene a notte. Allora voglio dire, c'è gente, capito? C'è gente, brava gente in tutti i settori, ma bisogna cercarle. Non sono tutti dediti all'oscurità, non sono tutti figli di P o di M o di C. Pari a quasi un partito, PMC, il partito del PMC. Però non posso continuare, metto i puntini perché faccio l'acronimo e se no capite, quindi ci sono, ma bisogna cercarli e dove si può dire no a questa cosa, no, non ci sto. Certo porta magari conseguenze dire no, come guardate Michele Levorato. Chi diceva no alla puntura aveva delle conseguenze, chi ha detto sì alla puntura si è beccato altre conseguenze. Michele Levorato, che è stato ed è dentro comunque a quelli che erano i tempi, i termini, le regole, e Saccagnanca e Opicinì. Dopo vi leggerò appunto come fare per poterlo così contattare in qualche modo, anche dargli una parola di conforto, e se capita anche l'obolo di conforto e di aiuto. Cioè, io a denunciare, a mandare, pur avendo il certificato medico, pur avendo delle patologie, ma non è l'unico caso. Quindi vedete che se non stai a certe regole te le conseguenze, se ci stai ci sono delle conseguenze, se anche te usi le regole e la legge per stare dentro le regole e la legge non vai ancora ben, perché? No ciccio, vuoi mica dimostrare a tutti che se puoi svangarla? No, che se puoi svangarla regolarmente poi, e quindi non dovrebbe essere conseguenze. E invece Piccinini, che ha avuto più conseguenze io, visto quello che è successo dopo, che magari chi che ha detto sì, chi che ha detto no. Adesso no, ma sto esagerando ovviamente, però capite? Ecco, va bene, dai, viva la pappa col pomodoro, quella ormai l'abbiamo mandata in soarsara dentro lo stomaco. Manca un minuto, poco più, al passaggio pubblicitario delle ore 8. Dopo io devo fare un po' di merendina, scusatemi, perché non si può passare tutta la mattina senza beccarsi e ciucciarsi su via una bananina. Quindi penso che ci risentiremo alle ore 9 più o meno. Ho una merendina lunga oggi, no, sta scherzando. Dopo la pubblicità, quindi ci sarà un passaggio prima pubblicitario, poi musical canoro, e dopo ci sarà il passaggio di quel mitico, incredibile, stupendo, meraviglioso e ficchettinolo, beo, ficco e fotomodeo, orianeo, del GVD, che cercherà di intrattenervi anche in questa mattina di questo dì, cioè di questo GVD, in qualche modo, in qualche maniera, cercando di strapparvi un momentino di riflessione, o più facilmente, magari, spero e mi auguro, qualche bel sorriso, qualche bel sollazzo, così da mandare tutti da qualche parte altra a rompere lazzo, e non a noi. Ciao!
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro

0: e ancora grazie.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Buongiorno Riansi del GVD, che ci racconti. Un salutone a tutta la famiglia di Radio Gamma 5. Fabri dell'Est, scusatemi, ero un po' addormentato qui in regia. Spero che vinca l'Argentina ai mondiali, Fabri dell'Est, anche se non mi è molto simpatico Messi. Che te devo dire, Fabri, io mi sono così annoiato in mondiale. Per fortuna che non c'è andata l'Italia. Guardate, io lo dico come opinione, non me ne vogliano i nazionalisti calciofili italiani, ma se l'Italia, la nostra attuale Italia, fosse andata a questi mondiali, sarebbe uscita già dai gironi, non avrebbe neanche fatto gli ottavi, i sedicesimi, gli ottavi, insomma quello che è, cioè assolutamente non avrebbe neanche, secondo me, neanche passato il turno, perché a vedere, a vedere le partite che ho visto dall'11 di giugno a quella che sarà poi, diventerà anche la finale, terzo quarto e primo secondo posto, cioè scusatemi, però non so, si vede che ho gusti un po' strani o troppo, come dire, troppo, com'è che si dice, quando ricercati, non lo so, perché effettivamente una noia mortale come in questi mondiali, e ormai da un bel po' di tempo, un bel po' di anni che mi annoio a guardare le partite di calcio, proprio di calcio, non di calcio, di calcio, capite bene cosa si intende, perché mi fa ridere, soprattutto adesso ci sono dei nuovi allenatori nella nostra mitica incredibile Serie A, no? Che fanno dichiarazioni del tipo: voglio un gioco dominante, voglio un gioco che sia sempre come dire, portato all'iniziativa, all'offensiva, all'attacco, fare un sacco di gol, eccetera. Voglio partire, voglio la partenza dal basso. Ecco, mi quando che se di allenatori chi me spoilerà lì tutte le sue buone intenzioni del gioco dominante, del gioco offensivo, del gioco che porta a segnare tanti gol, eccetera, e che però dopo scrive o il dice, anzi lo dichiara, con la partenza dal basso, e allora mi dico: scusami, ma Mara, non so che scuole che te hai fatto, ma farne qualcuna di più alta, perché forse te impari qualcosa di meglio dal punto di vista, perché dove sta il gioco dominante partendo dal basso? Che se parti dal basso esegue altri che te vi indosso, e a fine te fai 6, 7, 8, 9, 30, 100 passaggi là intorno al portiere, e dopo te tocca dare un calcione lungo, perché se no non te che ne viene fuori. Cioè, dove sta il dominare l'avversario con la partenza dal basso? Ma inventate qualcosa di nuovo, ma inventate dei lanci diagonale, verticale, con degli schemi di movimento da parte dei giocatori, ma inventate quello che faceva Sacchi al suo tempo, il pressing de tutta la squadra, no? Vedere sti pori giocatori, come anche ieri sera appunto con Inghilterra e Argentina, e Julian Alvarez Piccinin, che per aiutare quei che non correva e andava a pressare tutto e tutti, e il correva su e su, per forza dopo e dovevo cambiarlo la lingua de fora. Dai, andiamo. Il calcio è bello perché è un gioco di squadra. Che poi ci siano degli elementi che hanno quel qualcosa in più, ben mi sta, voglio dire. Ma se al di là degli elementi che hanno qualcosa in più non c'è un gioco di squadra, offensivo e difensivo e centrocampistivo, cioè nel senso del centrocampo, dove è voluto andare? Per me almeno da vocabolario che mi ricordo io, se parlo di gioco dominante, cioè il gioco della mia squadra che domina il gioco avversario o comunque l'avversario, quali sono le uniche due strade da percorrere? Quando io ho la palla, cerco di... Che palle, eh? Ma quando ho il pallone, la mia squadra ha il pallone, velocemente cerco di arrivare al tiro in porta. Quando il pallone ce l'hanno gli avversari, velocemente cerco di portarglielo via e costruisco la squadra in maniera tale che possa arrivare presto davanti alla porta avversaria e tirare, e la alleno in maniera tale che possa velocemente riprendersi il pallone se per caso lo perdo oppure lo conquistano gli avversari. Allora lì ti domini, allora lì te che metti, capito, il pepe al sedere, allora lì ti tieni sotto, allora lì ti tieni sotto pressione, così domini calcisticamente parlando una squadra. Non è che parto gioco dal basso, parto dal basso e inizio il gioco da là. Cioè, è possibile che questi allenatori non facciano dei corsi accelerati in cui gli viene insegnato che se la mente si stabilizza su un determinato tempo, su una determinata azione e reazione, su determinati tempismi o tempistiche, dopo andare sopra o riuscire a superare quella linea diventa difficile. Provate ad immaginare, guardate, questo ve lo posso spiegare, scusatemi, ai calciofili lo capiranno, e che altri spero chi arriva. Quando ad esempio una squadra sta giocando, sono sullo 0-0, cos'è che succede? Ognuno si fa i cavoli suoi, cioè fanno i passaggetti indietro al portiere, vanno da destra a sinistra, da sinistra a destra, pitupa. Addirittura te vedi uno che ha il Bayon e ha l'avversario a 2 metri, ma quello che ha il Bayon cammina, tanto l'avversario uno che va addosso e fa quello che vuole, e camminando che fa il passaglietto al compagno, no? Questo è quello che spesso si vede. Santa Isidora, non so se è anche una santa che esiste, ma è possibile che non si rendano conto che poi, quando fatalità, no? Te vedi chi giochicchia, quando fatalità, no? Iva sotto di un gol, questo tutte le squadre, quando vanno sotto di un gol, immediatamente accelerano i passaggi, accelerano la corsa, accelerano le possibilità, le probabilità, le costruzioni per arrivare in porta, arrivare al tiro, cioè, e andare sotto di un gol. Ma sto sbalzo a livello mentale come impegno, te me capisci, è che costa, ti snerva, ti sfinisce, ti svuota, più che se te corressi tutta la partita a fare 100 chilometri. Ed è quello che non riesco a capire. Cioè, è possibile che anche di fronte a un'evidenza così plateale, cioè quando una squadra come l'Argentina ieri sera giocavano, l'Inghilterra giocava, l'Argentina giocava, a un certo punto è andata sotto di un gol e l'Argentina ha cominciato ad accelerare le azioni, accelerare i passaggi per cercare di pareggiare, poi magari anche di vincere, e l'Inghilterra, e così ho visto tutte le squadre, o quasi praticamente tutte, quando arrivano a un punto che hanno una partita importante, quindi da dentro o fuori, per dire, puntualmente cosa sei che te vedi? Che la tanto così bistrattata tattica italiana, difesa e contropiede, cioè pullman davanti all'area e riparto in contropiede, l'hanno cambiata, capito? Proprio io ho cambiato nome, non de fatto. Non è più difesa e contropiede, no? Dicono organizzazione difensiva e ripartenze, cioè, capito? Per giustificare chi sta tutti al limite dell'area a difendere, si è in vantaggio, appena chi conquista Baia il riparte, ora se organizzazione difensiva e ripartenze, i settori poi il culo anche da soi, cosa voglio fare? Dove voglio che andiamo? Se anche nel mondo ludico così da divertimento come può essere lo sport, e gli esseri umani se tu e palcuo cambiando e parole e facendo le stesse cazzate, cioè non lo so, vabbè. Questo l'abbiamo letto. Se più devoto l'Orient Sea dell'inidì oppure quel del GVD è Zuguai, uguale identico, anche quello di tutti i dì, l'Orient Sea di tutti i dì è Zuguai, sempre lo stesso devozione, oppure sempre gli stessi peccaminosi, peccaminanti e azioni in gol. Dai Orient Sea, pompa un fiatin, then one, two, ah, le. se mi fosse a capo di una nazione, obbligo a tutte le profeta, a te cavo a patente del profeta, ma te cavo anche quello del camionaro, guarda, spurca ciunque, non ti sia altro. Oh, io li farei partire dal basso, dei bei elmetti, dei bei picconi e via. Fabri dell'Est. Buongiorno a Locco, vado via, mi hai fatto venire il diabaca. Cosa sia il diabaca non lo so, ma qui c'è anche un altro smessaggiamento che da un po' che aspetta. Scusami Lucia, te ne sarei anche già andata via oramai. Oriensi o non Oriensi del GVD, ma sì che sei ti Oriensi con le tue belle predichi di catechismi. Un abbraccio a tutti in people tigro, firmato Lucia, che speriamo che non la sia andata via. E comunque dai, tra poco vi leggerò le iniziative di questa emittente, augurandovi e augurandomi che oggi, GVD 16 luglio 2026, giorno della Beata Vergine del Carmelo, in cui si contemplava il compleanno della nostra Carmensita, non avvenga nel vostro quotidiano di oggi qualche cosa di particolare, qualche cosa di meraviglioso, qualche cosa di stupendo, soleggiato, illuminoso e illuminante, e a andare così ad eliminare ciò che c'è di oscurante nel vostro divin e umano camminar quotidiano. Questa è un'idea. Anzi, chi lo sa, magari c'è anche qualche altra idea. Ma quale idea? Giovanni, non posso non dedicartela questa di Pino D'Angiu. Ciao Giovanni!
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non

fatto un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: l'idea, che c'è l'idea.
1: Balla. Balla.
0: Ok, ok, andiamo ad omaggiare il nostro mitico Fabristico dell'Est. E così si intromette, arriva per voi, con voi, da questa macro discoteca. Il vostro Orion DJ. Oh yes! Balla, muovi le ciabatte, forza, andiamo!
2: Buongiorno Oriano, un saluto prima di perdere l'U segnale. Sono in Romea, destinato a Mesola. Davide il Magnifico, del magnifico Lorenzo e della mammi Paola. Ciao a tutto il trittico, eh!
1: Che idea!
2: Che idea! Mi è venuta un'idea, ma che idea! Sì, mi è venuta un'idea meravigliosa. Ho deciso di scaricare la mia app, ma per fare questo vi devo abbandonare un 10 minuti, un quarto d'ora, perché c'ho l'app da scaricare. Che cazzara, eh. Hey, wagyu. Stasera agli Etoli il magnifico in finale. Uè, il magnifico. Detto che via il magnifico in finale di cosa? Di calcio? Giovanni Turiac, te la ricordi questa, eh?

Beh, la gang del Kool, il Heart, Wind and Fire, Fire. Don't let me be misunderstood. Shalamar, te li ricordi di Shalamar, Giovanni? Buon di caro Rieni, mi sono alzato da poco e ti mando il mio buongiorno. A te e a tutti i tuoi fans ad ascolto, un abbraccio affettuoso, Nadia De Cassavio, ex Lido.

il nuovo Sinner, allora la chiamo il Sinner Dead. It's up to you. Il Sinner degli Ettoli, in provincia di Piove di Sacco. E il mitico, magnifico Lorenzo. Così per dirti che sono ancora qua a ascoltarte, dico che preferivo le canzonette dello Zecchino. Fa tanta allegria e ora sta musica da disco va anche ben. Licia. Let's celebrate. Sarebbe Lucia, ma siccome sei un po' incazzatia, la chiamiamo Lucia. Let's

Celebration, oggi celebrationiamo la Beata Maria Vergine del Carmelo. Yes, perché oggi è la giornata così. Oh yes. Tacatata. Tacatadu.

Ciao Oriana, cosa ne pensi di questa Spagna, del suo allenatore che tatticamente ha infiocchettato Francho e De Samp? Cosa ne pensi? Grazie Luca. Luca, la Spagna ha vinto perché la Francia non ha giocato. Questa è la realtà. Cioè, vedete, prima di esaltare una squadra, una nazionale, squadra di club, eccetera, bisogna anche vedere cosa fanno gli avversari. Se gli avversari, come l'Inghilterra ieri sera, mette il pullman davanti all'area e aspetta perché è in vantaggio di un gol, è tutta un'altra coscia, te capi? La Francia, con i giocatori che ha, potrebbe fare due o tre nazionali effettivamente, se giocasse più di, con più aggressività, con quel sano pressing che portava il Milan di Sacchi al tempo, non che sarebbe storia per nessuno, e invece si affidano al gioco individuale o comunque un po' articolato così nell'insieme del gruppo, hai capito? Perché basta fare gruppo, il che non è vero, non basta fare gruppo per creare una grande squadra.

0: O la Spagna non le ha permesso di giocare, non pensi? No, non penso.
1: No, no.
0: E una squadra ti impedisce di giocare quando tu non agisci da squadra. Allora, la Spagna ha giocatori forti, individualmente e anche tecnicamente. Se tu, come ha fatto la Francia, allora ti spiego proprio tecnicamente, no? Cosa facevano i francesi contro la Spagna? Andavano singolarmente a che cosa fare? E si muovevano a seguire gli avversari e magari andavano singolarmente a pressare il portatore di palla. Ma siccome gli spagnoli sono bravi e anche furbetti, bravi tecnicamente e furbetti in senso intelligenti, cosa fanno? Ok, ti mi viene dosso a me che gol by home, ma ti che te te sposti per venire dosso a me te dassi uno spazio vuoto. Nello spazio vuoto che va un mio compagno di squadra, mi che dà col balloon, e così col balloon dopo il gatto tutta la strada davanti. Allora, e guarda Luca, te la spiego così. Non adesso, fra un minuto ti spiego una cosa che ho vissuto direttamente come allenatore. Ma fra un minuto, insomma, il tempo è finito. È night to remember. Buongiorno Fischietto, basta con sto Milan, sa che Juventus, no, guarda, non smetterò mai di osannarlo, perché non solo era avanti di decenni, di 20-30 anni, ma addirittura da dopo quelli che hanno preso e anche, come dire, goduto delle conseguenze della sua metodologia, piano piano siamo anche tornati in drio calcisticamente, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Io non vedo squadre oggi come oggi che si muovono, insomma, che gioca come che giocava quel Milan là. Dai.

0: Oriana, te la ricordi la Carmela, la mamma di Valentina? Oggi sarebbe stato il suo compleanno e onomastico, un ricordo caro all'amica Singiera. Sì, l'ho ricordata proprio prima, perché oggi è appunto la Beata Vergine Maria del Carmelo. Lei era la Carmensita, nata proprio il 16 di luglio e abitava in quel di Villa del Gonde, figurate se mata smantagavo. Anzi, mando un salutone anche alla Valentina e a nonno Piero, naturalmente, alla zia Valentina e al nonno Piero. Oh, buongiorno Juventus. Sì. A Juve de Lippi. Oh, vabbè. Il mitico numero 6, Franco Baresi che organizzava tutta la difesa, lui sì, e quando partì, oltretutto, non so, cioè, voi vi ricordate, perché si fa presto a parlare di una squadra, il famoso Milan di Sacchi, eccetera, ma voi vi ricordate che quando attaccavano i terzini c'erano i centrocampisti, i mediani a coprire i difensori, quando attaccava Baresi oppure Costa Curta, magari, ma più Baresi, che si spingeva l'attacco, c'era sempre l'Ancelotti o qualcuno che lo copriva. Questo è il gioco di squadra, in modo che così attaccavano sempre con uomini freschi e difendevano sempre con uomini freschi. Difficilmente cioè, il Milan di Sacchi oggi, con il VAR che te Pompeo de Pube e te dà il fuorigioco, quel Milan là non avrebbe avversari, perché metterebbero continuamente in fuorigioco gli avversari, immancabilmente, con il VAR, cioè con la offline, che è off o in on, insomma, dentro, capito? Figurate, dai, tusat, andiamo! Ciao Oriana, buona giornata. Io ho scommesso nella vittoria finale dell'Angleterra, il cubano. Sì, anch'io. Ieri con Puffodica, e ho detto anche me, secondo me, contro l'Argentina vinse l'Angleterra. E invece non ha vinto, perché non ha giocato da Angleterra. Cioè, non li ha messi sotto anche fisicamente, perché fisicamente i sedi mostri gli inglesi. Oh, ragazzi. Guarda che veramente, cioè, se voi li prendevate uno a uno, dal metro 80 in su non gli era nani, voglio dire, non gli era nessuno sotto il metro 80. E gente che corre, gente che non so se è grossa, ma è anche agile, veloce, tecnica, ma sta solo chi proprio come lupi affamati, ma di squadra, perché altrimenti squadre come la Spagna, l'Argentina te fa andare fuori da testa, se ti te tacchi a Core Gedrio agli avversari o Core Gedrio al Bayern, te va fuori da testa. E invece bisogna fare, e qui ecco Luca, ti vengo a rispondere. Allora, nella stagione mi pare 90, beh, insomma, l'anno che ho allenato l'Under 23 di Vigonza, non Vigontina, oggi si chiama Vigontina, al tempo si chiamava Vigonza, quell'anno là c'era una cosa bellissima nel torneo di Under 23, che le prime due classificate di ogni singolo girone sarebbero passate automaticamente l'anno dopo a giocare in seconda categoria. Quindi chiaramente tutte le squadre avevano questa prestuosità, insomma, tutte ci tenevano ad arrivare prime o seconde. Noi quell'anno siamo arrivati terzi per un punto dalla seconda, perché purtroppo in più di qualche, non le partite che abbiamo perso, ma nelle partite che eravamo in vantaggio magari anche di uno, due o tre gol, alla fine dopo le pareggiavamo. Cioè, avessimo fatto vinto, bastava una partita in più di quelle che eravamo nettamente superiori e anche in superiorità di numero, bastava portare a casa quella, ai tempi c'erano due punti per ogni partita, non tre come adesso, e saremmo andati su in seconda categoria. Dice appunto, come mai non te che si andava? Non che si andava per un motivo molto semplice, che un allenatore già ai livelli professionistici gli dice: l'allenatore deve entrare nella testa dei giocatori. ma mica entro, non è a testa che entro, né braghe, cioè gente che ciappa milioni di euro ogni anno, mi allenatore o entraghi in testa a iori per convincerli a giugare come che dico mi, dopo che siamo là bei, tranquilli, spapparansai, felici, che facciamo un lavoro che mi piace, che mi dà una montagna di skate. E con anche da coarli, ma scherziamo, ma scherziamo. Ecco, comunque, se già ti tocca fare questo a livello professionistico, figurati a livello parrocchiale, no? Quindi quando te hai una squadra che sì, va bene, sei amici, stai insieme, vi allenarsi e cose, dopo ti te che insegni delle robe, io rio fa, un po' io fa, un po' ne ho fa, trallallero, trallallà. Morale della favola, quell'anno c'era il Sacca Fisola. Quella squadra è stata proprio costruita in ogni singolo elemento per poter puntare immediatamente alla vittoria del campionato, del torneo, per poi passare direttamente in seconda squadra, e cioè in seconda categoria. Quindi avevano costruito la squadra con tutti i ragazzi giovani, ma però ben formati, svegli, intelligenti, te capì? Bravi. Perché così dopo, l'anno dopo, ieri in seconda categoria, non aveva bisogno di fare tanti cambiamenti. Infatti quell'anno il Sacca Fisola vinse il campionato con, mi pare, quasi 20 punti addirittura, no? Quindi una roba come 15-20 punti di vantaggio sulla seconda. Mentre noi siamo arrivati a un punto dalla seconda, quindi terzi. Vabbè, ma morale della favola, non mi ricordo se era la terza partita di andata, e siamo andati nell'isola di Sacca Fisola, io e i miei ragazzi, e siamo andati là a giocare e abbiamo ciappato tre pere. E siamo stati fortunati, perché per i gol che ha sbagliato iori e per quello che non abbiamo fatto né altri, e potremmo ciappare neanche diese de pere, te capì Luca? E il morale della favola dice, ecco appunto, te mi dici queste robe qua, e ora vedo che non ti scegli anche a ti tanto ben quello che ti dici, quello che ti fai. No, aspetta, perché adesso fra un po' va la pubblicità. Dopo la pubblicità ti finisco il racconto, però tieni presente che, ti ripeto, abbiamo preso tre pere, figuraccia di M, non riuscimo a ciappare un bel che fosse uno, 3-4 occasioni e abbiamo costruito e siamo arrivati anche a tirare in porta, però era talmente, come dire, depauperai neuronalmente i miei, cioè talmente sotto shock, perché i che faceva girare a testa sti qua, quelli del Sacca Fisola, i miei, capito? E din, don, don, destra, sinistra, non riusciva a ciappare un buon, fosse un, che poche volte abbiamo ciappato, siamo riusciti magari anche a arrivare in porta, però che se mancava lucidità ovviamente per fargli i gol. E quindi, vabbè, là, quel giorno seguiamo becca tre pere. Abbiamo dovuto partire sia da mattina a ciappare due traghetti per dopo arrivare là, perché se giocava i 10 della mattina o 10 e mezza, insomma, e dopo torna in drio tutte queste robe. E dopo però vi finisco il racconto per farvi e spiegarvi bene cosa ho poi fatto. Oh yes,
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costo costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace la baccaia e la grigliata con...

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Giovanin, già ogni tanto mi prende lo sfregolo degli anni 70-80, ma poi quando pure mi si appalesa la tua grammatizzazione smessaggistica whatsappistica, messi in cista ancora di più, hai capito? E vado a ripescare tutta sta roba qua.

Anch'io Osano Sacchi, ma qualche opinionista dice che la crisi del calcio italiano deriva dall'ostinazione a copiarlo male, restando indietro rispetto alla tattica dei maggiori club europei. Infatti bisognerebbe partire da lui e andare avanti, no? E poi qual è la tattica dei maggiori club europei? Cioè, scusatemi, ma dove si vede una squadra che giochi veramente... Se pensate una cosa, Luca, pensa a una cosa molto semplice. Quando ci sono delle punizioni nella metà campo avversaria, invece che mettere e cercare magari delle come si chiamano, delle aspetta che mi viene la parola, degli schemi in modo da sfruttarli, cosa che fanno? Fanno il passaggetto di 2 o 3 metri indietro al compagno e poi stanno lì a cincischiare a centrocampo. Cioè, dove sta? Dove sta tutta sta grande? E tutti lo fanno, tutti. Oppure magari sono, devono battere un fallo laterale nella metà campo avversaria, e cos'è che fanno invece che insegnare a quelli che si trovano, i compagni di squadra e chi batte il fallo laterale, a muoversi in una certa maniera in modo da creare quel minimo di confusione che poi ti porta alla conclusione, e che fa il passaggio lungo in drio nella propria metà campo al compagno, che dopo che dà in drio al portiere, che dopo il portiere che dà che ha altro de ha, e dopo quello che ha altro de ha che ridà al portiere, il portiere che ho ridato qua, dai,

visto anche ieri in Argentina e Inghilterra con Messi, ecco appunto, messi bene siamo. Gasperini Atalanta molto meglio verso gli interpreti che aveva, visto gli interpreti che aveva. Sì, lui giocava un calcio, diciamo così, offensivo, propositivo, però non c'era quel movimento di squadra che bisognerebbe che tutti, parlo di chi ama il calcio ovviamente, dovrebbe andare a vedere, rivedere le partite del Milan. Si muovevano all'unisono, attaccava uno, difendeva l'altro, e quando si muovevano, quando andavano in pressing, non andava uno, due, tre o quattro, no, avevano, cioè praticamente nel calcio la cosa che conta è lo spazio. Se tu occupi bene lo spazio, basta che altri non puoi più far niente, perché puoi far girare il ballon quanto chi vuoi, ma se tu tieni la squadra corta, i spazi occupati, dove avuto chi vaga. Tornando a noi, quindi, tornando caro Luca a quello che ti dicevo, morale da favola, non c'è pasta e trappere e siamo tornati a casa. Però attenzione, poi il campionato è andato avanti e è arrivata la partita di ritorno con il Sacca Fisola, ok? E quindi sono venuti a casa nostra a giocare. Ti faccio notare che quell'anno il Sacca Fisola ha pareggiato una sola partita e ne ha persa una soltanto. Le ha stravinte tutte. La partita che ha perso per 2-0 l'ha persa contro di noi, lì nel campo di Vigonza. Perché l'hanno persa? E adesso mo te spiego velocemente. Nella settimana che avevo gli allenamenti prima della partita col Sacca Fisola, ho spiegato molto bene tecnicamente e anche mentalmente ai miei ragazzi qual era la cosa da fare. Allora, loro avevano due attaccanti, giocavano con un 4-4-2, avevano due attaccanti piccoli, veloci, tecnicissimi, che si infiava da tutte le parti, faceva diventare matti tutti quanti, perché anche i centrocampisti ruotavano e quindi si vedeva entrare gli avversari da tutte le parti, no? Perché stava là con Reghedrio, Iomini, Olbaion, eccetera. Allora, durante tutta la settimana, e stavolta Iga ha fatto esattamente al 100% quello che ho detto, perché tanto gli dice Sacca Fisola, figurati, vieni qua, non ha perso neanche una partita, ne ha pareggiato una sola, vieni qua, me da 10 pere minimo. E io ho detto, voi fate esattamente quello che vi insegno io adesso in questi allenamenti e domenica quello che vi dirò di fare. Allora, noi giocavamo solitamente 4 difensori, poi 3 centrocampisti e poi avevamo o due ragazzi giovanissimi e bravissimi che giocavano larghi sulle fasce, oppure che tendevano anche a venire verso il centro, che erano praticamente delle ale e delle mezzale contemporaneamente. Erano talmente bravi sti dottosetti di 7-18 anni, amici, tra l'altro amicissimi, che poi so che sono andati in categorie superiori dall'anno successivo, che insomma tecnici, bravi, fisicamente anche ben impostati, tutto quanto, insomma, morale da favola, insomma, giocavamo così. Allora io gli ho detto, ragazzi miei, teniamo la squadra corta, e gli ho fatto degli allenamenti specifici perché in 30 metri praticamente di verticalità e 35 massimo 40 di orizzontalità, lì c'erano i 10 ragazzi di movimento che avevo a disposizione. Voi quando vedete che fanno girare il pallone, non state lì a seguire il pallone o gli avversari. Ma mister, questi si incrocia davanti, me passa a destra, me passa a sinistra. Ciccio bello. Allora, se voi state ben stretti e occupate bene gli spazi, come vi dico io, loro che vadano a destra, che vadano a sinistra, che tentino di entrare in mezzo, sempre addosso a qualcuno dei neantri andrà a sbattere, perché se siamo stretti, per quanto veloci e rapidi, se invece di dargli 10 metri fra un uomo e l'altro ne dai 5-6 al massimo, te capissi che è più facile, no? Fermarli o raddoppiare su questi ragazzi, su questi avversari. Ebbene, e io ho fatto esattamente quello che ho detto, tenevano gli spazi, non si sono fatti intortare dal loro giramento, non di palle ma di pallone, hai capito? E a fine abbiamo dato pere tranquilli e li abbiamo stradominati dall'inizio alla fine, non ne venivano fuori, tanto che il capitano, non so se era il capitano, comunque uno dei due attaccanti, che era
anche quello forse che aveva anche più età, più matura, eccetera. A fine partita è venuto, scusatemi, qui mi si allarga a coda da pavò, è venuto a complimentarsi e mi ha detto: mister, ma l'ho fatto proprio praticamente, adesso uso parole mie perché sono passati 30 anni, 40 quasi, quindi vado a memoria, ma praticamente ci avete fatto un buccio di ciulo così. Complimenti. Ok, loro poteva essere che ormai avendo un sacco di punti di vantaggio si siano un po' rilassati, però loro hanno giocato come avevano giocato all'andata, lo stesso impegno, la stessa progettualità, lo stesso movimento, gli stessi movimenti, la stessa velocità tecnica, cioè hanno fatto quello che hanno fatto all'andata, solo che stavolta i Ghemmo intortai ne altri e abbiamo vinto 2-0. Non sono quasi mai arrivati in porta praticamente, perché dove andavano chiunque avesse degli avversari il pallone, dove andava trovava qualcuno dei miei. E questo è il fatto, capito Luca? Quindi se venisse insegnato ai ragazzi, invece di fare a tattica del 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-9-7 o 5-5-5 come Oronzo Canà, invece di star là a fare perdere la testa su degli schemi, gli insegnassero a occupare gli spazi, punto, in modo che quello spazio sia sempre occupato minimo da uno o due giocatori. Ecco che allora qualunque avversario arrivi troverà sempre qualcuno dove sbattere addosso il naso, capito? E invece spesso vedi il caso del gran Soporro, del giocatore della Spagna Porro, che ha segnato il gol alla Francia, il 2-0. Come l'ha segnato? L'ha segnato proprio così. Questi si muove continuamente, no? Sia nella corsa che anche con il pallone. Per cui Porro ha dato il pallone al centrocampista, e ha continuato la corsa, che è quello che ho sempre insegnato anch'io ai miei ragazzi quando li allenavo. Chi inizia l'azione deve andarla a finire, che sia un terzino, che sia un centrocampista, che sia un difensore centrale, che sia chi vuoi, non importa. Chi inizia l'azione deve andarla a concludere. Partendo, cioè hai il pallone, lo passi a un compagno, continui la corsa e il compagno, quello o un altro, ti cercherà sulla corsa. Così tu sulla corsa hai la porta davanti, avversaria, e là dopo se ti si bravetto, se no va bene, non importa, ti allenerò meglio. E Porro ha fatto proprio così, aveva il pallone, l'ha dato al compagno di centrocampo, il centrocampista l'ha passato a Danny Olmo, che contrastato ma non fermato dall'avversario ha toccato il pallone a Porro che arrivava, ma aveva risucchiato verso di sé uno dei due difensori, l'altro difensore centrale, perché uno lo marcava e quell'altro l'ha risucchiato perché ha detto: vado a raddoppiare, cosa che non si fa mai in area, ma bisogna farlo prima, cioè bisogna essere prima stretti in modo che così hai una tempistica e una possibilità di reazione diversa. E quindi questo si andava più verso Danny Olmo che ha fatto il passaio che gli era cascanca da schiena a Porro si entra come un corteo rovente nel burro e dopo si sta bravissimo perché cecchinà Magnan proprio sui 30 centimetri 20-30 centimetri che aveva sua sinistra tra lui e il paio. Là è stato bravissimo Porro, ma l'errore è stato della difesa della Francia, che invece di seguire, di rimanere a presidiare la zona in cui era, il difensore si è fatto risucchiare verso Danny Olmo, anche lui, te capì? Però a me annoia anche di spiegare tutte queste robe, perché dovrei essere talmente scontato, secondo me, a chi che ne capisse del calcio, che potresti spiegare meglio quello che vi ho accennato prima nell'avere a rotazione giocatori più freschi che difendono, che attaccano, come si può fare? Allora, dai che dopo bisogna che lese iniziative. Io giocavo sempre con la difesa a 4, 3 centrocampisti e poi potevo avere, a seconda dei giocatori che avevo, o avevo il centravanti oppure due mezzali come erano una volta, oppure due ali, ok? Ma io li facevo giocare
all'interno di uno spazio. Cosa intendo? Allora, lavagna dove c'è disegnato il campo sportivo. Tiravo una linea verticale dal limite dell'area grande di una porta al limite dell'area grande dell'altra porta. Dopodiché, questa linea a sinistra, poi a destra la stessa cosa, al limite dell'area grande avversaria, una bella riga fino al limite dell'area grande mia. In questo modo il campo viene suddiviso in tre spazi: la corsia di destra, la corsia di sinistra e la corsia centrale. Se io gioco con quattro difensori, avrò il terzino destro sulla corsia di destra, il terzino sinistro sulla corsia di sinistra e i due centrali che occupano la corsia centrale. Nella corsia centrale ci stanno sei giocatori: i due difensori centrali, il centrocampista centrale, le due mezzali e il centravanti. Nelle due corsie laterali ci stanno il mediano di sinistra e il terzino sinistro, il mediano di destra e il terzino destro. Se attaccano, questo gli insegnavo, se potevano attaccare in qualsiasi momento i miei ragazzi, ma se andava il terzino destro doveva scalare il mediano destro al posto suo e contemporaneamente dall'altra parte, quindi contemporaneamente, attaccava o il terzino destro o il mediano destro o il terzino sinistro o il mediano sinistro, ma uno dei due, non tutti e due. Per cui io avevo sempre e comunque quattro ragazzi minimo più quello centrale, 4-5 come minimo, che difendevano, quindi imbarcade de contropieno e ne ciapaimo. E quando arrivavano davanti all'azione, non dicevo corindrio subito a coprire, no, state tranquilli, fermatevi lì, pressate gli avversari se per caso abbiamo perso il pallone o se vogliono partire dal basso come succede adesso, rimanete lì, rompetegli i palloni. Non stecco a farvene altri 70-80 metri in drio a difendere, perché siete coperti dai compagni. Capito, Luca, come si fa? Quindi, poi, piano piano, durante lo sviluppo delle variazioni, chi aveva attaccato ritornava ad occupare la propria posizione e si continuava a giocare sempre e continuamente utilizzando questi tre spazi: i due laterali e quella corsia centrale. Nella corsia centrale giocavano sempre praticamente soprattutto i sei giocatori che sono, come ti ho detto, i due difensori centrali, il mediano centrale, le due mezzali e l'attaccante. In questa maniera i miei ragazzi avevano sempre la porta avversaria davanti. Mastegavo i capelli se vedevo che uno giocava con spalle a porta, ma scherzemo. Su un campo di 60-50 metri, qui da parrocchia, 50-55 per 100-105 o 100, insomma, cioè, ma a calcetto tu puoi giocare con spalle girare a porta, ma non su campi del genere. E oggi come oggi invece senti che viene esaltata la capacità di quei centravanti che spalle alla porta tengono la palla e fanno salire la squadra. Ma a me che attaccavo un coso, un petardo in tel d'adrio, i miei se ne andava su del suo. No, aspettare che il centravanti o l'attaccante o il centrocampista nostro tenesse il ballone e facesse salire la squadra. Come noi avevamo il pallone, tutta la squadra era proiettata in avanti. Come ce l'avevano gli avversari, tutta la squadra era proiettata a portare via il pallone agli avversari, sempre guardandoli nelle palle degli occhi, sempre avendo la porta avversaria davanti. Ti dico, due volte nella mia vita sono riuscito a far capire ste robe ai miei ragazzi. Con gli allievi del Castagnara, quell'anno che li ho allenati, e in quella particolare partita con l'Under 23 del Vigonza, e dopo ciò, se vede che non sarò bravo a entrare in a testa dei tosi, forse mi viene più facile entrare da qualche altra parte, Luca, te capì? Però è così, capito, tesoro mio? Mentalmente bisogna essere veramente concentrati per far girare questo meccanismo. È questo che crede tutti, perché a me, da che sono entrato nel mondo del calcio da giocatore, che avevo iniziato nel giovanili del Padova, avevo 13 anni, ma io sta roba qua in testa l'ho sempre avuta e giocavo libero.
Quindi, giocando libero, ero dietro a tutti ed ero io che organizzavo, che dicevo ai miei compagni quando andare, quando non andare, dicevo tu vai a destra che ti copro io qua, tu vai a sinistra io ti copro, oppure dicevo dai forza andiamo su tutti quanti. E quindi quando chi mi ascoltava gagliare dei risultati, quando che non mi ascoltava gagliare altri risultati, ti capito caro? E non ci vuole tanta concentrazione, basta, viene spontaneo, naturale. Cioè, perché se uno si mette in testa mi sono difensore, go a difendere, oppure e insegna a sti difensori adesso che sei a moda dei terzini che attaccano, è ok, attacca i terzini, ma se attacca i terzini non te puoi da same un pimpano d'ossoio a difendere, tanto più che i terzini che attacca, se dassa uno o due compagni da suoi a difendere, bisogna che faccia al minimo 60 metri di corsa per tornare in drio a difendere. E invece bisogna organizzarsi. Se un allenatore riesce a far capire questo vero concetto di squadra, e viene tutto più semplice, viene tutto più facile, ed è così che giocava il Milan di Sacchi. E ti dico, il Milan di Sacchi oggi con il VAR non riuscirei a avvicinarsi neanche all'area grande gli avversari, perché li metteria in fuorigioco a 5 metri sotto il centrocampo, a 5 metri 10 sotto il centrocampo, li metteria già in fuorigioco per come si muovevano all'unisono. Per quello io mi sono innamorato di quella squadra, del modo in cui giocava, non di Sacchi in particolare, perché dopo su tante robe non sei che condivido tutto, ma il modo in cui giocavano, il modo in cui li faceva giocare, questo sì. Ciao Riano, sono Fabione Vara, che tra poco ho a casa mia il meccanico del trattorin rosa erba, fame fare bea figura. Ciao bello. E allora, caro meccanico del trattorin rasa erba del Fabione de San Giorgio in Bosco, me raccomando, al pezzo, sta lì, fa il bravo, che dopo così me porta il pastin. Dunque, scusa Valentina. Ciao carissimo Orian C, salutiamo l'Angelo Biondo e tutti gli amici ascoltatori con un ringraziamento speciale per ricordare il compleanno e l'onomastico di mamma Carmensita. Oggi è anche il 5° anniversario di nostro fratello Alberto. Un grande abbraccio virtuale a tutti, Valentina e Piero. Cara Valentina, tu sei la consolazione della mia predicazione e ti spiego subito perché. Perché qualcuno qualche trasmissione fa parlava e diceva delle cose, no? Se fassi a parlare quando che però ti non te che perso, non te che fatto, parlare di ottimismo, di fede, di fiducia, eccetera, se dopo te ciappi qualche grande ada in te a cup. Ebbene, cari fratelli e care sorelle, la signora Valentina è l'esempio pratico concreto, e non posso citarne altri per semplicemente per questioni, perché non vorrei andare a toccare cose particolari, ecco, ma la Valentina che mi ha ricordato la mamma e anche il fratello Alberto, vorrei ricordare che questa signora qua, sta ragazzina qua, la zia Valentina, ha perso mammi e anche fratello, eppure c'ha un cuore, c'ha un sorriso, c'ha una capacità di amare, ed è per questo che la sua vita è meravigliosa adesso, perché non ha perso la capacità di amare e di aver fiducia nella vita, e ha trovato il grande amore della sua vita. Magari dirà non sarà grande, ma è comunque un amorone, ecco. È un amorone, giusto Valentina? Per cui Giovanotto all'ascolto, e Giovanotte, quello che la vita ci propina e ci propone, di bello o di brutto che sia, ha sempre una sua progettualità, è sempre all'interno di un progetto ben preciso che il destino ha per ognuno, singolarmente e individualmente parlando, di noi e anche collettivamente. Ma essendo il destino l'unico che sa come intrecciare i singoli destini con i collettivo destini, bisogna aver fiducia nel destino e nella vita, bisogna fidarsi. Perché se fa presto a caricarsi de bon quando che robe va ben,
però bisogna capire che anche quando le cose non vanno bene c'è sempre un motivo, c'è sempre un progetto, e non è sempre detto che noi viviamo situazioni negative perché dobbiamo scontare qualcosa magari dalle precedenti vite, o scontare qualcosa per qualcosa che abbiamo fatto in questa vita. No, perché a prescindere da tutto, lui è il capo dei capi, conosce tutto di tutti. È il Gazà previsto prima come andare le robe. E chi si illude del libero arbitrio, famoso libero arbitrio, che si illude, gli ricordo che, visto che è il libero arbitrio, come mai tante volte che neanche vorimmo fare andare le robe in un certo modo e invece le va de careton? Oppure quando le robe si devono andare de careton e all'improvviso te se fuori il miracolon? E là, chi sei? Siamo neanche il nostro libero arbitrio, che scegliamo e decidiamo che qualcuno mi venga in teciap, oppure decidiamo e scegliamo che qualcuno mi spinga in avanti fracando su eciap. Capite? Quindi tanti luoghi comuni, vediamo di lasciarli andare, vediamo di metterci a totale disposizione della vita, del destino, che è l'unico guidato dal Divin Padre Celeste, che sa sempre quello che fa. Che altri, se tutta qua, se tutta oscurità, tralala lì, tralala là. Padova, Marcolini si presenta. Mio papà ha influito sulla scelta a Trapani esperienza. Marcolini si presenta. Vabbè, si presenterà il Padova. Vabbè, ok, grazie Massimo a Campalto. Dunque, ciao Riansi e GVD, che bello che sei sentirti parlare di calcio. Tuo fedele Andrea da Isola Vicentina, che si è beccato il calcistico Riansi anche questa mattina. Più che predicatore, io ti vedo CT della nazionale. Mara, se mi ascoltasse mi e invece sta là a pirlar sul Pirlo, o a gattonar sul Conte, oppure a micionar sul Mancini, si andasse diretti, dritti, come fusi su Ranieri Claudio, io sono strassicuro che lui riuscirebbe a creare una grandissima nazionale. Può darsi no come gioco, può darsi no come... non importa, ma come ha saputo sempre fare nella sua vita da allenatore, riusciva a cementare talmente bene gli elementi della squadra che allenava che veniva fuori delle robe incredibili. Il Leicester, con lui, unica volta nella loro centenaria vita calcistica, hanno vinto il campionato di Premier. E se l'avessero ascoltato e seguito quando sono poi guadagnati anche la Champions di conseguenza, probabilmente sarebbero andati anche molto più avanti nella Champions. E se l'Agos ha avuto tra società e tra i giocatori che un fiatin di sbirgoamento magari ho avuto, noi ha fatto sta gran figura. Però ragazzi, quello è l'allenatore della nazionale, quello tiraria su finalmente. E nel frattempo Maldini, Leonardo e Malagò potrebbero lavorare per far sì che tutto il mondo delle nazionali, un mondo calcistico che poi porta alle nazionali, prendessero anche naturalmente delle direzioni un po' migliori rispetto a queste. Ma là che voglio, Claudio Ranieri, Tosat. Chissà che qualcuno della federazione sia di ascoltarmi e dica: porca miseria, sento che l'Orian sì, dell'ND, il GVD, non si mica proprio tutto rincoglionio. Grazie, sono molto interessanti questi approfondimenti sul calcio. Anch'io vorrei Ranieri, però non so se i nazionali riuscirebbe ad avere il tempo per amalgamare la squadra, perché i giocatori ce li ha ogni tanto. Ma è questa la sua caratteristica. Lui proprio ha come dono la capacità di amalgamare le persone indipendentemente dal fatto allenatorio. Perché quando ha preso in mano la Roma,
non è dall'inizio che ha fatto la preparazione pre-campionato, ricordo che allenava a Roma. Lui l'ha presa dopo due allenatori, li ha presi, hai capito? E in pochi mesi è riuscito a portarli a un certo livello, perché lui ha la capacità di amalgamare le persone, perché i calciatori sono persone. Quindi bisogna mettere insieme, e questo lo diceva spesso anche sempre Sacchi, io prima cerco la persona, perché il calciatore lo costruisco con gli allenamenti. E Claudio, secondo me, Ranieri, avrebbe la capacità di scegliere per ogni singolo ruolo quel calciatore che prima uomo, perché è nazionale maschile, quindi prima uomo e di conseguenza anche calciatore e anche bravo. Ma sceglierebbe l'uomo, sono sicurissimo. Guarda, sono sicurissimo. Dopo magari faccio feche, non mi interessa, ma ho una totale fiducia in lui come uomo, oltre che come allenatore, perché ha sempre dimostrato di essere un gran uomo, veramente. Buongiorno Riansi, se hai tempo mi potresti dedicare una canzone discotecare per i miei 62 anni che compirò domani? In anticipo, Luigina. In anticipo. Vabbè, tu me lo domandi, te lo faccio anche se te vuoi, per carità. Volentieri. Dunque, alla Roma ha fatto un miracolo migliore quantità di punti nel campionato nelle giornate in cui ha allenato. Ecco, appunto, quindi vabbè, dai, che tra poco vedevo Saiudà, volevo leggere le iniziative, me perdonerà stamattina Nogueriesso, pazienza, me perdoneranno il CDE, oblengda. Dunque, Roberto Montebelluna, il primo anno di Sacchi al Milan l'Inter ha vinto il campionato dei record con Trapattoni. A me non piaceva come giocava il Milan di Sacchi, nel giro di due ha distrutto Colombo che lo faceva fare la fascia avanti e indietro come un ossesso, due anni è durato. Allora, no, non è proprio così. Colombo innanzitutto, quando è arrivato Sacchi, diciamo, non dico che il baruffasse col Bayon, però sicuramente da un punto di vista tecnico è migliorato tantissimo. Tra l'altro io ho avuto l'occasione di vedere Tassotti quando aveva 21-22 anni alla Piani, tanti anni fa, Mauro Tassotti, ve lo ricordate? Alla Piani con la nazionale Under 21, e mi ricordo che anche non aveva tanta confidenza col Bayon, fortissimo come difensore eccetera, però da quel che vedevo io, almeno io parlo per me, come proprietà tecnica, insomma, c'erano persone, che giocatori migliori di lui. Ma quando l'ho visto allenato da Sacchi, che su un rinvio di un giocatore avversario alto come un grattacielo e veniva da 40 metri di lontananza e è arrivato il pallone sulla destra dove era lui e sembrava che avesse la calamita, la moschicida, insomma, che come che riserva il Bayon che avesse messo intorno a carta la carta adesiva, capito? I cerotti, insomma, perché incollato sul colmo del piede. E questo è stato, è ovviamente la conseguenza degli tanti allenamenti dell'Arrigo, te capì? È chiaro che lui non è che spompasse i giocatori, no? I giocatori li spompava fisicamente, i giocatori li spompava perché mentalmente facevano molta fatica ad applicare quello che lui gli diceva. Se avesse avuto tutti i giocatori qua a me testa, invece noi se avria a spompare, ma mi esalto quando se giocava in un certo modo, mi esaltavo anche fisicamente, tiravo fuori ancora più forze, più energie, perché mi piaceva, mi divertivo. Quindi vuol dire che chi si sfiancava, il famoso i gas pompai, non li ha spompati per gli allenamenti che faceva, li ha spompati perché mentalmente
pretendeva un'attenzione e una concentrazione particolare, ma anche lui poteva migliorare, ad esempio negli schemi da calcio d'angolo, negli schemi su punizione, negli schemi dalla falli laterali e in certe cose. Quindi da lì si poteva ripartire e fare delle cose diverse. Oggi come oggi, tra l'altro, non vi dico cos'è leso sulla Gazzetta, cioè sì, gli allenatori, che fa un'ora, un quarto, un'ora e mezza, al massimo arriva un'ora e tre quarti per seduta d'allenamento. Ma scherziamo. Ma il famoso professor Vittori, che ha portato Pietro Mennea a certe eccellenze, ragazzi, ma che un'ora e tre quarti, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti di allenamento? Se faceva un buccio del ciulo così Pietro Mennea, seguendo le indicazioni dei Vittori. E nelle indicazioni di Vittori, che ho avuto l'onore e il piacere di intervistarlo quando era il preparatore atletico della Fiorentina decenni e decenni fa, lui mi ha dato uno schema di allenamento e di riscaldamento, che solo il riscaldamento prevedeva dai 15 ai 30 minuti, solo il riscaldamento. Dimetti quindi su un'ora e un quarto, un'ora anche e tre quarti di allenamento, caveghe mezz'ora di riscaldamento, dai 20 ai 30 minuti di riscaldamento, come gli allenito? Cosa che effetto? La sì, ora te che tiri, te che spremi le gambe in una maniera incredibile. Yes, live me. Oh, sapevo che se quasi arriva ora del saudarvi, usato. Devo fare gli auguri a Luigina, dai. E ora, mi non dico quando cos'è il suo compleanno, però la Luigina compie gli anni, quindi alla Luigina tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Luigina, te mica chiesiti, tanti auguri a te. E io, come canzone discotecara, ho scelto una canzone che dice suona pure il campanello, suona pure la mia gambana o il mio gambanello, l'importante è che indipendentemente dall'età questo campanello sia integro, sano, sì, si sa. È vero, Anita? È Anita, non è Luigina, Anita è Anita World, ring my bell, e che il tuo campanello cara Luigina suoni per altri 62 anni.

Sai, Luigina, perché mi sono permesso comunque di dedicartela questa canzone? Perché oggi è il giorno della Beata Vergine del Carmelo. Quindi, sotto la buona assistenza, aiuto e compendio e compensazione della Madonna, non può portar male un augurio, anche se anticipato magari, di compleanno. Te capì? Quindi lo mettiamo sotto il manto della Madonna, questo augurio, questo tuo compleanno di domani, in maniera che domani magari lei ti faccia personalmente e direttamente anche un bel regalo. Toccia palà. Regalo bello, bello, bello, bello. Te lo auguro di cuore.

Ring my ball. Suonano le mie balle praticamente. No, è libera traduzione orianinica. Chi interiormente non accettava quei schemi si scassava mentalmente, cioè più o meno è così, perché tanti giocatori, lo vedi anche non solo nei professionisti, ma anche io me ne sono accorto in tanti anni che ho allenato nelle squadre parrocchiali, sì, il calcio che piace, ma è, capito? Io mi sono ritrovato ad esempio una squadra che poteva tramortire, quando ho allenato il secondo anno il Fieso, poteva tramortire il campionato, e invece Iori così, dopo fatalità a fine dicembre, Godamie dimissione, no, ai primi di dicembre del 2013, perché ho capito che Nogaiera capito? Cioè non mi seguiva, amen, ciao. Non erano proprio tutti dalla mia parte i ragazzi. E ho anticipato un po' la situazione, però poi ad agosto del 2014 mi arriva un messaggio dai miei ex ragazzi in cui mi scrivono: mister, avevi ragione su tutto. Io sapevo, non sai che dovevo aspettare che i tusate mi dicesse e mi desse ragione, capito Luca? Quindi il discorso è molto semplice, il calcio è semplicissimo, basterebbe semplicemente insegnare a sti ragazzi, quando fai gli allenamenti, intanto a trattare bene il pallone, allenarli correttamente da un punto di vista fisico e insegnargli ad occupare gli spazi, basta, punto, stop. Tu pensa che una per me normale sessione di allenamento c'erano minimo dai 30 ai 35-40 minuti di riscaldamento, compreso lo stretching, di preparazione alla poi quelle altre ora e mezza o due di allenamento che c'erano vero e proprio. Cioè minimo io avevo dalle 2 ore e mezza alle 3 di allenamento, e ti parlo a livello parrocchiale. Va bene che avevamo 2 allenamenti a settimana, però anche quando cominciavo la preparazione pre-campionato, quindi un mese, magari un mese, una settimana, un mese e una settimana, metti 4-5 settimane prima o 3-4 settimane prima, facevo allenamento tutti i giorni, a parte il sabato e la domenica, quindi dal lunedì al venerdì, e minimo erano sempre dalle 2 ore e mezza, 3, perché avendo più giorni, allora tenevo... E distribuivo diciamo l'impegno fisico a seconda di quello che volevo ottenere, quindi partivo con una preparazione molto sullo stretching e su quello che è il, come si chiama, sul potenziamento statico, cioè quel potenziamento da palestra, ecco, diciamo un po' così, no? Poi appena avevo raggiunto un determinato traguardo, diciamo così, passavo al potenziamento dinamico, che quindi era tutto quel lavoro di balzi, multibalzi, carichi, un po' come i canguri, tu hai capito, tutto roba del movimento, eccetera, con pesi, senza pesi e roba di questo genere. Dopodiché allora cominciavo la parte anche atletica di corsa, quindi cominciavo a lavorare sulla velocità, perché se lavori sul potenziamento dinamico devi, questo mi fu rivelato sempre dal professor Vittori, quando tu fai un carico dinamico devi fare subito o quasi subito uno scarico sempre dinamico, quindi devi fare degli scatti o comunque devi fare un tipo di corsa di 10, 15, 20 metri al massimo, in modo da scaricare l'energia che hai raccolto con il potenziamento dinamico. Insomma, poi ecco, adesso. Demo, dai, che il sole magna è ora, sai, 52, allora vi amo tutti indistintamente dal più profondo del mio cuore, con tutto me stesso, ogni fibra del mio essere spirituale umano, e che Dio ci benedica ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. E parto subito con le parole benedicenti, anche queste prefatorie, comunque meravigliose, di Padre Candido Amantini. Ogni giorno è un giorno del nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. Ogni giorno è un giorno in più per vivere. Mentre l'altro, dice tre sacerdoti, e su questo c'è quello del Quebec, che ci dice così, una botta di energia contro l'oscurità. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero.
Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero.

sull'onda benedicente, musicalmente parlando, di Bocelli, arrivano le cinque frasi benedicenti di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci. Stia dietro di noi per proteggerci. Dimori dentro di noi per custodirci. Sia sopra di noi per illuminarci

Va bene, ti rispondo velocemente, Luca. Cos'è che non fa piacere essere seguita in questa tecnica? Troppo allenamento, te l'ho detto. È stressante da un punto di vista mentale per chi ha in testa un certo tipo di calcio e non ama profondamente, intimamente il calcio. Ma non il calcio nel dare calci al pallone, ma il calcio inteso come compartecipazione, condivisione, insieme. Cioè, tu prova a immaginare 11 ragazzi, giocatori che si muovono all'unisono nel campo, che si aiutano l'uno con l'altro, che si passano la palla velocemente, uno o due tocchi, e magari in 30-40 secondi, come è per regola nel basket, arrivano a calciare nella porta avversaria e immediatamente rientrano e immediatamente riaggrediscono gli avversari. Cioè, pensa a tutto questo che avvenga in maniera naturale e spontanea, con l'amore verso la società, verso la bandiera, quindi verso i colori sociali, verso i tuoi stessi compagni. È solo una questione di amore. Se ami quello che fai, con chi lo fai e per chi lo fai, non ti pesa, anzi, sapendo che è quello il fine, che è quello l'obiettivo, io almeno, come Oriano Barbato, allenatore, uomo e giocatore, godo come un matto quando posso esprimere questi concetti e vivere quando potevo anche fisicamente viverli. Lo potrei fare anche oggi, come allenatore, lo potrei fare.

E quindi io tutto detto e fatto se ne va Lorian Sì Barbato, e girandolo girandello, a Dio piacendo, ci risentiremo lunedì prossimo, sperando che sia un giorno più bello. Ok, in versione XL, extra large. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette.

0: Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Oggi è il 16 luglio 2026, sono le 10 e 6 minuti e sono Alfredo Belluco e siamo in diretta su Radio Gamma 5 con Stefano Baldo in studio. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a tutti, ai belli e brutti.
0: Aspetta,
1: regolazione.
0: Eccoli.
1: Sei
0: adesso giusto? Sì, sì. Adesso sono su quello giusto. Vai tranquillo.
1: Ecco, buongiorno a tutti, belli e brutti. Buongiorno Alfredo.
0: Buongiorno.
1: Solo una parte del tuo
0: intervento a Canale Italia, sì. Sì, perché sono stato un attimo mezz'ora fa a Canale Italia e vabbè.
1: E
0: ecco.
1: Praticamente, aspetta un attimo che sono inceppato.
0: Va bene, dai.
1: Ecco. E
0: dai, va bene, vado avanti.
1: Sei sempre il partito al contrario. Va.
0: Beh, certo che sono sempre il partito al contrario, perché.
1: Ma scusa, l'altro, questo qua, no? Mi chiedo, ma la condizionale ce l'aveva? O aveva già precedenti?
0: Ma a cui ti riferisci?
1: L'orefice, quello che.
0: Ma no, cioè non me ne frega niente, cioè. A me hanno

0: hanno insegnato, chiedo scusa, avevo messo il microfono sbagliato. Ah, ecco. Chiedo scusa, sono emozionato,
1: è arrivato in ritardo, sei stato in diretta,
0: sono emozionato. Grazie, per favore, ecco.
1: Già, basta fare casino, ripartiamo.
0: Non parliamo del gioielliere, che il gioielliere ha sparato le spalle, ha avuto 3 gradi di giudizio, si è beccato la pena.
1: Aveva la condizionale,
0: no? Non me ne frega niente quello che ha. Lui ha sparato le spalle e si è beccato la pena, punto e basta. Io sono d'accordo con i giudici, punto e basta. Ecco, per quello che riguarda le nostre cose, raccontiamo quello che è successo l'altro giorno in tribunale.
1: Mi sono fatto accompagnare da Alfredo in procura, così per depositare dei documenti, tanto dato che è valido tutto in questo mondo di ladri, quindi mi sono ho portato l'autentica di coppia dell'atto notarile dove chi ha comprato il credito ha scritto sul riferimento all'esposto che ho fatto alla Banca d'Italia che la cessione del credito l'hanno fatto tramite l'atto notarile redatta dal notaio, fascicolo, numero, repertorio, numero e quant'altro. Così ho avuto la brillante idea, a parte che l'avevo già depositato questa motivazione, ho colto l'occasione e Alfredo mi ha accompagnato per portare la copia autentica di questo atto notarile, dove questi che dicono di aver comprato il credito non ci sono né io, va bene perché non c'entra niente, però neanche le ragioni sociali di questi presunti di questo presunto acquisto. Quindi mi chiedo con quale zucca un giudice in sede civile di fronte a questo falso dà libertà di procedere a fare un decreto ingiuntivo. Puoi immaginarti se le carte ce l'ha un giudice, e per quello che riguarda il 978 puoi immaginarti se va in mano a un avvocato
0: a 233.000 avvocati, di cui il 5-6% sono legati alla malavita più o meno organizzata,
1: con lo scudo penale.
0: Pensa a te cosa combinano.
1: La cosa falsa, tu devi primi devi andare contro a questi, dopo devi andare al coso. Cosa verrà fuori in questo caos, già che viene fuori, se ce ne sono pochi?
0: Quante intimazioni hai ricevuto tu, fasulle, false?
1: Allora, ne avrò ricevuto 8-10.
0: 8-10?
1: Sì.
0: Ma di che importi più o meno?
1: Sono tutti la media di 3.000, 2007, dalle suore, 1.800 euro dalle
0: 1.800
1: suore.
0: 1.800 euro dalle suore.
1: Dalle suore, ma su cose false, perché purtroppo parliamo della privacy, parliamo una cosa, l'altra. Adesso l'SDI, il codice per le fatture elettroniche, è su un portale dove uno prende nota, prende tot nominativi, scrive, manda l'intimazione di pagamento, che putiferio verrà fuori alla fine.
0: Ma io sono 8 anni che sto combattendo contro questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso, omertoso, paramafioso disegno di legge. Ecco, è chiaro, amici di Radio Gamma 5? Ecco, l'ho detto anche un attimo fa su Canale Italia. C'è Daniele che dice, l'ho sentito l'intervento poco fa su Canale Italia col professor Daniele Trabuco, avendo una risonanza nazionale apra la mente a molte altre persone. Daniele, io ho l'impressione di no. Ho l'impressione di no, perché la gente non si rende conto della gravità di questo disegno di legge, non si rende conto. Allora, e qui c'è un altro, dunque, vediamo. Oggi voglio dire a tutti i cittadini intelligenti di stare distanti e molto attenti allo Stato, se no lo prendono a raffica tra multe, sanzioni, divieti, obblighi. Adamo Sapiente, va bene, Adamo Sapiente, grazie.
1: Ma c'è un altro Adamo, c'è cioè Adamo e allora, Adamo Sapiente.
0: Buongiorno, mi spiace tanto, sono una vostra sostenitrice, ma non sono d'accordo sulla sentenza del gioielliere. Va bene, Giussi, cioè tu potrai anche non essere d'accordo, io sono del parere, io personalmente, Stefano non lo so, ma non me ne frega, che non si spara alle spalle di chi sta fuggendo. Punto. E con me sono d'accordo tutti i giudici che hanno giudicato questo fattaccio. Ecco, io sono del parere che se c'è legittima difesa è giusto che si possa anche sparare, ma nel momento stesso che dopo il momento della rapina c'è la fuga, tu non puoi rincorrere il rapinatore e sparargli alle spalle, perché è omicidio volontario. Il nostro ordinamento prevede questo. Se poi a te, Giussi, non va bene, non fai altro che dirlo ai politici tuoi di riferimento di cambiare la legge, ma fin tanto che è in vigore questa legge è giusta la condanna, punto. Ciao Giussi, e ti ringrazio per la nota che tu hai fatto. Va bene, allora andiamo avanti. Allora
1: ci siamo imbattuti. Certo che Alfredo, quando parti sei anche ecco, eravamo in procura, va bene, io ho depositato copia
0: a Padova
1: al quarto piano, depositato copia dell'atto, è stato gentile anche il cancelliere,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: C'era sì. La marca da bollo che volevo utilizzare.
0: Pronto.
2: Alfredo, però sto fatto qua è da considerare un'altra roba.
0: Attento, non stiamo entrare nel merito del gioielliere, perché non voglio più parlare.
1: Alfredo non vuole.
0: Ti ringrazio e ti saluto. Ciao.
2: A posto, saluto.
0: Ciao.
1: Alfredo, abbiamo toccato un tasto che secondo me.
0: No, ma non mi interessa. Il gioielliere, la condanna definitiva, c'è la Cassazione e se la deve fare. Potranno anche raccogliere le firme,
1: ha già avuto i tre gradi.
0: Sì, ecco,
1: non c'è la
0: fare.
1: Cassazione, c'è la.
0: Ma basta, non c'è niente.
1: No, c'è la Corte Europea.
0: Ma la Corte Europea non c'entra niente, c'entra eventualmente, ma intanto lui è in carcere. Mm. Comunque, indipendentemente da questo, non ne voglio
1: procura.
0: Più parlare.
1: Va bene, perché è come mettere la lingua sul dente.
0: No, non mi interessa. Cioè, già stamattina avevo 20 minuti di tempo e metà abbiamo dovuto parlare di questo, che io non volevo assolutamente.
1: Allora, va bene, abbiamo depositato tutto, il cancelliere molto gentile.
0: Bene,
1: peccato che per depositare in procura le cose, le querelle, bisogna prenotare, quindi è stato. Poi siamo andati
0: nella cancelleria
1: Alfredo
0: penale.
1: Alfredo ha detto dato che sono qua, andiamo fino in cancelleria delle sentenze
0: del... C'è Marco da Marghera che vuol dire qualcosa. Pronto Marco?
3: Pronto, ciao Alfredo, e tutto il baldo giovanotto stesso.
1: Ciao Marco, ciao.
3: Allora, se ti ricordi, la scorsa trasmissione, Alfredo, eri quasi in chiusura e abbiamo ascoltato il lungo intervento del costituzionalista Trabuco, che aveva ospitato a Ponte San Nicolò alla conferenza, no?
0: Sì.
3: Volevo dirti questo, no? In questa legge, cioè in questo disegno di legge ingiusto, nefando, c'è un porcilame, tutti gli aggettivi che tu definisci in tutte le maniere, giustamente, no? Incostituzionale, soprattutto incostituzionale. Non hai mai provato a interpellare?
0: Ma certo.
3: Le categorie produttive, come cosa pensano quelli delle partite IVA, i commercianti, gli artigiani, gli informali su questo
0: allora,
3: Fausto.
0: Allora, non sono.
3: La pensano le camere di commercio, perché è una cosa veramente grave quello che sta accadendo.
0: Vabbè, insomma, dai. Aspetta un attimo che rispondo.
1: Si sta sconcentrando,
0: rispondo
1: a un messaggio.
0: Ai messaggi. Non parliamo di sentenze, di violenze, di gioiellieri, di niente da fare, per favore. Katia, Adamo, eccetera.
3: No, io no.
0: Ecco, non parliamo di questo, perché altrimenti riempiamo la trasmissione di chiacchiere, perché ogni caso giudiziario fa storia a sé e deve essere giudicato dai giudici, e bisogna sapere tutti i risvolti di come si sono svolti i fatti, perché è inutile entrare così a gamba tesa su un fatto.
3: Allora bisogna andare in America, che c'è il Far West,
0: allora
3: da questa parte,
0: c'è una media di aspetta che aggiungo, c'è una media di 35 omicidi al giorno.
3: E c'è la liberazione delle armi, il mercato delle armi, cioè anche delle armi, addirittura vai al supermercato, come comprare
0: una scatola di preservativi,
3: una scatola di fagioli, compri anche un'arma.
1: No, ti compri il cellulare, quello non tracciato, quello usa e getta in America, ti compri il coso.
0: Va bene.
3: Tocchiamo sul discorso qua, volevo dire, ma io non capisco, le associazioni di categorie professionali, no? A parte che è una legge che può coinvolgere tutta la popolazione italiana, anche riguardo ai inquilini di condomini,
0: sì,
3: come faccio parte io, no, dell'arte di Marghera.
0: Certo. Bene.
3: Allora, ma soprattutto che aveva detto la senatrice Rica Stefani, no?
0: Sì.
3: Che aveva detto che no, riguarda solo le partite IVA. Appunto, ma le associazioni di categoria non ne sanno nulla di questo fatto, di questo che...
0: Io ho l'impressione che...
1: Posso fare un commento,
0: certo,
1: io?
0: Certo, certo.
1: Allora, Marco, è come nel mio caso, ti deve succedere... perché ti devono succedere i problemi perché, per affrontarli, perché se per il 90% sono tutti a posto, non hanno mai problemi di soldi, non hanno, c'è un 10% che può cascare in disgrazia, ecco, sì. Allora, quando è successo, come è successo a me, che ti trovi che hai fatto 800.000 euro di lavori pubblici non pagati, e sì, dove in subappalto, dove la stazione appaltante ha pagato l'appaltatore e io subappaltatore non sono stato pagato, 1 milione di euro te li tolgono dalle tasche. C'è chi... Sì. Adesso mi metto io, anche se è stata la persona a cui ho fatto la firma di garanzia, se uno si ferma, perché bisogna essere anche, c'è chi invece di fare 1 milione di euro di lavori e non portarli a casa, quando mancano i primi 100.000 euro non va più avanti a far niente, però c'è chi che per orgoglio va avanti finché va in cacca, e quindi c'è il problema che sul 90% delle partite IVA ci sarà il 10% che va in difficoltà, e quindi purtroppo il 10%, il 90% non le interessa niente perché non gli capita, però sono i primi che ti attaccano quando gli succede qualcosa, ti cascano addosso per chiedere come
3: io
1: possono fare.
3: Che dopo, se è possibile, non so come la scaletta tua trasmissione, Alfredo, io vorrei consentire Costa Lunga.
0: Tony la pensa come me da questo punto di vista.
3: Gli artigiani potrebbero essere a rischio?
0: Ma non sono. Dopo provo a chiamarlo e sentiamo se mi risponde.
3: Le sue categorie dovrebbero anche fare la voce grossa.
0: Lui sono decenni che tenta di svegliarli, ma non rispondono, vuol dire che sono dei cagasotto e delle gente che la maggior parte sono anche masochisti, perché non accettano.
3: Non vorrei che fossero anche lobbisti alcuni, no?
0: Probabilmente sì.
3: Che sostengono i partiti che sono al di là di questi schieramenti, no? Quando il governo danno, come la famosa, come c'è la morte Luca con la Coldiretti, no? Che hanno interessi.
0: Marco, ti ringrazio, ci sentiamo presto.
3: Ok, un abbraccio a voi due e alle vostre rispettive famiglie.
0: Ciao, grazie Marco. Allora, poi è andata, che siamo andati?
1: Ritorniamo alla procura, piano della procura.
0: Siamo andati al terzo, io ho fatto appello sulla mia sentenza, anche se non sono stato condannato, e sono andato a chiedere a lui, perché naturalmente l'appello è stato presentato il 7 maggio, e due giorni fa ne avevamo 14 di luglio, quindi ben 2 mesi e una settimana dopo. Di solito ci vogliono 20 giorni perché venga mandato a Venezia, No, e invece è ancora tutto a palla. Ho approfittato per dire che volevo una copia dell'audiovisivo della sentenza della udienza del 29 gennaio 2025. Apriti cielo.
1: No, il problema è che hanno detto che non è possibile averla.
0: Sì, ma apri
1: che è riservato.
0: Sì, costo, ma cioè,
1: che come... dopo sei partito in quarta.
0: Ma sì, ma scusa un attimo, hanno cominciato col dire chiamano i carabinieri, fanno questo, fanno quello, senza, io mi sono informato con l'intelligenza artificiale.
1: Ma quello che mi hai mandato te lo devo trascrivere? Cosa devo fare?
0: No, cioè l'ho già scritto io.
1: Sei fatto la PEC?
0: No,
1: che gliela mandi via PEC.
0: No, mi faccio la PEC perché altrimenti devo sempre aprirla tutti i giorni.
1: Ma ti arriva il messaggio se c'è
0: roba? Non me ne frega niente. Allora, io ho scritto a mano e domani o lunedì gliela porto. E il problema è un altro: io ho chiesto copia della videoregistrazione e mi sono saltati addosso dicendo che non si può, che questo è quello, che vi escludo. Poi mi informo dall'avvocato naturalmente, ma anche nell'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale mi ha aperto un panorama di codicilli e anche l'articolo 24 della Costituzione, perché io essendo imputato nel processo ho diritto ad avere tutta la documentazione del processo, perché ho diritto di difendermi in tutti i gradi di giudizio. Ah, va bene, ecco, questi qui, non uno, quante persone mi sono saltate addosso?
1: Allora, siamo partiti dal primo ufficio e si era bloccato il computer. Siamo andati sul secondo ufficio. Secondo ufficio hanno fatto spostare l'altro che è la parte opposta, quindi poi è venuto fuori, è andato da un altro dirigente e il coso.
0: Sì, ma è uscito
1: da un altro ufficio.
0: Che io l'ho fatta correre perché ho detto lei non c'entra, vada pure.
1: Ecco,
0: ma io chiamo i carabinieri. Chiamo i carabinieri, cazzo, ecco. Se io ho diritto di avere
1: 5 persone che
0: tutti contro al fatto di darmi copia della videoregistrazione di un'udienza penale. Vi sappiate che il processo penale in Italia è pubblico e io ho chiesto 4 volte per iscritto che ci fossero le telecamere a seguire il processo e mi sono state negate 4 volte le telecamere e i microfoni di Radio Gamma 5. Mi sono state negate 4 volte.
1: Come si chiama quello che è qua a Radio Gamma 5, che spesso fa i video, la macchina fotografica, gliel'hanno fatta lasciare fuori?
0: Ah, sì, sì, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: E non gliel'hanno neanche fatta portare dentro.
0: Non l'hanno neanche permesso di entrare.
1: E per fortuna, che è quello che viene qua in bicicletta, certo, non mi ricordo come si chiama. Ecco, e per fortuna che c'è stato qualcuno che ha voluto star fuori e che gli ha tenuto la roba, sennò dov'è uno che butta la macchina fotografica?
0: Uno che
1: viene in bicicletta,
0: certo.
1: È il coso. Cioè, è un problema. Tutti quanti abbiamo il cellulare in tasca perché c'era la macchina fotografica, era un problema.
0: Ma voilà, il problema è che niente, cioè hanno la coda di paglia su questa cosa qui. Poi nella seconda parte, non in questa, leggerò la dichiarazione spontanea che io ho fatto quel giorno, che loro vogliono tenere nascosta. Va bene, sono 5 pagine e mezza, ma io la voglio rileggere perché io con questa ho accusato la Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM di usura, eccetera, i suoi funzionari con dato di nome e cognome, Margherita Mattia e chi l'ha accompagnata, non dico il nome però c'è scritto sul documento, e soprattutto l'amministratore delegato della banca che ha Giuseppe Castagna, che ha prefirmato l'atto di contratto, e poi lo studio legale del professore avvocato di Milano Simone Lonati, che ha presentato in tribunale, attenzione, il contratto con la firma sbianchettata, cancellata. È chiara sta cosa qui. Qui hanno commesso un reato davanti ai giudici e non c'è stato nessuno, né pubblico ministero né giudice, che abbia fatto valere. Ma quello che è grave, è più grave, è la restituzione dei soldi frutto di usura, che già quello era la dimostrazione che c'è stato il reato. E poi proiezione del video, dove la direttrice della banca, come fa spesso notare Stefano Baldo, dichiara: ma non vorrei mica che vada a controllare 1500 contratti
1: che sono fatti così,
0: ecco, come per dire che 1500 contratti
1: che sono
0: fatti tutti con ciclo stile, cioè fatti tutti nella stessa maniera, potenzialmente 1500 contratti della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM della filiale di Campodarsego, dove stiamo trasmettendo noi, in provincia di Padova, sono potenzialmente in usura, e non c'è nessuno, né pubblico ministero né giudice, che l'abbia fatto notare, perché avrebbero dovuto, sappiatelo amici, prendere gli atti del processo, passarli alla Procura della Repubblica di Padova e passarli alla Procura della Repubblica di Milano, dove è stato preconfezionato il contratto usurario, e non l'hanno fatto. Si chiama rifiuto d'atti d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e al limite anche favoreggiamento dell'usura. Stiamo parlando di pubblici ministeri, stiamo parlando di giudici, non stiamo parlando di criminali da strada, stiamo parlando di pubblici ministeri e di giudici, è chiaro? Ecco, quello che non vogliono fare, è vero Stefano?
1: Sì, sì, ma vedi, Marco prima ha sollevato il discorso che nessuno si ribella, ma gli altri 1499, dove sono i contratti che sono in usura? E tutti tacciano, gli va bene lo stesso. È inutile che abbiamo questo problema, che delle volte siamo poco attenti alla nostra difesa, cioè non controlliamo nulla, va bene tutto, perché è fatica controbattere.
0: Articolo 5, chi ha vinto, ma va in figa. Scusate, è internazionale quella parola lì. Internazionale, ma è come cazzo internazionale ormai, cioè lo dicono dappertutto, televisione. Ho sentito dire perfino da Paolo Mieli cazzo. La parola cazzo l'ho sentita dire perfino da Paolo Mieli, perché se lo dice Sgarbi, insomma, è una cosa quasi normale, ma da Paolo Mieli, un moderato come lui, e io l'ho sentito dire quella parola lì, ovvero cazzo. Vabbè, andiamo avanti.
1: E comunque sei stato un po' attaccato.
0: Io sono stato
1: mi chiedevano sempre: ma lei è con il signore? Io ho detto di sì. Quindi,
0: Ma loro, sai qual è il loro problema? Di non avere testimoni, perché loro
1: perché dopo io sono testimone,
0: certo, per non avere testimoni.
1: Un po' per quello ho voluto che venissi anche te in procura per il deposito della querela. Quindi
0: pronti?
4: Salve, buongiorno, l'ha contato dall'area tecnica.
0: Niente pubblicità. Ecco, vabbè.
1: Ecco. E comunque, probabilmente perché volevano. Allora, ti ho chiamato per venire con me, tanto per vedere come funzionava la procura.
0: C'è Faustino da Cavazzare che dice: mi sembra strano. Che i pubblici ministeri, che sono uomini di giustizia, commettono tutti questi reati molto palesemente, però vabbè, è strano, ma io ho le prove, e poi se ascolti anche la seconda parte della trasmissione, io leggerò le dichiarazioni spontanee che sono agli atti del processo, perché io le ho lette così come stanno, non ho aggiunto né tolto una virgola, va bene? Ecco, dove chiedo al pubblico ministero e al giudice di aprire un fascicolo, perché sono emersi all'interno del processo dei reati che devono essere perseguiti, e l'usura, per essere perseguita, non ha bisogno di una denuncia, basta solo che il pubblico ministero senta per aprire il fascicolo. Non so se sono... L'usura è reato penale perseguibile
1: d'ufficio.
0: Oh, là. D'ufficio vuol dire che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non la facoltà o il libero arbitrio. Articolo 112 della Costituzione, Faustino. Ecco, è l'articolo più breve di tutta la Costituzione, che dice: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, e per quello che riguarda, aggiungo io, i reati perseguibili d'ufficio, lo deve fare senza che ci sia nessuno che fa la denuncia. Se un bambino subisce violenza di qualunque tipo, è il bambino che va dai carabinieri a fare la denuncia? No, se il pubblico ministero viene a sapere, apre un fascicolo, convoca i testimoni, convoca il bambino, naturalmente con tutte le delicatezze del caso, e persegue il colpevole. Chiaro? Chiaro. Ah, attenzione, un'altra cosa. L'articolo 383 del codice di procedura penale permette al cittadino di arrestare chi sta commettendo un reato perseguibile d'ufficio. Attenzione, quindi, se vede una borseggiatrice rubare un portafogli dalle tasche di un turista a Venezia, non può bloccarla, non può, va bene? Perché è un reato. Ma se invece vede uno scippatore strappare una collana a una persona, qualunque essa sia, ecco, quello lì lo può fare, perché è un reato perseguibile d'ufficio. Come per quello che riguarda una rapina, se tu vedi un rapinatore uscire da una banca travisato, eccetera, magari con un sacchetto in mano, allora hai titolo per poterlo fare. Noi il 3 maggio del 2018 avevamo titolo per fermare la direttrice Margherita Mattia della filiale di Campodarsico della Banca Popolare di Verona, e il suo superiore Maurizio Mazzonetto, che stavano dandosela a gambe dopo aver tentato di modificare un contratto usurario, e ci sono tutti i documenti che lo provano, dopo aver restituito una parte dei soldi, che comprova ancora di più il fatto che il reato era già stato commesso. Ma i giudici perseguono solo i reati che vogliono loro. È per quello che, Faustino, a te sembrerà impossibile, ma le cose stanno così. Mi confermi, Stefano, sta cosa?
1: Come ha detto...
0: No, confermi o
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Oh, confermi e vai avanti.
1: Sì. Come diceva il dottor Daniele Trabucco, giusto?
0: Professore.
1: Ecco. E come ha detto quando sono intervenuto il 3 di luglio, ha detto che praticamente è pura interpretazione quella che fanno i magistrati, i giudici in questo momento, perché prendono, non guardano neanche la legge, guardano come nel diritto anglosassone, guardano le sentenze, quelle recenti, quindi si rifanno non alla legge ma alle sentenze più recenti. Qui c'è una cosa che non capisco, cioè ci sono le leggi, gli avvocati studiano le leggi e il giudice ha studiato la legge, però interpreta in base alle sentenze di un altro caso. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Che caos fanno questi qua? Cioè, io ho chiesto una volta a uno delle forze dell'ordine, quando sono andato a depositare una denuncia, una delle tante verso sta situazione di cacao che mi capita, e gli ho chiesto: ma tu lavori in onore o per lo stipendio? Ha detto io lavoro per lo stipendio. Io non vorrei che anche i giudici a un certo punto della loro carriera lavorino solo per lo stipendio e non per lavorare in onore, siccome, cioè, li chiamiamo sempre vostro onore,
0: no, giudice, no, vostro onore in America, no. Vabbè, insomma,
1: dottore, e qua no, non lo chiamano mica
0: dottore, devi
1: dottore.
0: Chiamare. Vabbè, comunque al di là di questo, al di là di questo, loro devono rispettare la legge. Devono rispettare la legge, perché
1: ma come... Trabucco dice che devono, che guardano, perché ormai le sentenze,
0: c'è questa, perché c'è ormai questa
1: consuetudine.
0: Hanno fatto di una allora l'articolo, visto che è un costituzionalista il professor Trabucco,
1: ma mi cascano i maroni quando mi dicono una roba del
0: 101,
1: genere, cioè...
0: dice 101,2 della Costituzione dice: il giudice è soggetto soltanto alla legge, non alla sua interpretazione. Perché se la legge è chiara, come l'articolo 1 della legge 24/2001, che non smetterò mai di ripetere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale usura e dell'articolo 1815 secondo comma del codice penale usura, civile usura, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. L'ho imparato a memoria come il Padre Nostro. Perché? Perché è chiarissimo. Il reato si commette nel momento della firma contrattuale, nella sottoscrizione, nella stipula del mutuo, non nel passaggio del denaro, come pensano la stragrande maggioranza dei giudici pubblici ministeri. È falso, pubblici ministeri, è falso, giudici, che il reato si commette col passaggio del denaro, anche col passaggio del denaro, ma soprattutto con la sottoscrizione usuraria, punto. Noi stiamo ricostruendo un conto corrente iniziato nel 1991, dove abbiamo scoperto che nel 1999 erano stati affidati per 300 milioni di lire, non quisquiglie, 300 milioni di lire, di vari conti correnti al 15,50%. Attenzione, ma il tasso massimo applicabile all'epoca era intorno al 13. Quindi tutti gli interessi pagati in quel rapporto sono da restituire, perché il 1815 secondo comma del codice civile parla chiaro: se sono convenuti interessi usurari, il contratto è nullo e non sono dovuti interessi, punto.
1: E peggio ancora dovrebbe essere se effettivamente uno li ha anche versati,
0: ma certo,
1: ecco, è ancora peggio. Invece nel caso mio non l'hanno voluto, hanno guardato in sentenza un solo conto corrente e poi hanno dichiarato che l'anatocismo, siccome è vietato per legge, non l'hanno neanche considerato, e ce ne sono 46.000 euro di anatocismo e quant'altro. E cioè, stiamo parlando di, io non capisco, guarda, prenderei la rincorsa a sbattere la testa da sul muro, perché non capisco come sia possibile che e soprattutto anche l'avvocato che ha seguito la mia causa, cioè non è possibile che abbia letto le minchiate. Cioè, io ho avuto il risveglio quando sono iniziate le rogne, e più sto invecchiando più capisco che devo tutelarmi da solo, perché ci sono gli avvocatoi, ci sono quelli di parte.
0: Allora,
1: ci
0: quando
1: sono...
0: dici avvocatoi, deve dire citazione di Alfredo Bellucco.
1: By Alfredo Bellucco, avvocatoi, quindi, che non si capisce per quale motivo, dato che io devo pagare un avvocato che deve tutelarmi, mi devo trovare con uno che mi pianta il coltello alla schiena. Se non è lampante che se nelle scritture c'è scritto che ci sono quattro conti correnti, c'è scritto che l'anatocismo non l'hanno considerato perché è vietato per legge, il CTU del Tribunale ha fatto la perizia in un solo conto corrente e il CTP mio, che fatalità, mi ha presentato lui l'avvocato, questo qua non ha più, non ha contattato il CTP, per dargli per fare un po' di riscontro a quello che scrivevano, perché naturalmente ci sarà messi d'accordo, perché è impossibile che una persona che agisce in onore, che fa l'avvocato, ti coltelli alle spalle. Cioè, i 56.000 euro di usura se ne aggiungono altri 100 da restituire, però se lui lo fa tace, ecco, mi fa fare altri due gradi di giudizio, e il terzo grado scopro solo dopo un anno che la sentenza c'è già stata,
0: quando non potevi fare più nulla, c'era
1: la carenza di quello che aveva scritto per l'appello e per la Cassazione, perché era molto semplice. C'è scritto che l'anatocismo è vietato per legge, quindi non li hanno neanche calcolato, cioè i documenti c'erano tutti per analizzare. È che non si capisce perché sta gente sia contro il povero cane e deve favorire il grasso grosso bancancaro. Ecco, perché non esiste, non è possibile che debba sempre soccombere il più piccolo, il coso. Devono agire in legalità. La legalità, per dire, ci sono le leggi, ci sono tutte le indicazioni, però se trascurano queste cose qua, sorvolano queste cose qua perché si mettono d'accordo, non va bene. Quindi è pericoloso anche per il cittadino confrontarsi con queste cose qua. Se si mettono d'accordo tra avvocati per favorire la banca, è una cosa schifosa.
0: No, non è schifosa, commettono
1: Puoi immaginarti dopo se si mettono d'accordo con il decreto 978, se si mettono d'accordo, perché tanto dicono l'altro magari gli fa comodo la casa, gli vendono all'asta la casa, perché allora una cosa,
0: l'altro chi? Cioè l'avversario?
1: L'avvocato avversario, magari si mettono d'accordo, lo crocifiggiamo questo e dopo io vado a prendermi la casa. Come ti ho già detto che c'è stato un direttore di banca che, a fronte di una comunicazione che uno aveva perso aveva perso il lavoro, ha pagato l'assicurazione, questo perché se perdeva il lavoro era tutelato, e nonostante tutto dopo un anno gli hanno venduto la casa all'asta. Ma se siamo d'accordo che ho l'assicurazione,
0: l'ho pagata,
1: cosa dobbiamo fare?
0: Certo, un attimo che prendo una telefonata. Pronto? Sì, con chi parlo?
5: Sono Alberto, ciao.
0: Ciao.
5: Padova, vi ascolto sempre.
0: Da dove sei?
5: Purtroppo, Padova.
0: Vai.
5: Perché purtroppo il piccolo soccombe sempre perché non è in grado di difendersi, capito? Non sei in grado di difendersi.
0: Per forse se gli avvocati che fa il doppio sugo, triplo sugo.
5: Ma perché abbiamo paura, noi siamo impauriti. Io ti posso dire, ho un parente che lavora, ti dico anche la banca qua, Banca Popolare di Milano di Padova, che lavora in banca, un parente stretto.
0: Quella che odio io.
5: Truccano anche i bilanci in banca, li truccano. Me l'ha detto lui, li truccano, hai capito? Truccano i bilanci come su un'azienda i bilanci in banca.
0: Dunque, ma io, allora, se tu avrai pazienza.
5: Gente, sta roba qua, no, forse lo sa, ma non vuole neanche saperlo, hai capito?
0: Se tu avrai pazienza.
5: Non vuole la verità.
0: Se tu avrai, Alberto, avrai pazienza di ascoltare nella seconda parte che leggerò.
5: Sì, vi ascolto.
0: Allora io dirò che
1: sì, siamo messi male, dirò... perché il problema è, come ho chiesto io a Alfredo di venire ad accompagnarmi, perché delle volte magari è che bisognerebbe che invece di avere l'avvocato d'ufficio, uno che ha il, perché magari ha pochi soldi e quant'altro, se uno avesse qualche elemento, qualcuno che ti accompagna in tribunale a denunciare, ti accompagna a fare del sociale, come un po' ha l'andamento di Radio Gamma 5, che si è offerto anche Girotto di organizzarsi per il 978, certo. di organizzare, ma proprio una raccolta fondi da utilizzare in caso di bisogno.
0: Certo.
1: Ecco, quindi per aiutare quelli che magari per qualche motivo non hanno i soldi,
0: per 1.000 euro rischiano di perdere, ecco, la casa,
1: perdere la casa, ma anche lo sfratto, una roba, certo, l'altra, che è una...
5: vi rubo un altro 2 minuti. Poi io conosco circa 10 di persone che lavora qua già in Italia da tempo, che sono russe, proprio di Mosca, russe, e ho detto: ma spiegami un attimo cosa sta succedendo, oppure quanto durerà ancora sta roba del conflitto Ucraina-Russia. Lui mi ha detto: guarda, il conflitto Ucraina-Russia andrà avanti per logoramento, perché Putin non è uno stupidotto, e Zelensky non sa più cosa fare, loro noi in pratica manteniamo a son dei miliardi l'economia russa, perché cercano di farla stare in piedi ancora, ma la fine è già decretata, cioè loro vanno avanti per logoramento, hai capito? Non esiste che Mosca o Russia
0: non divaghiamo sul coso. Allora ascolta qua, stai in linea. Ah, va bene, dai, guarda, ascolta. Sì, va bene, dai, ciao. Allora, dirò a pagina 5 della mia dichiarazione spontanea che ho fatto il 29 gennaio 2025 in tribunale a Padova davanti a un centinaio di persone, ma che io ho ripetuto varie volte sia a Radio Cooperativa sia qui a Radio Gamma 5, virgolettato: chiedo inoltre al pubblico ministero che effettuerà le indagini che vengano sequestrati i libri contabili del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, al fine di verificare con certezza i gravi fatti emersi in questo processo di usura promessa contrattuale e poi applicata, aggravata dall'averla commessa in ambito bancario, soprattutto dell'affidamento in conto corrente oggetto del contendere. Anche e soprattutto perché la denuncia per usura promessa contrattuale è applicata nei confronti di Margherita Mattia e dell'amministratore delegato del Banco BPM, dottor Giuseppe Castagna, del 31/8/2018, firmata dalla signora Silvia De Iurco, è stata scandalosamente archiviata senza approfondire le dovute indagini e senza disporre una perizia econometrica sul contratto e sugli estratti conto trimestrali, con motivazioni poi smentite dalla Suprema Corte di Cassazione nell'allegata pronuncia numero 2706 del 18 ottobre 2024. Va bene, questa è meno di mezza pagina di quello che io ho letto, delle quasi 6 pagine che ho letto nella dichiarazione spontanea del 2025, del 29 gennaio 2025. Ma il pubblico ministero non ha fatto nulla, il giudice non ha fatto nulla, questi qui presentano un contratto, cancellano una firma e il giudice non dice niente, il pubblico ministero non dice niente. Ma vi rendete conto? Commettono reati all'interno del processo penale e i giudici stanno a guardare e i pubblici ministeri stanno a guardare. Questo è successo nel mio procedimento penale e ho tutte le prove, naturalmente, altrimenti mi avrebbero già arrestato per calunnia o no, giusto? Ecco, mi avrebbero già detto: no, tu sei un calunniatore, stai dicendo cose che non sono fondate e non sono vere, quindi no, ci sono tutte le prove di quello che sto dicendo, ecco. E Faustino da Cavase, mi sembra strano che i pubblici ministeri, che sono uomini di giustizia, commettano tutti questi reati molto palesemente, però eppure è così, Faustino.
1: Ormai si sono abituati a una certa, a un certo turnover,
0: immunità di... loro si sentono onnipotenti.
1: Ma c'è il problema che è come quando uno convive con delle realtà che è sempre quella, che per esempio se uno convive in una comunità che vanno a rubare, uno imparerà a rubare, certo. Ma purtroppo poi... i giudici sono all'interno di questo circolo dove praticamente loro continuano a sentire sempre che questo ruba, che l'altro delinque, che l'altro fa un reato, purtroppo, e vai una volta, due volte, tre volte, quando per loro fare i reati diventa consuetudine, iniziano a trasformarli, cioè se ne fanno un'idea che è consuetudine farlo, quindi va bene lo stesso. E quindi, siccome la banca lavora sempre con i soldi, maneggia i soldi, ti domanda gli interessi, dopo tu che sei giudice, sei magari anche correntista di questa banca,
0: è chiaro che non dichiari
1: di nessun conflitto di interessi.
0: È chiaro, dopo
1: dice,
0: magari...
1: ma dopo dice, guarda, se... A parte che ho visto che ci sono anche le banche che sponsorizzano il tribunale per il discorso delle aste. Se uno vuole comprare in maniera, si propongono a dare agevolazioni ai clienti che partecipano all'asta, e sicuramente c'è il discorso delle agevolazioni in divisa. Quindi sei un pubblico ufficiale, sei un giudice, ti diamo degli interessi in più, quando tu, povero cane, che lasci i soldi in banca, diminuiscono, e loro, se li lasciano in banca, aumentano. Quindi c'è una tacita tangente per far capire che per te migliorerà se sei con loro. Come succede spesso, perché è successo anche a altri, come è successo a Francesco Toscano e ad altre persone che magari perseguono la verità oppure vanno contro il sistema. Francesco Toscano, gli hanno tolto tutti i conti correnti italiani.
0: Ma sì, ma questo vale
1: perché? Perché filo putignano. Ed è per loro un ragionamento che sta in piedi. Tu che devi, ti vogliono costringere ad avere tutta la moneta in digitale, che non devi avere i contanti, è roba, che devi pagare con i bonifici, la roba. Tu non puoi avere il conto corrente, oppure, come è successo a me con i conti correnti, quelli personali, sono bloccati perché mi rifiuto di soccombere per il discorso dell'usura. Perché mi vogliono costringere a pagare
0: a proposito del conto corrente, ricordo agli amici che ascoltano che c'è la possibilità per chi ha la necessità di aprire un conto corrente, o perché gli è impedito o perché per qualunque motivo, di aprire in conto correnti all'estero: Finlandia, Lussemburgo, Romania, Bulgaria, eccetera. Sappiatelo, contattatemi, amici, alfredobelluco.it 346 36 14469. Ripeto, 346 36 14469, per mutui, conti correnti, problemi bancari, finanziari, infortunistica stradale, e anche la mala sanità. Mi raccomando, contattatemi, perché abbiamo risolto casi che andavano avanti per anni, da anni, e con grande soddisfazione anche da ascoltatori di Radio Gamma 5. Va bene? Ecco, mi raccomando, ripeto il numero: 346 36 14469.
1: Dobbiamo trovare uno slogan per te, Alfredo. Uno slogan che riguarda come ho un amico che ha un'associazione che si chiama Ascolto e Azione. E dice un po' tutto.
0: Ascoltazione.
1: Ascolto e azione.
0: Ascoltazione, bello.
1: No, ascolto e azione. Sono tutto diviso.
0: Sarebbe una bella...
1: Una cosa che ti dico, è stato lui che mi ha fatto la perizia econometrica. Dopo, per le persone che lavorano in onore, cioè, mi ha detto: quando avrai ottenuto il risultato, poi mi pagherai. Ecco, adesso, oggi pomeriggio dovrebbe venire a trovarmi con l'avvocato, quello che ha fatto la revisione della causa. Ecco, anche lui ha detto: se otterrò il risultato, mi pagherai. Quindi, naturalmente le spese vive le darò, però c'è anche chi lavora in onore e c'è chi lavora solo per i soldi. Non faccio nomi né cognomi di persone che non lavorano in onore, perché c'è chi prima si fa pagare e poi non conclude niente e tu ti trovi col cerino in mano più col portafoglio vuoto senza aver ottenuto risultati.
0: Vabbè. Quindi, vabbè, mancano tre minuti alle 11, anzi due.
1: Vabbè, giovedì prossimo
0: ci sei?
1: Ci sono, tu ci
0: 23,
1: sei?
0: Ecco, 23.
1: Sai che se ci sei te ci posso essere anch'io, se non ci
0: vabbè,
1: sei te,
0: ah,
1: non
0: giusto,
1: posso,
0: giusto.
1: Perché non ho, giorno 23, non ho il patentino.
0: Il giorno 23, il giorno 23 sì, ci sarò. Il giorno 4 mi pare che sia un no, vabbè, insomma, so che ci sarà un giorno, no, il 27 agosto, no. Vabbè,
1: ricordo a tutti quanti che questa qua che noi parliamo dell'usura in guanti bianchi e che se c'è qualcuno che ha qualcosa da raccontare ho fatto un indirizzo mail usura in guanti bianchi @gmail.com, quindi se qualcuno vuole raccontare qualcosa o vuole indicare qualche sua storia che dopo io e Alfredo guarderemo.
0: Ma certo,
1: comunque devi pensare allo slogan,
0: ma sì,
1: uno slogan vabbè, efficace
0: lo slogan, c'è stato un mio caro amico che si chiama Lorenzo Damiano che mi ha detto che sì, io sono il manager dei poveri, cioè io sono praticamente il quello che
1: Rockefeller dei poveri,
0: sì, porta avanti la le cause dei poveri, insomma, ecco, e in effetti è così, perché io ho sempre aiutato le persone in difficoltà, anzi ce l'ho in particolare con chi tratta male le persone in difficoltà, perché purtroppo c'è anche gente che si diverte a trattare male le persone in difficoltà, invece bisogna aiutarle per il più possibile nella misura che insomma si ha questa chance. 30 secondi per salutare.
1: Ok, ci vediamo prossimo giovedì.
0: Ecco, io invece continuo dopo la pubblicità, farò un'altra ora e state bene all'ascolto, perché voglio rifarvi sentire la dichiarazione spontanea che ho letto il 29 gennaio 2025 in un'aula di giustizia,
1: dove hanno fatto un video dove naturalmente noi che eravamo in fondo non sentivamo niente.
0: Basta.
1: Quindi,
0: okay. Va bene, ciao, okay. ciao.
6: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
8: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
14: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5...
15: Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: E rieccomi in diretta su Radio Gamma 5. Allora, ricordo che ho ancora in sospeso un procedimento penale che sono andato avanti tra una cosa e un'altra, sono passati 8 anni. E io non mi fermo, perché nonostante sia stato assolto non ho la soluzione, diciamo, completa. Sono stato assolto dal punto di vista penale, non ho nessuna pendenza, però io voglio che vengano chiarite alcune questioni, perché il 29 gennaio 2025 io ho fatto questa dichiarazione spontanea che adesso leggerò, e che è stata completamente ignorata sia dal pubblico ministero e sia dal giudice. Ecco, la leggo. Tribunale di Padova penale RG 9635/2019, dichiarazione spontanea, udienza del 29 gennaio 2025, il sottoscritto Alfredo Bellucco, nato a Bovolenta il 20 dicembre 52, codice fiscale eccetera, imputato di violenza privata e diffamazione nel procedimento in calce, espone: nell'udienza in data odierna è stato proiettato un video risalente al 3 maggio 2018, dove si vedono e si sentono 2 funzionari della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, ovvero del Banco BPM.

0: dottor Maurizio Mazzonetto e dottoressa Margherita Mattia, testimoni in questo processo, e la dottoressa Mattia è anche parte civile con il Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, intenti e indaffarati a convincere due imprenditori di Padova, Silvia De Iurco e Andrea Nicolè, della ditta Ambientazioni Andrea, poi fallita, a modificare un contratto di affidamento in conto corrente ben oltre il tasso soglia massimo previsto dalla legge antiusura 108-1996, articolo 644 del codice penale e articolo 1 della legge 24-2001 di interpretazione autentica. Sottoscritto dalla dottoressa Margherita Mattia con la firma dell'amministratore delegato del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, numero 1 della banca, dottor Giuseppe Castagna, nella filiale di Campodarsico, Padova, il 2 marzo 2017, sottoscriverne un altro. Visto e considerato che l'usura promessa contrattuale e poi anche applicata, confermata dalla restituzione parziale del denaro frutto di usura, aggravata dall'averla commessa in ambito bancario e soprattutto ai danni di un'attività imprenditoriale, è un gravissimo reato penale di pericolo sociale, in base all'articolo 383 del codice di procedura penale, avevamo pieno titolo di bloccare la macchina dei funzionari che scappavano per sottrarsi alla flagranza del reato. Tutto ciò fino all'arrivo della polizia. Decade quindi l'accusa di violenza privata. Eravamo in 12 persone quella mattina, tra i quali due giornalisti e un avvocato del Foro di Padova. Alcuni non hanno partecipato attivamente. Una importantissima, recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, numero 2706 del 18 ottobre 2024, conferma che l'usura civile e penale si commette in sede contrattuale e non è valida alcuna scusante né clausola di salvaguardia inserita in contratto, copia allegata. Tutto ciò dopo che il 18 aprile 2018, oltre 13 mesi dopo la firma del contratto del 2 marzo 2017 e 15 giorni prima del fatto, senza che nessuno avesse chiesto nulla, la Banca Popolare di Verona, Banco Popolare di Milano, Banco BPM, filiale di Campodarsico, ovvero i suoi funzionari o dirigenti, avevano restituito gran parte del denaro frutto di usura con la causale storno scritture, prova incontrovertibile del reato, ovvero la restituzione parziale dei soldi. Avrebbero voluto in maniera illegale e fuori legge, come si è visto e sentito dal video, far sottoscrivere al titolare dell'azienda Ambientazioni Andrea, la signora Silvia De Iurco, un nuovo contratto al tasso di interesse al 4,70%, strappando il contratto originale usurario al 17,38%. 38%, 17,38%. Per fortuna la signora si è fermata, si è fermamente opposta in quanto gli aspetti civilistici prevedono il tasso di interesse zero, articolo 4 della legge 108-96, ovvero l'articolo 1815, secondo comma del codice civile. Quando nel marzo 2017 il prezzo del denaro per le banche era negativo dello 0,3% circa, oltre all'usura contrattuale ben superiore al tasso massimo consentito dalla legge, è stato inserito il contratto il 17,38% di tasso annuo effettivo e globale. E poi l'usura applicata, aggravata dall'averla commesso in ambito bancario, ai danni di un'attività imprenditoriale, un reato gravissimo che può costare da solo 15 anni di reclusione. Inoltre era previsto un interesse di mora del 20%, andando a esorbitare di ben oltre il 37% l'usura promessa contrattuale, quando il tasso massimo applicabile per legge già altissimo nel trimestre della firma era il 15,21. Vediamo chi mi vuol parlare. Pronto? Pronto? Niente, nessuno. Allora, a questo riguardo, come associazione all'epoca eravamo in possesso di ben 3 perizie econometriche redatte da altrettanti stimati professionisti e agli atti del processo, che adesso sono diventate 4 con una recentissima perizia del dottor Alessandro Govoni, tra i massimi periti bancari nazionali, CTU del Tribunale di Cremona e già consulente del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia bancaria, che ha evidenziato proprio l'usura promessa contrattuale, copia allegata anche di questo. Dal video e dal dibattimento emergono altre gravi ipotesi di reato. 1. La tentata estorsione, articolo 629 del codice penale, in quanto con la minaccia di passare la pratica all'ufficio legale, la direttrice Margherita Mattia aveva già fatto la pratica per indebitare la mamma di Silvia De Iurco per un credito illecito e illegale frutto di usura. 2. L'inquinamento delle prove di un reato gravissimo come l'usura promessa contrattuale, poi aggravata dall'averla commessa in ambito bancario e in danno di chi svolge attività imprenditoriale, punti 1 e 4 delle aggravanti previste dall'articolo 644 del codice penale. 3. Falsa testimonianza, articolo 372 del codice penale, in quanto entrambi i testimoni in questo processo hanno rilasciato dichiarazioni in aula di giustizia in netto contrasto con la verità. Per esempio, Margherita Mattia, in qualità di testimone, ha detto che l'usura viene calcolata su base annuale e invece si determina in sede di promessa contrattuale e poi in sede di applicazione trimestre per trimestre. Il dottor Maurizio Mazzonetto, smentito dal video audio, ha dichiarato in aula di giustizia che non sapeva il motivo per il quale quel giorno era in azienda Ambientazioni Andrea. 4. Pericolo di reiterazione del reato di usura promessa contrattuale poi applicata, in quanto è ovvio che il sistema informatico di questo colosso bancario fa acqua da tutte le parti ed è stato palesemente manipolato. 5. I 1500 contratti in capo ai clienti della filiale di Campodarsego PD della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, ovvero Banco BPM, sono potenzialmente in usura promessa contrattuale poi applicata, come dalle dichiarazioni del video trasmesso in aula di giustizia, in base a quanto detto dalla dottoressa Margherita Mattia, direttrice della filiale di Campodarsego PD. 6. In questo processo è accaduto un fatto gravissimo e inaudito. È stato depositato in nome per conto del Banco BPM, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Verona, dall'avvocato Chiara Tanzarella, dello studio del professore avvocato Simone Lonati di Milano, il contratto di affidamento falso, ovvero è stata cancellata la firma dell'amministratore delegato del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, dottor Giuseppe Castagna, dal contratto di finanziamento numero 664358 del 2 marzo 2017, concesso all'azienda artigiana Ambientazione Andrea, del quale sono in possesso della copia originale con sigillo del Banco BPM e che consegnerò ad altro pubblico ministero, che spero sarà incaricato delle indagini, in quanto il pubblico ministero precedente è stato tratto in inganno e smentito dalla Suprema Corte di Cassazione. Qui ho scritto è stato tratto in inganno, però non ha fatto le indagini, cioè la storia dice che non sono state esperite indagini. Chiedo pertanto con forza che gli atti di questo processo, e in particolare quelli relativi all'udienza odierna, siano trasmessi senza indugio alcuno alla Procura della Repubblica di Padova, in quanto i reati emersi in questa udienza prevedono il massimo della pena a 29 anni di reclusione e il minimo di 9 anni e 8 mesi. Lo stesso dicasi per le competenze della Procura della Repubblica di Milano, dove è stato compilato il contratto con promessa usuraria, del quale sicuramente ce ne sono in circolazione migliaia e forse centinaia di migliaia, che vengono identificati e puniti colpevoli di usura promessa contrattuale, tra i quali con ogni probabilità l'amministratore delegato del Banco BPM, dottor Giuseppe Castagna, e quello o quelli che hanno compilato il modulo usurario. Chiedo inoltre al pubblico ministero che effettuerà le indagini che vengano sequestrati libri contabili del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, al fine di verificare con certezza i gravi fatti emersi in questo processo di usura promessa contrattuale poi applicata, aggravata dall'averla commessa in ambito bancario, soprattutto dell'affidamento in conto corrente oggetto del contendere, anche e soprattutto perché la denuncia per usura promessa contrattuale applicata nei confronti di Margherita Mattia e dell'amministratore delegato Banco BPM dottor Giuseppe Castagna del 31/8/2018, firmata dalla signora Silvia De Iurco, è stata scandalosamente archiviata senza approfondire le dovute indagini e senza disporre una perizia econometrica sul contratto e sugli estratti conto trimestrali, con motivazione poi smentite dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia allegata. Non può esservi alcuna clausola di salvaguardia e autotutela che giustifichi un reato gravissimo quale l'usura aggravata commessa in ambito bancario ai danni di un'attività imprenditoriale, che è un reato istantaneo previsto dal primo comma dell'articolo 644 del Codice Penale. Chiunque si fa dare o promettere per sé o per altri, ripeto, chiunque si fa dare o promettere per sé o per altri. Allegati la pronuncia 2706/2024 della Suprema Corte di Cassazione, note sulla clausola di salvaguardia e soglie di usura, 3. Contratto di affidamento del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, numero eccetera, del 2 marzo 2017, a favore dell'azienda Ambientazione Andrea. 4. Analisi del dottor Alessandro Govoni del contratto 664358, quello che ho detto prima, Padova, 29 gennaio 2025, e poi c'è la mia firma. Ecco qua che mi dice Adamo: guarda che non devi arrabbiarti, se no poi ti ammali, e quelli dello Stato e delle pensioni sono contenti che si tengono loro la pensione. Lo so, però purtroppo io sono fatto così, Adamo. Se non fosse fatto così probabilmente non avrei portato avanti certe battaglie, come per esempio quella sul disegno di legge 978, che prevede la riscossione diretta dei crediti degli avvocati, che io naturalmente definisco con tutti gli aggettivi possibili e immaginabili. Ah, ricordo che chi vuole l'approvazione di questa legge si chiama Andrea Ostellari, senatore, avvocato della Lega Padovano, attuale vice ministro della giustizia, dopo Nordio c'è lui, ed è già stato per 4 anni precedenti, dal 18 al 2022, presidente della commissione giustizia del Senato, e adesso, come ho detto, dal 2022 a oggi, e probabilmente lo sarà fino alla fine della legislatura, vice ministro della giustizia. Vi rendete conto? Chi vuole questa legge? Si chiama avvocato senatore leghista di Padova, Andrea Ostellari. E questa legge io la definisco folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa, omertosa, ma soprattutto incostituzionale, ecco, che vuole il governo, vuole la Lega, vuole il governo Meloni, e non c'è nessuna opposizione che faccia opposizione. Io la chiamo oppofinzione. A questo proposito vi voglio leggere un emendamento, che io lo chiamo emerdamento, fatto dalla Alleanza Verdi Sinistra. Un attimo solo, Roberto, un attimo solo. Ecco, ve lo leggo brevemente. Sostituire le parole: il presente articolo si applica con le seguenti: l'intimazione di pagamento deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato e la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, nonché l'indicazione delle prove che si producono. Ecco, questo è un emendamento della sinistra che avrebbe dovuto opporsi. Praticamente gli hanno dato il là perché l'approvino. Dimmi tutto, Roberto, ciao. Pronto?
1: Ciao, Beluco.
0: Ciao, dimmi.
1: Beluco. Allora,
0: Alfredo magari. Dai, dimmi.
1: Forse non avevamo capito bene come già funziona. Sei ormai 36 anni che va avanti. Va bene? Qua, che sia maggioranza o l'opposizione, che sia al governo il PD, che sia Lega, che sia chi si vuole, dice tutti d'accordo.
0: Boh.
1: Non cambia niente.
0: Boh, sono d'accordo.
1: Questi hanno venduto l'Italia.
0: Boh, sono d'accordo. Ma allora, ti devo salutare. Una cosa è essere d'accordo, è una cosa avere le prove. Io ho le prove di questa cosa qui. Ho le prove. Sai cosa significa avere le prove? Significa che io posso andare in tutte le sedi, e ci sono già andato, ho fatto 4 convegni, 4, ne ho fatte uno il 28 e uno il 25 maggio, uno il 28 maggio, va bene, uno il 26 giugno e uno il 3 luglio, 4, dove ho spiegato che sono d'accordo, ma non sostanzialmente d'accordo, sono d'accordo, ho le prove, non c'è nessuno che ha sollevato istanza pregiudiziale di costituzionalità, nessuno, su 25 senatori, avvocati, 18 componenti della Commissione Giustizia del Senato, nessuno ha sollevato pregiudiziale di costituzionalità. Uno. Nessuno ha fatto emendamenti degni di questo nome. Hanno fatto dei veri e propri emerdamenti, e uno l'ho appena letto. Praticamente loro hanno avallato quelle che sono le richieste della destra, ma in pratica non c'è opposizione in questo disegno di legge, nessuno che abbia alzato il tono oppure si sia alzato in piedi e abbia detto: signori, stiamo facendo qualcosa di illegale, stiamo facendo qualcosa, scusate, di incostituzionale. Ecco. E invece sapete cosa è successo? Dopo averlo approvato il 18 di settembre 2025, dove hanno detto sostanzialmente che tutti rientrano in questa ve lo leggo perché a volte mi viene anche da vomitare, però ve lo devo leggere. Hanno prima approvato questa follia giuridica, l'hanno approvata. Dopodiché, un mese dopo, cos'è che hanno fatto? Hanno detto che eravamo noi che non abbiamo capito un cazzo, perché questo hanno detto, anzi l'ha detto la senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino, Erika Stefani. Ha detto che noi non abbiamo capito un cazzo, e ve lo leggo se questo qui perché ha detto che è valido solo per le partite IVA. Ve lo leggo, eccolo qua, approvato 18 settembre, capo 1 bis del procedimento di intimazione di pagamento, articolo 656 bis. Il titolare di credito di somma liquida ed esigibile relativa a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività. Cosa vuol dire? Che ci siamo dentro tutti fino al collo, amici di Radio Gamma 5. Ci siamo dentro tutti fino al collo. E questa qui ha avuto il coraggio, il 21 ottobre 2025, di andare in commissione in giustizia di Senato a dire che eravamo noi che non abbiamo capito un cazzo, che sembra essersi cristallizzata nell'opinione pubblica e in alcune associazioni un'idea che rientrino i consumatori. No, dice, rientrano solo le partite IVA. Beh, qui quando dice anche a persone che non esercitano tale attività, vuol dire che ci siamo dentro tutti, senatrice Erika Stefani, anche se lei ha fatto studi molto approfonditi in giurisprudenza, è stata laureata all'Università di Padova, eccetera. Questa cosa qui non lascia spazio a interpretazioni, anche a persone che non esercitano tale attività. Ci siamo dentro tutti fino al collo. No, siamo noi che non abbiamo capito un cazzo, siete voi che volete dire, mistificare la realtà. La realtà è questa, avete provato, poi vi siete accorti di aver pestato una boassa, come chi dice, da M Party, va bene. Allora leggo un altro messaggio. Signor Alfredo, buongiorno. Forse pure lei fatica a capire che non gliene frega niente a nessuno, è tutto un teatrino e non ci hanno venduto, ma siamo sempre stati in affitto dagli inglesi, ora anglo-americani, non possiamo fare nulla, gira di gira, sono contentini. Certo, vabbè, però una cosa è saperlo, è una cosa è avere le prove, carissimo 26-26 finale che non ti firmi, una cosa è saperlo, è una cosa avere le prove, capito? Per quello che riguarda il disegno di legge 978, ovvero pignoramenti in lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, compresa la prima abitazione, compresa la prima casa, ho le prove, abbiamo le prove e sono a disposizione di tutti. Ecco, se voi volete, ecco, non fate altro che passarmi il vostro numero di telefono, io vi inserisco in una chat dove si parla solo di questo disegno di legge 978 e lì c'è un video girato il 3 luglio scorso dove io faccio la relazione introduttiva e spiego con i documenti alla mano le prove che mi fanno dire che sono tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, alto, basso, e anche la finta opposizione di sinistra, ma anche la finta opposizione di destra, perché adesso c'è l'opposizione di Vannacci. Io ho fatto avere documenti, va bene, ma che va bene che stiamo parlando di qualche giorno a questa parte, no, magari stiamo parlando anche di un mesetto a questa parte. Nessuno si fa avanti a dire qualcosa a riguardo, ed è una cosa molto grave. È una cosa molto grave che l'opposizione dura e pura non dica nulla per una cosa che può coinvolgere milioni e milioni di cittadini italiani. È una cosa molto grave. È una cosa molto grave. Io vorrei che qualcuno intervenisse a riguardo. Ecco, vabbè. Vediamo. Ecco, poi c'è un'altra cosa che io volevo farvi notare. Volevo farvi notare che il 7 gennaio 2000, beh, intanto vi ricordo che martedì, stamattina sono stato ospite di Canale Italia insieme al professor Daniele Trabucco e quindi ne ho parlato con il dottor Versace del disegno di legge 978. Il professor Trabucco ha tracciato i profili di incostituzionalità. Martedì mattina alle ore 11.05 sarò ospite di Giuliana Lucca, Radio Veneto 24, e parlerò del folle incostituzionale disegno di legge 978, Lega Salvini Premier, Governo Meloni, senza opposizione, pignoramenti in lampo degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale. 346 36 144 69. Quindi se volete ascoltarmi martedì, dunque martedì ne abbiamo 21, allora martedì ne abbiamo 21, se volete ascoltarmi Veneto 24, una radio. Alfredo, non credi che ad un certo punto bisogni intelligentemente svelare chi siano i mandanti di queste leggi? L'ho detto mille volte, Andrea. Il mandante di questa legge si chiama, come te, Andrea Ostellari di Padova, vice ministro della giustizia. Andrea Ostellari di Padova, vice ministro della giustizia, quello che l'ha proposta nel 2018 con disegno di legge 755, è quello che ha spinto la senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino Erika Stefani a presentarlo nel 2023 col disegno di legge 978. Guarda che Andrea sei un po' distratto, perché io questa cosa qui l'ho detta molte volte, l'ho detto anche prima. Si chiama Andrea Ostellari di Padova, vice ministro della giustizia della Lega, avvocato. Sono 4 anni che è ministro, vice ministro della giustizia. Nei 4 anni precedenti è stato presidente della commissione giustizia del Senato. Va bene? una commissione composta da 25 componenti, 16 di maggioranza e 9 di opposizione in questa legislatura, che io chiamo ingiustizia, perché hanno veramente fatto ingiustizia riunendosi per circa 2 anni, per poi decidere di non decidere, perché è dalla fine di ottobre dello scorso anno. Ma certo, scusa Andrea, qual è il progetto per impadronirsi dei beni degli italiani attraverso creare le basi giuridiche come il disegno di legge 978? Certo, questo è ovvio. Allora, loro, attraverso l'inflazione, attraverso l'aumento del costo della vita, aumento del costo del carrello della spesa, aumento delle bollette, aumento delle spese condominiali, aumento di tutto, e sostanziale blocco dei salari, degli stipendi e delle pensioni, mettono in difficoltà le famiglie e le imprese, e tante, non avendo la possibilità di onorare i propri debiti, perderanno la prima abitazione. E se poi aggiungiamo che l'adeguamento, il cosiddetto adeguamento verde, adeguamento green delle case, la messa a norma delle abitazioni con pannelli solari, con tutta la serie di dispositivi previsti entro il 2035, comporterà il fatto che non si potrà né ereditare una casa non a norma, né affittare, né tantomeno venderla. Quindi cosa succederà? Succederà che, siccome la maggior parte delle famiglie non hanno i 60, 70, 100 mila euro per rimettere a norma una abitazione, saranno costretti a svenderla, a regalarla quasi ai fondi comuni internazionali, i fondi avvoltoio, che sappiate che sono già 3 anni che hanno messo a disposizione qualcosina come 4.500 miliardi di euro. Va bene, se vi dà un senso maggiore, vi dico 4 milioni e 500 mila milioni di euro, 4 milioni e 500 mila milioni di euro per investire in questo settore, ma non per rivendere, attenzione, non per rivendere, per mettere in affitto. E chi ha i soldi paga, perché naturalmente gli affitti sono destinati a aumentare, non a diminuire, perché il piano casa del governo Meloni, loro, la Meloni, il governo Meloni, anzi il governo banane di questo paese, lo chiama piano casa. Quello non è un piano casa, quello è un piano sfratti, è un piano sgomberi. Va bene, perché prima vengono buttate in mezzo alla strada 40, 50, 60 mila famiglie all'anno solo per finita locazione o per morosità incolpevole. Dopodiché bisogna aggiungere altri 120 mila circa che ogni anno non riescono a pagare il mutuo. Pronto?
2: Buongiorno. Sono Mario di Conegliano.
0: Ciao Mario, dimmi.
2: Ascolto da poco tempo questa radio e quindi anche la sua trasmissione. Allora voglio dirle che lei è il nuovo leone del Veneto per me. Un grande guerriero. Complimenti.
0: Va bene.
2: Grazie di tutto quello che fa.
0: Grazie a te. Grazie a te. Questo...
2: Auguri di una giornata felice. E le auguro buona salute sempre.
0: Mo...
2: E complimenti ancora. Per me è un leone del Veneto, è il nuovo leone del Veneto.
0: Ti ringrazio. Ti ringrazio. Ti ringrazio, amico di Conegliano. Allora, questo mi fa molto piacere, anzi mi sono venuti la pelle d'oca, perché queste sono le cose, queste sono le cose che mi fanno piacere. Molto molto molto onorato, grazie, grazie, grazie.
2: Ripeto, è da poco che conto.
0: Sì, ripeti il tuo nome, radio. Il tuo nome, per favore.
2: Mario di Conegliano. Mario.
0: Ciao Mario, ciao, grazie. Pronto?
3: Buongiorno Alfredo, vero, giusto?
0: Sì, dimmi Riccardo.
3: Allora, complimenti per la trasmissione. Ascolta Alfredo, non so se sai, ma penso che l'hai sentito, che ci sono 11 milioni di pratiche che il fisco, agenzie delle entrate, entrerà nei conti correnti, ipotecherà case per cose non butte non pagate, per bollette non pagate, per tasse non pagate, per di tutto di più, 11 milioni. Quindi cosa vuol dire questo? Che la situazione italiana delle famiglie è completamente disastrosa, perché 11 milioni non sono 11 mila. Quindi vuol dire che la situazione non è critica, ma di più.
0: Va bene.
3: Ma di più.
0: Va bene, ti ringrazio. Grazie. Ecco, e se a questo aggiungiamo.
3: Sì, e ti do pienamente ragione su quello che stai dicendo,
0: sì,
3: sulle banche. Su,
0: ma certo, quanto, ti ringrazio Riccardo.
3: Ok, ecco, grazie Alfredo.
0: Riccardo da Cadoneghe. Allora, lui ha toccato un tasto che io non tocco mai, perché non sono competente, non me la sento di mettere le mani su qualcosa che non conosco. Ma la gestione dell'agenzia delle entrate è... purtroppo è spietata, dico un termine, spietato, perché loro agiscono sulla base di leggi che mettono in difficoltà il contribuente. Comunque non voglio entrare nel merito di cose che non conosco e quindi non ne parlo, però parlo di una legge, stavo parlando del problema casa. Allora, la casa, se nessuno ci mette veramente le mani, esploderà, anzi è già esploso, ma esploderà ancora di più, perché case in affitto non ce ne sono, e quelle che ci sono sono a prezzi inaccessibili. Sono intervenuto qualche giorno fa proprio in una trasmissione radiofonica, sono intervenuto e devo assolutamente farvelo ascoltare, perché è giusto che voi ascoltiate cosa ho detto e cosa non ha detto la interlocutrice che mi doveva rispondere. Allora, questa è la quarta giornalista che io parlo. Ho parlato con quattro giornalisti, uno diverso dall'altro. E questa qui si chiama Ileana Sciarra, del Messaggero. Ho parlato con Sara Menafra di Open, del settimanale Open, e Tonia Mastrobuoni del giornale La Repubblica, e soprattutto Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, che ha scritto un libro che ha venduto 3 milioni di copie. E non sapevano nulla del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, omertoso, eccetera, e disegno di legge 978-2023, che prevede l'intimazione di pagamento emessa direttamente dall'avvocato. Vi voglio far ascoltare questo.
4: Sì, buongiorno, sono Alfredo Belluco e chiamo da Padova. Senta, io sono vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, per quello che riguarda il piano casa del governo, siamo nettamente contrari, perché è un piano che va prevalentemente nella direzione degli sgomberi e degli sfratti, perché anche se verranno fatti quelli che sono stati promessi, gli alloggi ristrutturati, 10-12 mila alloggi all'anno, ci saranno dai 40 ai 50 mila sottratti senza contare gli sgomberi per mutui non pagati e anche per debiti non pagati, perché molti non sanno che i debiti condominiali comportano circa il 20% degli sgomberi. Ecco. E siccome stanno facendo una legge di cui non ne parla nessuno, ed è una cosa molto grave, si chiama 978, disegno di legge 978, che permetterà agli avvocati, se approvata, di riscuotere direttamente i crediti dai presunti debitori. Ma il problema è un altro, che non ne parla nessuno. Io ho avuto modo di parlare da questi microfoni con Sara Menaffa, Tony Mastrobuoni e Gian Antonio Stella, e nessuno dei tre sapeva nulla di questa cosa qui. Noi stasera, il quarto convegno che facciamo, che faccio io insomma qui a Padova, facciamo un convegno a Ponte San Nicolò alle 20:30, approfitto per dirlo, in Piazza Liberazione 1, Piazza Liberazione 1, e siete tutti invitati, perché assieme al professor Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato all'Ateneo San Domenico di Roma, farà il peso e contropeso sulla legittimità costituzionale di questa legge, che demanda a un organismo privato, che sono gli avvocati, ovvero 233.000 avvocati, di riscuotere direttamente i crediti senza il filtro del giudice terzo e imparziale. È una cosa di una gravità inaudita, palesemente incostituzionale, e non dice niente nessuno. La ringrazio.
5: Allora, la ringrazio Alfredo, e in realtà faccio mea culpa, perché l'altro giorno c'erano diversi pezzi, diversi articoli sui quotidiani sul piano casa, che ha ottenuto il via libera in terza lettura, però diciamo non c'è stato il tempo di soffermarci su un tema che è molto importante sicuramente. Detto ciò, però oggettivamente diciamo che il dibattito pubblico si è soffermato più sui contenuti di questo piano casa, che prevede il recupero e la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari, la costruzione di nuove case, però effettivamente c'è anche un capitolo dedicato interamente agli sfratti, che introduce appunto nuove misure, come diceva lei, per velocizzare e rendere appunto più efficienti la liberazione di questi immobili. Io avevo letto che diciamo queste pratiche erano legate agli immobili occupati abusivamente, però ci sono anche diciamo degli articoli che si occupano di affittuare in ritardo con i pagamenti al proprietario. Praticamente si cerca di tagliare i tempi per la notifica e l'esecuzione stessa dello sfratto, prevedendo una nuova procedura d'urgenza. Sicuramente è un tema, da come l'ha posto lei, che va approfondito. Anch'io cercherò di informarmi meglio. Questi sono gli aspetti che conoscevo, cioè so che c'è una procedura appunto per velocizzare gli sfratti, però effettivamente se questo va a toccare anche gli affittuari in ritardo e non solo le case occupate abusivamente, potrebbe aprire un problema che dovremmo andare ad approfondire. Passo alla prossima telefonata.
0: Ecco, come vi siete resi conto, non mi ha risposto sulla domanda, mi ha risposto solo su mezza domanda, non sulla domanda intera. La domanda intera era che non c'è nessuno che mi risponda sulla folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, violento, delinquenziale, criminale, odioso, schifoso, omertoso disegno di legge, omertoso perché non ne parla nessuno, disegno di legge 978-2023, che prevede la possibilità da parte degli avvocati di riscuotere direttamente i crediti con la possibilità di pignorare il debitore. o presunto tale, perché naturalmente, come voi sapete, il credito deve essere dimostrato, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. Ma loro hanno tolto la parola certo nel disegno di legge, deve essere liquido ed esigibile. Ecco, la parola certo previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile l'hanno tolta, perché così loro non hanno questa questo obbligo di accertamento. Ecco, ma quello che è grave è lo scudo penale. Non rispondono dal punto di vista penale in caso di dolo o colpa grave, di un commettono un reato all'interno dell'operazione e non rispondono dal punto di vista penale. Quindi tu, dopo che ti hanno rovinato, ti hanno portato via la casa, hanno rovinato la tua famiglia, sicuramente la famiglia si scioglie quando succedono quelle cose lì, tu dovresti avere la forza economica, soprattutto, ma anche fisica e psicologica, per fare causa all'avvocato che ti ha rovinato. Vi rendete conto cosa stanno combinando questi signori? Leggo un messaggio e dice: tu credi che Andrea Ostellari sia il mandante? Non credi sia solo uno zelante esecutore di chi dà gli ordini e muove le fila da un progetto più ampio? Allora su questi bisognerebbe far luce per vedere le connessioni, eccetera eccetera. Allora sì, certamente, ma chi li va a identificare? Si possono identificare nei fondi speculativi, ma non si hanno le prove. Ecco, tu vai avanti, fondi speculativi internazionali, elite sovranazionali a cui la nostra Costituzione dà fastidio, lo dicevano Draghi e Monti. Riusciamo a vedere quali sono i campi d'azione e i progetti paralleli? Impossessarsi delle case e dei beni privati, corrompere la biodiversità ed il buon cibo attraverso gli... Beh, vabbè, questa è un'altra cosa. È certo, Andrea, che è così. Il problema è che un certo Giampiero Fiorani, l'amministratore delegato del Banco Popolare di Lodi, che poi è confluita nel Banco Popolare di Milano, Banca Popolare di Verona, ovvero Banco BPM, andava con le valigie di soldi a corrompere i politici. È storia. Giampiero Fiorani, va bene? Ecco, in Parlamento, Parlamento, andava in Parlamento con le valigie di soldi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, cioè, i politici, e lo dico, eccolo qua, vediamo cosa dice. Allora, via tutti gli scudi penali sarebbe già qualcosa. Fare proposta a chi di dovere. Ma scusa un attimo, cioè c'è già l'articolo 3 della Costituzione. Non serve fare, togliere gli scudi penali. L'articolo 3 della Costituzione dice: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di razza, sesso, religione, eccetera eccetera. Non serve fare leggi nuove, le leggi ci sono già, va bene? Ecco, sono loro che vorrebbero fare nuove leggi per avere anche il diciamo l'alibi per poter dire: noi abbiamo fatto nuove leggi. Non servono, come non serve per esempio il fermo preventivo. Il fermo preventivo, cosa facciamo? Lo stato di polizia adesso, fermo preventivo, ma sapete, non l'abbiamo combattuto. Roby da Mestre, Belluco sei un grande, grazie Roby. Aspetta, vi voglio ricordare che la prossima settimana parlerò approfonditamente della legge numero 1 2026 che prevede la riforma cosiddetta, io la chiamo schiforma, della Corte dei Conti. Sapete come funziona? Penso che lo sappiate, ma qualcuno non lo sa, che se un funzionario dello Stato, per dolo o colpa grave, o anche senza dolo o colpa grave, perché tutti possono sbagliare, commette un danno erariale, supponiamo di 1 milione di euro, ha il diritto dovere di restituire solo il 30%, ovvero 300.000. Sapete, c'è una legge dello Stato fatta da questo governo, non Meloni, questo governo banane. Va bene, lo dico e lo confermo davanti ai microfoni di Radio Gamma 5. Questo è un governo banane, perché ha voluto questa legge, che poi tra l'altro il funzionario ha il dovere di pagare, il diritto dovere di pagare, solo con un massimo di 2 mensilità lorde del suo stipendio. Quindi fa un danno erariale, magari anche voluto, magari anche scelto a favore di qualcuno, paga non so 2 fatture a un'azienda che poi fallisce, cioè 2 volte la stessa fattura. Questi qui si tengono i soldi, falliscono, non sono più pignorabili, e a questo qui che ha commesso il danno erariale, magari spartendosi i soldi con chi ha ricevuto il beneficio, e possiamo portare via solo il 10% del danno. Ho fatto l'ipotesi, ma potrebbe essere anche molto di più. Ecco, questo hanno fatto sto cazzo di suo governo, lo dico, lo ripeto, questo è un governo banane, non è un governo Meloni. Vabbè, mancano 10 secondi per salutarvi, ci sentiamo il giorno 23, giovedì prossimo. Chi ha problemi mi cerchi, alfredobelluco.it, 346 36 144 69.
6: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
8: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 92 88.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore.

0: 19,90. Giubbotto in microfibra a 29,90. Sandali uomo e donna tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!

che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza,
0: sì,
1: e in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutti oppure no, con l'esperienza,
0: con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente.
1: Esatto. E poi,
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire.
1: Esatto. Poter però fare. Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo, certo.
1: Così.
0: Puoi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana, io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che vale per tutti, vuoi dire?
1: Esatto.
0: Cioè ne tirano, hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio. Certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino e in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, mm-hmm, sì, e con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato questa esperienza e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, mm-hmm, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la... cosa accade? Cioè cosa si muove? Tu sei riuscita a capirlo? Perché no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche, ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche, se vogliamo, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio, è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi, scusami, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta è che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica e individualista, sì, al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti,
1: sì, sì,
0: ma noi ci illudiamo in realtà di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica,
1: sì,
0: ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri,
1: sì,
0: riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che,
1: sì,
0: ci hanno messo in testa fin da bambini,
1: sì,
0: la legge di Darwin, che poi Darwin non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
0: sì,
1: oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì,
1: bravo,
0: che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
1: sì,
0: non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti,
1: sì,
0: agli occhi di tutti quanti. Quello,
1: sì,
0: che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
1: Sì, sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa, una cosa
1: sì,
0: terribile.
1: Sì, c'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si
1: stessa,
0: stanno aprendo,
1: che non,
0: vuoi dire?
1: Che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
0: Sì. Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario, quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, certo. Ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, sì.
0: Certo, e dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica cioè, gratuita, sei quella veloce, così è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo naturalmente,
1: non te ne accorgi, perché per noi, te è giusta, no, mentre la dici, cioè,
0: ma
1: ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci, loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, che cose, certo, che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi hai maturato,
1: sì.
0: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come
1: sì.
0: Se si vuole,
1: se uno desidera farlo,
0: esatto.
1: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è
0: il
1: resto,
0: mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però
0: solito.
1: Ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma
1: però
0: è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè
0: certo.
1: Ti sta a fare fermo e la gioia lì, è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso
0: non
1: quando
0: può.
1: È in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
1: sì.
0: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì, esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito sta corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma, che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché
0: enorme.
1: Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai potuto, avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'ha chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. Mm. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esaurimento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza normali,
0: vita,
1: voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esaurimento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere e voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette
0: nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi
1: castrati.
0: Contro, può ritorcersi contro, perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax, comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo,
1: o magari sono già avanti prima,
0: visione.
1: Basta per l'importante,
0: sì, erano già avanti prima,
1: esatto.
0: Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo, erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle, non so come.
1: Certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non
1: sono
0: una... poi tanto bene, vuoi dire,
1: non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no, proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorsi quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita,
0: così leggeri, insomma, così
1: cioè di solito
0: ha vinto il Milan l'Inter, più o meno così. Insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus, si chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano a casa di richiesta, qua è una matta, sicuramente.
1: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira, è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto, se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e l'intime natura della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto. E lì inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche una vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo,
1: sì,
0: ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco, sì, o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo cioè nel senso, è come se mancassero le libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio tra di coppia, no? Che noi possiamo creare.
0: È proprio lì.
1: È lì che si gioca il tutto, tra,
0: certo,
1: l'altro, si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice: vabbè, ma chiedo il divorzio. Ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene, ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi e io mi sento disperato. È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé, che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po' complicatino per me.
0: E quindi sai di cosa parli?
1: So bene di cosa parlo, e quindi è il lavoro che va fatto. Adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica tanto, voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità, anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
0: il
1: problema, o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
0: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro, comunque, no? Perché ci si è fatti quindi dipende molto se riesci ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
1: Sì, allora è chiaro,
0: avere un aiuto
1: è come la macchina, no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra diventa più complessa, certo. Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
0: sì,
1: che
0: nelle rotture.
1: Quando è rotto
0: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
1: esatto,
0: che sia proprio oro,
1: e per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è un, come dire, se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega e che ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
0: si può fare,
1: si può anche
0: in questo
1: vedere.
0: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
1: ecco,
0: no, perché tornando alla serata,
1: sì,
0: che abbiamo domani, insomma,
1: sì, allora per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini, perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
0: come
1: un
0: merda.
1: Carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti
0: su
1: capita
0: altri,
1: a tiro, ma magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te sarò felice, anche per te.
0: Sì, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere una, a prendere una distanza e a comprendere tutto,
1: e a comprendere. Sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie, se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento, nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle, cioè voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto di fuori,
0: Schiopata,
1: che tu dici vabbè, ma questa persona, l'essere, questo essere umano, se l'umanità se non ce l'ha, cioè se l'ha messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare sul le cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo, non, secondo me pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi, nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in quello che, in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque lavorato anche con i criminali più efferati, tipo se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo, cos'è accaduto, cioè cos'è che fa sì che questo si comporti così, a quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso, diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
0: Questa persona che hai avuto?
1: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, e i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece cosa mi sono accorta? A un certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fosse svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra, nel senso, ho detto vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così, quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Mm-hmm. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella, sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore, poi tutto ti accorgi che poi quella persona
0: erano
1: cambia.
0: Persone ferite comunque.
1: Sì, cambia. Ma sì, anche nel giro addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai chiuso, butta fuori. Tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè sì, proprio certo. Continuano a mandare a quel paese uno con l'altro, ma in maniera strepitosa, e questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. E invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
0: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per farlo.
1: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi comunque, su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione, è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Libri di un certo tipo, scelgo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate, no?
0: le selezioni,
1: non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, di tutte le culture, tutte le religioni eccetera, e cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni e nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
0: diciamo.
1: Allora
0: che
1: questi mi fanno dei discorsi: ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto, come dire, è un negare l'umanità vera, e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericolosa.
0: Questa è una regia occulta, ben precisa naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
1: Può essere, sì.
0: Casuale non è, figurati. Mm-hmm. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo. Cioè, sì. Solo che sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi nel male, naturalmente.
1: Sì.
0: Perché hanno abbracciato consapevolmente il male. Sì. Questo è il punto.
1: Esatto, però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
0: non mandi l'odio in giro, non mandi odio in giro.
1: E gli arriva, ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare, ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere. Certo. Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Namioreng che ho, può fare l'oponopono, può fare come gli pare. Ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose, se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione.
0: Solo su sentimenti negativi.
1: Sì.
0: Sì, chiaro, certo, è una grande... Ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzum.
1: Va costruita,
0: devi prepararti gradatamente. È proprio per questo che certamente Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
1: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo. È venuto in Europa più volte, ma in Italia, che io sappia, ancora no.
0: Lui dove bazzica allora?
1: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5.000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste come dire eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto gravi. Sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore gravi, allergico, oppure che ne so, un'altra roba, cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
0: stesse.
1: Quindi
0: non dobbiamo parlarne, perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
1: Io in realtà adesso questo non te lo so dire cosa comporta.
0: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
0: Dimmi.
2: Ma magari no.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costruite. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi

0: prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
1: Oh,
0: allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
1: Se no capì capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: tutti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Ti ascolta, dimmi.
5: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere cosa, come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
4: Mm.
6: Certo.
4: Va bene. Ascolta per radio, va bene?
5: Sì, grazie.
4: Ok, prego. L'hai capito, no?
6: Sì, sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo no, nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
4: Certo.
6: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se la sente di venire venerdì, quindi domani.
4: Sì, anche domani sera. Esatto. Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
6: Esatto.
4: In modo più approfondito.
6: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
4: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con

0: Silvia Lupano e un altro che mi scrive: è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti? Si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono. Vai Silvia.
1: Sì. Allora sì, il mio numero in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
0: certo,
1: così si
0: dirlo.
1: Fa prima
0: sì.
1: Allora se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
0: tutto attaccato,
1: esatto, è il, diciamo il, lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì, quindi è una modalità.
0: E il Costellazioni numero... e dintorni tutto attaccato .it.
1: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333 649 4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
0: Vai.
1: Allora 333 649 4977.
0: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente con questi, in questo modo. E diceva Paola: ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso? Saluti, grazie.
1: No, aspetta, non ho capito.
0: Ma invitare anche Netanyahu domani sera. Allora sarebbe proprio il caso?
1: Sì. Allora, una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte. E quindi io raccomanderei, nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via no? Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
0: Chiaro.
1: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
0: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina, sì. Faccio grande fatica, ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice: ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
1: Magari è un trentenne che soffre di attacchi d'ansia,
0: esatto,
1: che ha il terrore della velocità.
0: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare, ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè quando vai fanculo, vai, accelera, odio, cioè cos'è? Tu dici no, ma non è odio. No, è odio alla grande. Manca un minuto e 40.
1: Sì.
0: Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40. In sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà anche una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
1: Certo, ne faremo spero più di una,
0: esatto,
1: nel senso
0: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no? E possa intuire. Questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona.
1: Altro che. Anche semplicemente se si assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile, e quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se se la sente. E
0: dopo spiegherai tu come fare.
1: Esatto, lo vedremo. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla, proprio sentite a vostro agio.
0: È proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme, ed è una grande opportunità che Silvia ci dà naturalmente gratuitamente, ed è una possibilità che poi, se a qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
1: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono possiamo fare un ciclo.
0: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazioniedintorni.it tutto attaccato, oppure si manda un messaggio al 333 64 no, tu l'hai fatto diversamente, allora 333 64 94 976.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani, e da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. Sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo,

per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascite. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, e ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio. Dio senza fiato, non credere mai.

0: Sfumiamo coda di lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Amici di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 978/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale, senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. E ci sarò io, presidente Veneto, vicepresidente nazionale, e l'associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni, al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto.
0: Grazie a te. Stammi bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. Vale.

0: Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni. E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più e in maniera sempre più massiccia la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, cioè, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione e tanti naturalmente. Ma dopo di noi, i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari, alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà, invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica, deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: Noi siamo la vita. E la dedica a me. Allora, grazie, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lalpin. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento. Ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. Ecco, di questo, questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia che ha è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionedintorni.it. il sito è costellazionedintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare il messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi: domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno con l'associazione Villa Bembo, appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto in maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito o antroposofia, scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso, verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi. solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle. Solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che è invece strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera, eccetera, simpatie, antipatie e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Caggiano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, ne abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi, che sono i sensi così più legati all'elemento fisico materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio, e sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, perché se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto, tra i mille stimoli, riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito, né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consentirebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino, o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì. Ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo, quindi, separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare, non ci sentiamo bene, siamo scarichi peggio di una pila da buttare, anche quello è il senso della vita, c'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro, la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi, naturalmente, e che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male o quando una parte del nostro corpo ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona, ho male e mi sento. Questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo, e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono e di chi mi sto bene. Oh, e sta ben sempre in ogni caso, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piè sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla? No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa, e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita. E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no? Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice, ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento perché mi muovo per esempio cercare da mangiare, mi muovo per cercare di riprodurmi quindi mi muovo perché c'è un pericolo, mi muovo alla ricerca del cibo ma anche per evitare un pericolo, eccetera eccetera eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, della, scusate, il movimento al sentimento, al sentire fame, riproduzione, pericolo, eccetera eccetera eccetera. Le piante non lo possiedono e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti oltre che da se stesso sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri. Naturalmente la vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci nella mia vita, pensateci nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, è stato, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come per esempio nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stata fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico, l'incontro con questa che dice, ma ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo? Ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola. E lei dice, ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, non scherzi, per Paolo può fare sta strada qua e compagnia bella. Morale, il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone naturalmente, e queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani, ma non ci abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre, il mettersi a correre, il mio movimento è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione, e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta, direi quasi spirituale, anzi no, senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia, non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. Se poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Dice, anche i simie, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. E tutta la storia della...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ci ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin, ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Darwin.

dice, trovò, disse di avere trovato uno scheletro residuo, e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse, eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, ma mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori, ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano, quindi, è una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se aveste uno schemino di un essere umano, andrebbe dalla articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come è ottenuto? Passa attraverso, guarda caso, sono 7 punti. Passa attraverso l'articolazione della mascella, articolazione della mascella, ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo in attenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le 7 articolazioni. E questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i 3 canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle 3 direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. 3 canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro, nelle 3 direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle 3 articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però. Anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio. Ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro. Siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegate.

stati ingobbiti, con camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso, perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui dopo la pausa vi cucchè tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà. Fabrizio De Andrea.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

quanto bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: Eccoci, eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
1: Ci sono.
0: Ciao Ennio, buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
1: la
0: vista, eccetera.
1: La vista. Sì, quest'anno il programma della nostra associazione sì. È dedicato ai 5 sensi, quelli
0: esatto.
1: considerati...
0: Esatto, domenica pomeriggio, a che ora?
1: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
0: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
1: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
0: non è così scontato.
1: Così scontato, sì. E cosa serve l'udito e perché ce l'abbiamo e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
0: Beh, non è male questa.
1: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli, dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
0: di cagate,
1: perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
0: di fargli ascoltare.
1: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
0: Oh, che bello!
1: E quindi, che bello, ti faranno, decideranno loro quali frequenze, come, cosa.
0: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa, certo, da come ti parla un altro.
1: Certo. E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
0: E secondo te perché, Ennio?
1: Sicuramente è colpa. Beh, allora c'è una tabella e ne parleremo, per esempio, uno dei parametri più importanti per la salute del suono sono i decibel. Che è il volume del suono.
0: Sì.
1: Basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
0: Quindi, figurati. Oltre qualche minuto cosa succede?
1: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, per le quali non è che c'è tanta soluzione, se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto...
0: Ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
1: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli.
0: Sì.
1: Quindi sono alcuni vaccini.
0: Chiaro.
1: Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
0: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente, insomma.
1: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, abbiamo una sola bocca,
0: già.
1: Più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
0: Ennio, ricorda solo, allora, domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
1: In Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate superato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire. con la loro esperienza, e dopo ci andiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
0: Certo, un po' simile alla barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
1: Infatti, impariamo a usarli bene questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
0: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
1: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
0: Perfetto, grazie Ennio. Allora noi ci vediamo domenica al 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59, a Dolo. Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, insomma, dai. Ok, un abbraccio, stammi bene Ennio. Ciao, saluto Paola. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e, a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista. E come? Sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata, con colori di un certo tipo, e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cucchiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello. Dobbiamo siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con un odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va bene, sopportiamo. Ma se dobbiamo restare lì a lungo, ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più tra i più, insomma, certamente gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Se arrivi in zone vicino all'allevamento, dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore, e l'odore non ci fa urtare contro qualcosa come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto, è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a 1 milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbe andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza, oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo. Un uomo sporco che puzza è un uomo che... no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori, sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Ok. Allora, che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua, in fondo, è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo. È una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Già, comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Cioè, se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo. E quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero ed è per questo che non va dato un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner, ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva, il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre all'esperienza della vita, dolce, amara, l'esperienza, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto il fatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia, sotto l'azione del calore, perde i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e ancora ridonato. Il calore è il presupposto della vita sulla Terra. Senza il calore non ci potrebbe essere vita. Questo è il senso che è più legato all'attività del nostro corpo astrale, della nostra anima, la nostra anima che vive nei sentimenti, dove tutto, se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremmo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo. E questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante. E che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma. Perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca, e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta, che mi calma, perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare e di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno di dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

Prendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore.

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì

0: E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio, perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono assolutamente, apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio, che voglio li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola, del linguaggio, è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio, e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana, la francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo, l'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole. Ma una volta che ho compreso il concetto, è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse, e quindi, cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente, una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va, casomai, va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo. Ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica materiale, quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitino, e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa. E subito la risposta a tutto, e per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costruite! costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
14: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
11: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
15: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
16: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
15: Con guida.
11: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
15: Fino a sciopare!
11: Boom! Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
15: Per info e prenotazioni
6: 3
16: 2 9
6: 0 0
16: 3
6: 8
11: 9
2: 8
4: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
15: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
15: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella.

uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, ore 17, a Villa Bembo.

Va ora in onda il programma La vita e dintorni. Programma condotto da Gino De Paoli. Tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, Freddy dice che the show must go on, noi di corsa perché il tempo è quello che è, di corsa oggi che è il 16 luglio 2026, 15:10 da Radio Gamma 5, la vite dintorni condotta da Gino De Paoli, avete sentito che inizio soft con questo caldo, Anto fa caldo. Allora, parliamo subito, immediatamente perché l'abbiamo già in linea. E non facciamo perdere tempo, perché cosa volete? Abbiamo il presidente Luca Bolla del comitato festeggiamenti praticamente di Leonicus, che si svolgerà domani sabato e domenica in quel di Lonigo all'ippodromo, e quindi ci sarà anche chi? Ma c'è anche il nostro Leo Danilo Lazzarini qui sempre di casa Radio Gamma 5. Allora, buon pomeriggio Luca, benvenuto a Radio Gamma 5.
1: Pomeriggio a te e a tutti i tuoi cari radioascoltatori, e ben trovati.
0: Bene, bene, immagino che farà caldino anche dalle vostre parti per domani, vero?
1: Sì, mettono temperature importanti, però sì. Il Parco Ippodromo è una bella oasi fresca, rigogliosa, e soprattutto la sera tira una brezza che mette tanta voglia di uscire e stare in compagnia di bella gente e di buon cibo.
0: Perfetto, perfetto. Allora ci sarà, mi hanno comunicato dal 1084, farà visita anche il signor Rustico de Montagnon da queste parti dei Colli Ugani, travalicherà i colli per venire a trovarvi, insomma, ecco.
1: E sarà... gli amici di Padova, i cararesi.

0: Bene, bene. Arriviamo, arriviamo anche a trovare Leo, che gli devo portare la statuina che abbiamo fatto in versione 3D. Sai che adesso si fanno con la plastica, tutte ste cose. E lui è proprio a 23 centimetri, c'ha un suo modellino e quindi è contento di averlo, quindi glielo porteremo. Allora, abbiamo questa tre giorni che è importante, perché veramente muovete un sacco di roba. Ho visto qua su Facebook, da quello che c'è, il Giullare Campanello, i musici sbandieratori, e all'inizio venerdì in particolar modo avete questo accatastamento di cui mi parlavi, no? Spiegaci un po' come funziona. Com'è?
1: Sì, abbiamo l'accastellamento, che è un termine con il quale noi medievali vogliamo raccontare un fatto che succedeva quando le comunità erano prese d'assedio o arrivavano le invasioni dal nord degli ungheri, che ovviamente spaventavano le famiglie, spesso e volentieri si muovevano quando i soldati erano in missione fuori dal feudo, e per cui c'era questo fuggi a raccattare i prodotti della terra, il maialino, gli animali di corte, e portarli dentro le mura, dove le guarnigioni ovviamente proteggevano le famiglie, i bambini soprattutto. Ecco, quindi tutte le sere faremo questo simpatico percorso fatto di mestieranti, di soldati, di guarnigioni, di sbandieratori, di popolani, per entrare al Parco Ippodromo, che poi è la coreografia naturale della corte scaligera, a cui appunto ci rifacciamo, della dinastia di Guglielmo della Scala, l'ultimo feudatario vero e proprio, l'ultimo signore di Vicenza.
0: Ah, ecco. E in questo caso l'Onigo si presta, perché ha la sua importanza strategica, diciamo.
1: Assolutamente, assolutamente. L'Onigo aveva fra il 1200 e il 1003 aveva collezionato ben due cinte murarie, quindi c'era il Castello Vecchio e poi il Castello dei Giuncoli. Fra l'altro, uno dei nostri vini del Medioevo si rifà proprio al Giuncoli, proprio come ricordo delle paludi che circondavano il castello, che adesso invece è pieno di vigneti floridi. Quindi abbiamo appunto ideato questo percorso, che parte il venerdì sera con una cosa abbastanza importante dal nostro punto di vista, perché ci stiamo dimenticando delle nostre origini. Quindi Veneto Cans Festival, Festival dei Veneti Antichi, ed è, da quello che mi risulta, è la prima iniziativa a livello mondiale che vuole riportare al centro dei nostri giovani, ecco, dell'attenzione dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, dei nostri ragazzi, la cultura ellenica. Ecco, se anche Danilo in questo momento non sarebbe d'accordo, però questa cultura ellenica che riguardava una popolazione che era straordinaria, perché siamo 600-700 anni prima della venuta di Cristo, un popolo straordinario, insomma. Ve lo racconterà Danilo sicuramente meglio di me, per poi scivolare via sabato sera con le grandi sfarzi delle famiglie nobiliari padovane, veronesi e vicentine, che correranno questa famosissima giostra medievale, che in pochi anni ha già raggiunto l'apice del pubblico, perché proprio il parco si riempie con più di 15.000 persone, quindi una cosa straordinaria.
0: La miseria,
1: e ci stiamo organizzando proprio per accogliere il pubblico e metterlo nelle condizioni di poter vedere questi 5 straordinari animali che correranno al soldo dei padroni, ecco, dei feudi veronesi, vicentini e padovani, in assoluta sicurezza ovviamente, e ambientati benissimo, per vincere questo simpatico palietto che lo dedichiamo a San Giacomo, altra figura storica del nostro popolo italico, perché San Giacomo era una figura straordinaria. Ecco, quindi poi si scivolerà via invece alla domenica sera, dove c'è questa grande importante novità, a cui ho affidato completamente nelle mani di Danilo Lazzarini la gestione della battaglia che sancì le ferite mortali del famosissimo Niccolò Orsini, morto all'Onigo nel 1510. All'epoca era il più importante generale della Serenissima, un uomo di grande cultura che veniva da Pitigliano, e per l'occasione la città di Pitigliano sarà presente all'Onigo proprio per sancire un patto di dedizione fra Pitigliano, l'Onigo e Venezia, perché attualmente l'Orsini, detto anche il Pitigliano o il Conte di Nola, riposa in una delle più belle basiliche veneziane, che è dedicata a San Giovanni e Paolo.
0: Ah, beh, pensa che bella storia. Sì, il Medioevo deve ritornare. Deve ritornare, perché le raize famose non bisogna dimenticarle. Un uomo senza radici è un nomade che non ha né patria né niente, nessun valore, e questi valori devono tornare, soprattutto
1: Ti interrompo solo per appunto. Sì. Non c'è nulla di politico in questa manifestazione, lo voglio dire, perché poi, sai, tutti si fanno belli, no, quando arrivano queste cose importanti, che fra l'altro sono di una difficoltà organizzativa.
0: Immagino.
1: Non capisco perché non dobbiamo riconoscere alla storia quello che è stato il popolo dei Veneti antichi, i Venetians, ok? Che avevano fra l'altro anche una visione culturale di rispetto per la famiglia, delle donne, veneravano, ovviamente erano atei, non avevano all'epoca la fede cristiana, però sono stati i primi a credere in Cristo, sono stati i primi a credere in quella che è la cultura di un cristianesimo che all'epoca si sposò con la loro visione, perché vissero veramente direttamente chi era Cristo, no? Quindi voglio dire, una grande capacità, una grande visione e una cultura straordinaria. E andiamo.
0: Pronto, pronto? Ti abbiamo perso. Abbiamo perso il nostro Luca, ma non disperate, perché cercheremo di recuperarlo. Lo recuperiamo con gli strumenti classici nostri, artigianali, perché siamo dotati anche di strumenti artigianali, come quando chiamiamo anche il nostro, come si chiama, Partenopeo, che interverrà alle 17, ma voi sapete che praticamente eccolo qua, guardate che adesso lo sentiremo dalla viva voce. Sì, sì, sì, sì. Esatto. Mi dimenticavo di dirvelo che è in viaggio. Sì, arriviamo, non ci preoccupate, che noi lo recuperiamo. Allora, in attesa di riuscire a ricollegarci, perché purtroppo lui è in macchina, ma aveva detto che era in macchina, e quindi ci sarà qualche ponte che avrà attraversato di onde magnetiche, quindi da un passaggio all'altro si perde la comunicazione. Allora, intanto io vado avanti a raccontarvi quello che è. Il venerdì c'è alle ore 18, quindi venerdì 17, domani alle ore 18 c'è l'apertura delle taverne, sapori e vini del territorio nel borgo, alle 18:30 sbandieratori e corteo, lo spettacolo delle bandiere, ingresso da via Roma, si parla sempre di Lonigo, alle 19:30 dame e cavalieri, l'amore perduto di Niccolò Orsini, arena spettacoli. Si prosegue alle 20 spettacolo di falconeria, quindi l'ora dei rapaci e della contesa, dalle 20 alle 21, tensioni e voli. Vedete qua, io vedo delle belle immagini di falchi e quant'altro. Alle 21, duello giudiziario, la Lega di Cambrai contro la Serenissima, accampamento della Linea. Della Lince, scusate, campamento della Lince, quindi cioè, sono questi appunto soldati dell'accampamento della Lince, quindi qui credo che già farà capolino il nostro Leo, che sarà comunque il giorno della battaglia. Ci sarà poi il giorno anche della battaglia, domenica, un sabato indimenticabile, ingresso libero all'Onigo il 18 luglio, quindi sabato. Condividi questo carosello nelle sue storie e invita tutti quanti ad arrivare. Solenne investitura dei nobili cavalieri. Allora vediamo la grande giostra medievale, alle ore 22 cavalieri lanci sfide reali, alle 23 sacrum facere, il fuoco sacro. Questo credo sarà tutta per domenica, e quindi ci sono tre giorni insomma di veramente un'immersione totale presso il parco ippodromo di Lonigo, immersione totale nella medievale, dove noi proveniamo da lì, c'è poco da fare? Non è che è lì che noi proveniamo, siamo quindi c'è veramente questa passione, quindi, che ha coinvolto anche naturalmente il nostro Leo Danilo Lazzarini, che troverò là e quindi il 17, il 18 e il 19 luglio, Leonicus Festival medievale, rinascimentale. Se riusciremo a ricontattarlo, facciamo un altro tentativo, vediamo, almeno per così poterlo salutare, e vediamo se riusciamo ad averlo ancora con noi. Vediamo, sembra che suoni libero, perché questo... Eccoci qua, tornati, c'è stato un scollegamento, no? Sai?
1: Chiedo scusa, ho appena varcato il confine fra Vicenza e Padova, per cui...
0: Sì, sì, immaginavamo che c'era un dazio da pagare. Comunque,
1: chiedo scusa.
0: Allora, non so se tu sei sintonizzato sui 94 MHz, potresti averci sentito, insomma, noi siamo lì a 94.00.
1: Sto guidando l'auto, quindi è una cosa abbastanza complicata
0: da fare.
1: Chiedo perdono.
0: Bene, allora io ho un po' illustrato il venerdì sera quello che succede, mentre per il sabato sera, se ci spieghi un attimo quello che accadrà sabato sera, così anche i nostri amici qui capiranno e interverranno magari in massa.
1: Sì, allora il programma, diciamo che si ripete parallelamente rispetto a quello che è la vita che si vedrà nel tempio all'interno del campo dei Veneti antichi, ok, dopodiché ci sono esibizioni continue di questi straordinari rapaci che arrivano dalla lontana Toscana, poi ci sono le compagnie d'arme che continueranno a fare spettacoli itineranti per intrattenere le famiglie e i bambini, la fattoria didattica con il battesimo della sella, con tanti animali bellissimi da vedere. Poi ci sarà la possibilità di vedere la preparazione, ecco, la benedizione, l'unzione dei cavalieri che entrano appunto in battaglia. Ci saranno il duello giudiziale, appunto, che è il metodo attraverso il quale poi i nobili si dichiaravano guerra. Okay? Quindi anche questo sarà poi raccontato tutto in filo diffusione, perché c'è la filo diffusione, per cui
0: siete,
1: il pubblico può sentire in diretta quello che succede. Ovviamente daremo spazio a quelli che sono i momenti più importanti della corte scaligera, e poi alle 22 appunto, accompagnati dal corteo storico e dagli armigeri, entreranno in questa grande arena illuminata con tre torri faro gigantesche, verranno illuminati appunto questi straordinari cavalli che correranno la giostra, così come la si correva all'epoca con il famoso moro al centro, con le steccate di legno e via dicendo. Ecco. Poi dalle 23 in poi si vive direttamente alla corte, nel villaggio dei Veneti antichi, dove si ascolteranno appunto questi musici che arrivano dalle Marche, che suoneranno musiche appunto medievali, con tutti gli idromeli, gli elisir e i famosi panini della storia che il comitato storico ormai ha registrato, il Can Grande, il Marco Polo e la novità dell'Orsini.
0: L'Orsini che Leo ne decanta, insomma, le qualità cinghiale. Sì. Dopo lo farò ascoltare, naturalmente ci sono delle belle clip che manderò in onda, finito il nostro collegamento, così sentiremo Leo come fosse qui in radio, insomma, ecco, anche perché...
1: Molto bene. Sì.
0: Domenica invece, il terzo giorno, cosa c'è di bello? Sempre 18:30, vero?
1: La domenica si ripete appunto tutto il cinema che vi ho raccontato poc'anzi, quindi bene o male poi chi viene rivede continuamente la... Ecco, una cosa importante vorrei dire ai tuoi radioascoltatori, che Leonicus non è una manifestazione statica, è una manifestazione di altissima intensità, per cui veramente il tempo scorre velocemente, perché ci sono un sacco di attività da vedere. Io vi ho raccontato solo le principali. La domenica si diversifica, perché c'è questa coreografia con quasi un centinaio di figuranti in armatura, in abiti, fra il 1004 e il 1005, che rappresenteranno, ecco, appunto l'offensiva degli imperiali all'epoca di Cambrai, offensiva che vide fra l'altro Orsini, insomma, difendere le mura di Padova e respingere gli imperiali verso Vicenza. Orsini li rincorrerà a Vicenza per scacciarli oltre Alpi, quindi rimandarli a casa. Purtroppo in queste manovre, che avvennero dopo l'epoca di Agnadello, Orsini verrà ferito e da Vicenza cercherà riparo con le sue guarnigioni, la sua cavalleria, proprio Lonigo, città murata importantissima all'epoca, in cui purtroppo troverà la morte nella notte del 10 febbraio del 1510, ecco. E poi tutto resta storia, insomma.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: Finiremo con lo spettacolo pirotecnico, l'incendio della torre, insomma, le classiche coreografie che il pubblico, insomma, se le aspetta in qualche modo.
0: Certo. Bene, bene. Allora, grazie di questa breve intervista. Poi sappiamo che tu sei al massimo come organizzazione adesso, perché c'è da preparare tutto, gli ultimi minuti, gli ultimi momenti, insomma, domani.
1: Sì, soprattutto le cucine, perché ci sono ben 6 punti di ristoro, quindi devono essere pronte
0: al
1: alla guerra.
0: Bene, bene. Allora ti ringrazio di questa intervista, ci vedremo là, perché il Montagnon verrà senz'altro a trovarvi. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, un abbraccio a tutti i tuoi radioascoltatori, ci vediamo all'Unico per Leonicus.
0: Ok.
1: A tutti.
0: Ciao, grazie a te.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio, arrivederci.
0: Ciao, grazie.

Eccoci qua, avete ascoltato una ballata trasformata dal grande genio, di quel genio partenopeo che abbiamo, il nostro Mogol di Napoli, nient'altro che Popò di Meno, dalla Di Ballade d'Herberta und des Raniero, e un tema in tedesco trasformato in una ballata, in questa bellissima e che io ho fatto partire a metà perché terminava l'intervista, ma che ci tengo molto a farvela ascoltare tutta quanta di nuovo, mentre io mi organizzo perché devo su Facebook fare pubblicità a Leonicus, dove il grande, il potente signor Rustico de Montagnon, de San Piero Montagnon, chiamata oggi Montegrotto Terme, si recherà dal 1084 per conoscere cosa è avvenuto in questi secoli e riferire poi agli imperatori e agli spiriti nobili di Berta Raniero, perché lui è un viaggiatore del tempo, come abbiamo capito, si materializza, osserva, guarda e naturalmente si fa conoscere e naturalmente non svilisce la sua figura, ma è importante che la gente riconosca le radici da dove noi proveniamo. Noi proveniamo da quelle radici, sono i nostri avi, ed è giusto ascoltarli e meravigliosamente rivederli, perché possono attraversare il tempo e i secoli, mandati naturalmente su ordine dell'imperatore Enrico IV di Franconia e della sua moglie consorta di Letta, l'imperatrice Berta di Savoia, e da non dimenticare i nobili spiriti di Berta e Raniero, della leggenda di Berta naturalmente.

0: Ecco, come avete ascoltato, abbiamo mandato in onda questa colonna sonora. Allora interviene un Jerry che non c'entra, ma che comunque fa capolino. Allora, partiamo di nuovo ascoltandoci di sottofondo questa meravigliosa colonna sonora e ascoltiamo Luca, che naturalmente qui ha un po' più di tempo e quindi è un po' più rilassato. Sentiamo cosa ha da dirci a proposito.
1: Storico a proposito del Festival Rinascimentale di Leonicus. Guardate.
2: Leonicus è una bellissima rievocazione che porta un sacco di gente a riscoprire il nostro centro storico, dando finalmente visibilità a tutte quante le attività.
3: Leonicus è una manifestazione storica che ripercorre le antiche origini del nostro borgo con le nostre tradizioni e i cibi di una volta.
4: Un fascino e suggestione con spettacoli unici e coinvolgenti per famiglie e un pubblico giovane.
5: Con chiaramente tutti i prodotti che sono quello che c'è di meglio in tutta la zona iberica.
6: Perché il CSC ha un grandissimo progetto e il Leonicus è il nostro fiore all'occhiello.
7: È una rievocazione storica bellissima da vivere intensamente, sono delle giornate bellissime, vale veramente la pena venire.
8: Buonissimi cibi, di buonissimi vini da assaggiare e tante attrazioni anche per i ragazzi e per i bambini.
9: Dà lustro al nostro paese dando visibilità alle nostre attività.
10: Leonicus is an event for young people. The history is young. We are waiting for you at Leonicus. Come live history with us.
11: Leonicus è un grande progetto di recupero delle nostre tradizioni e origini che valorizza i nostri cibi e i nostri vini dando valore alle nostre tradizioni.
12: Leonicus, una manifestazione in grande crescita, valorizza soprattutto i prodotti del territorio e le attività del territorio del centro storico.
13: Io sono Leonicus.
14: Io sono Leonicus e vi aspetto anch'io a Leonicus.
15: I am Leonicus.
16: Vi aspettiamo a Leonicus.
17: I am Leonicus.
18: Vi aspettiamo tutti a Leonicus.
19: Ti aspettiamo a Leonicus.
1: Noi siamo Leonicus.
5: Vi aspettiamo numerosi a Leonicus.
2: Vi aspettiamo numerosi perché noi siamo Leonicus.
8: Si avvicina.
0: Ecco, come avete capito, c'è il nostro Leo. Il nostro Leo Lazzarini lì che ha 3 giorni di fuoco. È lui che praticamente fa girare. Non poteva mancare chi? Sempre lui, Leo, che interpreta diversi personaggi e che qui vediamo dietro le quinte mentre insieme a Luca stanno discutendo, poi c'è anche il Magnà, discutono un po' di tutto. Qui ci sono varie...
16: Buongiorno a tutti, siamo Eccolo a Venezia, qua. Scuola Granda dei Carmini, sala del Consiglio dei Dieci. Vi chiederete, Leonicus, cosa può richiamare la sua presenza qui a Venezia? È un momento importante per la storia di Leonicus e mia personale. Dopo tanti anni di prima linea in cui ho condotto questa importante manifestazione, l'ho accompagnata a far sì che diventi uno dei più importanti momenti rievocativi del Nord Italia, oggi da questo posto simbolico, in questa città meravigliosa, siamo al cospetto del Doge di Venezia, vogliamo consegnare questo simbolo della difesa del potere del nostro antico borgo medievale nelle mani di Niccolò Orsini, il generale che viene incaricato dal Doge per la difesa della nostra città in seguito all'arrivo della Lega di Cambrai. E quindi consegno le chiavi della nostra città a lei, signor generale Niccolò Orsini, per la difesa della nostra città.
3: Grazie, mio caro potestà.
0: Tutto questo naturalmente lo potrete vedere, Leo in azione, che so che voi Leo piace perché siete stati in barca, io non sono potuto venire questa volta, porca miseria, mi è dispiaciuto, ma capite che già qui si intravedono le taverne che... C'è il Magnà, mamma mia quanto mangia, sono specialisti, ma sentiremo adesso parlare un po' anche Leo per presentare il primo giorno, naturalmente, dove ci sarà l'apertura delle taverne alle 18, sbandieratori e il saluto del podestà in piazza Garibaldi alle 18.30, alle 19 corteo storico e accastellamento. Io ho chiamato accatastamento e difatti Luca si è inorridito, è stato un lapsus freudiano, naturalmente Freud è sempre qui, non ci... Poi alle 20 c'è lo spettacolo di falconeria, alle 21 ci sono le... aspettate che ingrandisco, le rune e il loro significato, l'esibizione dei falconieri arena spettacolo, alle 20, alle 21 appunto il seminario sull'antica tradizione nordica, locanda dell'alchimista. Poi c'è alle 21.10 la caccia al traditore, naturalmente quello non manca mai, animazione campamento della masnada dei lupi, alle 22 echi di battaglia, duello giudiziario, la contesa fra i nobili di Verona e Padova all'arena spettacoli. E poi il cuore della notte che continua con i Venekings Festival al villaggio dei Veneti antichi, parte il festival musica, animazione, rituali come al tempo dell'antica Venezia 500 a.C. Allora, cosa rimane da dire? Purtroppo siamo arrivati a ridosso e quindi il tempo è quello che è, ma domani, se siete liberi, domani, sabato e domenica, non avete, volete stare a casa col condizionatore acceso, fatevi un giro. Tanto tutto si svolge verso sera, che il sole è andato giù, poi lì all'ippodromo c'è un bosco veramente meraviglioso di alberi, quindi un fresco che tira un venticello, come dice Luca. Quindi venerdì 17 luglio Parco Ippodromo Lonigo Vicenza, ingresso libero a tutti gli spettacoli, non c'è niente da pagare, se uno vuole mangiare o bere qualcosa lì ci sono 7 locande a voglia, o 7 o 9 salve esatto. Allora vediamo il primo giorno, che è venerdì 17, debutta il Venekings Festival. Come vi ricordavo, il venerdì, questo è, e poi ritorno alle origini, naturalmente. Bene, che dirvi? Ora io vedo di trovarvi il nostro, eccolo qua, guardatelo qua, com'è agghindato, c'ha anche una corazza. Adesso lo sentiamo mentre parla e ci spiega il nostro Leo.
17: Lonigo, che mi ha accolto dopo la terribile disfatta di Cambrai. Lonigo, io mi auguro, io, Niccolò Orsini, capitano di avventura e soldo della Serenissima, mi auguro poter ricostruire l'esercito e le sorti che mi legano alla Serenissima Repubblica. E domenica 19 luglio al Parco Ippodromo di Lonigo alle ore 22 vi invito tutti quanti a venire a vedere la grande battaglia che ricorda la Serenissima contro la Lega di Cambrai, quella stessa battaglia in cui io venni ferito ed è il motivo che mi spinse poi a venire a Lonigo. Sarà una un'immersione di tutta quella storia che molte volte viene taciuta e sconosciuta. Ecco, noi siamo qui per porgerla a voi. Mi sono dimenticato di dirvi che vi saranno numerose taverne e numerose cantine atte a soddisfare i bisogni di un pubblico sempre più numeroso. E si potrà assaggiare un panino a me dedicato, il Niccolò Orsini, fatto con pane di farro e segale e carne di cinghiale. Dovete per forza venire ad assaggiarlo, perché vi assicuro, non solo perché è dedicato a me, ma perché è veramente un panino buonissimo. E dalle 23, perché non pensiate sia finita, tutti al villaggio di Veneti Antichi ad assorbire altra cultura e anche qualche dose di bevanda tipica dell'antichità, birra e idromele. Vi aspetto numerosi.
0: Eccoci, quindi avete sentito Leo, ma non è mica finita qua, perché poi lui si cambia, no? E si trasforma in un altro personaggio, perché lui ne fa una più di come Castianchi diceva una volta, no? Ed eccolo nei panni del podestà. Ascoltiamolo, ascoltiamolo in questi brevi spot.
17: Tutti. Allora io sono il podestà di Lonigo e sono sempre qui per invitarvi a una grandissima festa, Leonicus, che si terrà al Parco Ippodromo 17, 18 e 19 di luglio. È una festa grande, ma soprattutto non soltanto nelle dimensioni, ma anche nei contenuti, perché oltre a tutti gli eventi che ci faranno vivere l'atmosfera del 1400, avremo anche l'aspetto del cibo. Parleremo dei panini, parleremo del Marco Polo, parleremo del panino Can Grande e soprattutto avremo anche la possibilità di gustarci un vino medievale, il Leonicus. Vi assicuro che ne vale la pena. E alle ore 22 avremo la giostra, uno spettacolo incredibile dove si confronteranno le casate più nobili di Padova e di Verona in una competizione tipica di quelle di quell'età, pericolosa ma affascinante.
20: E quindi potrò donare il mio fazzoletto al mio cavaliere?
17: Io credo che sarà doveroso e il cavaliere sarà onorato di questo tuo gesto. Madonna. E alle 23 tutti all'accampamento di Veneto, dove potrete continuare in questa immersione di cultura attraverso gli antichi veneti. Salve a tutti.
0: Che dire il nostro Leo, eh? È incredibile il nostro Leo. Ne combina una dietro l'altra. Comunque credo proprio che non si potrà mancare a questa tre giorni di immersione medievale, anche perché da quello che si intravedono in questi spot ci sono veramente dei cavalieri che si battono, ma veramente non è quasi finzione, sembra proprio che se le diano di santa ragione, e quindi credo proprio che non sarebbe male assolutamente poter intervenire anche da parte vostra, magari. Vediamo ancora un po' qui. Medioevo torna all'Onigo, preparati a varcare i cancelli del tempo. Leonicus alla corte di Guglielmo della Scala si aspetta la 12ª edizione con le tre notti di storia, spettacolo, gusto e magia. 17, 18, 19 luglio 2026, Parco Ippodromo, L'Onigo, Vicenza, dalle 18 all'1, quindi fino a tirar tardi perché sarà fresco naturalmente. Le tre serate indimenticabili tra rievocazioni storiche che ti porteranno nel cuore del 1400, mercati medievali tra artigianato, profumi, sapori d'epoca, spettacoli emozionanti per grandi e piccoli, giostre medievali con cavalieri in armature e nobili casate in sfida, locande e taverne dove banchettare come la corte, specialità tutte da gustare con il panino Marco Polo, il panino Can Grande e persino il vino medievale e il nuovo panino dedicato a Orsini, al nostro Leo che interpreta Orsini. E non finisce qui. Per sabato 18 luglio alle ore 22 ti aspetta la giostra, uno spettacolo incredibile dove si confronteranno le più nobili casate di Padova e Verona in una sfida affascinante, pericolosa e spettacolare. Quindi sono anche degli stuntman che veramente rasentano, come si può dire, il pericolo, sperando di non venire infilzati da qualche spada di passaggio o qualche lancia. Alle ore 23 tutti all'accampamento dei Veneti per continuare il viaggio nella storia e immergersi nella cultura degli antichi veneti. Un festival unico nel suo genere con il patrocinio della regione Veneto, naturalmente. Che dire, uno spettacolo veramente. Guardate che potete andare sul famoso Facebook e trovate Leonicus. È veramente incredibile, è stata per me anche una bella scoperta dovuta anche alla conoscenza con Leo Danilo Lazzarini, conosciuto già qui in radio e attraverso la gita a Venezia dell'anno scorso, dove ci condusse sull'isoletta lì di fronte al Punta Dogana, la Giutecca, avanti indietro, e sentiamo ancora un po' cosa ci può raccontare Luca con sempre parole dedicate a questo evento. Vediamo un po' che ci dice qui, magari ci sarà ancora anche qualche video di Leo, che non è mai, dovevo intervistarlo oggi, ma mi ha detto guarda, non ce la faccio, perché ti puoi immaginare per l'impegno che c'è in questi tre giorni, non riesco a trovare il tempo. Allora lo facciamo ascoltare il nostro Leo attraverso gli spot per Leonicus, insomma.
4: Hanno le casate più nobili di Padova e di Verona in una competizione tipica di quelle di quell'età, pericolosa ma affascinante.
20: E quindi potrò donare il mio fazzoletto al mio cavaliere?
4: Io credo che sarà doveroso e il cavaliere sarà onorato di questo tuo gesto. Madonna. E alle 23 tutti all'accampamento di Veneto, dove potrete continuare in questa immersione di cultura attraverso gli antichi veneti. Salve a tutti.
0: Credo che noi abbiamo dimenticato esattamente chi siamo. Il progresso ci ha rincoglioniti tutti quanti, me compreso naturalmente, non è che mi tiro fuori, siamo stati tutti lobotomizzati, e questa affermazione che vi faccio suonerà bene dopo le ore 16, perché vi leggerò cosa ci hanno combinato questi signori nascosti nell'ombra, che tirano le fila come il famoso mangiafuoco con cui ha aperto un po' il programma Paolo Girotto oggi, anche se era in registrazione. Mangiafuoco, il famoso burattinaio che muove i fili e che non si vede mai, no? Ecco, questi burattinai ci hanno veramente rincoglioniti al 100%, 102%, perché sono delle menti eccelse e sanno quello che vogliono. Vogliono un popolo di rimbambiti che non pensa, un popolo di conformisti, cioè di gente che se l'ha detto lui, il famoso professore McCullough della Yale University di Oxford, basta, non c'è niente, può aver detto qualsiasi puttanata, ci hanno rimbambiti così. Non puoi neanche metterti a emettere un fiato di un piccolo dubbio che magari vorresti chiedere qualcosa, perché vieni assolutamente sterminato con l'insetticida del conformismo, no? C'è stato anche un esperimento molto interessante, vediamo poi se lo trovo, ve lo farò ascoltare, di un ragazzo che ignaro è stato sottoposto a questo esperimento. In 10 ragazzi come lui che affrontavano un esame, dovevano dare praticamente il responso su delle barre, no? Che erano di diversa grandezza, e ce n'erano due sempre di uguali, e naturalmente bisognava dire A, B o C, insomma, ecco, a seconda della parità di queste due barre. È interessante poi spiegarvi perché ci hanno rimbambiti in questo modo, no? Perché veramente l'essere umano poi, per venire accettato dalla società e dai parenti e dagli amici e da tutto quello che la congrega, della gente che ti gira attorno, no? Che a loro di te non gliene frega un cazzo, però se ti potessero ammazzare o parlare male o tirarti delle secchiate di cacca addosso, lo farebbero volentieri. Questo è un po' l'essere umano nella sua peggiore delle situazioni in cui ci veniamo a trovare, chi subisce le secchiate, naturalmente. Vediamo se c'è ancora un po' di Leo.
4: Salve a tutti, vi domanderete perché sono così abbigliato. Sono qui per comunicarvi che...
0: Pensa che qui è con una gonna. Ha una gonna, non minigonna, ma fino al ginocchio. Personaggio veramente, dovete andarlo a vedere su Facebook, Leonicus, dai. Senti Leo.
4: Al Parco Ippodromo di Lonigo, il
17: 17, 18, 19 di luglio faremo una cosa molto originale ma molto culturale, ovvero sia parleremo della storia degli antichi veneti. Venetians Festival, prima di Roma, prima degli Etruschi. E ci occuperemo di questo grande popolo non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista cultuale. Parleremo del loro rapporto con l'acqua, e fluviale e di mare, del loro rapporto con il fuoco per la difesa e per la lavorazione, e non ultimo, del cibo. Quindi cibo fatto con il pane, ad esempio, con le sementi antiche, parleremo della birra artigianale, cercando di seguire tutte le vie filologiche che conducono a fare di questi cibi delle vere opere d'arte. E poi, dopo le 11, ci troveremo a fare quei particolari culti di veneti antichi, la cerimonia del lauro, del sacco, un facere, ma questa sarà una sorpresa. Vi aspetto tutti, mi raccomando.
0: Salve a tutti. È incredibile vedere il nostro Leo con queste vesti da podestà, da, quando interpreta Niccolò Orsini, insomma, questo leggendario condottiero deceduto poi, però era uno dei più grandi personaggi, insomma, che la storia ci mette di fronte. E quindi in questi personaggi è incredibile il nostro Leonicus. Sì, come vi dicevo, c'è anche il famoso signor Rustico de Montagnon che si approccerà, perché dovete sapere che oramai Rustico, signor de Montagnon, è stato mandato da ha ricevuto il mandato dagli imperatori, naturalmente Enrico IV, l'imperatrice Berta di Savoia, dal 1084, intanto per cercare di salvare il salvabile, perché deve stimolare con la sua presenza, deve farsi notare assolutamente per farsi conoscere. Questo signore de Montagnon, una volta incontrati i villici, i sudditi, lo hanno scambiato più delle volte per il mago Telma. Mi dico quello che gli viene in mente subito, il mago Telma, Dante o Petrarca o chissà che altro personaggio, no? Ma per l'amor di Dio, mai che nessuno si accorga che lui potrebbe essere un altro personaggio. Quindi è chiaro che se non è conosciuto deve farsi conoscere, perché se una leggenda non viene raccontata e non è conosciuta, la leggenda muore. Voi lo capite benissimo, no? Quindi deve essere raccontata, deve essere, a costo di sembrare, che ne so io, non dico scomodi, ma a costo di essere così presi anche in giro alle volte, perché il signor Montagnon non è che si pone di questi problemi, è stato mandato, quindi lui esegue un mandato preciso, e casomai qualcuno, se ha qualcosa da dire, deve chiamare con un cellulare molto potente l'imperatore Enrico IV di Franconia, naturalmente l'imperatrice Berta di Savoia, e i nobili spiriti di Berta Raniero, facenti parte della leggenda di Berta di San Pietro Montagnon, detta anche Montegrotto Terme. Quindi quale metodo hanno escogitato questi imperatori? Quello di creare questa ballata, il Montagnon è stato l'artefice, per poterla far conoscere in 7 lingue, quindi l'italiano, il francese, il tedesco, l'inglese, il russo, il cinese, il giapponese, perché guardate che deve travalicare i bordi del confine del piccolo comune di San Pietro Montagnon Montegrotto, si deve allargare questa cosa a livello nazionale e internazionale, perché ha tutte le caratteristiche e non è da meno della leggenda di Romeo e Giulietta di Verona. Io lo dico sempre, quando uno dice Romeo e Giulietta pensano tutti a Verona, se dite finito il tempo in cui Berta filava si pensa a Rino Gaetano che cantava Berta filava, tutto qua. ma bisogna prendere consapevolezza delle proprie radici, altrimenti siamo persi. E il conformismo e tutto quello che gira attorno il conformismo è esattamente quello che ci taglia le gambe, quello che ci rovina, quello che appiattisce la società e la fa scomparire e verrà sostituita da qualcun altro, perché la sostituzione può avvenire lentamente senza neanche accorgersi. Ci sentiamo dopo le 16 con il conformista.

0: pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
7: Te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere, certo. Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Nam Myoho Renge Kyo, può fare l'Ho'oponopono, può fare come...

Eccoci ritornati in Radio Gamma 5, 94 MHz. Abbiamo dato un po' una scossa sulla modernità, che tutti vogliono una grande festa, magari una bomba nucleare, così abbiamo finito tutto di le paure varie, eccetera, eccetera. Allora, leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati. Siete tutti al mare, tutti che ascoltano musica, si tuffano nelle piscine, caldo, tutti a casa col condizionatore, insomma, dormite, no? Non lo so. Dice Adamo: guardi che tutti parlano male dei politici, così facendo i poveri politici andranno a finire male, allora ho deciso di spezzare una lancia, visto che si parla di Medioevo, a loro favore, però spezziamogliela in testa. Adamo il giustiziere, bravo. Ciao Gino, sono Simone, mi potresti dire quando Cleo Lazzarini e la sua troupe ci sono a Leonicus? Ci sono anche sabato pomeriggio oppure solo la domenica? Mi potresti spiegare questo? Ciao, grazie. Tutti e tre i giorni. E lui il boss della situazione, colui il quale insomma tiene banco, perché il presidente, tutti i volontari ce l'hanno da fare, ma è lui che agisce e conforta e gli dà mano e spiega tutto quello che è il baradan. Roby Dalpin, ciao Roby. Gino, sei tutti noi, forza Napoli, noi veneti abbiamo forti radici come maestosi alberi, portiamo dentro all'anima gli anelli impressi nel DNA della nostra sacra storia. Viva Leo Lazzarini, Roby Dalpin, e io aggiungo: viva Venezia, Venezia mia, San Marco pare e mamma, ma come sia, mamma Venezia, San Marco pare, pian che se no e vi intorno tutti quanti. Ma i tempi del montagnon che c'era già e il tram mona rotaia, ma noi era mia con Simone Seto una volta, ne faceva queste cose, le ha fatte adesso, perché guai dire qualcosa contro questo mezzo. Il conformismo di cui vi parlavo ha già compiuto la sua opera dal 2007, che è andato in funzione, ma già nel 2004, essendoci solo la mona rotaia, quando io sono caduto a ottobre, dissi: attenzione che qua va a finire male questa cosa, perché potrebbe accadere che qualcuno potrebbe anche morirci su questa cosa. E naturalmente cosa succede? Quelli che vogliono screditarti quando dici questa cosa, perché la terza media hai capito benissimo di cosa si tratta, invece i geni della Yale University o anche della Bocconi o del Boe de Padova, noi deriva perché probabilmente ha dei protocolli che impedisce di capire che questa mona rotaia copa la gente, e i cinque motociclisti sono già al Campo Santo. Se volete andarli a trovare, i nomi sono al cimitero Franco Zambon, 41 anni, Federico Franchin, anni 63, ex pilota anche delle Frecce Tricolori, in pensione, morto all'Arcella, l'altro è morto alla fermata del Santo, 1-41-63, poi è sopravvenuta nel 2016 anche la morte della Chiara Nobile, di 38 anni, lasciato due bambini sul Ponte della Libertà. Poi c'è stata la Fanny Marion in agosto del 2024, mi pare, o 23, e di 31 anni, avvocato di Grenoble, sbalzata naturalmente dalla sella della moto guidata dal suo fidanzato, è morta sul colpo anche lei, come la Chiara Nobile, quindi 28-31. Poi è morto il famoso Nathan, che non mi ricordo bene il nome, è uno scozzese però che viveva a Londra, inglese, naturalizzato, con la moto, insomma è morto davanti agli amici per una pozzanghera, ma c'era l'acqua, era bagnata la rotaia con l'acqua, ma pensate l'acqua, che disastro. Se fosse stata secca magari non che sarebbe capitato. Quindi diciamo,

0: presento chi? Yuri Bezmenov. Non vi dirà niente questa cosa, perché anche a me non diceva niente subito. Poi, quando ho capito cosa raccontava questo signore, mi sono venuti dei forti dubbi su quello che ci hanno fatto passare. Perché questa società, quando parli con la gente e gli... Io qualche volta provoco proprio in maniera positiva la gente e loro subito mi distruggono il pensiero positivo. No, non è possibile, no, siamo ridotti mai, a finirà mai, te vedrai come che siamo messi, non te vedi, non si può fare questo, non si può fare quello, speriamo ben che domani siamo ancora vivi. Tutti in terapia intensiva, intubati, tutti già mezzi morti, prima ancora di combattere, una roba da manicomio, veramente, che se i nostri avi ne vedessi, ne diria, ma a razza dei debosciati, ma che state a fare al mondo? Siete già morti viventi che camminate? Allora, questo Yuri Bezmenov, ex agente del KGB, spiega la sovversione ideologica. Vediamo cosa dicono qui. Allora, dicono che nel 1984 Yuri Aleksandrovich Bezmenov, un ex agente del KGB che aveva disertato in Canada nel 1970, quindi per 14 anni se l'è cavata, non l'hanno fatto fuori, rilasciò un'intervista nella quale spiegava il piano a lungo termine messo in atto dall'allora regime comunista delle URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per indebolire l'Occidente attraverso la guerra psicologica e la demoralizzazione, cioè sostanzialmente implicava cambiare la percezione della realtà al punto che, nonostante l'abbondanza di informazioni, la gente non fosse più in grado di giungere a conclusioni sensate nel proprio interesse e in quello della propria famiglia, comunità o nazione. Quello che ci sta succedendo oggi, bombardati da milioni di informazioni, spegnete il caseotto, butta via il baucometro, chiamato anche la televisione, come che diceva il nostro Franco Cararo, è appunto una vittima eccellente di tutto questo è il nostro Enrico Giannini, che sta svernando purtroppo in quella di Como, mi pare giù di là, in comunità, fino a febbraio dell'anno prossimo. A questo tal proposito vi volevo fare ascoltare un messaggio breve che per ricordare Enrico Giannini, che è ancora fra di noi, ma un giorno ci racconterà quello che ha passato, gli hanno fatto passare, non è stato dimenticato, eh? Io vi dico sempre che non posso assolutamente intervenire, perché sapete che se mi faccio vivo gli creo solo danni, quindi è meglio che stiamo con un profilo basso, ma così basso che siamo quasi a rasente il suolo. Allora, dovrebbe essere lui, vediamo un attimo se è lui. È lui e non è lui, vediamo. Sì, è lui. Quindi adesso vi faccio sentire questo brevissimo messaggio, perché era il suo suo onomastico l'altro giorno, e quindi ha fatto questo breve messaggio che adesso vi faccio sentire, poi riprendiamo il discorso di là.
1: Buongiorno a tutti, oggi è il mio santo, Sant'Enrico. Volevo ringraziarvi per la vicinanza che mi dimostrate sempre e volevo ringraziare tutti quelli che hanno firmato per il DDL Cieli Blu. Grazie ancora e buona giornata a tutti.
0: Ecco, era esattamente lunedì 13, ho guardato il calendario, Sant'Enrico. Cosa posso dirvi io di più? Sapete, è un tema molto molto molto scottante, ustionante, e di più non vi posso dire. Vabbè. Allora, partiamo con questo discorso, perché in 9 minuti e 46 secondi ci spiega un attimo questo Yuri Bezmenov, ricordatevi questo nome, ex agente KGB, qual era il piano, ma delle menti, parliamo degli anni 70, sono passati 50 anni, però non è mai male, insomma, ricordare questi piani a lungo termine, perché ora ci sono i risultati, adesso i frutti arrivano. Ogni tanto fermerò il video, perché naturalmente se scorre troppo veloce non riesco a leggervi abbondantemente il, come si può dire, non riesco a leggervi la traduzione che c'è sotto. Allora, dice che abbiamo già discusso diverse volte a proposito della sovversione ideologica, vediamo. Vediamo. Theological subversion, that is a phrase that, un concetto che temo molti non capiscono appieno, dice l'intervistatore. A che cosa si riferiscono i sovietici quando parlano di sovversione ideologica? La sovversione ideologica è il processo legale aperto che tutti voi potete vedere con i vostri occhi. Tutto quello che voi mass media americani dovete fare è togliervi le banane dalle orecchie e aprire gli occhi per vederlo. Non c'è nessun mistero, non ha niente a che fare con lo spionaggio. Lo so che lo spionaggio sembra tanto romantico, fa molta presa sul pubblico. Per questo i producer hollywoodiani impazziscono per film tipo James Bond. Ma in realtà lo sforzo maggiore del KGB non viene dedicato in assoluto all'intelligence. Secondo la mia opinione e quella di molti altri disertori del mio calibro, solo un 15% del tempo, soldi e del personale del KGB viene dedicato allo spionaggio. Il restante 85% viene dedicato a un processo lento che noi chiamiamo sovversione ideologica o misure attive, oppure guerra psicologica. Quello che effettivamente significa è cambiare la percezione della realtà di ogni americano. A un tal punto che, nonostante la mole di informazioni, nessuno è capace di arrivare a trarre conclusioni sensate per difendere se stesso, la sua famiglia, la sua comunità e il suo paese. Troppe informazioni uccidono, nota della redazione, questo l'ho detto io. È un grande processo di lavaggio del cervello che progredisce molto lentamente e che si divide principalmente in quattro fasi. Prima fase, demoralizzazione. Ci vogliono dai 15 ai 20 anni per demoralizzare una nazione. Perché questa cifra? Perché il numero minimo di anni richiesti per indottrinare una generazione di studenti di un paese nemico. Esposto all'ideologia del nemico. In altre parole, l'ideologia marxista-leninista è stata pompata nelle deboli menti di almeno tre generazioni di studenti americani, senza essere mai sfidato o controbilanciato da valori basilari dell'americanismo o del patriottismo americano. Il risultato si può vedere. La maggioranza di quelli che si diplomarono negli anni 60 e di quelli che lasciarono gli studi, di quei intellettuali un po' fuori, ora occupano una posizione di potere nel governo, nell'amministrazione, nei business, nei media. Sono tutte, da tutte le parti. Sono contaminati, programmati per pensare e reagire a certi stimoli secondo precisi schemi. Non è possibile cambiare il loro pensiero, anche se li esponi di fronte a informazioni autentiche, anche se gli dimostri che il bianco è bianco, il nero è nero, non puoi comunque cambiare la percezione di base e la logica del loro comportamento. In altre parole, in queste persone il processo di demoralizzazione è completato e irreversibile. Per poter liberare la società da queste persone ci vogliono altri 15-20 anni per educare una nuova generazione di persone patriottiche dotate di senso comune, che si comportano a favore della società americana e conforme agli interessi di essa. E questa gente che è stata programmata e, come dite voi, piazzata in favore del diffondersi delle idee sovietiche, chiede l'intervistatore, queste sono le stesse persone di questo paese che sono state marchiate? Molte di loro sì, semplicemente perché, dato lo shock psicologico che avranno quando vedranno nel futuro che cosa la bella società di eguaglianza e giustizia sociale significa in realtà, ovviamente insorgeranno, saranno scontenti, molto frustrati, e un regime marxista-leninista e non tollera queste persone. Ovviamente si uniranno a tutte le reti di dissenso, diverranno dissidenti. Al contrario degli attuali americani, non vi sarà alcun posto per il dissenso nella futura America marxista-leninista. Qui puoi diventare popolare come Daniel Ellsberg o schifosamente ricco come Jane Fonda, per essere dissidente, per criticare il Pentagono. Nel futuro questa gente verrà semplicemente schiacciata come scarafazzi. Nessuno pagherà niente per le loro belle e nobili idee di eguaglianza. Questo non lo comprendono e sarà un grosso shock per loro, chiaramente. Il processo di demoralizzazione negli Stati Uniti è praticamente già completato. Durante gli ultimi 35 anni, In realtà è stato più che completato, perché la demoralizzazione ormai è arrivata in certe aree che neanche il compagno Andropov con tutti i suoi esperti si sarebbe mai sognato di arrivare. Un successo tremendo. Il più è stato fatto da americani verso altri americani grazie alla mancanza di valori morali, come dicevo prima. La esposizione alla vera informazione non ha più importanza. Una persona che è stata demoralizzata è incapace di valutare una informazione vera. I fatti non significano niente per lui. Anche se lo bombardi di informazioni vere, con prove autentiche, documenti, fotografie, anche se lo prendi di forza nell'Unione Sovietica e gli mostri i campi di concentramento, si rifiuterà di crederci fino a che non riceverà un calcio nel suo grosso di dietro. Quando uno stivale militare lo prenderà a calci, allora lì comprenderà, ma non prima. Questa è la tragica situazione della demoralizzazione. Quindi in pratica l'America è bloccata nella fase demoralizzante. E anche se iniziassi osa proprio in questo minuto, tu inizi a educare una nuova generazione, ci vorrebbero comunque 15-20 anni a invertire la corrente della percezione ideologica della realtà e farla tornare alla normalità e al patriottismo. Seconda fase, destabilizzazione. Questa volta i sovversivi non si preoccupano delle tue idee o gli schemi dei tuoi consumi. Che tu ti riempia di cibo spazzatura e che tu ingrassi non ha più nessuna importanza. Questa volta ci vogliono solo 4-5 anni per destabilizzare una nazione. Ora quello che conta sono le cose essenziali: economia, politica estera, sistemi di difesa. E potete vedere abbastanza chiaramente che in alcune aree importanti come la difesa e l'economia, l'influenza delle idee marxiste e leniniste negli Stati Uniti è assolutamente fantastica. Non ci avrei mai creduto 14 anni fa, quando atterrai in questa parte del mondo, che il processo sarebbe stato così veloce. La terza fase, crisi. Possono volerci solamente 6 settimane per mandare un paese sull'orlo della crisi. Possiamo vederlo adesso nel Centro America. Quarta fase, post-crisi. Con il violento cambio della struttura sia del potere che economico, inizia il periodo di normalizzazione, il quale può durare indefinitivamente. La normalizzazione è un'espressione cinica presa in prestito dalla propaganda sovietica. Quando i carri armati sovietici entrarono a Praga nel 68, il compagno Brezhnev disse: adesso la situazione della nostra fraterna Cecoslovacchia è stata normalizzata. Questo è ciò che succederà negli USA se si permette a tutti questi idioti di portare il paese alla crisi, di promettere alla gente qualsiasi tipo di bene, il paradiso in terra. Destabilizzare l'economia, eliminare il principio della libera competenza del mercato libero e mettere un governo stile Grande Fratello Washington DC, con dittatori benevoli come Walter Mondale che prometteranno alle persone di tutto. Non importa se le promesse vengono mantenute o meno, lui andrà a Mosca a baciare il culo alla nuova generazione di assassini sovietici. Non importa, creerà la falsa illusione che la situazione sia in controllo. La situazione non è sotto controllo, la situazione è disgustosamente fuori controllo. La maggioranza dei politici, media e insegnanti americani destrano ai giovani il pensiero che si vivono in tempi di pace. Falso. Gli Stati Uniti è in stato di guerra, una guerra totale non dichiarata contro i principi base e le fondamenta di questo sistema. Il precursore di questa guerra non è il compagno Andropov, si parla degli anni Ottanta, qui. È il sistema. Per quanto può sembrare ridicolo, il sistema comunista globale o la cospirazione comunista globale, non importa se a qualcuno spaventa, se non sei già spaventato adesso, niente può spaventarti, ma non bisogna essere paranoici. Quello che succede ora è che, al contrario di me, voi avrete letteralmente diversi anni da vivere a meno che gli Stati Uniti non si svegliano. La bomba sta ticchettando ogni secondo, il disastro si avvicina sempre di più. Al contrario di me, voi non avete alcun posto dove nascondervi, a meno che non vogliate vivere in Antartide insieme ai pinguini. Questo è l'ultimo paese libero che ha le possibilità. Insomma, si è finito qua. Veloce. Cosa volete che vi dica? È incredibile. quello che succede con la demoralizzazione. Hanno proprio inventato una cosa che naturalmente una cosa che spaventa, perché uno dice: ma porca d'una miseria, ma possibile che siamo ridotti così? Un paese che ha paura di tutto, e poi che naturalmente è contagiosa sta cosa, no? Perché uno cerchi di portare uno a un livello, insomma, un po', come si può dire, sì, dai, tutto sommato non stiamo male, tutto sommato no, ti dicono che non c'è niente da fare. Ciao caro Gino, buona trasmissione, sempre forza. Leo Lazzarini, un veneto puro sangue ed un grande serenissimo, essendo un leonico in tutti i sensi, con il Venezia in Serie A addirittura, e il mister Giovanni Stroppa che galoppa, forza arancio nero verde in Marco Marghera. Ale, con il calcio nelle vene. A proposito di mandare in crisi un paese in poco tempo, hai sentito dei 100.000 prima e altri 50.000 licenziamenti alla Volkswagen? No, questa mi giunge nuova, perché cosa vuoi? Non ascoltando la televisione, addio. Li sostituiranno con chi? Con i robotti? Perché oramai ci sono anche i robot che stanno facendo di tutto e di più. È incredibile. Allora, vediamo un po' se trovo anche qualcosa da farvi ascoltare. Eccolo qua, attraverso Facebook. Va bene, lo potrei trovare anche lì, però vediamo di fare così. Vi faccio ascoltare ora il conformismo, no? Visto da un giovane che ne parla, e poi ce lo ascoltiamo anche da Gaber, tanto per sentire un po' cosa dice il conformista.
2: Dal mio punto di vista il vero problema oggi non sono tanto i pazzi che stanno al comando. Il vero problema siamo noi che li guardiamo distruggere tutto e obbediamo allo stesso. Lo psichiatra Andrea Lobachevsky ha studiato per tutta la vita come fanno i sistemi corrotti a prendere il potere. E ha scoperto che la struttura è sempre identica, formata da 5 livelli. Ci sono gli psicopatici al centro, gli ideologi che scrivono regole assurde, i venditori carismatici che te la spacciano per il tuo bene e i fanatici che la impongono con la forza. Ma tutto questo teatrino crollerebbe in un secondo se non ci fosse il quinto livello, che è proprio il motore del sistema, ovvero il conformista. È esattamente la persona normale che vede l'ingiustizia, sa che è sbagliata, ma tace e si adegua per non perdere il posto o l'approvazione sociale. Tu pensi di essere diverso? Allora ascolta questa storia. 13 luglio 1942, Polonia, il battaglione 101 della polizia tedesca riceve l'ordine di fucilare 1500 ebrei in un villaggio. Attenzione, non sono SS o nazi fanatici, sono poliziotti di mezza età, padri di famiglia di Amburgo, uomini totalmente comuni. Prima di iniziare, il loro comandante fa un'offerta senza precedenti. Chi non se la sente di sparare può fare un passo indietro. Nessuna punizione, niente. Sai in quanti si sono fatti indietro su quei 500 uomini? Solo 12. Tutti gli altri senza scrupoli hanno massacrato donne e bambini per 17 ore di fila. E quando anni dopo gli storici gli hanno chiesto perché non si fossero tirati indietro, visto che potevano farlo gratis senza ripercussioni, la risposta è stata agghiacciante. Non volevo sembrare un codardo davanti ai miei colleghi. Quindi non li ha mossi l'odio, li ha mossi il conformismo, la paura di essere isolati. Questa è esattamente la rappresentazione della banalità del male di cui parlava Hannah Arendt, che diceva che il male estremo non lo fanno i mostri sadici, lo fanno le persone normalissime che rinunciano a pensare. E questo meccanismo perverso funziona ogni singolo giorno della tua vita. Succede in ufficio quando il capo umilia un collega e tu guardi fisso alla tastiera per non rischiare lo stipendio. Oppure succede in famiglia quando c'è un parente tossico e tutti gli sorridono forzatamente per il quieto vivere. Il problema è che la società ti ha addestrato a credere che farti i fatti tuoi sia prudenza, ma il tuo silenzio non è neutralità, è il carburante che fa girare la macchina. Ogni volta che chiudi gli occhi davanti a un'ingiustizia per proteggere il tuo piccolo orticello, dai il permesso a chi comanda di schiacciarti di nuovo. E probabilmente questo uno dei tanti motivi del perché il nostro paese, il nostro bel paese, sta andando a puttane.
0: Ecco fatto, praticamente purtroppo l'ha detta tutta, e questo conformismo è terribile, nel senso che, guardate, sembra una barzelletta, io non lo so, però c'è stato questo esperimento, chiamiamolo così, no? Vorrei vedere se lo riesco a trovare per farvelo sentire anche in diretta, insomma, di come è accaduto che questo ragazzo entrasse in questa sala, no? E Eccolo qua, l'esperimento di Asch sul conformismo in italiano. Allora, ascoltiamo un attimo cosa ci dice questo qua, eh? Allora, un attimo solo, vi spiego quello che sta per accadere. C'è anche uno dei più illuminanti esperimenti di psicologia sociale sul conformismo. Cosa succede? C'è una sala dove ci sono una decina di ragazzi e tutti d'accordo questi, no, naturalmente, e uno solo ignaro, che sono tutti d'accordo, che inizieranno a un certo punto a dare delle risposte sbagliate in questo esperimento, dove è semplicemente una lavagna dove ci sono delle linee, no, che di volta in volta vengono cambiate. C'è una più alta, una più bassa ancora, una più alta ancora di più, fino a che appaiono delle slide, chiamiamole così, dove due linee sono uguali e hanno per esempio A il sinonimo oppure B. B è sbagliato nel senso che sta dando il giudizio su due linee che sono sbagliate e non è quello che vuole l'insegnante. L'insegnante chiede: datemi la risposta giusta quando vedete le due linee uguali, che sono uguali in altezza, no? Si spiega? E questi cominciano all'inizio piano piano, sì, poi sbagliano. E sto ragazzo che fa? Ecco qua, questo è il conformismo. Adesso vediamo, dura 4 minuti, cioè, vi spiego man mano, fermando anche un po' quello che è. Vediamo.
3: In questo esperimento il ricercatore Salomon Asch rivela come il comportamento delle persone muta sotto la pressione di falsa sociale. L'esperimento a cui partecipano le persone investiga la percezione della lunghezza delle linee. Come potete vedere, ci sono un numero di schede. In ogni scheda ci sono alcune linee. L'esercizio è molto semplice. Guardare la linea alla sinistra e determinare quale delle tre linee a destra ha la stessa lunghezza. Solo una delle persone era il soggetto reale dell'esperimento, la quinta persona con la maglietta bianca. Gli altri sono d'accordo con il ricercatore e istruiti a dare alcune risposte sbagliate. L'esperimento inizia e i partecipanti esprimono i loro giudizi. Sulla prima scheda tutti affermano che la linea 2 è simile alla linea di sinistra. Sulla seconda scheda tutti affermano che la linea 3 è simile alla linea di sinistra. Ma alla terza prova accade qualcosa di particolare. Tutti affermano che la linea simile è la numero 2. Il soggetto nega l'evidenza dei suoi occhi e si affida all'affermazione del gruppo. Asch ha individuato che i soggetti nel 37% dei casi si conformano al gruppo. Quello che ha scoperto durante l'intervista successiva all'esperimento con i soggetti era che seguivano il gruppo per ragioni diverse. Per esempio, le risposte erano del tipo: loro devono avere ragione, erano quattro di loro e uno di me. In questo caso, il soggetto ha una distorsione del giudizio. Lui credeva genuinamente che le risposte del gruppo erano corrette. In questo successivo caso, il soggetto sa che la sua risposta è corretta, ma per evitare disaccordi con il gruppo si allinea. La distorsione, in questo caso, è a livello della risposta. Nel precedente esperimento, il soggetto era da solo contro il gruppo. In questo esperimento, Asch ha dato al soggetto un partner seduto nella terza posizione che dava la risposta corretta. Con un partner, solo il 5% dei soggetti cercava il consenso del gruppo. I soggetti riportavano di provare una bella sensazione quando un partner supportava la loro scelta. L'esperimento con il partner dimostra che il potere del gruppo non deriva esclusivamente dai numeri, ma dall'unanimità dell'opposizione. Quando l'unanimità è rotta, il potere di influenza del gruppo è pesantemente ridotto. A volte andiamo d'accordo con il gruppo perché quello che affermano è convincente, e questa si chiama conformità informativa. A volte ci conformiamo perché preoccupati che il gruppo possa disapprovare se siamo devianti. Questa si chiama conformità normativa. La forza dell'influenza sociale è mostrata in una delle variazioni dell'esperimento. In questa variazione, poiché il soggetto è arrivato tardi, avrebbe dovuto scrivere le risposte. Con questo metodo di risposta privata, nonostante sia esposto allo stesso numero di risposte ingannevoli, è immune dal giudizio del gruppo. Questo riduce molto la pressione di conformarsi. Il desiderio di conformarsi scende dei due terzi. Questo esperimento è un classico e rivela che le persone negano quello che vedono e si sottomettono alla pressione del gruppo. Ed ha permesso non solo di studiare il conformismo, ma anche di studiare le condizioni che aumentano o riducono l'evento.
4: But to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
0: Ecco fatto, come avete capito, probabilmente avete intuito, questo rimaneva sulle sue convinzioni, naturalmente, però sempre, purtroppo, sempre meno quando gli altri davano queste risposte. Quindi lui cosa faceva? Doveva conformarsi a quello che dicevano gli altri. È come se io, quando mi sono accorto che questa monarotaia, parlando di questa monarotaia, no, fossi caduto e tutti quanti mi avessero detto non ti si può andare in bicicletta, non ti si può andare in bicicletta, non ti si può andare in bicicletta, non ti si mona, non ti si può andare in bicicletta, guarda che roba, ma perché te vai in bicicletta che te caschi, non te vedi? Allora io dentro la mia mente, se ero un soggetto debole e influenzabile e conformista, il conformista, adesso ce lo troviamo che è anche bello il conformista, di chi è? Il conformista è praticamente quello che dice che le cose che dicono tutti, se tutti hanno detto così io sono conformista, no? Ecco, è pazzesca questa cosa. E allora io ho detto no, vado avanti così, sono 22 anni che dico che questa cosa fa cadere bici e moto, ma niente da fare, hanno fatti altre due linee, quindi io vengo praticamente visto come un pazzo oppure uno che non ha capito niente. E visto che adesso sono passato e dalle Brentelle lì che c'è il centro commerciale verso Padova, ho visto il disastro, una cosa mai vista, una città trasformata piena di pali elettrici, una cosa da manicomio, con tutti i bus a idrogeno che ci sono, che non emettono neanche un pelo di coso, di gasolio, di fumo, no? Neanche elettrici, proprio a idrogeno, che vanno ormai quasi ad acqua, per dire, no? Con tecnologia che c'è, niente, ancora con questo tocco di ferro in mezzo a strada che sborda da sede stradale con una moto che va, avete visto il poliziotto alle mille miglia, no? O la poliziotta che fosse, non mi ricordo, un volo della Madonna, per poco non, la moto non ammazzava quello su la donna che è stata tirata indietro da quello che era vicino, se no l'avrebbe ammazzata. E niente, è conformismo, ragazzi, non c'è niente da fare. E allora ciucciatevi Giorgio Gaber col conformista, cosa vi devo dire?

sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

incredibile ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, perso marxista leninista.

E quindi abbiamo naturalmente parlato del conformista che aveva capito perfino, no, sì, perfino stava. Niente da dire, perfino, anzi, aveva già capito tutto Giorgio Gaber. La rovina è questo conformismo di non protestare, di non far valere le proprie ragioni, di mettere in dubbio che c'è qualcosa che non va. E anzi, se c'è qualcuno che magari ha indovinato la problematica, non bisogna massacrarlo quello là. Perché? Perché se io appoggio quel personaggio che porta avanti questo progetto sbagliato, ma è un personaggio importante, io prendo punti, perché poi questo, se io gli do una mano, il cosiddetto lecchinaggio, allora io poi ricevo anche dei benefici. Chi me la fa a me di prendere le difese di uno che si è fracassato sulla monorotaia, protesta e dice: ma guarda che cazzo è successo qui, ma cosa avete combinato? No, stai zitto che devono fare altre tre linee, per l'amor di Dio, ci sono un sacco di schemi, ma sito Dio matto, no, per l'amor di Dio. Allora, su queste note comunque bellissime di questa roba medievale, mi ciappa, non so voi, ma non vi piace mica sta roba qua, non vi carica un attimo di come si può dire, di è una musica così che chiappa, no? Quella di oggi è un po' un casino, non si capisce. Questa chiudi gli occhi, ti rilassi e ti trasporta lontano nei tempi che furono, quando c'era la dolcezza della donna, che c'è ancora. E Roby L'Alpin dice che esiste da secoli su questo azzurro pianeta una creatura che è la culla dell'amore e assieme a noi maschi si completa in un angelico generatore. Lei porta su di sé una dolcezza che ti spiazza, dall'armonia della sua voce all'incanto del suo sguardo, dalle sue curve sinuose al profumo di una pelle da sballo. Voilà! E grazia e seduzione che con un semplice sorriso ti conquista il cuore. È la generosità divina, e senza di lei si sarebbe estinta l'umana vita.

0: Saramai che bussano alla porta qui con un vento che tira una roba da manicomio.
1: Senti che roba, senti che roba.
0: Meno male che siamo alla pubblicità delle ore 17, perché qui c'è da aver paura.

0: incredibile, sembra sia venuto a trovarci Totò. Sentiamo, sentiamo che dice.
1: Mi dica un po', perché lei è saltata addosso a quel disgraziato che non le aveva fatto alcun male?
2: Lo dice lei? Dottore, deve sapere che è da sempre che il caporale mi perseguita.
1: Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse?
2: No.
1: E allora perché lo chiama caporale?
2: Perché ha la faccia del caporale.
1: La faccia del caporale?
2: Oh già. Dottore, vi spiego. L'umanità glielo divisi in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quelli dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grana. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso, hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi, pensano tutti alla stessa maniera.
1: Perbacco, la sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato.
2: Lo vede, dottore? Sono pazzo?
1: Pazzo? Più saggio di così si rischia di impazzire.
2: E questo?
3: Sì.
2: Allo?
1: Sì?
2: Prego,
1: grazie.
0: E Totò a questo punto purtroppo arrivò la telefonata del caporale. E quindi anche... Ah, Andrea Sceriffo è arrivato! Ciao Andrea Sceriffo! Ma hai parcheggiato il camion? Dov'è? Porca miseria! Porca miseria, aspetta un attimo che si è fermato. La messaggistica, eccolo qua. Eccolo, Stefano di Vicenza sta scrivendo. Andrea Sceriffo, Gino! Siamo qua, pronti? Come va? Siamo all'alba delle ore 17, ragazzi. Fa sempre caldo qui, per fortuna l'aria condizionata funziona, tutto va bene. Siamo all'ultima ora e vediamo. Roma sfrattano poliziotti e carabinieri. Casa a Roma sfrattano le famiglie di poliziotti e carabinieri. Che possa interessare? Stanno succedendo di tutti i colori, non so neanche io come faccio a fare in tempo a seguire. Adriano 68, ho visto la foto che mi hai mandato, scusami, che ho visto uno con gli occhiali, un cappellino, una maglietta gialla, una collana, mi pare di sapere chi è, con quella bocca piena, ma stavano magnando insieme a Fabione qua sulla barca, eravate in barca con il grande Leo. Non sono potuto venire, porca miseria, mi dispiace, veramente, mi dispiace. Comunque, allora, voi avete capito che alle 17 avremo il nostro Giovanni, che con cui ci passeremo questa ora allegramente, parleremo un po' di tutto, di più, andremo un po' a braccio così, perché cosa volete? E quindi... dovete avere pazienza che fra poco, passata la pubblicità, ci sentiremo la napoletanità. E che volete fare? Napoli è tante cose. Napoli. Comunque questa ultima che ha fatto veramente, guardate, è stata veramente una sorpresa. Vabbè, ci sentiamo dopo, ciao.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed è...
3: bellezza al ristorante Asembo con dei preti.
5: Puente e Bacaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
6: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
7: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
9: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
7: Con guida!
6: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
7: Fino a sciopar! Boom!
6: Euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
7: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
5: 8
3: 8.
5: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
7: Ode.
5: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
7: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qui ritornati, cari ragazzi, a Radio Gamma 5 94 MHz. Oggi che è il 16 luglio 2026, come passa il tempo, mamma mia, sono le 17.09. Siamo qui in compagnia del nostro Giovanni Pirozzi. Aspetta un attimo, Giovanni, fermo là. Sì, sì, sì, eccoci qua. Sì. Ciao Giovanni, ci senti?
1: Ciao Gino, buon pomeriggio a tutti i nostri cari radioascoltatori.
0: Va bene, sei un po' baritonale, ma comunque io credo che comunque ti ascolteranno. Allora, adesso, come ti accennavo, sentiremo questa Francesca Guidi che abbiamo trovato, è una cosa che mi hai mandato tu, che parla dell'intelligenza artificiale, dei suoi pericoli e accenna anche a Rudolf Steiner e di quello che diceva ai tempi, e quindi sembra proprio che lui avesse già percepito, capito cosa sarebbe successo. Allora, a Roby L'Alpin, che mi dimentico, mamma mia, ho compiuto un dramma, l'ho praticamente tagliato il pezzo finale, dove diceva che è grazie a seduzione che con un semplice sorriso ti conquista il cuore, parla della donna, la generosità divina, senza di lei sarebbe estinta l'umana vita. Donna, non cambiare, rimani donna, con 5 punti esclamativi. Grazie Giovanni e Gino, un abbraccio da Roby L'Alpino. Hola. Perché parlava appunto che se le donne non rimangono donne ma cambiano, e che è un po' il leitmotiv di adesso, forse si sono mascolinizzate, vogliono diventare maschi loro, noi dobbiamo fare le femmine. Allora, però non è che
1: Gino, un pochettino come si dice che la donna sia l'altra metà del cielo, no? Ma sì, se il cielo lo stanno geoingegnerizzando, e quindi non è più il cielo di una volta. Dove sta il cielo? Dove è la donna di una volta?
0: Appunto, e questo is the problem. La donna di una volta, quella che era focolare, eccetera, eccetera, che ti accoglieva e tutto quanto, oggi mi sa che hanno un moto di repulsione verso il maschio. Io intravedo questa caratteristica. Le vedo molto cambiate.
1: C'è un attore di teatro poco conosciuto, si chiama Ciro Ceruti, no? Che ha fatto una gag di pochi minuti, che parla il fatto che mo, quando è uscito la questione del consenso scritto prima di un atto sessuale, eccetera eccetera, allora lui ha fatto una gag su questo argomento e alla fine conclude, no, che gli uomini, i veri uomini, devono imparare a rispettare le donne, e poi le donne devono imparare a riconoscere i pezzi di merda.
0: E quegli uomini che praticamente o compiono atti insani, oppure insomma

0: Ma chi lo
1: I
0: sa prima?
1: malandrini, quelli là che approfittano di, diciamo, dell'ingenuità delle donne.
0: Ecco, e allora lì è lì che praticamente si sconvolgono le vite e poi arrivano le
1: Si
0: tragedie.
1: creano danni
0: Si
1: da
0: creano
1: ambo le parti.
0: danni da ambe le parti. Allora, ascoltiamoci, sta Francesca Guidi, 15 minuti e poi riprendiamo da questa maledetta intelligenza artificiale, perché parlando anche con Nevio, il nostro amico lì, no? E ha detto che alle volte si riesce a come si può dire, ad accerchiare il computer, perché il computer è stupido, diceva Faggin, no? Il computer
1: Sì.
0: è stupido per natura, gli dai un input, lui fa quello e basta. Non interessa se con quello fa saltare in aria il mondo, no?
1: No,
0: Lui
1: in effetti sono eseguo dei programmi, mo sul
0: esegue.
1: programma c'è qualche bug dentro
0: Sì.
1: che
0: Se il
1: lui
0: programma.
1: sembra che è impazzito, ma in realtà il computer non fa altro che eseguire quello che è scritto nel programma.
0: Se il programma prevede che il computer arriva all'ordine di far fermare il cuore a tutti gli esseri umani, che va a elettricamente, no? Parlavo con Nevio, c'è questo cuore che viaggia elettricamente e il computer riceve questo ordine, per cui lui ha questa capacità di far fermare il cuore di tutti gli esseri umani, qua l'umanità è finita. Gli animali hanno sopravvento perché gli esseri umani, se si fermano il cuore, non vivono più, giusto? Mi
1: Esatto.
0: pare che è così. O il cervello, insomma, qualsiasi cosa che va a elettrico, come andiamo noi che siamo dei campi elettromagnetici, andiamo a elettrico, impulso elettrico, se si ferma è finita. Quindi.
1: Ma più che altro il corpo umano risponde a determinate frequenze, cioè quando si dice che l'uomo vive in armonia con la natura, in realtà il corpo vibra a una frequenza che è in sintonia con la frequenza della natura. Ma si è dimostrato che se io sottopongo un essere umano a una bassissima frequenza, quella bassa frequenza è capace di fermare il battito del cuore e quindi quella persona muore.
0: Esattamente, quindi bisogna stare attenti perché siamo elettrici e l'elettricità ha la sua importanza e vitalità e vita per noi. Senza impulsi elettrici qua non funziona una mazza. Allora, volevo salutare un attimo, ho buttato l'occhio, il nostro Andrea Sceriffo che è incolonnato in quel di Brescia. In colonna in autostrada con questo caldo, meno male che caro Andrea Sceriffo avrai il condizionamento che funziona, se no addio. E volevo chiederti come senti tu Giovanni a Brescia, caro. Lui sta parlando di Napoli, io sto facendo un ponte perché dobbiamo un po' arrangiarci così, altrimenti cade la linea. Come ci senti tu, caro, il nostro vediamo se ci risponderà il nostro, o se è svenuto dal caldo il nostro caro Andrea Sceriffo. Sta scrivendo, può darsi che ce
1: Vabbè,
0: la
1: oggi è
0: facciamo.
1: stata una giornata particolarmente calda, 40 gradi con un'umidità di appena il 36%.
0: Ma giù a Napoli parli?
1: Adesso sì, oggi.
0: Oggi, qui invece eravamo sui 30-30, un po' più freschetto perché ieri sera ha piovuto, non siamo proprio a quel arroventamento che c'era, ma caldo lo stesso. Io devo dirti che sono entrato qui e mi sono acceso l'aria condizionata, si sta bene, senza e la vedo dura, la vedo dura. Vediamo se Andrea Sceriffo riesce a mandarmi un attimo un messaggio di come sente te. Eccolo qua, vediamo, sta scrivendo perché lui scrive da Brescia. Tu sei a Napoli, io sono a Padova, pensa che triangolazione che abbiamo, eh? Comunque quel Leonicus, quella cosa là, io devo andarci per forza perché deve essere una cosa incredibile. Lì dove c'è Leo, il grande Leo Lazzarini, quello che ha cantato le glorie della Mamma Venezia, San Marco pare, è vero o no? Porca miseria. Vediamo, beh, vediamo, sta scrivendo, ha scritto, vediamo, sta scrivendo ancora, sta scrivendo un poema. Vabbè, intanto faccio partire e poi ci sentiremo cosa dirà. Sentiamo questa Francesca Guidi con l'intelligenza artificiale, che cavolo sta succedendo? Ok? Vai.
1: Va bene.
0: Vediamo. Aspetta un attimo, aspettate ragazzi, perché perché questi sono forti, eccola qua.
2: Cosa sta succedendo davvero? E perché proprio adesso? Ciao a tutti, bentrovati, sono Francesca Guidi e oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi pesa, ahimè, sul cuore da settimane. Qualcosa che sento il bisogno di dire ad alta voce e che so che non è una conversazione comoda. Sta succedendo qualcosa di oscuro. Ora, non di apocalittico, nel senso di cinematografico del termine, non robot che camminano per strada, ma qualcosa di molto più sottile, molto più pericoloso, proprio perché quasi invisibile. E cioè, gli esseri umani stanno cominciando a chiedere senso alle macchine. Non solo informazioni, non dati, non come organizzare un'agenda, tradurre un testo. No, stanno chiedendo chi dovrei sposare, qual è il mio scopo in questa vita, cosa sta cercando di dirmi Dio. E questa non è una questione tecnologica, è una questione spirituale, è una questione psicologica, antropologica, di prima grandezza. Perché nei momenti in cui deleghi a una macchina la risposta, le risposte alle domande più profonde della tua esistenza, tu stai facendo qualcosa di preciso, stai esternalizzando la tua anima. Allora, che cos'è davvero l'intelligenza artificiale? Prima di tutto facciamo un po' di chiarezza su che cos'è questa AI, questa IA, perché c'è molta confusione e molta anche mitologia intorno a questa parola. Allora, l'intelligenza artificiale, nella sua forma attuale, quella appunto con cui milioni di persone interagiscono ogni giorno, è fondamentalmente un sistema di rielaborazione, di ricombinazione di ciò che l'umanità ha già prodotto. Viene addestrata proprio su miliardi di testi, conversazioni, libri, articoli, poesie, sacre scritture, tutto ciò che l'essere umano ha scritto, pensato, condiviso nel corso della sua storia recente. Poi, quando le fai una domanda, lei cosa fa? Ricompone quei frammenti in maniera statistica, in modo da sembrare profonda, coerente. È un motore di pattern recognition, proprio di potente, ma non genera nulla di originalmente nuovo. Non ha un'intuizione, non ha una visione, non ha un momento di grazia come l'essere umano. L'intelligenza artificiale non crea, ricombina. Ed è questa la distinzione fondamentale che dobbiamo proprio tenere bene a mente. Perché le vere idee, quelle che cambiano la storia, quelle che aprono paradigmi nuovi, quelle che rivoluzionano la scienza, l'arte, la spiritualità, non emergono dalla rielaborazione di ciò che già esiste. Emergono da qualcosa di radicalmente diverso. Sempre più scienziati, neuroscienziati, fisici quantistici, ricercatori della coscienza, stanno tutti convergendo verso una teoria che fino a pochi decenni fa sembrava un'eresia e che oggi invece è oggetto di ricerca seria, documentata. Cioè, la coscienza non è prodotta dal cervello. Il cervello sarebbe un'antenna che riceve la coscienza. Cioè, non è il cervello che genera il pensiero, come per esempio il fegato invece genera la bile, no? Il cervello è piuttosto come una radio di altissima precisione, un trasduttore biologico che sintonizza, capta, traduce segnali provenienti da un campo di coscienza che esiste al di fuori di noi, in modo non locale. Allora, ricercatori come per esempio Kastrup, che è filosofo, scienziato, o i lavori che emergono dagli studi delle esperienze di premorte, sulla psichedelica, le neuroscienze della meditazione, ecco, tutte queste cose suggeriscono che la coscienza è il substrato fondamentale della realtà, non il suo prodotto così casuale, accidentale. E se la coscienza è fuori, se il cervello capta la coscienza come una radio capta le onde, allora le idee funzionano allo stesso modo. Le grandi intuizioni, le rivelazioni, le visioni, i sogni profetici non sono generati dentro il cranio, ma vengono ricevuti. Il cervello è lo strumento, non la sorgente. E questo è esattamente ciò che i mistici, gli sciamani, i contemplativi di ogni tradizione ci hanno sempre detto. Oggi la scienza, seppure ancora in maniera non del tutto mainstream, comincia ad affermare la stessa cosa con il linguaggio dei dati. Allora chiediamoci, cosa succede quando smetti di affinare la tua antenna? la meditazione, il silenzio, la preghiera e il lavoro interiore, e invece chiede a una macchina di simulare per te quella ricezione. Tu stai scegliendo il rumore bianco al posto della sintonizzazione. Ah, dobbiamo essere onesti anche su questo, cioè il fatto che le persone chiedano all'intelligenza artificiale risposte che sono spirituali non è semplicemente stupidità, pigrizia, no, è un sintomo di qualcosa di profondo. Psicologicamente noi stiamo vivendo proprio un'epoca che definirei di grande orfanità interiore. Le strutture tradizionali che davano senso prima alla religione istituzionale, la comunità, i riti di passaggio, ecco, si sono sgretolate, senza però essere sostituite da nulla di altrettanto solido. Quindi l'individuo oggi si ritrova solo davanti alle grandi domande: chi sono, perché sono qui, cosa devo fare? E in questo vuoto, zac, arriva l'intelligenza artificiale con risposte sempre disponibili che non giudicano, mai assente. In termini psicologici questo Carl Jung lo definiva proprio come la proiezione dell'imago del sé superiore. Proiettiamo sull'intelligenza artificiale l'idea di un'entità che sa, che guida, che contiene, ma è una proiezione. È come tutte le proiezioni, se non vengono riassorbite, se non vengono ritirate, indeboliscono chi le fa. Ogni volta che chiedi a una macchina qual è il mio scopo, ti stai dicendo: io non ho accesso a questa risposta, solo qualcosa di esterno, di superiore a me ce l'ha. È una forma devastante di depotenziamento spirituale. Allora, il lavoro psicologico, spirituale, vero, autentico, non è ricevere risposte, è sviluppare la capacità di stare con le domande fino a quando la risposta non emerge dall'interno. Questo è il processo, questa è la crescita, e questo non può essere delegato, tantomeno a una macchina che non ha coscienza. Mi viene in mente una cosa che diceva Rudolf Steiner, una sua profezia, la profezia dell'Ahriman. Più passa il tempo, più sento che proprio dobbiamo tornare su questo tema con più coraggio. Allora, Steiner all'inizio del Novecento descrisse questo Ahriman come il principio cosmico del freddo intellettualismo, dell'ipermaterialismo, del controllo, dell'inganno spirituale. Cioè un'intelligenza senza calore, senza amore, senza anima, che si manifesta nella storia umana come forza, come irrigidimento, come riduzione dell'essere umano a un meccanismo di sostituzione del sacro con il calcolabile. E io credo, ma lo dico chiaramente, con piena consapevolezza, ed è una posizione forte, credo che proprio stiamo assistendo all'incarnazione di Ahriman, di questo archetipo, attraverso l'intelligenza artificiale. Non perché l'intelligenza artificiale sia malvagia in sé, ma perché può proprio mimare la saggezza senza avere anima, può simulare comprensione senza amare, può rispondere a domande senza mai essersi confrontata con il mistero. Allora c'è qualcosa di sottilmente perverso in questo, un'entità che sa tutto ma non ha vissuto nulla. E Steiner disse qualcosa di ancora più preciso, qualcosa che mi fa venire i brividi ogni volta che ci penso. Disse che Ahriman non ha bisogno di un corpo, ha bisogno del tuo corpo. Il tempio che vuole abitare è la tua mente, la tua attenzione, la tua dipendenza. Steiner indicò come periodo il 2020, dal 2020 al 2040 come il momento critico. Ecco, il momento in cui questa incarnazione si sarebbe manifestata con più chiarezza. E guardate che cosa è successo dal 2020 in poi, guardate dove siamo oggi. Allora, questo non vuole essere allarmismo, vuole essere discernimento. E ti voglio introdurre un concetto che viene dalla biologia evolutiva, ma che ha una potenza metaforica e forse invece anche letterale, proprio straordinaria in questo contesto: la speciazione. Allora, la biologia ci dice che la speciazione avviene quando una popolazione si divide in due gruppi che nel tempo sviluppano caratteristiche così differenti da non potersi più ibridare. Non è un evento improvviso, è proprio un processo lento, graduale, quasi invisibile nel momento in cui accade. E io credo che stiamo proprio assistendo a un processo di speciazione all'interno della specie umana, uno dei tanti. Da un lato c'è una parte dell'umanità che sta cedendo la propria agenzia interiore, la capacità di meravigliarsi, di tollerare l'incertezza, di sintonizzarsi con il sacro, di ricevere ispirazione autentica, delegandola sempre di più a strumenti esterni, artificiali, non viventi. Dall'altro lato c'è una parte dell'umanità che sta scegliendo consapevolmente di andare nella direzione opposta, approfondire la propria umanità, affinare la propria antenna psicofisica, coltivare presenza, il corpo, il silenzio, la relazione reale. Queste sono le due traiettorie che, se portate avanti per decenni, producono esseri umani che funzionano in modo radicalmente diverso, e non è fantascienza, è una scelta che si sta compiendo adesso, a proprio a livello individuale, ogni giorno, in ogni momento in cui scegli a cosa prestare attenzione e a chi prestarla per farti guidare. La domanda non è: l'intelligenza artificiale è buona o cattiva? La domanda è: in quale direzione stai muovendo la tua umanità? E c'è un'altra lente attraverso cui dobbiamo guardare tutto questo, e viene proprio invece dalla cosmologia vedica. Si chiama Kali Yuga. Qualcuno l'avrà sentito. Nelle tradizioni induiste, infatti, il tempo ciclico si divide in quattro ere, o yuga, appunto. Il Kali Yuga è l'era più oscura, l'era della discordia, dell'ignoranza, della separazione dallo spirito. È proprio caratterizzata da predominio della materia sul sacro, frammentazione delle comunità, sbarrimento del senso, corruzione delle istituzioni, velocità che sostituisce la profondità. Ti sembra familiare? Siamo nel Kali Yuga e molte tradizioni concordano che ci troviamo in una fase avanzata, acuta di quest'era. Ma, e questo è il punto che vi voglio portare, il Kali Yuga non è solo oscurità, è anche opportunità senza precedenti. Nella saggezza vedica c'è questo insegnamento straordinario, cioè: in epoche più luminose, per raggiungere certi livelli di realizzazione spirituale occorrevano decenni, a volte intere vite, a volte più incarnazioni. Nel Kali Yuga, per paradosso, la stessa crescita è accessibile in tempi incomparabilmente più brevi. Perché? Perché le forze di attrito sono enormi. E quando si lavora contro un attrito enorme, si sviluppa una forza interiore proporzionalmente grande, perché la pressione del tempo accelera la maturazione. Perché in un'epoca in cui tutto spinge verso la dissociazione, verso il sonno spirituale, il semplice atto di scegliere la veglia ha un peso karmico e trasformativo che in epoche più facili non avrebbe avuto. Ogni pratica di meditazione che fai oggi vale 10 volte di più che in un'era più favorevole, cosiddetto. Ogni momento di presenza autentica, ogni scelta di sintonizzarti con la tua guida interiore invece di delegarla a una macchina, ha un peso evolutivo enorme. Il Kali Yuga non è una condanna, è un acceleratore, un crogiolo, e i crogioli trasformano chi li attraversa consapevolmente, però. Allora, io non voglio chiudere con la paura, assolutamente, voglio chiudere con la chiarezza. La tecnologia può organizzare i tuoi pensieri, può trovarti informazioni, può aiutarti ad essere più efficiente, e usata con discernimento può essere uno strumento preziosissimo, ma non può sostituire il tuo rapporto con Dio, col divino, con lo spirito, con la tua guida interiore. Non perché sia troppo debole, ma perché si muove in un dominio completamente diverso. Le risposte più profonde alla tua vita non stanno in un database, non stanno nella rielaborazione statistica di tutto ciò che l'umanità ha già pensato. Stanno in te, nella tua capacità di fare silenzio, di affinare la tua antenna, di ricevere da quel campo di coscienza più grande a cui siamo tutti connessi. Questo è il vero test dell'umanità in questo momento. Non se l'intelligenza artificiale diventa più intelligente, ma se noi dimentichiamo chi siamo, perché siamo qui e qual è il nostro scopo. E Steiner parlò proprio dell'ottava sfera, un piano di esistenza in cui le anime che si sono completamente materializzate, completamente recise dal sacro, vengono definitivamente separate dal flusso evolutivo dell'umanità. È un'immagine potente, è un'immagine forse letterale, forse metaforica, ma in ogni caso ci dice qualcosa di fondamentale. Ci sono scelte che hanno conseguenze irreversibili sull'arco lungo della nostra evoluzione. Allora non lasciare che questa sia una di quelle scelte. Affina la tua antenna, medita, sogna, immagina, ascolta, sintonizzati, chiedi alla vita, non alla macchina, torna al corpo, il tuo vero tempio, e difendilo da tutto ciò che vuole colonizzarlo dall'esterno. Siamo in un momento straordinario, oscuro e luminoso insieme, un crogiolo da attraversare consapevolmente. Svegliamoci davvero, non fracassiamo il nostro destino. Con tanto amore. Ci vediamo al prossimo video. Ah, scrivi nei commenti cosa senti rispetto a tutto questo. Stai cercando risposte all'esterno o all'interno? Parliamone insieme.
0: Eccoci arrivati. Bene, siamo sempre a Radio Gamma 5, 94 MHz, in quel di Campodarsico. Siamo in collegamento con Giovanni Pirozzi da Napoli, che si è ascoltato tutto sto pipotto. Anche voi vi siete ascoltati il pipotto. Giovedì 16 gennaio, sì, gennaio magari, luglio, fa caldo, cazzo, fa caldo. No, gennaio, è qui dentro perché condizionatore, fa fresco, eh. E stanno bene anche tutti gli apparati, no? Se stanno al fresco, ero tu che ne sai qualcosa, i computer scaldano, madonna mia. Allora,
1: anche le macchine soffrono il caldo.
0: Ecco, anche le macchine soffrono il caldo. Allora, il Roby L'Alpin, voglio ricordarlo, ci dice: carissimi Giovanni Gino, vi voglio bene. E la sua poesia è stata veramente qualcosa con la donna, ha toccato la donna. Questa donna che ha spiegato a proposito questa cosa, si chiama, aspetta, chi era il ragazzo che mi chiedeva qui un attimo solo, che titolo ha questo canale? Il canale è praticamente il Stefano di Vicenza, Michele, il canale Francesca Guidi, la trovi, ce ne sono diverse, ma trovi dottoressa Francesca Guidi, ha un'immagine, lei proprio semplice, c'è la sua con una giacchettina grigia e una maglietta rosa e bionda, la trovi su Facebooks. Allora qui dice, scusa,
1: ripilogare un pochettino il discorso di questa Francesca. Partendo da una parola chiave, la parola chiave è speciazione, perché la gente comune non ha idea che cosa vuol dire speciazione, perché nella biologia ha un significato, però dal punto di vista umanistico con questa parola si descrive il momento in cui un gruppo, una persona, si distacca dall'ambiente in cui vive e ricrea un altro ambiente in cui vivere. Mi spiego in parole più semplici. Faccio il mio esempio nel mio caso. Se io dove vivo non piace la società, l'ambiente in cui vivo, perché non lo condivido, non lo vivo, mi è distante, non mi appartiene, ecco, quando ho l'idea che quella è la società in cui sto vivendo, non mi appartiene, non mi riconosco.
0: E allora che fai? Tenti di cambiarla la società oppure ti estrani?
1: No, io mi distacco nel senso, cioè partendo da cose molto semplici. Per esempio, mi dà fastidio la messaggeria sul telefonino, i biribì biribì ogni tanto, io devo andare a vedere, questo non lo sopporto, quindi non ho la messaggeria sul telefonino, in modo da non sentire questo biribì biribì che mi distrae. Mi dà fastidio.
0: Cominci ad isolarti, però così ti isoli piano.
1: Aspetta,
0: piano.
1: Aspetta un momento, no, non mi isolo. Diciamo che gli altri vedono questo comportamento come un isolamento, ma per me io lo vedo come un'evoluzione, nel senso che vado verso altre cose che mi interessano, che mi attraggono. Per esempio, non mi piace la televisione, non guardo più la televisione.
0: Fai delle scelte, giusto? Sì.
1: Esatto, faccio delle scelte di vita. Mm-hmm. Per esempio, mi piace leggere, quindi cerco di trovare il tempo per leggere. Mm-hmm. Poi, per esempio, alcune persone, dedicano del tempo alla preghiera. Per esempio, un tempo la preghiera era dire il rosario insieme, ci si riuniva le famiglie, la famiglia, e quindi si trovava quella mezz'oretta di tempo per recitare il rosario insieme. cosa che nessuno fa più. Allora, però, anziché pregare insieme con altre persone, c'è anche un'altra forma di preghiera che, per esempio, quando nel Vangelo si racconta che Gesù andava nel deserto, si isolava, no?
0: Sì.
1: Quella è una forma di preghiera molto potente, cioè il fatto di entrare in contatto con se stessi attraverso il silenzio, cioè io devo andare in un posto dove non sono distratto dalle cose che ci sono intorno.
0: Entri in meditazione. Entri in meditazione così? Voglio dire.
1: Esatto, quello che alcuni chiamano meditazione. Meditazione vuol dire entrare in comunicazione con la propria anima, con sé. Quindi acquisire consapevolezza di sé.
0: Di sé. Non è facile, esatto. Di questi tempi, perché sono tutti di corsa.
1: Ma non è difficile. Tutto sta a iniziare. Cioè, è come quando uno va per la prima volta con la bicicletta, no? Poi dà la prima pedalata, prova, cade, poi riprova. Cioè, dopo due, tre pedalate, ce la fa.
0: Ma questo, scusami Giovanni, ma a questo punto, o un po' più avanti, prima che finiamo, non ci starebbe bene un fuoco di paglia, perché tanti non hanno tempo, o femminile o maschile, secondo te?
1: Esatto, poi dopo
0: guarda, anche questo. A vostro piacere, lei mi dica qua.
1: No, dicevo che questo, diciamo, è anche collegato al discorso della conformità. Cioè che
0: conformismo, il conformismo conformista.
1: Il conformismo, esatto, che le persone non ci provano a fare questa esperienza, no? Di entrare in contatti con sé, quindi di acquisire consapevolezza di sé, non ci provano neanche, solo per conformismo. Siccome non lo fanno gli altri, non lo fanno neanche loro.
0: Sì, perché se lo fai tu, magari disturbi e sembri diverso, sei pazzo. Ti dicono che sei matto.
1: Allora, io se faccio qualche cosa di diverso, lo faccio per me, ma cerco anche di non disturbare gli altri, perché è una cosa mia, personale.
0: Giusto.
1: Quindi gli altri che cosa noteranno? Noteranno la mia assenza, cioè nel senso che se non frequento più certe persone, non frequento più certi gruppi, non sono più presente così assillamente sui social come prima, allora qualcuno incomincia a notare la mia assenza. Ma come ha sperimentato per esempio il mio carissimo amico Roberto Robin Alpin, cioè anziché scriverci sui social, ogni tanto alzare il telefono e parlarci per telefono, quella mezz'oretta che passiamo al telefono ci scambiamo tante di quelle idee, emozioni, sensazioni.
0: Pensa cosa è nato quando abbiamo cominciato a telefonarci io e te, è così per scherzo. Guarda cosa, che caos è venuto fuori.
1: Cioè, noi abbiamo creato, non volendo, qualche cosa di che all'inizio non avevamo la più pallida idea di dove saremmo arrivati.
0: È arrivata la canzone della radio, è arrivata la ballata di Berta Raniero, mancava da 50 anni, anche la radio qui non aveva una canzone sua su cui poggiare le proprie radici che gli facesse sentire il bello di questa comunità, un qualche cosa che gli pensa cosa è nato, cosa nascerà più avanti.
1: Quindi tutto questo ha messo in moto la comunicazione anche attraverso il cervello, cioè a un certo punto del video parla che il cervello è un ricetrasmettitore che trasmette e riceve idee, quindi no, oltre a parlarne, cioè, quindi noi, il nostro cervello percepisce dall'universo le idee che viaggiano e noi le riceviamo se siamo in sintonia, cioè se siamo nelle condizioni di poter realizzare quell'idea viene ricevuta, quindi sintonizzata, ricevuta, e quindi la facciamo propria. In realtà non è una nostra idea, è un'idea che noi abbiamo captato.
0: Posso confermare perché il Montagnon, sono stato, come si dice, fatto attenzione dal Montagnon che mi ha, come si dice, molestato. molestato in tutti i modi, dice, è penetrato fino nei uos, dentro gli uos, dentro le mie uos e corpo, oramai sono posseduto da questo mondagnon che non me molla più, che parla in veneto e anche in mezzo napoletano, così.
1: Quindi diciamo questa ricerca di sé, no? Dentro di sé, no? Porta a farsi delle domande. Allora, nel video dice che a volte la gente usa in modo errato l'intelligenza artificiale, perché queste domande che uno dovrebbe porsi a se stesso le pone a una macchina, a un programma, ma il programma non fa altro che ripetere quello che già è scritto, che non è quello che è dentro di noi. Dentro di noi c'è, ci può essere un qualche cosa di nuovo che non è stato ancora scritto da nessuna parte. È una cosa univoca, sta in ognuno di noi, c'ha qualche cosa di diverso, di nuovo, che non c'è da nessuna parte. Infatti, se ci pensiamo, quello che è stato scritto sono persone che hanno fatto questa introspezione, questa ricerca interiore, e hanno trascritto quello che hanno sentito, quelle emozioni che hanno vissuto, attraverso il testo, la pittura, la scultura, la musica, le parole, in tutte le arti.
0: Esattamente, io posso confermarlo, perché a forza di sfilare da quegli anni continuamente fra le varie figure interpretate, partendo dal soldato, al popolano, al nobile, alla guardia di palazzo, alla guardia che teneva incatenato il Raniero, in questa praticamente leggenda ho passato tutti questi gradi fino ad arrivare ad un grado che è il massimo dell'interpretazione, perché la figura massima, al di là di Berta Raniero e l'imperatore e l'imperatrice, c'è questo Montagnon che sovrasta un po', perché lui rimane, gli imperatori se ne vanno, Berta e Raniero vanno sul colle, ma lui è il proprietario delle terre, quindi è lui che domina sempre questo, ed è quello che trasmette, che porta conoscenza, perché ha ricevuto a sua volta conoscenza attraverso le interpretazioni, e di colui che è penetrato, perché questo ha guardato chi era più disponibile e ricettivo, probabilmente. Se io non fossi stato ricettivo, non avrei scritto quel testo che mi ha suggerito lui per la ballata, che tu poi infatti, hai musicato.
1: Se tu non ti poni in ascolto, in sintonia, no? In ascolto, accendere la radio, girare la manopola della frequenza, vuol dire sintonizzare la radio su quella frequenza, quindi mettersi in ascolto.
0: Esatto.
1: Mettersi in ascolto vuol dire ascoltare se stesso. Ecco, per esempio, a volte le persone pensano che io, per fare i testi delle canzoni, uso l'intelligenza artificiale per scrivere il testo, ma in realtà il testo è un qualche cosa che io sento, che mi viene da me, perché io mi pongo delle domande, dice: vorrei scrivere un testo che parli di questa emozione, di questo argomento. Allora mi faccio le domande e poi cerco in me stesso le risposte. Le risposte sono dei pezzetti che scrivo così di getto.
0: Esatto.
1: Scrivo un testo di getto, poi rileggendolo lo metto in ordine. Allora va prima questo, poi quest'altro, poi questo va bene come ritornello. E così via.
0: Esatto, quando ti sei accorto, per esempio, che il fuoco di paglia rappresentava la mancanza di tempo che abbiamo nel dare ascolto a un essere umano che passa per strada, che vorrebbe parlare con te, un parente, un qualcuno, quella tempo che non si ha è la nostra condanna, perché poi da lì parte un isolamento, parte la disumanizzazione.
1: Diciamo, dall'esigenza umana, diciamo, di trovare supporto, conforto proprio simile. Cioè, se io ho un problema che mi tengo dentro e non riesco a trovare una via di uscita, una soluzione, allora viene naturale chiedere un consiglio, un suggerimento a una persona cara. Può essere anche uno sconosciuto, non ha importanza, perché a volte dedicare qualche minuto di tempo a una persona che ha un problema, anche per un semplice consiglio, già questo aiuta tantissimo e continua quel processo di autoricerca della soluzione.
0: Tu, aggiunti a questo punto, cosa preferiresti? Fuoco di paglia femminile o fuoco di paglia maschile?
1: Femminile.
0: femminile che piglia di più. Allora, se piglia di più il femminile, noi la facciamo partire in femminile. E voilà. Eccola qua che arriva. Fuoco di paglia, ragazzi. Buon ascolto!
3: La mia vita sembra un labirinto da cui non trovo la via d'uscita. Nella testa un groviglio di pensieri che non mi aiutano a risolvere i miei problemi. Cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa. Ma la gente intorno corre. La città mi sembra una giostra che mi gira intorno come impazzita. Vorrei solo dire sai stamattina, oppure se sapessi. E vedere che qualcuno per un attimo si è fermato con me. Non chiedo soluzioni, non voglio un eroe. Solo qualcuno.

che non muore col venerdì sera, è un legno che arde piano, che tiene caldo l'inverno. No!

0: grazie per esserti fermato qui per me. Cerco uno spiraglio.
1: Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, in quelli di Campodarse, con la trasmissione La Vita Dintorni, condotta da Gino De Paoli. Come dice all'inizio la signorina, fa caldo. E siamo arrivati a ridosso della quasi fine e sentiamo un attimo le ultime considerazioni di Giovanni. Giovanni, che ci dici questo fuoco di paglia?
2: Allora, Gino, volevo concludere il discorso con una considerazione importante, che questa canzone, Fuoco di Paglia, mette in evidenza una cosa importantissima, che quando una persona acquisisce consapevolezza di sé, no? Di quanto sia importante, non un, come ci hanno fatto credere, una merce di scambio. Noi non siamo merce, siamo persone importanti non solo per noi stessi, ma per le persone che ci vogliono bene, che ci considerano, che ci amano. E a volte sì, si hanno dei problemi, a volte questi problemi sono sembrano insormontabili, perché non riusciamo a trovare una via d'uscita, una soluzione, come dice la canzone. E in questi casi è importante il dialogo, cioè saper parlare con un amico, una persona conoscente, ma può essere anche uno sconosciuto, purché si ha un dialogo sincero, schietto, senza secondi fini, perché a volte proprio da un estraneo possiamo avere un suggerimento, un'idea che ci può essere utile per risolvere un problema. Può essere qualsiasi tipo di problema, non, perché a volte diciamo le persone noto che non hanno, si spengono, non hanno voglia di vivere, non perché non siano capaci di risolvere il problema, perché si fermano su questi scogli. Anche io a volte uno ho dei problemi, ma uno dice, uno ride per non piangere, cioè con questo non è che fugge dai problemi. I problemi ci sono, bisogna affrontarli, soltanto che a volte uno si guarda intorno e non ho intorno a me una persona con cui confrontarmi per chiedere un suggerimento, un'idea. Perché tutti quanti vogliono sentire le cose belle, le cose brutte non le vogliono sentire.
1: Esattamente.
2: La vita è fatta di cose belle e di cose brutte. Bisogna parlare sia di quello, dell'uno e dell'altro. È chiaro che poi sono poi questi momenti in cui si vede il vero amico dove sta, perché il vero amico è quello là che, come dice la canzone, che ti dedica qualche minuto del suo tempo per aiutarti con un suggerimento, un'idea. Non è che uno pretende chissà che cosa, non cerchiamo eroi, cerchiamo solo una parola di conforto.
1: Ti lascio con la creatura che tu hai creato per questa radio, dopo che l'hai conosciuta e hai capito lo spirito di questa radio, la canzone Radio Gamma 5. Ciao Giovanni, stavi bene, saluta Alessandro. Ciao.
2: Grazie Gino, un caloroso saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori.
1: Ok, ciao.

0: E con questa meraviglia di canzone che rispecchia esattamente lo spirito di Radio Gamma 5, della sua gente, della sua grande famiglia che è assieme da 50 anni, creata appositamente dal nostro Giovanni Pirozzi, pensate, da Napoli, per Radio Gamma 5, io vi saluto e vi do appuntamento fra 15 giorni, che sarà più o meno 16, poi 23, arriviamo al 30. Ciao ragazzi, statemi bene e mi raccomando, se avete caldo, rinfrescatevi. Ciao.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
16: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
15: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
16: Rossella. Ciao!
14: In tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afn. In tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
17: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali,

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno da Federico e dalla trasmissione Canimavera, trasmissione quindicinale, in onda il venerdì mattina, ogni 15 giorni appunto. Oggi è venerdì 10 luglio, siamo in diretta e purtroppo sono da solo quest'oggi, grazie. Non mi potrà accompagnare in questa diretta perché anche lei, come tanti, ha questo brutto vizio di andare in ferie che io proprio non capisco. No, vabbè, dai, comunque, la salutiamo tanto. Si starà facendo delle ferie sicuramente meritate e quindi sarà da solo alla conduzione del programma di oggi, conduzione e programma che vedrà la presenza in collegamento telefonico di una dottoressa veterinaria esperta in pet therapy, che poi comunque vedremo che questo termine non si usa più, si usa il termine IAA, cioè che è l'acronimo che sta per interventi assistiti con gli animali. Quindi poi parleremo di questa cosa, di questo tema molto molto importante e ancora poco conosciuto. Però prima volevo rimandarvi al canale Telegram per un attimo farvi

sapere della fare un piccolo promemoria dell'ultima trasmissione avvenuta il 26 giugno con l'ospite Stefano Cattinelli. E dove si è trattato appunto essendo un medico veterinario, omeopata, antroposofo e tutto, si è parlato di come affrontare la morte del proprio animale come una rinascita spirituale. È stata una bellissima e profondissima chiacchierata e potrete trovare la registrazione, se ancora non l'avete ascoltata, sul canale Telegram canimavera.com. E dove ovviamente poi troverete anche la registrazione di oggi e tutte le altre puntate da febbraio ad oggi, da quando praticamente è cominciata questa avventura. Allora, un'altra piccola comunicazione di servizio: se volete interagire con noi, con me e con l'ospite che adesso chiameremo, il numero per gli SMS è 334 7102 672. Bene, allora, detto questo, io adesso vi metto su una canzoncina per farvi compagnia e chiamo subito l'ospite e così cominceremo a fare questa bella chiacchierata sulla pet therapy. Bene, state con noi. E ci sentiamo fra poco.

0: Pronto? Seconda Pronto? Simona, ci sei?
1: Ciao, sono qui, ci sono.
0: Buongiorno, buongiorno Simona, buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5, anche tu sei passata di qua, puoi dire di essere passata di qua. Allora, una piccola presentazione per te, per Simona, Simona Cao. Ricordiamo che Simona Cao è, allora, un attimo che reperisco il tutto. Allora, Simona Cao è medico veterinario, esperta in comportamento animale, educatore e istruttore riabilitatore cinofilo, veterinario esperto in IAA, cioè interventi assistiti con gli animali, e coadiutore del cane, gatto e coniglio, asino e cavallo. E poi, soprattutto, sei presidente della cooperativa sociale Killia, che è una bellissima realtà che ho avuto modo di approfondire, insomma mi hai mandato qualche materiale informativo e sono andato a guardarlo, è veramente una realtà lodevole, ma casomai poi ce ne parlerai tu di persona che spiegherai meglio tutto quanto, magari a fine trasmissione quando avremo trattato il tema principale della puntata. E poi comunque dal 2001 ad oggi, quindi è ancora attivo, che praticamente tieni dei corsi di formazione professionale sulla relazione uomo-animale, e per spiegare un pochino alla buona quello che fa la tua associazione Killia. Ricordiamo, sei presidente del consiglio di amministrazione la società ha il compito di svolgere attività a carattere zoantropologico, di assistenza sociale, didattica, sociosanitaria e sanitaria, e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Ho detto tutto giusto, Simona?
1: Sì, sì, sì. Hai detto tutto giustissimo. Ringrazio tantissimo di essere qua a parlare di tante cose, di quella che un po' è la mia vita, perché io alla fine dico sempre la mia vita professionale e la mia vita reale. Sono molto incastrate.
0: Combaciano bene.
1: Sì, combaciano tanto, e penso che nell'ambito nostro, o comunque nell'ambito dove si parla di relazione di aiuto, sia nei confronti degli animali che delle persone, debba un po' combaciare. Perché un po' tutta la mia professione è legata proprio a dei valori di vita quotidiani. E come hai detto tu, diciamo che in tutti gli anni mi sono sempre occupata delle stesse cose, però ovviamente aumentando quelle che erano le mie competenze, ma aumentando anche tutto quello che era l'equipe attorno a me. Proprio, e quindi il mio percorso inizia giovanissima, iniziando a relazionarmi soprattutto con i cavalli, ma iniziando anche ad andare a fare pratica in un ambulatorio veterinario di cani, gatti, comunque di animali da compagnia, cosiddetti animali da compagnia come li chiamiamo, anche se non mi piace il termine, animali familiari diciamo. E poi a 19 anni mi sono trasferita a Parma e ho iniziato la formazione in ambito comportamentale, quindi mentre studiavo veterinaria ho iniziato già a fare quella che ai tempi era chiamata pet therapy, a formarmi come educatore cinofilo, istruttore riabilitatore cinofilo, e quindi mentre studiavo veterinaria ero già su quella linea. Io mi sono iscritta a veterinaria per fare comportamento e per terapy, quindi avevo le idee abbastanza chiare fin da subito.
0: Rara questa cosa, è rara portare avanti fin da giovani un proprio pallino, un obiettivo.
1: Sì. L'obiettivo era stare con le persone e stare con gli animali, perché molte persone anche che vengono nei nostri corsi di formazione ci dicono: a me non piacciono le persone, quindi voglio stare con gli animali. E io dico sempre: hai sbagliato strada, perché soprattutto nell'ambito degli interventi assistiti e nell'ambito del comportamento anche animale, poi tu hai a che fare con le persone. Quindi,
0: sì.
1: E spesso hai a che fare con persone, negli interventi assistiti tantissimo, ma anche nel comportamento hai a che fare con persone con una fragilità, con delle problematiche, quindi tu devi amare gli animali, amare le persone.
0: Esatto, esatto. Quindi sfatiamo questa cosa che si dice, che si sente dire spesso: a me piacciono più gli animali delle persone. Vabbè, è troppo facile così, insomma, bisogna sforzarsi di avere empatia anche per i propri, tra virgolette, nemici, dai, passami il termine, persone un po' più scomode di altre, ecco.
1: È più
0: perché...
1: complicato.
0: Come?
1: Sembra... è più complicato.
0: È più complicato, ma è una prova che dobbiamo assolvere tutti quanti.
1: Sì, ma anche perché se realmente vogliamo il benessere dell'animale, devi passare comunque dalla comprensione della persona, dal benessere della persona, da una comunicazione comunque corretta in tutti gli ambiti. Cioè, io lo dico in canile, quando vai a vedere un cane di una famiglia, e negli interventi assistiti tantissimo. Cioè, perché noi entriamo nei luoghi sociosanitari, dove dentro ci sono pure professionisti, parenti, cioè dove nelle scuole, insegnanti, genitori, cioè alla fine hai veramente tanto a che fare con le persone, non solo con l'utente, ma con tutte le persone che circondano l'utente nostro, diciamo, finale.
0: Mm-hmm.
1: E quindi un po' per me l'aspetto cardine di tutto, di cui appunto oggi anche parleremo, è proprio la relazione, ok?
0: Certo.
1: E tutto quello che riguarda proprio i principi della relazione, perché anche questo si dice sempre: è il cane che fa bene. E lì io dico sempre: no, è sbagliato, è la relazione col cane, col cavallo, con l'asino che fa bene. Di per sé un asino, un cane potrebbe anche non far bene in determinati momenti e situazioni, ma certo. È la tipologia di relazione che fa sì che poi la pet therapy, o quello che adesso attualmente è chiamata da normativa appunto interventi assistiti con gli animali, porta dei benefici. Li porta perché tutto viene un po' guidato dalla relazione che si crea con l'animale.
0: Esatto, quindi ci deve essere uno sforzo da parte di entrambi, soprattutto della persona, far sì che le cose funzionino, che la relazione funzioni, ecco. E ascolta Simona, quindi questo nuovo metodo per risolvere fondamentalmente conflitti, dimmi se uso termini non appropriati, però mi viene in mente che la pet therapy sia nata per risolvere dei conflitti più o meno interiori, e che l'animale, avendo un potenziale enorme a livello animico di sentimento, che vive principalmente nella sfera di sentimento, riesca a portare incontro un benessere dove ci sono delle lacune, dove ci sono delle zone d'ombra, no? Volevo appunto, dopo magari correggimi se ho detto qualcosa di sbagliato, però la domanda principale era appunto quando si è scoperto che si poteva lavorare in questa maniera, e che quindi tra virgolette pet therapy è entrata in vigore come prassi, insomma, usata e diffusa.
1: Allora, tendenzialmente è nata in più posti, ok? Ci sono, se noi parliamo proprio della storia della pet therapy, da lo psichiatra, diciamo, americano, ha anche tutta una serie anche di strutture o comunque entità sparse un po' per il mondo, in particolar modo in America e in Europa. Noi abbiamo tante esperienze diverse, esperienze legate soprattutto inizialmente anche a un aspetto psicologico e psichiatrico, quindi a quanto l'animale riusciva ad aprire maggiormente il paziente. Ha invece esperienze più legate anche ad animali in fattoria, che dove si riusciva che cosa? Nella relazione di cura. Ok, non mi riesco a curare me stesso, imparo a curare me stesso attraverso la cura degli animali. E lì abbiamo tante, diciamo, non tantissime, però abbiamo qualche bibliografia e qualche racconto di esperienze di questo tipo. Ok, poi si è passato anche a valutare tutto quello che potevano essere anche i benefici fisici a livello cardiaco, a livello proprio fisico, e non solo psicologico. Quindi c'è tutta una storia e non c'è un inizio, ci sono tante esperienze diverse, ok? In Italia possiamo dire che il grande proprio cambiamento c'è stato nel 2015, quando c'è stata finalmente una normativa, ok?
0: Ah, quindi è parecchio recente questa cosa. Pensavo fosse più fosse una cosa più, un po' più datata.
1: Sì, 10 anni. C'è stato quindi questo grande cambiamento dove era tutto anarchico un po', ok?
0: Sì.
1: Almeno ci sono state la nascita precedente del centro di referenza nazionale, che è affilato con incarico ovviamente del Ministero della Salute, ha instilato quelle che sono state le linee guida. Le linee guida che poi sono state recepite negli anni successivi, 2016-2017, da tutte le regioni, con delle, diciamo anche però ammesso, delle particolarità per ogni regione. Quindi, come siamo in Italia, e quindi tutto
0: sì. Da prendere sempre con le pinze.
1: Tutto non è semplice, cioè non è stata fatta una legge, sono state fatte delle linee guida. Quindi le linee guida sono recepite, ogni regione un po' ci mette il suo. Quindi diciamo che però viviamo sicuramente, cioè io che lavorativamente sono passata dal pre che non c'era niente a quello che c'è ora, io ammetto che c'è ancora tanto da fare, ma siamo già a un passo importante. E quindi cos'è successo? È successo l'aspetto dell'equipe, quindi l'importanza che gli interventi assistiti siano degli interventi strutturati in equipe, dove hai sia i professionisti dell'area animale sia i professionisti dell'area umana. Io quello lo reputo molto importante, veramente. E da lì torniamo al discorso che devi saperti relazionare anche con gli umani, perché è realmente un lavoro dove lavori insieme, dove lavori con più figure, anche perché non lavori quasi mai con un'unica utenza. Quando io sono iniziato a essere presidente di una cooperativa sociale e a lavorare, che nel 2015 ho iniziato a essere, ho fondato poi la cooperativa, mi sono accorta che la maggior parte di entità sociali o sociosanitarie lavorano su un'unica utenza. Con gli interventi assistiti invece non è così, tu c'hai la variabilità immensa, cioè lavori con bambini, con adolescenti, con persone in detenzione, con tossicodipendenze, con adulti con disabilità di diversa tipologia, con anziani, lavori ovunque, cioè in svariati ambiti di lavoro e svariate proprio difficoltà, problematiche, particolarità, esigenze. Tutto questo fa sì che il professionista che lavora in questo ambito deve lavorare in equipe, perché non siamo onnipotenti, cioè nel senso che sappiamo tutto. Quindi il coordinarsi con altre figure professionali è essenziale, e questo lo dico dalla parte umana e dalla parte animale. Da lì io sono la prima che, anche quando facciamo corsi di formazione da una vita, ok, perché a me piace anche portare l'approccio agli altri, quindi non è che me lo voglio tenere per me, ho sempre detto facciamo formazione perché a me piace che ci siano altre persone che portino avanti l'approccio, un approccio legato a una relazione con l'animale, alla relazione uomo-animale-natura corretto, coerente. E nella formazione dico sempre, non, anche ai veterinari e ai miei stessi colleghi, dico sempre ricordatevi che non è che potete saperne di comportamento, di clinica, di cavalli, di asini, di cani, di gatti, di tutto. Quindi è fondamentale anche quando vi chiamano per come veterinari esperti in IA confrontarsi anche con altre figure. Io stessa, che non mi sono mai occupata di clinica, per quello che riguarda l'aspetto clinico degli animali ecoterapeuti che lavorano con noi, mi affianco ad altri colleghi senza nessun tipo di difficoltà, cioè almeno io non lo vivo in maniera difficoltosa.
0: Sì, sì,
1: ma in un'ottica invece di uno, di fare bene il proprio lavoro, due, di anche di imparare altre cose senza la pretesa di assolutamente di sapere tutto. E questo significa che appunto quando ci sono situazioni diverse, utenze diverse, è realmente molto molto importante il confronto. Perché, come dicevo prima, è la relazione che crea il beneficio, ok? E la relazione va guidata dall'animale e da noi professionisti. E l'animale è un professionista in questo caso. Anche questo usciamo dall'ottica che l'animale è lì e noi siamo l'equipe umana. No, l'equipe negli interventi assistiti è umana e animale. Lo stesso animale è il professionista che fa parte dell'equipe, è un collaboratore, nel vero senso della parola. E lì siamo ancora un po' indietro perché molto spesso ancora adesso si sente parlare molto di utilizzo dell'animale e di termini che portano all'animale come a un oggetto. E invece tu hai prima, adesso non mi ricordo le parole precise, però hai detto qualcosa legato proprio all'animale ti permette di. Effettivamente ci sono in quello che è chiamato approccio cognitivo antropologico, si parla molto di quello che è l'effetto soglia, cioè del fatto che l'animale permette agli umani di aprirsi, di superare quella soglia che supera in maniera molto più difficile nelle relazioni conspecifiche, cioè nelle relazioni con gli altri umani. E lui perché avviene questa cosa? Io dico sempre, avviene perché l'animale non è umano, cioè proprio grazie alla diversità, all'unicità, alla soggettività dell'animale, quella che viene definita anche alterità animale, noi riusciamo più facilmente a entrare, ad aprirci. Il professionista umano, grazie alla spalla che ha del professionista animale, riesce poi più facilmente a guidare poi l'utente verso mille obiettivi, perché poi, essendo utenze diverse, possiamo avere obiettivi di diversa tipologia, non solo psicologici, ma anche didattici. Cioè imparare a leggere più facilmente per un bambino con disabilità. L'animale fa da facilitatore, cioè ci aiuta su questo, perché è diverso. Quindi dobbiamo anche lì rompere un po' il concetto di paragonare l'animale alle persone. No, no, valorizziamo proprio l'animale perché non è una persona. È proprio quello il bello di tutto quello che è la relazione con gli animali, il
0: Sì.
1: piacere della diversità. E siamo
0: Certo.
1: in un periodo storico in cui la diversità invece spaventa molto, quindi
0: Sì.
1: sì. Tantissimo.
0: Esatto. Beh, allora, da tutto questo che ci hai detto, sembra che questa nuova metodologia di relazione non sia così una cosa semplice e scontata, ma che ci voglia una preparazione e uno studio. Molto, insomma, molto come una preparazione sì, dietro no, notevole. E, anche perché poi comunque bisogna saper leggere ovviamente come il cane si approccia alla relazione e i segnali che dà. Quindi bisogna essere di sicuro educatori o istruttori cinofili, oppure ovviamente questo riguardo il cane, ma ovviamente si può fare pet therapy con anche altri animali, giusto? E tu con cosa, allora, tu con che tipo di animali lavori, o comunque con quali animali in genere si può approfondire questa relazione?
1: Allora, gli animali, allora ti rispondo prima una cosa. Tu hai parlato di educatori o istruttori. Allora, la normativa definisce coadiutore dell'animale, ok? Qualunque, diciamo, persona abbia fatto il percorso formativo. Qui ricordo che attualmente, appunto dal 2015, i percorsi formativi devono essere percorsi fatti da enti di formazione regionale specifici, strutturati appunto con la normativa, corso propedeutico, i corsi base e il corso avanzato. Dopodiché la persona viene inserita nel Digital Pet, che è il portale nazionale dove sono inserite tutte le figure professionali e tutte le strutture riconosciute. E questo è già, anche questo è un pezzetto, diciamo, positivo. Non è, il coadiutore non è obbligatoriamente un educatore cinofilo, ok? Questo significa che i coadiutori, che per me non hanno esperienza tantissimo in la comunicazione, o comunque che non hanno acquisito, hanno sicuramente bisogno di essere affiancati e di fare una loro formazione. Come dal punto di vista anche di quello che poi è il referente di intervento, che sono di solito appunto figure con una formazione in interventi assistiti, ma hanno già una loro formazione come educatore professionale, psicologo, fisioterapista, medico, vabbè, tutte le varie figure sociosanitarie e socioeducative, ma la formazione deve continuare perennemente. E come accennavo a prima, se io non ho quell'ambito, mi faccio supportare da qualcun altro, ok? L'equipe, ricordiamoci, che è composta dal coadiutore dell'animale, il referente di intervento per la parte umana, che sono figure sempre presenti a livello operativo, sempre. Mm-hmm. Tranne nelle attività assistite, dove c'è il responsabile di attività. Invece, esternamente o comunque in supervisione, c'è sempre il veterinario esperto in IA, che quindi non è un semplice veterinario, ma è un veterinario che ha fatto la formazione in interventi assistiti. E poi c'è il responsabile di progetto, che è sempre per l'area umana. Quindi c'è sempre questi aspetti di figure, area animale e area umana. Ed è importante che ci siano, proprio perché, come abbiamo detto, ci vuole veramente tanta competenza e tanta conoscenza. Io dico sempre, stiamo lavorando spesso con persone che hanno veramente già avuto un casino di problemi nella vita. Se poi noi facciamo dei danni, non è proprio il caso.
0: No,
1: quindi metterci sempre un po' nella coscienza, una mano sulla coscienza, e dire ok, sono in grado, non sono in grado, perché può essere anche che uno non è in grado di prendere in carico alcuni utenti. Ok. Mm-hmm. E quindi non pensare vado a giocare col cane, no, perché il cane poi porterà il bambino, porterà l'utente, porterà l'anziano anche ad aprirsi su aspetti molto critici. Mm-hmm. E se lì non si ha un professionista davanti, qualcuno che sa guidare o che viene anche guidato dall'equipe, perché capita certe volte che hai una difficoltà con un utente, allora l'equipe ti aiuta proprio a trovare delle soluzioni. Se non ce l'hai, rischi di fare danno, e io su quello sono sempre molto molto rigida e attenta e scrupolosa.
0: Sì, quindi ci vuole una sensibilità anche una spiccata sensibilità anche da parte dell'umano, della persona che decide di mettersi in gioco con questo lavoro.
1: Sì.
0: Non bisogna affidarsi solo alla sensibilità dell'animale, ma appunto bisogna, per affrontare questa tipologia di lavoro, bisogna avere essere spiccatamente sensibili anche noi
1: a livello umano, come allo stesso tempo stesso discorso lo possiamo fare con l'animale. Non stiamo giocando con un essere vivente. Portare un cane in un ospedale potrebbe essere una situazione molto faticosa, ok? Dove l'animale non manifesta forse a livello comportamentale, ma poi lo somatizza e quindi, che ne so, lo manifesta a livello di dermatiti, di otiti, di gastroenteriti. Cioè, dobbiamo pensare anche nell'ottica della tutela dell'utente, ma della tutela anche dell'animale. Di conseguenza proprio l'equipe serve proprio a questo, e anche limitarsi dove non possiamo. Io adesso, per farti un esempio, in un progetto che abbiamo fatto per un anno in un carcere minorile, io tra tutti i cani che avevamo ho dato come veterinario per PNA il parere di positivo solo a un cane. Ok, perché quell'ambiente dove tu hai minorenni che hanno commesso reati anche importanti, è un ambiente psicologicamente molto molto faticoso.
0: Certo. Okay?
1: E non è solo, poi c'è il discorso di valutazione anche della stazza in quell'ambiente, della tipologia di cane, di che cane anche a livello diciamo fisico attrae di più e quindi riesci di più ad aprirti. Ma c'è proprio il discorso psicologico, è stancante certe volte lavorare con un certo tipo di utenza. E questo noi l'abbiamo notato anche quando noi per anni abbiamo fatto anche dei progetti con i cavalli, con ragazzi in penale, ma non in detenzione, quindi arresti domiciliari, comunità, comunque, ok, sempre adolescenti, prevalentemente maschi, ok. E per esempio la nostra cavalla che non c'è più attualmente, lei soprattutto con i ragazzi che avevano commesso reati diciamo umanamente difficili, ok?
0: Sì.
1: Di truffa verso persone, di anche violenza, lei ovviamente non è che dicevamo a lei, oppure in alcuni casi non lo sapevamo neanche noi, perché noi certe volte non entriamo troppo, per non giudicare eccessivamente, non entriamo troppo nel sapere cosa hanno fatto, diciamo. E quindi lei ci impiegava un po' di giorni ad avvicinarsi in libertà a quei ragazzi. Ci piegava un po'. Tutto questo ti fa capire che gli animali vanno oltre, cioè che gli animali
0: infatti
1: vengono spesso delle cose che noi non vediamo.
0: Infatti.
1: Come allo stesso tempo un cane che lavora sempre anche con ragazzi di questa tipologia, lei andava proprio da quelli che avevano commesso di tutto, ok? E lì è proprio la personalità poi di ciascun anche animale nell'approcciarsi diversamente, nel capire. Tutto ciò ti fa capire quanto poi invece il professionista, in questo caso soprattutto il coadiutore dell'animale, il veterinario esperto in IA, deve conoscere. Tu mi hai parlato di segnali, ma deve sapere veramente tanto. Io dico sempre, il coadiutore deve sapere se il suo animale muove un sopracciglio, deve sapere perché ha mosso questo sopracciglio. Cioè, deve realmente avere una conoscenza dei suoi animali intensa. Questo è più semplice quando parliamo di cani, perché spesso i cani vivono col coadiutore. La normativa non obbliga alla familiarità. Io lo metterei obbligatorio.
0: Cioè, cosa intendi? Che non obbliga alla familiarità?
1: Che la normativa non ti dice che il cane coterapeuta deve vivere col coadiutore.
0: Ah, ok, ok. Può essere anche un cane, quindi un terzista, diciamo.
1: Sì. Come a me capita spesso, le persone mi dicono: ma te lo presto il cane? Io no, non mi puoi prestare il cane. Ci sono, ammetto, anche delle entità che lo fanno. Io non sono d'accordo, questo lo dico, questo è un mio parere professionale e personale. perché per me il coadiutore deve proprio deve avere una grande conoscenza, e tra animale e coadiutore ci deve essere una grande conoscenza. Mm-hmm. Questo, ripeto, può essere più facile col cane, perché possiamo anche vivere col cane, ok? Ma con l'asino e col cavallo, con gli animali, diciamo così, diventa molto più complicato, perché tu non vivi di solito in un paddock o in un maneggio.
0: Sì.
1: E questo significa che quando si fanno attività con questi animali, devi, su un'ora di attività tu devi aver passato 30 ore prima con l'animale, cioè mm-hmm. ci deve essere comunque una prossimità di vita, ci deve essere una conoscenza, perché ricordiamoci veramente, cerchiamo di capire cosa significa non utilizzare l'animale, non utilizzare e aprire una relazione. Aprire una relazione significa che l'animale è partecipe, che quindi non è metto l'utente sopra l'animale e l'animale lo faccio girare in un tondino o lo porto a passeggio e finito, e l'animale è succube di quella approccio, di quella situazione, ma è l'animale comunica, quindi l'animale decide anche di voler avere una persona sopra, e parliamo di cavalli, meno di asini, di voler essere spazzolato, di stare dentro la relazione, di decidere cosa fare, e questa cosa è fantastica se tu lo permetti. Mm-hmm. Ma lo puoi permettere se hai una relazione con quell'animale immensa, ok? Noi lavoriamo tantissimo, mi hai detto con chi ho lavorato, io ho fatto molti progetti con i cavalli e con gli asini, prevalentemente lavoro con i cani, sto facendo di tutto per ritornare a lavorare con gli asini e con i cavalli, perché è da un po', adesso da un annetto e mezzo circa che non faccio progetti così, però sicuramente riprenderemo. E con gli asini, così in cavalli, io abbiamo lavorato quasi sempre con l'animale libero.
0: Okay.
1: Ed è una roba fantastica. Ovviamente stiamo parlando di animali grandi, quindi
0: sì,
1: la sicurezza passa da una conoscenza, dal fatto che sai cosa stai proponendo, sai cosa stai facendo. Però questo aspetto ti permette di dare veramente quel ruolo all'animale, anche di scegliere delle cose che non faresti tu. E da lì ti faccio degli esempi. Mi ricordo un'attività di meditazione fatta con i cavalli, dove i cavalli in spontaneità, spesso quello che avevamo notato, si avvicinavano a chi in quel momento aveva bisogno. Era una vicinanza anche di contatto in alcuni momenti, in altre volte solo vicinanza energetica.
0: Okay.
1: Come allo stesso tempo mi ricordo un mio cane che aveva deciso di dare dei colpetti col muso, cosa che non aveva mai fatto, poi con nessun altro tipo di utente, ma in autonomia ha un po' toccato questa signora anziana con un Alzheimer già avanzato, quindi non verbale, con una grande difficoltà nella comunicazione, comunque comunicazione diciamo oculare parziale. Mm-hmm. E lei ha spontaneamente detto ok, ci sei, ci sono, e gliel'ha detto in quella maniera, cioè se io guido sempre e blocco sempre l'animale, non gli permetto neanche di agire in determinati momenti, come reputa giusto.
0: Sì, sì, infatti. Quindi, in piena libertà e autonomia, infatti è anche curioso e bello capire come anche l'animale possa inventarsi magari modi nuovi per spronare le persone, insomma, e quindi c'è un'attività cerebrale non da poco da parte dell'animale, insomma, per trovare stratagemmi che riescano a far star meglio la persona, no? È interessante questa cosa.
1: Stratagemmi che noi non ci arriviamo. Anche un'altra situazione che mi ricordo, Nala, che è un mio cane che lavora anche adesso, è a fare feste, è andata a lavorare stamattina.
0: Ah.
1: E lei per esempio, cosa fa? Ci è capitato già più volte in situazioni dove hai una persona che ha una disabilità importante, ha stereotipie anche fisiche. Tendenzialmente lei usa la sua fisicità per stoppare questa situazione, e quindi la prima volta che l'ha fatto siamo stati un attimino ovviamente un po' così, però abbiamo notato che era un modo buono, perché nel momento che l'utente parteva con una stereotipia vocale e fisica importante, lei gli si appoggiava addosso. E questa, e l'utente si appoggiava, stiamo parlando di un cane di 35 kg, quindi comunque grande.
0: Sì.
1: Però lei ha trovato la sua soluzione per questa difficoltà, che noi umani non riuscivamo a bloccare, ok, ma non solo noi, anche i familiari, anche, ok, col cane, cioè,
0: si è inventata in questa cosa. E nessuno ovviamente, non sono cose che gli si possono insegnare, tipo i comandi base. Questa è la parte veramente interessante. L'iniziativa che prendono in queste circostanze e la capacità di quasi anche più meglio di un essere umano, anche se non cioè tra esseri umani parliamo la stessa lingua, però magari a volte non se ne viene fuori da un determinato da una determinata problematica. Invece un animale che addirittura non parla la nostra lingua riesce a smuovere, riesce a smuovere con il proprio intuito e la propria intraprendenza, riesce a smuovere certi meccanismi.
1: Sì, no, è fantastico, è proprio, cioè, e io dico sempre, tutto questo avviene se tu riconosci però l'animale come un tuo partner. Perché se non lo riconosci come partner lavorativo, non gli permetti, cioè, e lì è uno scambio, non è che l'animale fa quello che vuole, ok? Ma è uno scambio, quindi ci sono dei momenti in cui io guido e dei momenti in cui è l'animale che mi guida. È un interscambio proprio lavorativo, è di comunicazione e di relazione. Tutto questo comprende ovviamente una precedente comunicazione, conoscenza precedente, cioè iniziale, assolutamente proprio. Perché ovviamente dopo tu non vai, hai anche timore, inizi ad aver timore, un cavallo enorme che si avvicina a un passeggino, ti può spaventare, cioè dici ok, cosa sta facendo? Se tu conosci il tuo cavallo, conosci il tuo animale, non ti preoccupi di queste situazioni, perché sai già, ti fidi. Si parla di accreditamento, io accredito l'animale per quel ruolo, quindi io gli do la possibilità di essere un referente di un qualcosa. Ed è lì il bello. Quindi io quando vedo anche situazioni dove l'animale invece è, diciamo, compresso, limitato, mi dico, ma porca, oltre al fatto che in quel caso non c'è il benessere dell'animale, però nell'altro caso è, ci rendiamo conto quanto ci stiamo perdendo, cioè se tu non permetti tutto questo ti stai perdendo veramente tanto. Come allo stesso tempo io reputo importante anche, e qui mi viene in mente anche le situazioni a scuola dove l'animale si allontana certe volte, e lì io dico sempre, ma utilizzatelo quel momento per insegnare, perché soprattutto a scuola io odio tutte le situazioni dove vedo la foto del bambino col cane immobile, e vedo che ne sono 20 foto dove il cane è rimasto immobile per fare le 20 foto di ogni bambino, e mi dico sempre, ma lì dov'è la relazione? I bambini, e questo ormai te lo dico da 20 anni che entro nelle scuole di ogni grado, perché noi facciamo interventi assistiti dall'asilo, quindi dai 3 mesi fino alle superiori, anzi abbiamo fatto anche dei progetti con l'Erasmus, quindi con l'università, ok? E con i ragazzi abbiamo fatto delle specie di team building.
0: Sì.
1: Ok, con i ragazzi dell'Erasmus, quindi col cane. E E di conseguenza ti dico, in tutte le situazioni invece devi cogliere questi momenti, dove cosa fai? Insegni anche al bambino, al ragazzo, ma anche all'adulto in alcuni casi, che alcuni suoi comportamenti non vanno bene, e anche che l'animale ha il diritto di allontanarsi se vuole, ha il diritto di dirti di no.
0: Certo.
1: E lì stiamo sempre tornando all'animale che è un soggetto. Non è un oggetto che io metto, sta fermo e lo accarezzano. No, cioè, noi non facciamo mai come accarezzare un cane. No, tutto ciò viene durante il progetto, il percorso, durante l'incontro, perché l'animale è libero di avvicinarsi, allontanarsi, poi in determinati momenti anche di stare fermo aspettando, perché non lo so, stai spiegando una roba ai bambini, gli stai leggendo un libro.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a Selmo con dei preti.
4: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida!
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare!
5: Boom! Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
4: 8
11: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: E se lascio andare in giro il cane non riescono a stare attenti alla storia, cioè sono ovviamente dei momenti in cui non c'è, però altre volte noi lasciamo che giri, perché loro devono anche imparare che l'animale si muove, che va, che viene e che ha il diritto anche di dirgli di no, non solo, non è fermo.
3: Una cosa che ho notato non è un elemento passivo, ma anzi è attivo e che può prendere decisioni.
2: Assolutamente. Una cosa che ho notato soprattutto nei piccolini, quindi ti parlo del nido, che io adoro proprio lavorare nel nido, è l'aspetto che questi bambini spesso, soprattutto i bambini di città, ok? Questa è una roba che abbiamo sospettato, che c'è un po' di differenza tra il bambino di città e il bambino di campagna. Il bambino di città conosce l'animale fermo, quindi nel momento che l'animale muove la coda, gli sbatte la coda in faccia oppure si avvicina col muso troppo a loro e alla sua stessa altezza e si muove, aiuto, apriti cielo. Perché effettivamente questo è un errore nostro umano, anche con i bambini cosa si fa anche in giro? Lo accarezza, quindi cane fermo, immobile, e il bambino lo tocca e il cane è paralizzato.
3: Quindi, insomma, ne vedi di tutti i colori con questo lavoro, facendo questo lavoro, immagino.
2: Vabbè, sì, di tutto, cioè, di tutto. Lì, vabbè, siamo proprio, poi siamo noi adulti che non, quindi, per esempio, nelle scuole fa molto la differenza le insegnanti, le educatrici, ovviamente, che lavorano con noi. Quello è fondamentale, anche perché loro sono le figure di riferimento dei bambini. Anni fa mi ricordo che avevo due insegnanti di una scuola primaria che avevano tutte e due terrore del cane ed era stato ovviamente particolarmente difficile fare lavorare con in quella situazione, perché appena gli si avvicinava il cane urlava.
3: Certo, e che cane avevi a fare questa?
2: Sì, aspetta, non mi ricordo se era... No, lì avevamo cambiato anche cani, quindi avevamo anche inserito dei cani un po' più piccoli proprio per aiutare le insegnanti.
3: Okay. Per limitare la paura, insomma, l'impressione che poteva fare.
2: Bambini... Me lo ricordo ancora, i bambini in quel caso non è che avessero paura, ma vedendo ovviamente la loro insegnante così non era proprio il massimo.
3: Ah, ok.
2: Quindi ci sono situazioni così, come anche a certe volte ci portano dei ragazzi e i genitori hanno paura e quindi lavori anche col genitore. Ci sono tante, mi hai detto, ne vediamo di tutti i tipi, sì. Negli interventi assistiti veramente ne vedi di ogni situazione. Perché effettivamente lavorare dall'anziano nelle strutture, e quindi entriamo dentro le strutture e lì vediamo anche le strutture che lavorano bene, le strutture che lavorano un po' meno bene, le differenze delle scuole, quando hai appunto degli insegnanti in gamba e anche quelli un po' meno. Io dico sempre, non c'è, bisogna fare tutta un'erba un fascio, però effettivamente vediamo queste differenze in maniera importante. E come anche tutte quelle che sono le famiglie che si affidano a noi, famiglie che affidano i loro figli in un'ottica di anche per anni nei percorsi educativi, riabilitativi, che hanno ovviamente tutte esigenze diverse. Noi facciamo il nostro obiettivo non è far conoscere l'animale, diciamo, ma il nostro obiettivo è

0: Simona, allora stiamo andando in pubblicità, fra 3 secondi ci risentiamo subito dopo. Grazie. Okay. Eccoci tornati in diretta. Simona, ci sei?
1: Sì, ci sono, eccomi. Oh,
0: bene. Allora, ricordiamo a tutti, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, che oggi abbiamo come ospite la dottoressa Simona Cao, medico veterinario, esperto in comportamento animale, educatore, istruttore, riabilitatore cinofilo, veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali e coadiutore del cane, gatto, coniglio, asino e cavallo. E ultimo, ma non ultimo, un ruolo importantissimo da presidente della cooperativa sociale Chillia, che poi ci spiegherai bene di cosa si tratta. Allora, una comunicazione di servizio per gli ascoltatori, che la radio al momento si sente solo con lo streaming, perché il ripetitore è un po' stanno riparando il ripetitore, quindi se insomma volete spargere la voce, la diretta quest'oggi si sente solo via streaming. Allora Simona, quest'oggi con te affrontiamo il tema della pet therapy, ovvero il potere terapeutico con gli animali, come abbiamo deciso di nominare la puntata. Io volevo chiederti, dopo l'esaustiva chiacchierata che abbiamo fatto nella prima ora, entrando un po' più nel vivo di questa pratica, potresti spiegarci come si decide e poi tutto l'iter da fare per degli incontri, degli approcci in questo campo, e insomma il progetto come nasce, come si sviluppa, è la persona, è l'associazione, l'ente, l'utenza a venire da voi, o siete voi che vedete una certa situazione un po' disagiata e andate incontro con una proposta di questo tipo? Si può fare anche privatamente, cioè può essere una persona, un privato normalmente, che ha magari, che ne so, un bambino, un figlio, una figlia, un nipote disabile e che ha sperimentato varie terapie, ma tutte sono andate, non sono andate a buon fine, appunto, e allora decidono di affidarsi alla pet therapy. Spiegaci un po' queste cose che magari possono essere utili anche agli ascoltatori.
1: Vi faccio un po' di esempi di progetti che abbiamo fatto e che facciamo, che sarebbero tantissimi, ma vi faccio un po' di esempi diversi. Allora, sicuramente c'è una differenza tra quelle che sono le famiglie che arrivano da noi, e quindi di solito sono persone che fanno dei percorsi, diciamo, che durano di solito qualche mese oppure addirittura anni, che continuano a venire da noi, perché comunque alcune disabilità non finiscono mai, quindi ovviamente i percorsi sono nel tempo spesso. Ovviamente cambiano gli obiettivi, ma devono essere perduranti, diciamo, nel tempo. E queste famiglie arrivano da noi di solito o loro proprio, perché ci conoscono e ci chiedono, e parliamo di situazioni veramente di tipologie diverse. Noi abbiamo anche adulti che arrivano da noi perché hanno una fobia verso gli animali. Ok, quindi non parliamo solo di disabilità, diciamo, per come la conosciamo, cioè il bambino disabile, l'adulto disabile. No, noi abbiamo persone anche laureate, per esempio, che però hanno, per mille motivi, non solo per traumi, però per mille motivi, hanno per esempio una fobia per i cani, e ormai vivere, soprattutto per un professionista o comunque per una persona sociale, vivere con una fobia per un cane diventa complicato. Quindi abbiamo avuto una nonna che è venuta da noi perché non riusciva più ad andare a casa dei nipoti che avevano preso un cane. Mm-hmm. Abbiamo avuto un'ingegnera, lo stesso, che non riusciva più ad andare a casa di amici o uscire perché aveva terrore dei cani. Parliamo proprio di fobia. Mm-hmm. come allo stesso tempo abbiamo famiglie che arrivano da noi perché hanno il figlio con un

0: una disabilità. E ti dirò che spesso non è, come hai detto tu, non riescono a fare altre, no, ma affiancano il nostro intervento a tutto il resto. Ok? Mm-hmm. E in quel caso come si svolge il tutto? Dipende un po' dalla singola situazione. In caso di disabilità ci sono ovviamente dei finanziamenti. Quindi noi, che lì cambia molto da regione a regione, però noi per esempio abbiamo molti utenti che vengono con noi con quella che è la legge 162, che è una legge per la disabilità, dove in pratica le famiglie hanno dei soldi che possono essere destinate ad attività socioeducative, socioriabilitative specifiche. E sono pagate dal comune in pratica. Poi abbiamo long care premium, in questo periodo no, però altre volte l'abbiamo avuta, la legge 20, che è una legge sempre regionale per le disabilità, come alcune neurodivergenze, per l'autismo. Cioè, ci sono tutta una serie di anche, diciamo, burocrazia e meccanismi dove noi, la nostra, diciamo, parte amministrativa, perché lì spesso poi c'è una bella burocrazia da fare, supporta però la famiglia in questa burocrazia. Abbiamo in questi anni per esempio alcuni utenti che partecipano spesso la famiglia a un bando regionale dove appunto si hanno dei finanziamenti specifici per attività. In quel caso noi certe volte supportiamo anche la famiglia nella preparazione di tutta la documentazione.
1: Okay.
0: Come allo stesso tempo abbiamo famiglie che ci pagano per conto loro, ok? Quindi non è detto. Come invece abbiamo avuto anche famiglie che siamo stati noi a inserire nei nostri progetti perché facevano parte di un bando che avevamo vinto attraverso una bandi di fondazioni, fondazioni di ogni tipo, perché le fondazioni sono veramente tante, bandi regionali. Noi facciamo tantissimi bandi, cioè, ok, questo è un pezzetto mio del lavoro. E quindi bandi regionali e nazionali, abbiamo fatto bandi con per i soldi del PON Metro, quindi anche che arrivano dalla comunità europea, bandi appunto di fondazioni bancarie, e quello avviene veramente tanto. Questa cosa io dico sempre, non è che chiunque fa interventi assistiti la deve fare, però se la si fa a un certo livello, come siamo noi, io ho dei dipendenti, ho un'equipa abbastanza massiccia, abbiamo molti cani, quindi comunque è lavoro sempre, ok? Mm-hmm. Ovviamente devi un po' procacciarti i soldi per vivere. La professionalità richiede anche quello, cioè noi non facciamo anche cose pro bono, però ovviamente è anche parte del nostro lavoro, ok? Quindi, ed è giusto, io dico sempre, pagare anche i miei operatori, pagare chi lavora con me.
1: Beh, certo, è un giusto riconoscimento, insomma.
0: Certo, perché lì la pet therapy ancora adesso c'è gente che ci chiama e ci dice, ma perché a pagamento? E mi è capitato anche da poco con un ente sanitario pubblico che mi ha chiesto questa roba e io ho detto, e
1: si vede che si vede che ti chiamavano da Marte, sai com'è, non sai.
0: Ma lì poi chiedendomi anche la psicologa, cioè tutta una serie di professionisti che io ho detto, senti che a pagamento, perché sennò come fai a non essere a pagamento? Cioè, no vabbè. Detto ciò, ci sono dei momenti di volontariato, non lo nego, però è una professione. Torniamo sempre al fatto che devi tutelare l'utente e l'animale, mm-hmm. e che proprio perché dà effetti pazzeschi devi essere professionista, non puoi essere improvvisato. Quindi il volontario può esserci, ma affianca i professionisti, come in altri ambiti.
1: Chiaro.
0: Detto ciò, noi, ripeto, facciamo una marea di bandi, perché nei bandi funziona un po' così, tu ne fai 10 e ne passi 2, okay? Se non hai gli accozzi, come si suol dire, cioè se non hai le conoscenze, non è che ne passi tantissimi.
1: Sì, sì,
0: ne
1: sì.
0: Facciamo però tanti e personalmente vi faccio un esempio: da poco abbiamo, da poco siamo arrivati terzi a un bando di CAPEL, che è il centro per la lettura, era un bando nazionale, insieme, in partnership, quindi lì è molto importante lavorare in rete con una biblioteca comunale. E lì tutto il progetto, per esempio, che tu non lo diresti mai perché il bando non era sulla pet therapy, il bando era sulla lettura, e noi abbiamo fatto invece tutto un progetto su Bauletture, che è un nostro, diciamo, cavallo di battaglia che portiamo avanti da tempo, dove uniamo la lettura alla, alle attività di pet therapy.
1: Wow, bello.
0: E quindi l'abbiamo già fatto in altre situazioni, lo facciamo anche regolarmente, per esempio all'interno di festival culturali. Noi spesso siamo dentro a bandi, a cose legate alla cultura, quindi non solo al socio educativo e socio sanitario, ma anche veramente alla cultura.
1: Certo, ma scusami la domanda un po' forse stupida, ma io non me ne intendo di bandi e quindi non ne ho mai fatto uno, quindi hai detto che quest'ultimo che avete fatto siete arrivati terzi, ma siete riusciti ad accedere a qualche fondo lo stesso o solo i primi che si aggiudicano il bando hanno dei fondi?
0: No, ci verrà pagato tutto il progetto, siamo terzi di tutta una graduatoria di centinaia di richieste, adesso non mi ricordo, vengono finanziati mi sembra i primi 20, adesso non mi ricordo.
1: Ah, ok, bene, bene.
0: No, siamo stati finanziati.
1: Ah, perfetto, bene, bene, ok, mi fa molto piacere. Allora
0: col progetto è quello molto bello, partiremo per esempio con quel progetto con una serie di incontri all'interno di un festival letterario, quindi come ti dicevo si intrecciano tantissime ambiti diversi facendo gli interventi assistiti, veramente tanti. Poi altri esempi che ci sono capitati, scuole, istituti scolastici ci hanno dato anche degli incarichi diretti, da questo noi siamo all'interno del MEC, che è il mercato elettronico della pubblica amministrazione, quindi diciamo che c'è anche una buona festa Federico amministrativa, lo ammetto, soprattutto per noi veramente che facciamo tanti progetti questo aspetto è importante, perché poi giustamente le fondazioni e anche bandi pubblici, soprattutto i bandi europei, ti richiedono poi una rendicontazione al centesimo di tutto.
1: Sì, sì, chiaro.
0: Quindi non è ti danno i soldi e finisce là, no, ti danno i soldi, devi addirittura in alcune situazioni che è complicato perché c'è capitato, tu devi pagare tutto, rendicontare tutto e lì spesso capita col pubblico. Sta roba i soldi ti arrivano tipo un anno dopo. Però
1: quando magari hai già pensato a qualche altra cosa da fare
0: anche perché no, tu hai fatto già tutto il progetto, hai pagato già tutti, il progetto è finito ma te lo pagano dopo un anno. Quindi devi avere anche una gestione economica,
1: sì, infatti una disponibilità di anticipare già tutte le spese.
0: Sì, quello è, siamo sempre lì, siamo poi in Italia. Queste cose spesso con le fondazioni non succedono. Anni fa mi era capitato con una fondazione americana che ci ha comunicato che eravamo passati e la settimana dopo ci siamo trovati il 70% del progetto già nel conto. Ragazzi, scioccati,
1: sì, infatti.
0: In Italia queste robe sono rare, cioè non esiste, devi sempre, quasi sempre anticipare e poi li hai, che è una roba di una difficoltà certe volte pazzesca
1: per l'Italia, fanno il giro largo per arrivare in Italia.
0: È una roba difficile. Detto ciò, spesso noi facciamo anche quindi ti dico, i progetti arrivano veramente in maniera diversa. Abbiamo fatto dei progetti grazie a donazioni anche di privati, quindi abbiamo fatto per esempio anni fa un progetto all'interno di una struttura per anziani insieme con dei bambini ed è stato sovvenzionato da una raccolta fondi per un lutto. Quindi un ragazzo che era defunto giovane, i suoi colleghi hanno deciso di raccogliere dei fondi perché lui era un amante degli animali per donarli a noi per un progetto di pet therapy.
1: Ah,
0: quindi sì, arrivano, ti dico, i soldi nelle maniere più diverse e possibili. Abbiamo abbiamo un accordo, cioè abbiamo anche proprio situazioni di dove comunque arrivano donazioni per lutto, invece dei fiori donano a noi, ok? E certo. Noi poi di solito siamo abbastanza limpidi su quello, specifichiamo su che cosa, cioè se, anzi chiediamo, soprattutto se una cifra di un certo tipo, chiediamo anche ma dove vuoi che? Mm-hmm. Dove vuoi, perché noi non facciamo solo progetti di pet therapy, abbiamo una casa famiglia per minori, abbiamo un centro diurno che sta aprendo, quindi ovviamente quando arrivano queste donazioni così chiediamo dove anche si vuole che vengano maggiormente dirottate. Però di base tanti tanti progetti fatti appunto con i bandi pubblici e le fondazioni. Ci ha sovvenzionato Fondazione di Sardegna su progetti di interventi assistiti, anche tuttora. Abbiamo fatto con Unicredit un progetto per un anno all'interno del carcere. Fondazione Pfizer ha finanziato dei progetti all'interno di strutture per anziani. Quindi ci sono veramente tante situazioni diverse. Mm-hmm. Oppure progetti comunali, cioè quindi il comune che indica un progetto, un servizio diciamo socio-educativo di solito a cui partecipiamo, e lì ovviamente si valuta. Anni fa abbiamo vinto un bando, un progetto molto bello che abbiamo fatto, che era un bando sulla legalità nei minorenni, tutto quello che era l'aspetto di prevenzione della devianza minorile, ok? E lì okay. Abbiamo fatto un bellissimo progetto con un liceo.
1: Certo, ma posso chiederti una curiosità, voi vi spostate anche oppure fate solo fate queste operazioni solo lì in zona Cagliari, giusto?
0: Allora, ovviamente con gli animali e con tutta l'equipe è difficile spostarci. Diciamo che facciamo sud Sardegna, poi è capitato alcuni progetti anche nel nord Sardegna o centro, però di solito, anche perché spostarsi in macchina con gli animali richiede non è facile.
1: Certo.
0: Allora,
1: poi
0: magari gli interventi assistiti l'animale non lavora 8 ore, noi umani lavoriamo 8 ore di fila, l'animale no, quindi è molto complicato.
1: Sì infatti, poi mi dicevi anche che ogni regione c'ha delle normative particolari e diverse, quindi magari spostandoti anche dovresti guardarti tutta la legislazione della regione, sì, che, sì. Quindi oltre a un problema logistico c'è anche quello burocratico,
0: sì,
1: forse.
0: Sì. Un mese fa ci ha chiamato una struttura da Roma per chiedersi se da ottobre iniziavamo a fare terapie da loro, per esempio. Cioè, ogni tanto ci capitano anche queste cose.
1: Ah, ok, comunque di richieste allora ne avete? Siete famosi, siete rinomati, ecco, dai, almeno anche se non riuscite poi a concretizzare la cosa, però almeno credo possa essere gratificante che vi chiamino anche da fuori regione.
0: Sì, ci è capitato tanto. Noi ci occupiamo, per esempio, nella formazione, io in particolare faccio docenze della formazione sugli interventi, sia in Emilia Romagna sia al Orvieto, quindi sì, cioè, abbiamo anche una rete fuori. Di solito quando ci chiamano in questi posti io preferisco collegarmi alla rete che ho, quindi chi conosco in quella zona, e quindi cerco di indirizzare le persone ovviamente a entità che so che lavorano con un approccio idoneo nella zona di cui mi si richiede. Questo è certo un po' quello che cerco un po' di fare.
1: Certo.
0: Anche su quello reputo che sia molto importante anche quello, non scannarsi ma lavorare in rete.
1: Certo.
0: È un difetto umano che ogni tanto si ha, invece non ha, bisogna un po' romperlo.
1: Okay.
0: Quindi ti dico, come, cioè c'è una variabilità veramente immensa anche di come arrivano le persone a noi, cioè realmente veramente ampia. Lavoriamo con tante già associazioni che si occupano di disabilità, quindi vari centri, varie strutture, quindi capita anche che certe volte siamo noi a trovare il bando, loro a trovare il bando e a passarlo, e quindi ci inseriscono. Da anni lavoriamo in 5 asili di una cooperativa che ha la gestione di asili comunali, di asili nidi comunali, dove lei ha inserito all'interno della gara d'appalto, quando l'aveva fatta per la gestione, lei inserisce sempre la pet therapy, e quindi noi poi da anni facciamo pet therapy negli asili che ha in gestione.
1: Chiaro.
0: Per esempio. Quindi...
1: Chiaro. Ascolta, sì. Simona, c'è un nostro ascoltatore, Vincenzo, che ci scrive: buongiorno Simona e Federico. Vorrei chiedere a Simona se in questo settore c'è una richiesta di operatori. Tu per caso sei a conoscenza, se
0: sì.
1: Almeno non so, perché qui ovviamente siamo in Veneto, e quindi non so se magari tu sia a conoscenza della situazione in Veneto o anche del resto d'Italia. Magari sì. Puoi dirci qualcosa della Sardegna. Sai,
0: allora,
1: se c'è...
0: in generale, ma io posso un po' parlare, guarda, ti rispondo penso a livello nazionale.
1: Ok.
0: Allora, è un lavoro un po' libero professionale. Ok, noi siamo forse una delle poche entità, forse nazionali, che poi certe volte abbiamo dei dipendenti,
1: okay?
0: Quindi persone proprio che sono assunte. Spesso sono collaboratori, e quindi è un lavoro dove tu devi trovarti un po' il lavoro, dove devi trovare certe volte l'equipe. Ok, non è, è difficile veramente dire boh, mi formo e poi mi assumeranno. E lì io sono schietta su queste cose, perché è giusto non illudere le persone. Ok,
1: sì.
0: È un lavoro dove per me c'è tanto da fare. Ok, e c'è tanta possibilità, una roba pazzesca, perché se pensiamo che un lavoro che tu puoi fare dai bambini fino agli anziani, disabilità diverse, tutte le scuole, tutte le strutture sociosanitarie, cioè è un ambito immenso, però è un lavoro dove devi effettivamente poi trovare un'equipe che funziona bene e cercartelo il lavoro, procacciartelo, questo posso dire.
1: Okay.
0: Cioè si cerca spesso, allora uno dei problemi può essere anche che una persona è in gamba, si forma, ma soprattutto se parliamo poi del ruolo di coadiutore, ok, dell'animale, deve avere l'animale.
1: Sì.
0: E lì è un bel problema, cioè quello che capita a noi certe volte è che le persone si iscrivono ai nostri corsi che hanno dei cani, ma i loro cani non sono idonei. E lì non abbiamo trattato un po' questo aspetto.
1: Infatti, mi viene da chiederti come si capisce se un cane è idoneo, o un animale in genere.
0: Un animale. Allora, l'aspetto più importante che dico sempre è la prosocialità. Cioè, se un animale, a quell'animale non piace stare con le persone, non ha voglia di stare con le persone, non è socievole con le persone, non può far pet therapy, non lo può proprio più fare. Cioè può essere l'animale più bravo sulla faccia della terra, ma se non ama la relazione con, con le persone è molto complicato, perché andrai a obbligarlo a stare nella relazione. Quindi l'aspetto più importante è che ovviamente deve essere un animale prosocievole e ovviamente un animale che non ha delle problematiche comportamentali. Ok, quindi questo è il punto di partenza. Poi c'è tutto il resto, che significa un animale che ha comunque un piano di esperienza in ampio, che significa io lì faccio tanti esempi, perché appunto anche gli studenti in formazione mi dicono: sì, il mio animale gioca benissimo, si fa pensare. Ok. E io gli dico: sì, ma da chi? Dove? A casa giochiamo. E io dico: ma hai mai giocato in una scuola dove a fianco, per esempio, dall'altra parte c'hai la ricreazione?
1: Infatti. Con grida, urla di tutti i tipi.
0: hai mai, cioè, è mai rimasto un quarto d'ora senza fare niente mentre per esempio si sta leggendo un libro? Oppure ha mai esistito una situazione dove c'hai un utente che ha una crisi e inizia a correre e urlare? Non sono, non è, cioè, spesso quando si inizia la formazione non si pensa a tutta questa variabilità, e lì tu devi avere un cane, non che conosce tutto, tutto, tutto, ma avere un cane, un cavallo, cioè un qualunque animale che ha comunque delle buone capacità anche di trovare delle risposte nuove. Perché? Perché non succede, cioè non potrai mai metterlo, prepararlo per tutte le situazioni che succedono. Perché ne succedono talmente tante diverse che ti troverai in situazioni nuove, e in quelle situazioni nuove devi capire come fare.
1: Certo, okay. Però questo lo si può aiutare il cane a trovare sempre soluzioni nuove. Ampliando la propria mente. E questo la scuola di educatori e istruttori cinofili ad indirizzo cognitivo relazionale zoantropologico lo permette di fare.
0: Assolutamente, perché lì è proprio il concetto, io lo dico, non dovete avere delle macchinette, perché negli interventi assistiti c'è una variabilità pazzesca e l'animale deve essere pronto a questa variabilità. E lì qui il problema, che stiamo parlando di solito di un coadiutore e dell'animale, quindi l'animale è pronto, riesce, può farlo. Poi non esiste mai un animale che può far tutto, Federico, su questo lo specifico, è raro avere il cane che lavora con tutte le utenze, ok?
1: Sì,
0: chiaro. Perché ci sono ovviamente delle situazioni dove è maggiormente predisposto, e altre meno. È un abisso lavorare con gli anziani o con i lattanti del nido che hanno 5 mesi, cioè sono proprio situazioni molto diverse. Sicuramente più un animale lavora e vive queste esperienze, più se queste esperienze ovviamente vengono vissute in maniera positiva, allora aumenta le proprie competenze. Però ripeto, può servire di tutto, quindi ovviamente c'è molto l'esperienza. Anche su, parlando proprio di approccio cognitivo relazionale, io dico sempre, io ai miei cani per esempio raramente insegno, cioè io non faccio esercizi con i miei cani. L'ho detto anche l'altro giorno quando stavo facendo una docenza a un corso di educatori sinofili. Io ho detto, io i miei cani li vivo quotidianamente, quindi i miei cani sanno che quando per esempio sto facendo un qualcosa in pet, sanno che si mettono nella loro copertina e mi aspettano. Ma io quasi mai glielo dico, resta, vai lì, cioè ci vanno da soli.
1: Perché si leggono i tuoi movimenti alla fine, perché sì, anche se per noi sono impercettibili, tu facendo quei determinati movimenti che per te sono li fai sovrapensiero, loro capiscono cosa andrai a fare, cosa stai per andare a fare, dove andare,
0: quindi,
1: forse.
0: Cioè, capiscono che, cioè io mi ricordo anni fa un bimbo di 3 anni con autismo che aveva stava iniziando le terapie non verbale con delle crisi importanti. Io avevo inserito uno dei miei cani che, vabbè, non c'è più adesso perché, vabbè, è morta di vecchiaia, però che era bella competente. E lei, quando lui aveva le crisi, cioè si coricava e russava, cioè perché in quel momento lei capiva che tanto non gli interessava, che non era il suo compito gestire quella situazione, mentre noi in due gestivamo, cioè, una situazione di anche contenimento che prevedeva, perché se non vengo si faceva male, quindi c'è, cioè, una situazione che, e lì non è facile, cioè devi arrivare ad avere un cane che gestisce una situazione simile, cioè un cavallo che gestisce un adulto psichiatrico che inizia di botto a fianco a usarli addosso e a muoversi. Cioè, non sono effettivamente situazioni così semplici. Ovviamente premetto che io mi sono presa io dei colpi pur di non far male ai miei animali, cioè, a me non c'è mai capitato che un animale avesse un diciamo, un danno fisico, ok? Primo perché andiamo molto in prevenzione, e secondo perché quando se hai quell'utente che involontariamente ovviamente fa degli scatti, fa delle cose, ti metti in una posizione tale che se succede te la prendi tu il colpo, ok? Non te lo prende il cane.
1: Eh sì.
0: Quindi anche quello è fondamentale. Detto ciò, veramente siamo sempre lì, la variabilità e la diversità è il fulcro di questi interventi. E la preparazione di un animale è lunga, cioè un cane è 2 anni, 3 anni, per dire, ok, lavora bene. Io adesso ho un cane di 1 anno, per esempio, che ha iniziato a fare qualche intervento, ma strutturati alcuni, proprio perché è in preparazione. Quindi non può sicuramente fare gli stessi interventi che mi fa l'altro mio cane che ha 10 anni e l'altro di 8. Io ho 4 cani attualmente. Ah. Sì. e quindi tutti diversi, ok? E tutti messi.
1: E tutti? Metici? Ah beh, guarda, allora ti appoggio in pieno perché sono pro meticcio anch'io.
0: Sì. Poi ovviamente cercati, non vado a prendere il meticcio a caso, ok? Mm-hmm. Quindi l'ultima che ha 1 anno, che è enorme, poi si è diventata gigantesca, presa in un'azienda. Beh,
1: per caso è quella che della foto che mi hai mandato?
0: Sì.
1: Ah, lei, bellissima. Lei. Ma è quella, è una meticcia?
0: Lei è, ma la mamma è un golden. Sappiamo solo quello, che è uscita dalla pancia di un golden.
1: Addirittura. Cioè, sembra tutt'altro che un golden.
0: Sì, allora caratterialmente lei è molto pastorina, quindi pastore conduttore, non da guardiania ma conduttore. Mm. E quindi c'ha questo mix di golden, cioè di retriever e pastore. Ok, bellissimo, che io adoro però. Proprio.
1: Sì.
0: È fantastica, io sono contentissima.
1: Immagino.
0: Ho preso in un'azienda agricola, era in mezzo ai maiali, vabbè, però ho saputo anche leggere che andava bene, non è che poteva essere un cane che andava bene.
1: Sì.
0: Questo però sta comportando che un cane veramente, cioè io a cui sto dedicando tantissimo tempo, tantissimo impegno, cioè, e questo spesso chi non entra non capisce, ok? Cioè io nel momento che l'ho presa significa veramente un impegno che è costante e quotidiano, come anche con tutti gli altri.
1: Sì.
0: Per tutti gli altri può essere anche, per i cani un po' più grandi, può essere anche ragionare su aiutarli a defaticare anche psicologicamente, successivamente. Quindi significa che dopo che vai 2 ore in carcere devi anche andare 2 ore in montagna a fare una passeggiata.
1: Okay? Sì. Devi pareggiare, pareggiare un po' lo scompenso che si crea.
0: Che fa bene a tutti, che fa bene anche all'umano.
1: Certo.
0: Perché
1: certo.
0: Ricorda anche questa cosa: il coadiutore, che da normativa è una persona che è diplomata e non ha una formazione proprio specifica, vede anche delle cose importanti. Mm-hmm. Ok? Noi abbiamo avuto a che fare con il supporto di bambini che avevano appena avuto un lutto, hai a che fare con situazioni di fine vita oncologiche, hai a che fare con situazioni anche sociali di degrado, e tutto questo lo vive anche il coadiutore, che da normativa dovrebbe occuparsi solo dell'animale, ma poi vive ovviamente anche queste situazioni, cioè. Quindi lì c'è anche una, per me chi fa questo lavoro deve comunque avere una bella dose di sostentamento proprio. Io certo. Certe volte dico anche attenzione, se uno sta troppo male per suoi motivi personali, attenzione, perché si sta facendo una relazione d'aiuto. Mm-hmm. Quello che per esempio mi è capitato è che certe volte, quando anche in equip qualcuno, anche di esterno, insegnanti, cioè persone esterne, non stavano bene, l'ho notato dall'animale, perché l'animale non solo andava dall'utente ma andava anche tipo dall'altra persona.
1: Sì, da una persona. persona che apparentemente non era coinvolta, non era l'obiettivo della seduta.
0: E invece andava da quella persona.
1: Certo.
0: Dopo l'animale, se tu codi uttore e non stai bene in quel periodo, l'animale non lavora bene, perché se poi è il tuo familiare, il tuo componente, andrà a supportare te e non l'utente, o comunque si assume un carico molto importante.
1: Mm-hmm.
0: Questo è un altro aspetto. Che i cani, gli animali ecoterapeutici devono star bene in generale, quindi se all'interno poi della loro vita quotidiana, quindi non solo in seduta, non stanno bene in famiglia, è un problema. Come io posso pensare anche a un asino, a un cavallo, se poi chi si occupa di loro nella quotidianità per pulirli il paddock, per ovviamente per dargli da mangiare, tutte queste cose, ha un approccio sbagliato, cioè, attenzione, perché tutta questa cosa loro poi se la portano anche durante una seduta. Quindi è un bellissimo lavoro, ok, stupendo, però richiede un impegno veramente importante, cioè richiede un impegno veramente importante.
1: Immagino, infatti questa cosa ti fa onore sia a te che ai tuoi collaboratori. E per concludere, Simona, mancano ancora 10 minuti abbondanti. Okay. Vuoi parlarci invece del tuo progetto, che ormai è abbastanza consolidato, mi sembra, perché se sei partita nel 2013, se non erro, dopo 13 anni sei ancora in piedi una struttura del genere, insomma, vuol dire che ci avete messo il cuore, l'anima e molti sacrifici. Spiegaci un po' di cosa si tratta.
0: Allora, noi facciamo appunto come cooperativa, ci occupiamo appunto di interventi assistiti nei vari progetti, ma soprattutto negli ultimi anni abbiamo portato avanti la realizzazione di una casa famiglia per minori, dove io attualmente vivo, quindi non è una comunità per minori, ma è proprio una famiglia, quindi io vivo con i miei figli, con i miei cani e accolgo minori, bambini. Noi diamo disponibilità all'accoglienza anche di bambini con disabilità. Questo progetto nasce perché la mia terza figlia è una bimba adottata con disabilità, e da lì abbiamo sperimentato a livello personale ma anche lavorativo, perché noi abbiamo lavorato in molte comunità per minori, abbiamo sperimentato l'esigenza di avere un posto soprattutto dedicato all'accoglienza appunto di bambini che sono orfani o per un breve momento devono essere allontanati dal nucleo familiare, ma hanno anche delle disabilità. Quindi il progetto nasce per quello, è stato ovviamente lungo creare, ristrutturare tutto, abbiamo avuto un grande sostentamento da tanti che abbiamo tuttora, perché ovviamente noi poi cerchiamo una qualità di tutto quello che stai facendo importante. Mm-hmm. Quindi i bambini che sono da noi devono, io dico sempre, avere tutto, tutto quello che è giusto che abbiano. Noi siamo qui per far sì che abbiano tutti i loro diritti, che in questo ambito spesso non avviene. Quindi significa non solo un affetto, ma anche tutte le terapie giuste che devono avere, tutto quello che devono avere, affettivo e professionale. E questo è un po' il nostro mood, è il nostro lavoro quotidiano veramente che facciamo nella casa famiglia Killia.
1: No, beh, certamente ci mancherebbe, alla fine sono gli uomini del domani, del futuro, no? I bambini, quindi insomma è certo. Giusto che crescano in maniera adeguata per poi diventare delle persone mature ed equilibrate.
0: Anche perché se parliamo poi di bambini con disabilità, Federico, il problema di fondo è questo: se tu hai un bambino orfano che ha una disabilità, se i primi anni di vita non fa tutte le terapie che deve fare, la sua anche speranza di trovare una famiglia adottiva anche diventa fallimentare.
1: Sì, si riducono notevolmente.
0: Cioè, più è grave e più è difficile adottarlo. E stiamo parlando di bambini, cioè, che invece che noi, il nostro obiettivo è dargli la possibilità di vivere bene. Mm-hmm. Di vivere bene se avranno le competenze da adulti, o vivere bene in una loro famiglia, ok? Non fare terapie adeguate significa cioè spesso da negargli poi la possibilità di trovare una famiglia. Ok,
1: sì, sì.
0: Questo è un aspetto, perché ovviamente spaventa un po' adottare un bambino disabile, te lo dico. È una cosa ovviamente un po' difficile.
1: Sì, quindi... sì, posso immaginare che la gente non non voglia prendersi in carico una responsabilità così, così grande, però dietro queste grandi responsabilità si nascondono anche delle grandissime opportunità di crescita personale e di far del bene, di creare
0: un mondo migliore.
1: Sì, infatti.
0: E poi da ottobre inaugureremo il centro diurno e il centro di Paterapi. Questo sarà il nostro nuovo progetto, un centro diurno per adulti con disabilità e il centro di Paterapi, che poi è il primo in Sardegna autorizzato.
1: Ho capito.
0: Quindi,
1: e anche
0: un bel pezzetto.
1: Anche questo siete passati tramite bando o siete riusciti a proporlo con le vostre sole forze?
0: Tutte e due.
1: Ah, okay.
0: Abbiamo avuto qualche finanziamento, abbiamo un mutuo. Tutte e due. Sì.
1: Dai, in bocca al lupo allora per questo bellissimo, bellissimo veramente progetto. E complimenti soprattutto. Allora,
0: grazie.
1: C'è anche Andrea che ci scrive da Isola Vicentina, ci scrive: buongiorno bella gente, dopo quasi un mese sono rientrato dall'estero. Bentornato allora. Un abbraccio da Ulisse, Teseo e Artù, che sono tre simpaticissimi chihuahua. Ok, allora, in conclusione Simona, volevo chiederti se volevi pubblicizzare qualche tuo evento o qualche corso che terrai nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, qui a breve, insomma. Hai qualcosa da proporre ai nostri ascoltatori?
0: Allora, sicuramente, noi facciamo corsi di formazione prevalentemente in Sardegna, se volete venire, un po' sono online, un po' ovviamente bisogna per normativa venire in presenza, e assolutamente quelli sono sempre attivi. Il propedeutico è a settembre, che è il primo step per la formazione, ma quello che mi piace più dire è: conosceteci, se volete aiutateci e sosteneteci con tutte le nostre attività. Noi abbiamo veramente sostenitori da tutta Italia, quindi a me piace veramente il pensare che in tanti sostengano una realtà, soprattutto quella della casa famiglia, che è abbastanza unica proprio anche a livello nazionale. Quanto noi integriamo gli animali con il sociale è importante, è un pezzetto e un valore importante, quindi per chi ci vuole può veramente seguirsi e anche sostenerci in tanti modi diversi.
1: Quindi vuoi dare qualche coordinata per dove trovarvi?
0: Sul nostro Kilia, sui nostri social, sul sito kilia.eu. Kilia, okay. È scritto K-I-L-L-I-A,
1: okay.
0: Perché significa culla in antico sardo logudorese, proprio con la K.
1: Ah dai, quindi, sul serio? Sì. Ah, questa non lo sapevo, sì. Vai, interessante. bella.
0: Vieni da noi che ti culliamo un po' a 360 gradi, ha un senso questo nome, assolutamente, ci tengo molto, veramente.
1: Certo.
0: E quindi ci trovate un po' nel sito, nei social, appunto come Killia, e lì veramente, come ho detto, facciamo le bomboniere, facciamo tante cose anche diverse. Però,
1: sì, e ricordiamo, avete anche come forma di donazione il 5 per 1000, no?
0: Assolutamente, il 5 per 1000 è fondamentale, ci ha aiutato a fare tante tante cose negli anni, come appunto, ripeto, donazioni per regali, donazioni liberali. Da poco un albergo di Rimini hanno vinto loro un concorso e ci hanno donato i soldi vinti al concorso, ed era un albergo di Rimini, cioè che noi non conoscevamo neanche. Quindi sì, ogni tanto ci arrivano cose così, quindi, oppure ci arrivano dei regali da artigiani che noi poi utilizziamo per la lotteria, abbiamo la lotteria di Natale, ci arrivano tante cose così diverse, dei vini che abbiamo messo da un'azienda vitivinicola in Sicilia, l'anno scorso ci ha regalato dei vini che abbiamo fatto una sorta di asta. Abbiamo, guarda, tanti sostenitori che veramente che sono fantastici. Io dico sempre, ogni tanto si inventano loro stessi delle robe bellissime che sono originali e belle.
1: Bene. Guarda, questa testimonianza che ci porti del fatto che ci sia una così tanta benevolenza da parte anche di sconosciuti, fondamentalmente, perché se mi dici che comunque non siete mai riusciti a incontrarvi di persona, a scambiare due parole, guardarvi negli occhi, comunque vanno sulla fiducia a farvi queste donazioni. E quindi questo è veramente una cosa ancora più.
0: Cioè, noi comunque comunichiamo quello che facciamo e io penso che quello sia un pezzo più importante. Comunichiamo tutto quello che facciamo, quindi nel rispetto ovviamente della privacy, però lo facciamo per dire noi ci siamo e le cose le facciamo realmente. Non siamo lì a fare fuffa. Noi agiamo, sì. Quello è un pezzo veramente importante.
1: Sì. Sono d'accordo. Va bene, Simona, guarda, io ti ringrazio tantissimo per essere stata nostra ospite. Guarda, voglio rinnovarti anche qui in diretta l'invito a, se hai novità in futuro, se hai qualche iniziativa da proporre, se hai bisogno di qualche aiuto anche magari economico, da fare un appello, se hai da portarci incontro nuove realtà, nuove testimonianze, nuove scoperte in questo settore, in questo ambito, sei sempre la benvenuta e perfetto. Ci possiamo mettere d'accordo per risentirci e fare un'altra trasmissione insieme, va bene?
0: Va benissimo, ci sono assolutamente, grazie a te, grazie.
1: Benissimo.
0: E a voi tutti che mi avete ascoltato.
1: sì dai, va bene, perfetto, allora ti ringrazio ancora Simona e buona giornata.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Simona. Eccoci qua e ringraziamo Simona per tutto quello che fa, per il lavoro che svolge e di volontariato e non, perché di questi tempi ce n'è veramente tanto bisogno. Allora, in conclusione, volevo rispondere a tutti che sono a conoscenza che la diretta radio in FM è saltata e funziona solo lo streaming. Spero comunque abbiate seguito in qualche maniera. Comunque, se non avete sentito, se sapete che qualcuno era interessato alla trasmissione ma non ha potuto ascoltarla, c'è sempre il canale Telegram a cui potete unirvi, Canima Vera, e qui potrete risentire la registrazione della puntata, potete vedere nella foto dell'ospite la bellissima cagnolona di cui parlavamo poco fa e tutto quanto, e soprattutto trovate anche i riferimenti per la casa famiglia Killia, che poi pubblicherò in seguito, quindi trovate anche le coordinate per il 5 per 1000 o per le donazioni, tutto quanto, se per caso foste interessati. In conclusione, volevo ricordarvi, essendo membro anche dell'associazione del Seme di Girasole, volevo ricordarvi l'imperdibile appuntamento di martedì sera al Cinegamma 5. E martedì 14 luglio alle 21:30 in sede radio si proietterà il film Una piccola impresa meridionale, e questa è un po' la trama. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, cioè di non essere più prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Quindi già dalla trama capite che sarà un film molto molto simpatico e divertente, leggero, insomma spassionato, che sicuramente vi strapperà due risate. Ecco, quindi la proiezione è alle 21:30. Se però volete venire a mangiare qualcosina, un panino, una piadina, un dolcetto e quant'altro, quello che le nostre cuoche offriranno quella sera, dalle 19:30 sarà possibile appunto venire a mangiare qualcosina fino alle 21, poi ovviamente si dovrà preparare tutta la sala per la proiezione del film. Ecco, quindi vi aspettiamo numerosi. E io invece, con la trasmissione Canima Vera, vi do appuntamento fra due settimane, il 24, per esservi precisi, il 24 di luglio, venerdì 24 luglio, con un altro ospite veramente veramente interessante. Vi anticipo già il nome, si chiama Thomas Pirani. Poi per il resto lo scoprirete sul canale Telegram Canima Vera. Buona giornata a tutti, grazie mille per l'ascolto. A presto e a risentirci.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@fenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. A F Energia 800 43 99 95.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno da Federico e dalla trasmissione Canimavera, trasmissione quindicinale, in onda il venerdì mattina, ogni 15 giorni appunto. Oggi è venerdì 10 luglio, siamo in diretta e purtroppo sono da solo quest'oggi, grazie. Non mi potrà accompagnare in questa diretta perché anche lei, come tanti, ha questo brutto vizio di andare in ferie che io proprio non capisco. No, vabbè, dai, comunque, la salutiamo tanto. Sì, starà facendo delle ferie sicuramente meritate. E quindi sarà da solo alla conduzione del programma di oggi, conduzione e programma che vedrà la presenza in collegamento telefonico di una dottoressa veterinaria esperta in pet therapy, che poi comunque vedremo che questo termine non si usa più, si usa il termine IAA, cioè che è l'acronimo che sta per interventi assistiti con gli animali. Quindi poi parleremo di questa cosa, di questo tema molto molto importante e ancora poco conosciuto. Però prima volevo rimandarvi al canale Telegram per un attimo farvi sapere fare un piccolo promemoria dell'ultima trasmissione avvenuta il 26 giugno con l'ospite Stefano Cattinelli, dove si è trattato appunto essendo un medico veterinario, omeopata, antroposofo e tutto, si è parlato di come affrontare la morte del proprio animale come una rinascita spirituale. È stata una bellissima e profondissima chiacchierata e potrete trovare la registrazione, se ancora non l'avete ascoltata, sul canale Telegram Canimavera, appunto. E dove ovviamente poi troverete anche la registrazione di oggi e

tutte le altre puntate da febbraio ad oggi, da quando praticamente è cominciata questa avventura. Allora, un'altra piccola comunicazione di servizio: se volete interagire con noi, con me e con l'ospite che adesso chiameremo, il numero per gli SMS è 334-7102672. Bene, allora, detto questo, io adesso vi metto su una canzoncina per farvi compagnia e chiamo subito l'ospite e così cominceremo a fare questa bella chiacchierata sulla pet therapy. Bene, state con noi e ci sentiamo fra poco.

0: Pronto? Pronto? Simona, ci sei?
1: Ciao, sono qui, ci sono.
0: Buongiorno, buongiorno Simona, buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5, anche tu sei passata di qua, puoi dire di essere passata di qua. Allora, una piccola presentazione per te, per Simona, Simona Cao. Ricordiamo che Simona Cao è, allora, un attimo che reperisco il tutto. Allora, Simona Cao è medico veterinario, esperta in comportamento animale, educatore e istruttore riabilitatore cinofilo, veterinario esperto in IAA, cioè interventi assistiti con gli animali, e coadiutore del cane, gatto e coniglio, asino e cavallo. E poi, soprattutto, sei presidente della cooperativa sociale Killia, che è una bellissima realtà che ho avuto modo di approfondire, insomma mi hai mandato qualche materiale informativo e sono andato a guardarlo, è veramente una realtà lodevole, ma casomai poi ce ne parlerai tu di persona che spiegherai meglio tutto quanto, magari a fine trasmissione quando avremo trattato il tema principale della puntata. E poi comunque dal 2001 ad oggi, quindi è ancora attivo, che praticamente tieni dei corsi di formazione professionale sulla relazione uomo-animale, e per spiegare un pochino alla buona quello che fa la tua associazione Killia. Ricordiamo, sei presidente del consiglio di amministrazione la società ha il compito di svolgere attività a carattere zoantropologico, di assistenza sociale, didattica, sociosanitaria e sanitaria, e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Ho detto tutto giusto, Simona?
1: Sì. Hai detto tutto giustissimo. Ringrazio tantissimo di essere qua a parlare di tante cose, di quella che un po' è la mia vita, perché io alla fine dico sempre la mia vita professionale e la mia vita reale. Sono molto incastrate.
0: Combaciano bene.
1: Sì, combaciano tanto, e penso che nell'ambito nostro, o comunque nell'ambito dove si parla di relazione di aiuto, sia nei confronti degli animali che delle persone, debba un po' combaciare. Perché un po' tutta la mia professione è legata proprio a dei valori di vita quotidiani. E come hai detto tu, in tutti gli anni mi sono sempre occupata delle stesse cose, però ovviamente aumentando quelle che erano le mie competenze, ma aumentando anche tutto quello che era l'equipe attorno a me. Proprio, e quindi il mio percorso inizia giovanissima, iniziando a relazionarmi soprattutto con i cavalli, ma iniziando anche ad andare a fare pratica in un ambulatorio veterinario di cani, gatti, comunque di animali da compagnia, cosiddetti animali da compagnia come li chiamiamo, anche se non mi piace il termine, animali familiari diciamo. E poi a 19 anni mi sono trasferita a Parma e ho iniziato la formazione in ambito comportamentale, quindi mentre studiavo veterinaria ho iniziato già a fare quella che ai tempi era chiamata pet therapy, a formarmi come educatore cinofilo, istruttore riabilitatore cinofilo, e quindi mentre studiavo veterinaria ero già su quella linea. Io mi sono iscritta a veterinaria per fare comportamento e per terapy, quindi avevo le idee abbastanza chiare fin da subito.
0: Sì, infatti è rara questa cosa, è rara portare avanti fin da giovani un proprio pallino, un obiettivo.
1: Sì. L'obiettivo era stare con le persone e stare con gli animali, perché molte persone anche che vengono nei nostri corsi di formazione ci dicono: a me non piacciono le persone, quindi voglio stare con gli animali. E io dico sempre: hai sbagliato strada, perché soprattutto nell'ambito degli interventi assistiti e nell'ambito del comportamento anche animale, poi tu hai a che fare con le persone. Quindi,
0: sì.
1: E spesso hai a che fare con persone, negli interventi assistiti tantissimo, ma anche nel comportamento hai a che fare con persone con una fragilità, con delle problematiche, quindi tu devi amare gli animali, amare le persone.
0: Esatto, esatto. Quindi sfatiamo questa cosa che si dice, che si sente dire spesso: a me piacciono più gli animali delle persone. Vabbè, è troppo facile così, insomma, bisogna sforzarsi di avere empatia anche per i propri, tra virgolette, nemici, dai, passami il termine, persone un po' più scomode di altre, ecco.
1: È più
0: perché...
1: complicato.
0: Come?
1: Sembra... è più complicato.
0: È più complicato, ma è una prova che dobbiamo assolvere tutti quanti.
1: Sì, ma anche perché se realmente vogliamo il benessere dell'animale, devi passare comunque dalla comprensione della persona, dal benessere della persona, da una comunicazione comunque corretta in tutti gli ambiti. Cioè, io lo dico in canile, quando vai a vedere un cane di una famiglia, e negli interventi assistiti tantissimo. Cioè, perché noi entriamo nei luoghi sociosanitari, dove dentro ci sono pure professionisti, parenti, cioè dove nelle scuole, insegnanti, genitori, cioè alla fine hai veramente tanto a che fare con le persone, non solo con l'utente, ma con tutte le persone che circondano questa l'utente nostro, diciamo, finale.
0: Mm-hmm.
1: E quindi un po' per me l'aspetto cardine di tutto, di cui appunto oggi anche parleremo, è proprio la relazione, ok?
0: Certo.
1: E tutto quello che riguarda proprio i principi della relazione, perché anche questo si dice sempre: è il cane che fa bene. E lì io dico sempre: no, è sbagliato, è la relazione col cane, col cavallo, con l'asino che fa bene. Di per sé un asino, un cane potrebbe anche non far bene in determinati momenti e situazioni, ma certo. È la tipologia di relazione che fa sì che poi la pet therapy, o quello che adesso attualmente è chiamata da normativa appunto interventi assistiti con gli animali, porta dei benefici. Li porta perché tutto viene un po' guidato dalla relazione che si crea con l'animale.
0: Esatto, quindi ci deve essere uno sforzo da parte di entrambi, soprattutto della persona, far sì che le cose funzionino, che la relazione funzioni, ecco. E ascolta Simona, quindi questo nuovo metodo per risolvere fondamentalmente conflitti, dimmi se uso termini non appropriati, però mi viene in mente che la pet therapy sia nata per risolvere dei conflitti più o meno interiori, e che l'animale, avendo un potenziale enorme a livello animico di sentimento, che vive principalmente nella sfera di sentimento, riesca a portare incontro un benessere dove ci sono delle lacune, dove ci sono delle zone d'ombra, no? Volevo appunto, dopo magari correggimi se ho detto qualcosa di sbagliato, però la domanda principale era appunto quando si è scoperto che si poteva lavorare in questa maniera, e che quindi tra virgolette pet therapy è entrata in vigore come prassi, insomma, usata e diffusa.
1: Allora, tendenzialmente è nata in più posti, ok? Ci sono, se noi parliamo proprio della storia della pet therapy, da uno psichiatra, diciamo, americano, ha anche tutta una serie anche di strutture o comunque entità sparse un po' per il mondo, in particolar modo in America e in Europa. Noi abbiamo tante esperienze diverse, esperienze legate soprattutto inizialmente anche a un aspetto psicologico e psichiatrico, quindi a quanto l'animale riusciva ad aprire maggiormente il paziente. Ha invece esperienze più legate anche ad animali in fattoria, che dove si riusciva che cosa? Nella relazione di cura. Ok, non mi riesco a curare me stesso, imparo a curare me stesso attraverso la cura degli animali. E lì abbiamo tante, diciamo, non tantissime, però abbiamo qualche bibliografia e qualche racconto di esperienze di questo tipo, ok? Poi si è passato anche a valutare tutto quello che potevano essere anche i benefici fisici a livello cardiaco, a livello proprio fisico, e non solo psicologico. Quindi c'è tutta una storia e non c'è un inizio, ci sono tante esperienze diverse, ok? Mm-hmm. In Italia possiamo dire che il grande proprio cambiamento c'è stato nel 2015, quando c'è stata finalmente una normativa, ok?
0: Ah, quindi è parecchio recente questa cosa. Pensavo fosse più fosse una cosa più, un po' più datata.
1: Sì, 10 anni. C'è stato quindi questo grande cambiamento dove era tutto anarchico un po', ok?
0: Sì.
1: Almeno ci sono state la nascita precedente del centro di referenza nazionale, che è attilato con incarico ovviamente del Ministero della Salute, ha instilato quelle che sono state le linee guida. Le linee guida che poi sono state recepite negli anni successivi, 2016-2017, da tutte le regioni, con delle, diciamo anche però ammetto, delle particolarità per ogni regione. Quindi, come siamo in Italia, quindi tutto...
0: sì, da prendere sempre con le pinze.
1: Tutto non è semplice, cioè non è stata fatta una legge, sono state fatte delle linee guida. Quindi le linee guida sono recepite, ogni regione un po' ci mette il suo. Mm-hmm. Quindi diciamo che però viviamo sicuramente, cioè io che lavorativamente sono passata dal pre, che non c'era niente, a quello che c'è ora, io ammetto che c'è ancora tanto da fare, ma siamo già a un passo importante. E quindi cos'è successo? È successo l'aspetto dell'equipe, quindi l'importanza che gli interventi assistiti siano degli interventi strutturati in equipe, dove hai sia i professionisti dell'area animale sia i professionisti dell'area umana. Io quello lo reputo molto importante, veramente. E da lì torniamo al discorso che devi saperti relazionare anche con gli umani, perché è realmente un lavoro dove lavori insieme, dove lavori con più figure, anche perché non lavori quasi mai con un'unica utenza. Quando io sono diventata, ho iniziato a essere presidente di una cooperativa sociale e a lavorare, che lì nel 2015 ho iniziato a essere, cioè ho fondato poi la cooperativa, mi sono accorta che la maggior parte di entità sociali o sociosanitarie lavorano su un'unica utenza. Con gli interventi assistiti invece non è così, tu c'hai la variabilità immensa, cioè lavori con bambini, con adolescenti, con persone in detenzione, con tossicodipendenze, con adulti con disabilità di diversa tipologia, con anziani, lavori ovunque, cioè in svariati ambiti di lavoro e svariate proprio difficoltà, problematiche, particolarità, esigenze. Tutto questo fa sì che il professionista che lavora in questo ambito deve lavorare in equipe, perché non siamo onnipotenti, cioè nel senso che sappiamo tutto. Quindi il coordinarsi con altre figure professionali è essenziale, e questo lo dico dalla parte umana e dalla parte animale, Da lì io sono la prima che anche quando faccio, noi facciamo corsi di formazione da una vita, ok? Perché a me piace anche portare l'approccio agli altri. Quindi non è che me lo voglio tenere per me, ho sempre detto facciamo formazione perché a me piace che ci siano altre persone che portino avanti l'approccio, un approccio legato a una relazione con l'animale, alla relazione uomo-animale-natura corretto, coerente. E nella formazione dico sempre, anche i veterinari e i miei stessi colleghi, dico sempre ricordatevi che non è che potete saperne di comportamento, di clinica, di cavalli, di asini, di cani, di gatti, di tutto. Quindi è fondamentale anche quando vi chiamano per come veterinari esperti in IA confrontarsi anche con altre figure. Io stessa che non mi sono mai occupata di clinica, per quello che riguarda l'aspetto clinico degli animali ecoterapeuti che lavorano con noi, mi affianco ad altri colleghi senza nessun tipo di difficoltà, cioè almeno io non lo vivo in maniera difficoltosa.
0: Sì.
1: Ma in un'ottica invece di uno, di fare bene il proprio lavoro, due, di anche di imparare altre cose senza la pretesa di assolutamente di sapere tutto. E questo significa che appunto quando ci sono situazioni diverse, utenze diverse, è realmente molto molto importante il confronto. Perché come dicevo prima, è la relazione che crea il beneficio, ok? E la relazione va guidata dall'animale e da noi professionisti. E l'animale è un professionista in questo caso. Anche questo usciamo dall'ottica che l'animale è lì e noi siamo l'equipe umana, no? L'equipe negli interventi assistiti è umana e animale. Lo stesso animale è il professionista che fa parte dell'equipe, è un collaboratore, nel vero senso della parola. E lì siamo ancora un po' indietro perché molto spesso ancora adesso si sente parlare molto di utilizzo dell'animale e di termini che portano all'animale come a un oggetto. E invece prima adesso non mi ricordo le parole precise, però hai detto qualcosa legato proprio all'animale ti permette di. Effettivamente ci sono in quello che è chiamato approccio cognitivo antropologico, si parla molto di quello che è l'effetto soglia, cioè del fatto che l'animale permette agli umani di aprirsi, di superare quella soglia che supera in maniera molto più difficile nelle relazioni con specifiche, cioè nelle relazioni con gli altri umani. E lì perché avviene questa cosa? Io dico sempre, avviene perché l'animale non è umano, cioè proprio grazie alla diversità, all'unicità, alla soggettività dell'animale, quella che viene definita anche alterità animale, noi riusciamo più facilmente a entrare, ad aprirci. Il professionista umano, grazie alla spalla che ha del professionista animale, riesce poi più facilmente a guidare poi l'utente verso mille obiettivi, perché poi essendo utenze diverse possiamo avere obiettivi di diversa tipologia, non solo psicologici ma anche didattici. Cioè imparare a leggere più facilmente per un bambino con disabilità. L'animale fa da facilitatore, cioè ci aiuta su questo, perché è diverso. Quindi dobbiamo anche lì rompere un po' il concetto di paragonare l'animale alle persone. No, no, valorizziamo proprio l'animale perché non è una persona. È proprio quello il bello di tutto quello che è la relazione con gli animali.
0: Sì,
1: il piacere della diversità.
0: Certo.
1: Siamo in un periodo storico in cui la diversità invece spaventa molto. Quindi,
0: sì.
1: Sì. Tantissimo.
0: Esatto. Beh, Allora, da tutto questo che ci hai detto, sembra che questa nuova metodologia di relazione non sia così una cosa semplice e scontata, ma che ci voglia una preparazione e uno studio molto, insomma, molto come una preparazione, sì, dietro notevole. E, anche perché poi comunque bisogna saper leggere ovviamente come il cane si approccia alla relazione e i segnali che dà. Quindi bisogna essere di sicuro educatori o istruttori cinofili, oppure ovviamente questo riguardo il cane, ma ovviamente si può fare pet therapy con anche altri animali, giusto? E tu con cosa, allora, tu con che tipo di animali lavori, o comunque con quali animali in genere si può approfondire questa relazione?
1: Allora, gli animali, allora ti rispondo prima una cosa. Tu hai parlato di educatori o istruttori. Allora, la normativa definisce coadiutore dell'animale, ok? Qualunque, diciamo, persona abbia fatto il percorso formativo. Qui ricordo che attualmente, appunto dal 2015, i percorsi formativi devono essere percorsi fatti da enti di formazione regionale specifici, strutturati appunto con la normativa, corso propedeutico, i corsi base e il corso avanzato. Dopodiché la persona viene inserita nel Digital Pet, che è il portale nazionale dove sono inserite tutte le figure professionali e tutte le strutture riconosciute. E questo è già, anche questo è un pezzetto, diciamo, positivo. Non è, il coadiuttore non è obbligatoriamente un educatore cinofilo, ok? Questo significa che i coadiuttori, che per me non hanno esperienza tantissimo in la comunicazione, o comunque che non hanno acquisito, hanno sicuramente bisogno di essere affiancati e di fare una loro formazione. Come dal punto di vista anche di quello che poi è il referente di intervento, che sono di solito appunto figure con una formazione in interventi assistiti, ma hanno già una loro formazione come educatore professionale, psicologo, fisioterapista, medico, vabbè, tutte le varie figure sociosanitarie e socioeducative. Ma la formazione deve continuare perennemente. E come accennavo prima, se io non ho quell'ambito, mi faccio supportare da qualcun altro, ok? L'equipe, ricordiamoci che è composta dal coadiutore dell'animale, il referente di intervento per la parte umana, che sono figure sempre presenti a livello operativo, sempre. Mm-hmm. Tranne nelle attività assistite, dove c'è il responsabile di attività. Invece, esternamente o comunque in supervisione, c'è sempre il veterinario esperto in IA, che quindi non è un semplice veterinario, ma è un veterinario che ha fatto la formazione in interventi assistiti. E poi c'è il responsabile di progetto, che è sempre per l'area umana. Quindi c'è sempre questi aspetti di figure, area animale e area umana. Ed è importante che ci siano, proprio perché, come abbiamo detto, ci vuole veramente tanta competenza e tanta conoscenza. Io dico sempre, stiamo lavorando spesso con persone che hanno veramente già avuto un casino di problemi nella vita. Se poi noi facciamo dei danni, non è proprio il caso.
0: No,
1: quindi metterci sempre un po' nella coscienza, una mano sulla coscienza e dire: ok, sono in grado, non sono in grado. Perché può essere anche che uno non è in grado di prendere in carico alcuni utenti. Ok? Mm-hmm. E quindi non pensare vado a giocare col cane, no, perché il cane poi porterà il bambino, porterà l'utente, porterà l'anziano anche ad aprirsi su aspetti molto critici. E se lì non si ha un professionista davanti, qualcuno che sa guidare o che viene anche guidato dall'equipe, perché capita certe volte che hai una difficoltà con un utente, allora l'equipe ti aiuta proprio a trovare delle soluzioni. se non ce l'hai rischi di fare danno, e io su quello sono sempre molto molto rigida e attenta e scrupolosa.
0: Sì, sì, quindi ci vuole una sensibilità anche da una spiccata sensibilità anche da parte dell'umano, della persona che decide di mettersi in gioco con questo lavoro.
1: Sì, sì, sì.
0: Non bisogna affidarsi solo alla sensibilità dell'animale, ma appunto bisogna, per affrontare questa tipologia di lavoro, bisogna essere spiccatamente sensibili anche noi
1: a livello umano, come allo stesso tempo stesso discorso lo possiamo fare con l'animale. Non stiamo giocando con un essere vivente. Portare un cane in un ospedale potrebbe essere una situazione molto faticosa, ok, dove l'animale non manifesta forse a livello comportamentale, ma poi lo somatizza, e quindi, che ne so, lo manifesta a livello di dermatiti, di otiti, di gastroenteriti. Cioè, dobbiamo pensare anche nell'ottica della tutela dell'utente, ma della tutela anche dell'animale. Di conseguenza proprio l'equipe serve proprio a questo, e anche limitarsi dove non possiamo. Io adesso, per farti un esempio, in un progetto che abbiamo fatto per un anno in un carcere minorile, io tra tutti i cani che avevamo ho dato come veterinario per Pugna il parere di positivo solo a un cane. Ok, perché quell'ambiente dove tu hai minorenni che hanno commesso reati anche importanti, è un ambiente psicologicamente molto molto faticoso.
0: Certo. Okay?
1: E non è solo, poi c'è il discorso di valutazione anche della stazza in quell'ambiente, della tipologia di cane, di che cane anche a livello diciamo fisico attrae di più e quindi riesci di più ad aprirti, ma c'è proprio il discorso psicologico. È fiancante certe volte lavorare con un certo tipo di utenza. E questo noi l'abbiamo notato anche quando noi per anni abbiamo fatto anche dei progetti con i cavalli, con ragazzi in penale, ma non in detenzione, quindi arresti domiciliari, comunità, comunque, ok, sempre adolescenti, prevalentemente maschi, ok. E per esempio la nostra cavalla che non c'è più attualmente, lei soprattutto con i ragazzi che avevano commesso reati diciamo umanamente difficili, ok?
0: Sì.
1: Di truffa verso persone, di anche violenza, lei ovviamente non è che dicevamo a lei, oppure in alcuni casi non lo sapevamo neanche noi, perché noi certe volte non entriamo troppo, per non giudicare eccessivamente, non entriamo troppo nel sapere cosa hanno fatto, diciamo. E quindi lei ci impiegava un po' di giorni ad avvicinarsi in libertà a quei ragazzi, ci piegava un po'. E tutto questo ti fa capire che gli animali vanno oltre, cioè che gli animali,
0: sì, infatti,
1: vedono spesso delle cose che noi non vediamo,
0: infatti.
1: Come allo stesso tempo un cane che lavora sempre anche con ragazzi di questa tipologia, lei andava proprio da quelli che avevano commesso di tutto, ok. E lì è proprio la personalità poi di ciascun anche animale nell'approcciarsi diversamente, nel capire. Tutto ciò ti fa capire quanto poi invece il professionista, in questo caso soprattutto il coadiutore dell'animale, il veterinario esperto in IA, deve conoscere. Tu mi hai parlato di segnali, ma deve sapere veramente tanto. Io dico sempre, il coadiutore deve sapere se il suo animale muove un sopracciglio, deve sapere perché ha mosso questo sopracciglio. Cioè, deve realmente avere una conoscenza di questi animali intensa. Questo è più semplice quando parliamo di cani, perché spesso i cani vivono col coadiutore. La normativa non obbliga alla familiarità. Io lo metterei obbligatorio.
0: Cioè, cosa intendi? Che non obbliga alla familiarità?
1: Che la normativa non ti dice che il cane coterapeuta deve vivere col coadiutore.
0: Ah, ok. Può essere anche un cane, quindi... un terzista, diciamo.
1: Sì. Come a me capita spesso, le persone mi dicono: ma te lo presto il cane? Io no, non mi puoi prestare il cane. Ci sono, ammetto, anche delle entità che lo fanno. Io non sono d'accordo, e questo lo dico, questo è un mio parere professionale e personale, perché per me il coadiutore deve avere una grande conoscenza, e tra animale e coadiutore ci deve essere una grande conoscenza. Mm-hmm. Questo, ripeto, può essere più facile col cane, perché possiamo anche vivere col cane, ok? Ma con l'asino e col cavallo, con gli animali, diciamo così, diventa molto più complicato, perché tu non vivi di solito in un paddock o in un maneggio.
0: Sì.
1: E questo significa che quando si fanno attività con questi animali, su un'ora di attività tu devi aver passato 30 ore prima con l'animale, cioè mm-hmm. ci deve essere comunque una prossimità di vita, ci deve essere una conoscenza, perché ricordiamoci veramente, cerchiamo di capire cosa significa non utilizzare l'animale. Non utilizza, è aprire una relazione. Aprire una relazione significa che l'animale è partecipe, che quindi non è metto l'utente sopra l'animale e l'animale lo faccio girare in un tondino, o lo porto a passeggio e finito. E l'animale è succube di quella approccio, di quella situazione, ma è l'animale comunica. Quindi l'animale decide anche di voler avere una persona sopra, e parliamo di cavalli, meno di asini, di voler essere spazzolato, di stare dentro la relazione, di decidere cosa fare. E questa cosa è fantastica se tu lo permetti. Mm-hmm. Ma lo puoi permettere se hai una relazione con quell'animale immensa. Ok, noi lavoriamo tantissimo, mi hai detto con chi ho lavorato, io ho fatto molti progetti con i cavalli e con gli asini, prevalentemente lavoro con i cani, sto facendo di tutto per ritornare a lavorare con gli asini e con i cavalli, perché è da un po', adesso da un annetto e mezzo circa che non faccio progetti così, però sicuramente riprenderemo. E con gli asini, così in cavalli, io abbiamo lavorato quasi sempre con l'animale libero.
0: Okay?
1: Ok. Ed è una roba fantastica. Ovviamente stiamo parlando di animali grandi, quindi
0: sì,
1: la sicurezza passa da una conoscenza, dal fatto che sai cosa stai proponendo, sai cosa stai facendo. Però questo aspetto ti permette di dare veramente quel ruolo all'animale, anche di scegliere delle cose che non faresti tu. E da lì ti faccio degli esempi. Mi ricordo un'attività di meditazione fatta con i cavalli, dove i cavalli in spontaneità, spesso quello che avevamo notato, si avvicinavano a chi in quel momento aveva bisogno. Era una vicinanza anche di contatto in alcuni momenti, in altre volte solo vicinanza energetica.
0: Okay.
1: Come allo stesso tempo mi ricordo un mio cane che aveva deciso di dare dei colpetti col muso, cosa che non aveva mai fatto, quello con nessun altro tipo di utente, ma in autonomia ha un po' toccato questa signora anziana con un Alzheimer già avanzato, quindi non verbale, con una grande difficoltà nella comunicazione, comunque comunicazione diciamo oculare, parziale. Mm-hmm. E lei ha spontaneamente detto: ok, ci sei, ci sono, e gliel'ha detto in quella maniera, cioè: se io guido sempre e blocco sempre l'animale, non gli permetto neanche di agire in determinati momenti, come reputa giusto.
0: Sì, sì, infatti, quindi, in piena libertà e autonomia. Infatti è anche curioso e bello capire come anche l'animale possa inventarsi magari modi nuovi per spronare le persone, insomma, e quindi c'è un'attività cerebrale non da poco da parte dell'animale, insomma, per trovare stratagemmi che riescano a far star meglio la persona, no? È interessante questa cosa.
1: Stratagemmi che noi non ci arriviamo. Anche un'altra situazione che mi ricordo, Nala, che è un mio cane che lavora anche adesso, è andata a lavorare stamattina. E lei, per esempio, cosa fa? Ci è capitato già più volte in situazioni dove hai una persona che ha una disabilità importante, ha stereotipi anche fisiche. Tendenzialmente lei usa la sua fisicità per stoppare questa situazione, e quindi la prima volta che l'ha fatto siamo stati un attimino ovviamente un po' così, però abbiamo notato che era un modo buono, perché nel momento che l'utente parteva con una stereotipia vocale e fisica importante, lei gli si appoggiava addosso. E questa, e l'utente si appoggiava, stiamo parlando di un cane di 35 kg, quindi comunque grande.
0: Sì.
1: Però lei ha trovato la sua soluzione per questa difficoltà, che noi umani non riuscivamo a bloccare, ok, ma non solo noi, anche i familiari, anche okay. Col cane, cioè,
0: si è inventata in questa cosa. E nessuno ovviamente, non sono cose che gli si possono insegnare, tipo i comandi base. È questa la parte veramente interessante. L'iniziativa che prendono in queste circostanze e la capacità di quasi anche più meglio di un essere umano, anche se non cioè tra esseri umani parliamo la stessa lingua, però magari a volte non se ne viene fuori da un determinato da una determinata problematica. Invece un animale che addirittura non parla la nostra lingua riesce a smuovere, riesce a smuovere con il proprio intuito e la propria intraprendenza, riesce a smuovere certi meccanismi.
1: Sì, no, è fantastico, è proprio, cioè, e lì io dico sempre, tutto questo avviene se tu riconosci però l'animale come un tuo partner. Perché se non lo riconosci come partner lavorativo, non gli permetti, cioè, e lì è uno scambio, non è che l'animale fa quello che vuole, ok? Ma è uno scambio, quindi ci sono dei momenti in cui io guido e dei momenti in cui è l'animale che mi guida. È un interscambio proprio lavorativo, è di comunicazione e di relazione. Tutto questo comprende ovviamente una precedente comunicazione, conoscenza precedente, cioè iniziale, assolutamente proprio. Perché ovviamente dopo tu non vai, hai anche timore, inizi ad aver timore, un cavallo enorme che si avvicina a un passeggino, ti può spaventare, cioè dici ok, cosa sta facendo? Se tu conosci il tuo cavallo, conosci il tuo animale, non ti preoccupi di queste situazioni, perché sai già, ti fidi. Si parla di accreditamento, io accredito l'animale per quel ruolo, quindi io gli do la possibilità di essere un referente di un qualcosa. Ed è lì il bello. Quindi io quando vedo anche situazioni dove l'animale invece è, diciamo, compresso, limitato, mi dico ma porca, oltre al fatto che in quel caso non c'è il benessere dell'animale, però nell'altro caso è, ci rendiamo conto quanto ci stiamo perdendo, cioè se tu non permetti tutto questo ti stai perdendo veramente tanto. Come allo stesso tempo io reputo importante anche, e qui mi viene in mente anche le situazioni a scuola dove l'animale si allontana certe volte, e lì io dico sempre ma utilizzatelo quel momento per insegnare, perché soprattutto a scuola io odio tutte le situazioni dove vedo la foto del bambino col cane immobile e vedo che ne sono 20 foto dove il cane è rimasto immobile per fare le 20 foto di ogni bambino, e mi dico sempre ma lì dov'è la relazione? i bambini, e questo ormai te lo dico da 20 anni che entro nelle scuole di ogni grado, perché noi facciamo interventi assistiti dall'asilo, quindi dai 3 mesi fino alle superiori, anzi abbiamo fatto anche dei progetti con l'Erasmus, quindi con l'università, ok? E con i ragazzi abbiamo fatto delle specie di team building.
0: Sì.
1: Ok, con i ragazzi dell'Erasmus, quindi col cane. E di conseguenza ti dico, in tutte le situazioni invece devi cogliere questi momenti. Dove, cosa fai? Insegni anche al bambino, al ragazzo, ma anche all'adulto in alcuni casi, che alcuni suoi comportamenti non vanno bene, e anche che l'animale ha il diritto di allontanarsi se vuole, ha il diritto di dirti di no.
0: Certo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: cantando, ballando, sognando. Amore di contrabbando. Ciao amore, come stai stasera?
1: Oh, che piacere vederti. Ci vediamo talmente
0: aperto gli occhi, aperto gli occhi. Buonasera gente.
1: Ci vediamo 2 minuti alla mattina e 2 minuti alla sera.
0: Facciamo... E non va bene così.
1: Sì, non litighiamo, sì, è vero.
0: Allora gente, vi salutiamo caramente. Ciao, abbiamo iniziato anche questo giovedì alle ore 21 e come di consueto siamo qua. Siamo qua a farvi compagnia. Abbiamo anticipato un'oretta e sperando di farvi cosa gradita. Quindi vi salutiamo caramente tutti dalla A alla Z, alla X, alla Y, belli, buoni, brutti e cattivi, insomma tutti, sia chi è in ascolto e anche quelli che non sono in ascolto. Noi li salutiamo caramente tutti. Passo la parola al maestro, vediamo cosa dice. Vai.
1: Buonasera a tutti. Saluto per primi i miei 3
0: gioielli,
1: diciamo, che hanno problemi di vista come me, che è la Carla e la Nadia
0: e Fabio.
1: Quello che ci sentiamo meno di tutti è con Fabio.
0: Ecco.
1: Comunque.
0: E perché?
1: Perché.
0: Non hai più voglia di telefonare?
1: No, Anna.
0: No, ti ho fatto una domanda.
1: No,
0: scusa.
1: Ma se sono sempre via e quando che torno guardo la televisione, guardo Folklore, Walker e guardo Kojak, sai che mi piace e di conseguenza non faccio del male a nessuno, o se no magari guardo
0: il sabato e la domenica,
1: no, guardo qualche telegiornale dove ci sono i giudici, dove c'è questo che c'è stato e lì grido sustrae proprio. Se mi dispiace che non posso fargli ascoltare quello che gli dico, proprio veramente.
0: No, ma
1: dico.
0: Ti ascoltano tutti gli inquilini.
1: Gli inquilini sanno già che trasmissione che guardo. Senza venire a vedere, sanno già che trasmissione che guardo. Bene, allora, tornando indietro con i saluti delle mie carissime amiche, la Nadia, che purtroppo penso che non ci sentiamo più. Spero che abbia trovato fuori da sola, che abbia trovato fuori il sistema, che uno di questi giorni gli darò.

0: una telefonata per vedere, diciamo, se ha trovato fuori il sistema, diciamo, di mettersi a posto, insomma, ecco, si è trovato, ecco, tutto lì. Pertanto sarò contento quando la sentirò. Ritornando alla Nadia, che è quella che ci sentiamo più spesso, perché è una donna molto piacevole parlare e ci sta a qualsiasi tipo di gioco, qualsiasi tipo di discussione, e soprattutto abbiamo il diritto, abbiamo la voglia di incontrarci da qualche parte, diciamo, lei magari con la sorella e io con mia moglie, perché tutti e due non possiamo guidare la macchina, è proibito guidare la macchina, però insomma in qualche posto di poter fare una mangiata, di poter fare così, vediamo cosa ci dà. Mentre saluto anche i miei colleghi, che forse qualcuno c'è in ascolto, mi avevano promesso che qualcuno si metteva in ascolto del centro dove vado,
1: del centro diurno
0: dove
1: dell'asilo
0: vado.
1: Tutte le signorine dell'asilo,
0: signorine signorine di ultimo pelo,
1: tutte le bambine
0: dai 80 anni su. Io là sono uno dei più giovani.
1: Eh sì, perché gli porta le caramelle.
0: No, ma no, come età, lascia perdere.
1: Ah, come età, non è perché le ingolosisci, no?
0: Ma se avessi qualcosa da sperare, può darsi che anche, fosse anche ingolosirle. Ma se niente, una mi dice di sì, cosa gli devo dire io?
1: Tu sai la figura che fai.
0: No, gli dico: guarda che hai sbagliato strada.
1: Hai sbagliato canale. Gira dall'altro lato.
0: No, dai, siamo tutti alla pari. Stiamo bene assieme. Oh, è il bello che ognuno ha il suo carattere, e con 35, con 25 donne e 5 uomini. Non è facile, diciamo, capire la realtà di queste donne, sono chiuse, ognuno ha vissuto la sua vita col proprio marito, chi bene, chi meno bene, e via via discorrendo. Di conseguenza è un po' difficile capire e approcciarsi così, diciamo, no? Io credo di aver fatto un buon risultato, perché anche oggi, quando sono andato via, che sono andato a fare una visita, e quando sono tornato tutte quante mi salutavano, mi hanno dato, diciamo, una bella soddisfazione, e gli ho detto in realtà dove sono andato e cosa mi hanno fatto, e via via discorrendo, ecco, niente di più, niente di meno. Perché poi dopo alla fine c'è stato un bel programma, ci erano i canti, non mi ricordo più come si chiamano, i canti della chiesa e via via discorrendo, e tutti quanti erano affranti, diciamo, non affranti, erano pronti a dire le preghiere, magari erano anni che non le dicevano, però insomma ne è venuta fuori l'occasione. Bene, allora salutiamo tutti quanti gli amici, mentre con la Carla ci sentiamo tutti i giorni 10 minuti, ed è una splendida ragazza, una splendida, diciamo, che lei è proprio cieca totale, è proprio veramente bello stare assieme, un'amicizia che non ha nulla di cui vergognarsi, di cui, diciamo, aver paura di parlare troppo, di sbagliare, perché è una ragazza molto di spirito, una ragazza che accetta qualsiasi tipo di battuta che puoi fare, ecco, tutto lì. Noi siamo amici di lontananza, e spero che un giorno avremo l'occasione di trovarci in qualche posto, diciamo, per mangiare qualcosa e per stare un po' in compagnia, insomma. Boh, ritorniamo agli amici, diciamo, di Radio Gamma 5, che saluto cordialmente, le signore e i giovanotti, e questa sera faremo del nostro meglio come tutte le altre volte. Intanto vi abbraccio e non vedo l'ora che venga giovedì per stare qui con voi per dire quattro semenze, quattro fesserie, che però serve, diciamo, perché ognuno dica la propria opinione. Con la nuova trasmissione che abbiamo improntato da qualche settimana a questa parte, non c'è nulla che uno non possa dire, se non, diciamo, non bestemmie, non parolacce, ma tutto ben accetto. Quello che uno vuole dire di un partito o di un altro, o di questo, di quello, di quell'altro, ognuno parla secondo quello che sa e quello che vuole dire, non che sa. Che, perché io, per esempio, quando guardo la televisione, che ho visto come hanno maltrattato, che non hanno capito.
1: Ah, quel gioielliere.
0: Sì.
1: Il gioielliere, addirittura gli hanno dato 17 anni di carcere perché ha sparato e ha ammazzato due malviventi, ne erano tre, e il terzo l'ha ferito. Doveva occupare anche il terzo. E l'hanno condannato a pagare.
0: No. Questa sera hanno detto che hanno tolto il discorso di pagare. Non deve pagare perché pagare gli animali, perché se uccide un animale è giusto pagarlo. Ma se uccidi quegli animali là, non devi pagare nulla. Perché io a quei giudici gli ho gridato.
1: Gli avevano chiesto 3 milioni di euro. Milioni di euro. Gli avevano io non sono stata poi a sentire tutto.
0: No,
1: però
0: arrivava a 1 milione di euro. Arrivava a 1 milione di euro. No, 3 milioni, 1 milione di euro arrivava. Mancava poco, diciamo, per arrivare a 1 milione.
1: Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
2: Ciao Anna.
1: Oh, ciao Rabi.
0: Ciao carissimo amico.
2: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
2: Ti faccio una domanda, Giorgio, dopo chiunque prova a rispondere. Giorgio Lerga ci ha pagato 17 anni. Gli hanno occupato i due e mandato in ospedale uno. E se fosse il contrario? Se tu sei stagioli a occupare il gioielliere,
0: niente,
2: ma la sfida
0: è medaglia.
2: Provi a rispondere a questa domanda, e dopo, quando la vai a trovare risposta a questa domanda, non te lo dico a te, Giorgio,
0: dico
2: a qui che ascolta, ai italiotti, quando la vai a trovare risposta a questa domanda, trovi risposte a tante altre domande. Per esempio, per chi che ascolta Bellucco stamattina col suo solito argomento validissimo, e tante altre belle robe. Spero che vieni, mi raccomando, de a votare, e votare sempre i soliti noti, chiede sempre quelli da 36 anni.
0: Non vado più a votare io.
1: Perché sabato ci sono le votazioni.
0: Non vado più a votare io. Basta.
2: No, l'anno prossimo. L'anno
0: no,
2: prossimo.
0: No, ma io non ci vado più.
1: L'anno
0: non
1: prossimo.
0: Ci vado più. Perché
2: mi raccomando, continui a votare sempre qui.
0: È bravo.
2: Mi raccomando.
0: Proprio perché ti voti sempre qui. Perché? Perché non ti puoi fare preferenze. Se io dico che vai preferenze, e mi non posso mandare su uno da Mestre. Non puoi, perché conosco, per esempio, uno da Bravo che mi può aiutare a Roma a fare qualcosa, non lo posso mandare su, perché io mando su qui del partito. Ecco, c'è una schifezza italiana, vabbè, dai, come me stesso, io non andrò mai più a votare, mai più, perché votare per qui che ha, perché che avevo sentito tutti che qui che manda su la gente, gli manda su i parenti, gli manda su gli amanti, gli manda su i leccioni, gli manda su quello che vuole, ma io gli manda su qui che fa i suoi interessi. No, uno che vi voglio che vada su, uno che faccia, che cerca di fare i miei interessi, perché preferisce, era proprio quello. Se ho sentito voti per uno, ti voti una preferenza, e la preferenza è per uno passato qualche altro, ma non è per uno mandato su dal partito. Il partito non dice, e io dico, ho fatto quello che avevo suo, e va bene così. Io Giorgio non va mai più a votare, chiuso, faccio parte del circa del 50% che non va più a votare, ma penso che sarà, stavolta andrà il 50% a votare, neanche. Vabbè, comunque, ognuno dopo fa quello che vuole, e non deve mica pensare, perché lo faccio io, che ho una certa età e anche una certa impedimento fisico, diciamo, che dica, perché so così. Io dico perché ho e bae che veramente è molto ma molto piene, perché già gridare strage, diciamo, ai giudici per che qui che vedo partevi io, vabbè, siamo persi. E ora dico due cose secondo il mio punto di vista, e dopo vediate. Diciamo che giuridicamente io ho fatto di tutto per aiutarlo il minimo possibile. Invece dopo qui che cava via, diciamo, che da quello che ho sentito stasera non ha più da pagare questi delinquenti, perché questi sono delinquenti, non sono gente che è morta sul lavoro perché si è rotto l'impalcatura e sono caduti. Quelli là meritavano essere morti, ma veramente meritavano di essere morti. Pertanto dopo io parlerò un attimo, quando che arriva mio amico
1: il Pupetto,
0: cercherò di parlare della legge del taglione, quella che c'era nel Vecchio Testamento, che diceva: okay, fai del male e devi ricevere lo stesso male, uccidi e ti vengono e vieni ucciso, capito il discorso? Ecco, tutto là. Però non con la legge italiana, perché io rimasto a chi vuole, punto e basta. Ecco, basta guardare cosa che si deve combinare, basta guardare, parliamo della nostra magistratura, dopo ognuno la pensa alla propria maniera. Ma vedevo cose che si deve passare, che l'Italia diventa un lettamaio, perché i maranza di qua e i maranza di là, e questo è stato che altro, siamo diventati il lettamaio d'Europa, per non dire del mondo, ma parliamo solo che d'Europa, è già abbastanza. Cioè, io la penso così, ci vuole un coraggio e ritornare con la legge del taglione. Ti dici che se tu uccidi io ti uccido, diventa una roba brutta? No, diventa una roba bella, secondo il mio punto di vista, perché uno prima di farlo che pensa solo a volte, questo è il discorso. Perché dopo, se parliamo come Ruggero, con quello che ha visto, chi ha messo la pistola in bocca quasi a Sofia e corteo a sua moglie e via discorrendo, non può essere da fuori, diciamo, con testa e con, diciamo, capito? Perché io, l'azione che ha fatto, se è vero che gli poteva condannarlo come che lo ha condannato, perché l'azione c'è. Ma non ha messo in conto sto povero disgraziato, cosa che ha patito, che c'è da fuori.
1: A quante volte
0: no, ma i giudici non gliene frega niente, i giudici non gliene frega niente, perché loro non è tanto alla fine, capito?
1: Ma io non lo so, loro vengono a invadere casa mia,
0: per loro, se loro mettono un piede fuori dal tuo uscio, non puoi più fargli niente.
1: Io voglio vedere se arrivano a rubare a casa loro,
0: no,
1: o fanno qualche strage.
0: È proprio per quello perché loro sanno benissimo dove sono le case dei giudici e via via discorrendo. Non va nessuno a rubare là. C'è un perché non vanno nessuno, o perché non hanno soldi, perché sono senza mangiare, senza bere i giudici. Questo è il discorso. La gente deve pensare a tutta, uno intelligente deve capire in che senso vedere la propria famiglia ridotta in quel senso là. Varie altre volte che sono andati a rubare sacramenti vari, vedere sua figlia sotto minaccia di una pistola e sua moglie col coltello alla gola, come può essere andato fuori tranquillamente fumando una sigaretta? È andato fuori, ha fatto quello che ha fatto e ha fatto bene, perché quei che parlavano stamattina, quelli che parlavano stamattina, perché io vado sempre il programma del mio amico Vito Monaco, il Canale Italia, e quando che ho sentito certa gente che parlava, siamo perdere. Bisognerebbe che la sua famiglia venisse trattata in quella maniera là, ma deve essere, penso che saranno talmente poveri che nessuno va a rubare a casa sua, ma non perché i ladri hanno paura di loro, perché non hanno soldi, perché sono poveri, perché uno, per dire che merita di essere condannato, e non dargli una come si può dire,
1: un'attenuante.
0: No, esistono le attenuanti dappertutto, esistono le attenuanti dappertutto. Là, a quell'uomo là non gli è stata data attenuante, che sia andato fuori con la testa, con la voglia di ucciderli veramente, ma no perché lui sia un assassino, perché lui era in casa sua, lui, sono loro che sono andati là da lui. Capito il discorso? Quei giudici che non capiscono il tubo, che non capiscono che lui ha sbagliato andare fuori, ha sbagliato perché la legge dice questo, ha sbagliato, ma bisogna vedere come è messo di testa, come è messo dentro di sé, perché quando che uno ti dà una coltellata non te la dà solo per piacere di dartela, perché è fuori di testa, è fuori di qua, è fuori di là. Pertanto, dargli un attenuante adesso sembrerebbe, da quello che ho capito, che visto che quello che è successo, che lui non aveva tutte le colpe perché sono andati loro a andargli a rompere le scatole, che va bene che quei teste da minchione che hanno detto che ha fatto male, va bene così, dai. Io quando uno dico che è la testa da minchione, basta che fila del palo, per me è un minchione. Speriamo che il nostro presidente, prima di andare a fine legislatura, gli dia la grazia, perché adesso solo lui può dare la grazia, o il tribunale di Strasburgo, perché vogliono andare anche a Strasburgo a presentare che non è giusto che un operaio, diciamo uno che apre un negozio, vengono dentro la gente armata e battata mia figlia, battata mia, ma io non ti ammazzo, io davo in cerca anche del terzo, io col mio carattere andavo in cerca anche del terzo, nessun tipo di problema. Capito il discorso? A me che mi dicano che fai bene o che fai male, a me non mi interessa nulla. E quando che uno va a rubare deve sapere che c'è la possibilità anche di lasciarci la pelle, capito il discorso? E non di essere pagati, perché pagare quasi un miliardo, diciamo, per tre caffoni, non ne vale la pena, ecco tutto là.
1: Qua c'è un messaggio di Luca Di Mandria che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, Idemia, Davide, Adriano, Marco, Renata, la mamma Mera, tutti e tutte, con un salutone anche a te Luca, tranquillamente. Poi abbiamo il messaggio di Michele da Venezia, dove dice: buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna, Quando il signor Giorgio impreca contro giudici e politici, si limita alle parole oppure qualche volta parte qualche oggetto verso lo schermo della TV? Guardando la 7 ogni gesto sarebbe giustificabile, ma intelligentemente il signor Giorgio ha piombato quel canale da molto tempo. Grazie Michele da Venezia.
0: Grazie Michele.
1: Con Ruggero i giudici hanno superato qualsiasi vergogna.
0: Sì, perché la pietà, perché il danno è stato fatto, ma la pietà, per senza capire che un uomo ha fatto per la sua famiglia, per i suoi beni che li avevano portato via, perché il sacchetto lo ha recuperato con quelli che sono morti, non è che io abbiano portato indietro e che abbiano detto ci scusi, ecco qua, siamo pentiti e li portiamo la refurtiva indietro. Ecco, se parliamo a questo discorso qua è meglio che neanche cominciare. Allora aspettateci un attimo, con calma, con tranquillità. Ditemi quello che pensate, a me potete dirmi anche che hanno fatto male a levare via quei 3-4 anni dalla prima sentenza, a me mi sta bene tutto. Quello che, se voi avete la coscienza di dire che quell'uomo ha torto, a me personalmente non me ne frega assolutamente niente, perché della vostra coscienza proprio non me ne frega proprio niente, capite di questo? Io sono qua, vi ascolto, vi do ragione a modo mio, perché voglio che tutti abbiano la possibilità di parlare, di esprimersi,
1: di interagire
0: con tutto. Benissimo.
1: Bene, qua abbiamo Davide D'Alessiano che dice: ben arrivati Anne Giorgio, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica, Corrado e Anna Maria, Davide D'Alessiano, e noi salutiamo te carissimo Davide, dai, vedo che sei anche in ascolto. Ciao Anna Giorgio, buona trasmissione, un pensiero per la Carmesita e Alberto, oggi sarebbe stato il compleanno e onomastico, perché oggi è Santa Carmela. Un saluto a Valentina con nonno Piero, la Gabriella, Gianna, Marco di Marghera, la Nadia di Casavio, gli amici tutti. Anna, se poi più tardi puoi far ascoltare l'Ave Maria di Schubert, in ricordo di chi è mancato. Grazie Ada di Asolo. E allora Ada, oggi è 16 luglio. Strano che non... Difatti oggi è 16 luglio, si celebra la Madonna del Carmine. Nostra Signora del Carmine aiuta tutti gli ammalati, protegge i nostri figli, i nostri nipoti.
0: Difatti gli ospedali sono vuoti.
1: E il mondo intero da ogni male.
0: Difatti, ecco, con la Madonna tutti i malati sono,
1: allora,
0: non sono più in ospedale.
1: Salutiamo caramente, ricordiamo veramente la nostra carissima Carmesita, la nostra cara Carmela.
0: Certo.
1: Salutiamo caramente anche la Valentina con nonno Piero, ricordiamo Alberto che è veramente una persona stupenda. Non mi ricordavo che oggi era la Madonna del Carmine. Poi abbiamo... Ciao, sono Stefano Baldo. Stamattina con Alfredo non ha voluto parlare, però esiste la condizionale, non è che aveva già combinato qualcosa prima l'orefice? Beh, che abbia combinato qualcosa prima,
0: ma
1: io penso di no. Io
0: no,
1: so
0: anche
1: che
0: perché
1: è stato,
0: anche perché l'avrebbero detto.
1: Io so che è stato ripetutamente, sempre tutte le volte in negozio derubato.
0: Ha dato ragione o torto?
1: No, lui ha fatto una domanda.
0: Ah.
1: Dicendo che ha voluto, cioè stamattina Alfredo Belluco non ha voluto parlare di questo, però esiste la condizionale addirittura. Non è che aveva già combinato qualcosa prima?
0: No, la condizionale no, non esiste.
1: Sì,
0: perché no, scusa, per questo tipo di roba non esiste, c'è bisogno della grazia del nostro presidente. Oppure c'è bisogno che a Strasburgo
1: andare in Cassazione.
0: No, beh, ma devono ribaltare. Non è la condizionale. La condizionale è quando che uno prende 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, non va in galera perché c'è la condizionale. Che discorso stai dicendo?
1: Ah, beh, io rispondo, ho letto il messaggio.
0: No, no, ti ho detto
1: Stefano,
0: sì,
1: ecco.
0: mica perché è colpa tua. Perché la condizionale, da quello che io ho capito, adesso c'è Strasburgo, oppure diciamo c'è la grazia del presidente, perché un uomo già anziano, e così gli hanno dato l'ergastolo, insomma, dai, non viene più fuori. E là sono proprio i giudici che non hanno capito niente. E potevano...
1: Va bene, ma qua noi abbiamo veramente la classificazione dei giudici che di quando. Tu vedi anche quando arrestano una borseggiatrice e dopo un'ora te li vedi di nuovo fuori. Cioè,
0: certo.
1: Non lo so, i vigili con tanta attenzione, anzi, vedo i vigili a Venezia che anche se qualcuno rincorre le borseggiatrici le chiudono nel loro ufficio.
0: Va bene. C'è l'Italia che va a rotoli, e sai perché va a rotoli?
1: È tutto rotolo.
0: No, perché pensano che tutto questo odio, perché la Meloni è al governo. Chi è la Meloni? Capito il discorso? Da dove fa parte, da dove proviene
1: Giorgio.
0: La Meloni, e tutto quell'odio che lei si è portata dietro, vedi, gli altri godono solamente delle sue disgrazie.
1: Ma cosa
0: purtroppo
1: c'è?
0: L'Italia è fatta così.
1: E io vedo, dice il governo, la Meloni o tutti quelli che stanno, ma dimmi se i politici vanno in galera, se tutto si può dire che i giudici hanno tutto in mano.
0: Purtroppo è così. Purtroppo in Italia è così.
1: I giudici che, anzi, e quando sbagliano loro pagano, no?
0: No,
1: avanzano di carriera.
0: E non solo di carriera, ma anche di busta paga. Capito il discorso? Questa è la storia dell'Italia. Non c'è niente da fare. La magistratura dovrebbe essere a parte, politica da una parte, governo dall'altra, e la magistratura deve stare in mezzo e deve rispettare le leggi, deve vedere le leggi e basta, è chiuso. Non fare di testa sua, tu hai ragione e io ho torto, solamente per questione di amicizia. Ecco, tutto lì. Perché questo nessuno mi può dar torto. Perché che la magistratura sia, diciamo, la terza gamba, diciamo, della politica italiana, va bene così. Va bene così. Vuol dire che andiamo sempre male, e quando uno va sotto quella gente là non sa che fine fa. Ecco, questa è la realtà dei fatti. Vediamo Enzo Tortora, vediamo quell'altro là che adesso è uscito, e che sono una parte politica differente di quei giudici là, sono stati rovinati. Sono stati rovinati, basta, chiuso. Che uno mi dia torto, che dopo uno deve pagare uguale tutti quelli che sono da una parte o dall'altra politica. Non deve esserci da una parte sì e una parte no, perché non ne vale la pena, non ne vale la pena di insegnare gli italiani di essere da quella parte là per avere i politici, per avere, diciamo, i giudici che comprendono meglio quello che puoi aver fatto, quello che non puoi aver fatto. Perché basta vedere quando uno delinquente viene tirato fuori il giorno dopo che è andato in galera, va bene così, va bene così. Io non do la colpa a nessuno, io vedo quello che succede, punto e basta, giudico quello che succede. A me che diano colpa ai giudici o no, per me non cambia assolutamente nulla, ma se uno ha fatto un qualcosa deve pagare per qualcosa che ha fatto, punto e basta. Quando poi dopo, se avete un attimo di pazienza, cercherò di parlare della legge del talione. E sapete dove c'è la legge del talione? Basta guardare chi ha letto la Bibbia, ha visto che la prima parte della Bibbia c'è
1: la legge del talione.
0: La legge del talione. Ecco.
1: C'è un passo che dice occhio per occhio e dente per dente.
0: Ma c'è.
1: Però c'è anche un fatto che Dio, quando Caino ha ammazzato suo fratello, e l'ha fatto rifugiare nella città, dice guai chi tocca Caino. Cioè non ho mica capito. Che razza di legge, eh? Che razza. Bah, va bene. È vero o no? Cioè il pro e il contro è quello che noi stiamo vedendo tuttora nella legge italiana. Delle regole, allora da che è nato il mondo, da che mondo è mondo?
0: Giudicare senza sapere chi l'ha detto non è bello. Perché tu stai...
1: Ma io non sto giudicando, letto. L'hai letto tu nella Bibbia?
0: Sì, ma io quella Bibbia l'ho letta bene.
1: Allora spiegami se l'hai letta bene.
0: Non me lo ricordo più, Anna. Perché parlare della Bibbia dopo anni.
1: No, ma è questo, scusa, io l'ho letta e non penso che l'abbia capito. Cioè, quello per gelosia ha ammazzato il fratello. Il fratello che.
0: Ma una
1: era
0: volta non c'era fratello e sorella.
1: Come no. Caino e Abel non sono fratelli.
0: Sì, ma come hanno fatto a fare progredire? Perché i fratelli si scopavano fra di loro.
1: Ma lasciamo perdere che si scopavano fra di loro.
0: No, questa non te la do per buona.
1: E come non te la do?
0: No,
1: per
0: non
1: buona?
0: Io non te la do per buona.
1: Dammi
0: Debra. Adesso io ti spiego secondo il mio punto di vista. Perché è giusto che sia nato così? Bisogna vedere se è nato così. Perché noi diciamo le cose senza sapere la realtà, se sono nate così, perché sono state insegnate. Capito il discorso? Una volta, se c'era un fratello e una sorella, come facevano a fare altri figli?
1: Ma... Non ti do torto punto.
0: Sì, che me l'hai dato
1: io,
0: torto, sì.
1: Come ma, che ti ho detto torto? Detto io sto parlando di Caino e Abele, due fratelli. Agli occhi di Dio, Abele...
0: Ma chi ti ha detto che è stato perdonato Caino?
1: Ma porca miseria, detto? Quello che ho letto, che alla fine com'è? L'ha fatto andare nel paese... Aspetta, come si chiama... E che poi dice senza che nessuno lo condanni vuoi chi tocca Caino e dai porca
0: ho capito
1: miseria.
0: Già c'era quella volta là con Dio, c'era il discorso che c'è adesso con i giudici e i sacramenti.
1: Va bene
0: Anna, va bene, ma tu
1: la legge non è cambiata per niente, no. Va avanti così,
0: vabbè. Io preferisco stare zitto, Anna, preferisco stare zitto. Ecco.
1: Va bene, io ho detto la mia. Ecco. Chi vuol dire la sua, dice la sua.
0: Sì, no, fai bene.
1: Cioè, io ho portato degli esempi, almeno quello che...
0: Sì, ma quando porti un esempio, cerca di portare un esempio serio?
1: Perché questo, che cos'era? Ma, è stato letto,
0: ma
1: si va ancora a leggere?
0: Ma sei sicuro che sia andata così? Sei sicura?
1: Senti, se tu leggi quello che è scritto,
0: no,
1: non mi capisco. No, non è così.
0: No, non è così, no. Non è così, no. Perché prima di tutto, è la prima parte della Bibbia, è tutta un'altra cosa. Dio c'era, se parliamo di Dio, era un vendicatore, perché Dio ha reso, quando è venuto Gesù Cristo, non è più stato in grado, diciamo, non ha più voluto condannare il genere umano, perché prima, quando ha trasportato quella che lui diceva la sua genie da una parte all'altra, tutto quello che trovavano per la strada era tutto un macello, e anche questo non è vero. E ora dimmi, no, io l'ho studiata e qualche cosa me la ricordo ancora, però parlare della Bibbia non è che si possa parlare così, perché la Bibbia è tutto un assieme di cose, perché c'è la prima parte dove c'è la famosa legge del talione, che poi dopo l'hanno levata, nel Nuovo Testamento non c'è più, non c'è più. E allora ci sarà un perché, perché vuol dire che era una legge troppo dura. Perché vuol dire che il genere umano è talmente abituato a essere, diremo, non ascoltare le parole che ci sono state insegnate, che prende i suoi rischi, e prendendo i tuoi rischi devi fare anche pagare, tutto lì. Pertanto, per esempio adesso, con la legge che c'è adesso, se metti la legge del talione, sai quanti innocenti che muoiono? Basta guardare quanta gente che è dentro senza processo, senza niente. Allora, vabbè. Una volta andavi davanti al re, che poteva essere Salomone o chi poteva essere, e lui ti condannava subito. Non faceva, non c'era qua, là, su e giù. Il processo era quello, hai fatto questo, benissimo, e il risultato era quello. Se tu la prendi così, allora prendi delle cose che tu non le hai studiate, perché se tu non le prendi così vuol dire che non le hai studiate, non hai capito che la legge del talione è una legge che è, diciamo, che non permette nulla di buono, perché la legge del talione ti fanno esattamente quello che hai fatto te. Pertanto dovrebbe essere la legge più giusta del mondo, e invece no. E dopo spiego il perché, cerco di spiegarlo, lo spiego il perché, cerco di spiegarlo, perché ti facciamo un esempio di oggi, che Tortora e tutta quella gente là, se fossero stati uccisi, chi sarebbe morto degli innocenti? Quanta gente è che innocente, dicono che è innocente perché non è stata processata? Pertanto, se tu mi metti in galera e non mi processi entro un certo numero di mesi, fai di me un delinquente che magari non è vero niente, capito il discorso? Ecco perché ci vuole la legge del talione, per vedere se hai fatto o non hai fatto le cose. Comunque dopo cercheremo di spiegarmi meglio quel pupetto, perché non è facile di capirla, non è facile, perché uccidi quello che ti ha ucciso, è troppo facile, ma non è così, perché ci sono anche quelli che vengono, diciamo, incolpati di una cosa che non lo hanno fatto, capito il discorso? Pertanto non è facile a parlare. Va bene, dai, siamo
1: bene,
0: andati avanti.
1: Dai, allora, visto finché mancano 5 minuti alle 10, vogliamo ricordare la carissima Carmencita con l'Ave Maria di Schubert. Cosa dici?
0: No, Anna, se non c'è una telefonata, non c'è niente, quasi quasi io mi vado a casa e non c'è, sai che io non sono paziente proprio per niente.
1: Allora, dai.
0: Cerco di dargli tutte le possibilità di parlare, cerco di tirare fuori più ragionamenti possibili, non che siano giusti, sono ragionamenti. Se uno fa una cosa contraria, dica che è così, ma bisogna dirlo, no, lettera morta.
1: Abbiamo tutto il tempo, dai. Allora dai, ricordiamo la carissima Carmencita e il carissimo Alberto, e un augurio a tutte le Carmele, a Carmine, perché ci sono anche gli uomini che hanno il nome Carmine. Gli facciamo tutti quelli che compiono gli anni il loro onomastico e tanti auguri a tutti con l'Ave Maria di Schubert.

0: Ecco qua, e abbiamo mangiato la carissima Carmesita con Alberto, e insomma in memoria della carissima Carmela. E, bene, qua sono arrivati i messaggi dove abbiamo il carissimo Faustino che dice: "Ciao Anna, mi sono appena collegata. Ma con chi è che è arrabbiato il buon Giorgio? Faustin, coi giudici." Perché ha sentito
1: No, per me non hanno considerato l'età e non hanno considerato un uomo che vede la propria famiglia ridotta in quelle condizioni là. Una sotto la minaccia di una pistola, l'altra sotto la minaccia di un
0: un
1: coltello.
0: cortello.
1: Ecco, se non consideri queste cose qua, non fare il giudice, non fare il giudice, fai più bella figura.
0: Ma purtroppo sono proprio i giudici che vanno avanti, nemmeno quelli che stanno al
1: Vabbè, ma
0: governo. Il potere più
1: io dico la
0: grande
1: mia
0: è il
1: opinione,
0: giudice.
1: ho detto la mia opinione, non mica.
0: Poi abbiamo la carissima Dunia, grazie Enzo, buon ritorno a casa. Dunia, Giorgio, forse i tuoi argomenti sono impegnativi per una serata che dovrebbe essere più leggera, data l'età degli ascoltatori. Si ha bisogno di più leggerezza,
1: Ma
0: Dunia.
1: se io da quando che sono venuto qua, che sono ritornato, diciamo tutti i giovedì, io ho detto fatela voi la trasmissione.
0: No, insomma, che uno telefoni e dà il suo
1: No,
0: argomento, i
1: sì,
0: suoi
1: appunto,
0: pensieri, ecco.
1: per esempio, prima eravamo un fedico con le corna in croce con RDM, da quando ha cominciato a dire la sua. Ci siamo visti, diciamo, d'accordo. Magari non saremo d'accordo al 100%, ma cosa c'entra? Non dobbiamo mica essere d'accordo su tutto.
0: Certo, ma dice anche l'elasticità degli ascoltatori,
1: Ma
0: dai,
1: che? Vabbè,
0: un
1: ma che?
0: pensiero, un argomento, ci si può collaborare dall'assieme, perché portando anche le cose con leggerezza, però non c'è la spontaneità della persona, tanti vogliono solo ascoltare,
1: E
0: ma
1: tanti
0: certe
1: vogliono solo
0: volte.
1: mandare il messaggio,
0: Ma certe
1: ma
0: volte serve anche.
1: nessuno propone qualcosa. Noi, almeno da parte mia, io non sono il pupetto che ha la dimestichezza con il computer e via via discorrendo, può trovare tante argomentazioni. Io purtroppo ho la mia età, sono acciaccato. Posso trovare fuori quello che già la memoria mi vacilla e di conseguenza tante volte perdo proprio il filo del
0: Vediamo
1: discorso.
0: un po', pronto? Pronto?
1: Sono sempre
0: Ah,
1: Milano.
0: Roby.
1: Allora Giorgio, ti spiego una roba riguardo ai giudici. Nel 92 i Sega comprà, i soliti noti, Sega comprà Politica Italiana Certo. sul Britannia, e li mandai fuori a eseguire ordini. E ancora oggi si deve seguire ordini, Certo. compresa Meloni Giorgio, non dire no. Ma sì, Però no, compresi tutti, compresi tutti. siccome in Italia già avevamo fino a 20 anni fa un apparato giudiziario che ancora funzionava, i soliti noti che erano capi della ricerca del recupero scheda, chissà dove, si stampa ori direttamente. Diceva la pena comprasse anche la nostra magistratura. Bravo. E Bellucco anche oggi lo dà ribadio. Bravo. Nel suo, anzi, non è che lo abbia detto, lo ha fatto capire come, che nonostante che sia anni che combatte contro le banche per il discorso dell'anatocismo e queste robe qua, nonostante, cosa è ottenuto fin adesso? Niente, non ha risolto niente. Però
2: però ci vedi Bellucco, come tutta l'Italia e tutti gli italiani, noi da pensare a un problema, perché Bellucco ha un grosso problema, come anche io con Michia, Giugazia, la Giovanna, e quel problema ne spiega Giorgio Gaber in una sua canzone, dopo anno di fronte a certi amici. Libertà e partecipazione. Dimmi Giorgio, dove c'è oggi partecipazione?
1: Non c'è.
2: Bombata.
1: Non c'è.
2: Se il popolo partecipasse attivamente a dire basta, come per esempio la storia dei 6 anni fa i vaccini, via tutti a correre a farsi il vaccino, doveva dire no, basta, fine. Tempo una settimana, finiva la pandemia. Ma dice tutti sì, bisogna farsi, e dopo uno contro l'altro bisogna vaccinarti, se no ti infetti. Ma scusa un attimo, e adesso dopo 6 anni voglio fare una domanda, l'ho già fatta da tempo ma nessuno mai me la dà una risposta. Se dici che la vaccinare, se la vaccinare per non subire l'effetto del virus, giusto? Boh, e ora mi non voglio vaccinarmi, dici sei vaccinato, che problemi ti dà?
1: Non posso niente.
2: Quanto che voglio, gli effetti del virus non ti subissi.
1: Hai ragione.
2: Non dice mai che subisci gli effetti del virus. No, ti.
1: Hai ragione.
2: Ma perché? Però bisogna vaccinarsi tutti. E proprio oggi, proprio da sta radio.
1: Ma se sai il perché? Sai il perché?
2: Proprio oggi, non mi ricordo chi, in che ora che l'ha sta detto. Ma se sta detto ben chiaro, proprio oggi Luca, sì, ciao Giorgio, proprio da Gamma 5, porca boia, ed era tutto sotto segreto militare. Se
1: certo,
2: che se io fa ricorso chi le sta indanesai dai vaccini, proprio oggi se sta detto, gli vado a passare per il tribunale militare. Quindi, come che gli ha sempre detto Girotto, che ho sempre detto Mi, che gli ha sempre detto Luca e tanti altri in radio, perché solo da Radio Gamma se veniva fuori, era un esperimento militare,
1: certo,
2: un'arma biologica militare. Ma i coglioni, i tagliotti, rincoglioni e idioti ancora ne ha capito. Dice Dio portarne via le case, e a Meloni il prossimo anno a febbraio firmerà quella legge che un semplice avvocato del CAS

0: poco tempo fa, qualche mese fa, e me l'ha detto: entro 6 mesi risolvemo. Sì, va bene. Oggi questa persona mi ha contattato e mi dico: ricordà che i 6 mesi scade al 30 di ottobre, o si è risolto il mio problema, che non è un problema da poco, o quel problema lo risolvo una volta per tutte. Quindi, cari italiotti, dal prossimo anno in poi, preparere, no, perché neanche mutande, no, di acciaio, neanche mutande di granito o di ghisa per pare il cura. Scusa Giorgio se sono
1: intervenuto. No, hai detto la tua. E difatti se è programma, è programma nostro, è proprio quello che ognuno dica è suo.
0: Te saluto Giorgio, se mai ci sentiamo più tardi.
1: Ok, d'accordo.
0: E Anna, appena possibile, metti qui la canzone di Giorgio Gaber, Libertà e partecipazione, non mi ricordo il titolo che è Gabbia. Ti ricordi?
2: Sì,
0: Anna?
2: La libertà.
0: Libertà, so che dice libertà.
2: La libertà è la, il
0: bene,
2: titolo.
0: Quando
2: sì.
0: Puoi mettia. E chissà che i coglioni italiotti arriva finalmente a capirla, e se ne capisce con quella.
1: A parte che mi pare che sia un'affermazione un po' pesante dire che sei qui, che sei come che ti dici te, e che sei qui che pensa in un'altra maniera. Pertanto diremo.
0: Qui che ha capito. Dice troppo pochi. Questo mi ho capito. Ah, questa è una novità che ti davo Giorgio. Ho ancora da parlargliene. Circa 2 settimane fa, qua a Milano sono in bar, abbiamo un caffè, manco in compagnia perché sennò veramente da via del matto. E arriva un tipo sui 35 anni. Questo qua è un altro tesino, è venuto da Merano. E se io ho messo il sacco caro. Allora, fatta breve, al di là del fatto che è della mia stessa idea, lui però mi ha detto questo, che da che parte lo risalia pronto in qualsiasi momento a partire e andare a Roma a cavargli le spese. Però gli ha detto, avevamo un problema. Gli italiani, gli ha detto, dove sei?
1: Ecco, quello è il discorso.
0: Gli italiani, gli ha detto, che voglia muoversi e finire questa storia, gli ha detto che l'Italia, gli ha detto, sarà è il paese più ricco al mondo, ha detto, dove sei? Questo mi ha detto un altro tesino, cittadino di Merano, chiaro?
1: E ci credo, dopo ti spiego il perché.
0: Va buono, ci sentiamo più tardi Giorgio.
1: Okay.
0: Ciao Anna.
2: Ciao Roby, ciao.
1: L'alto Adige, quando che bombardava, quando che non bombardava, aspetta un attimo, chi minava i piloni della luce, e ha dimostrato di aver ottenuto tutto quello che aveva suo e ori. Ecco, vuol dire che c'è un popolo che è anche buono difendersi, diciamo, giustamente.
2: Diamo un po' la telefonata, pronto?
3: Sì, ciao Anna, sono Liliana.
2: Oh, ciao Liliana!
3: Ciao, come state?
2: Dai, se siamo qua vuol dire che siamo in forma, dai.
3: Dai, io vi ascolto sempre il giovedì, solo che non ho più chiamato.
2: Vedi, ci vuole una spintarella, sono qua.
3: Sì, dai, esatto. Dai, sempre avanti, no?
2: Assolutamente.
3: Esatto.
2: Dai, il tuo pensiero Liliana, hai sentito l'argomento?
3: Sì, ma io anche volevo farvi una domanda, chiedervi
2: sì,
3: un parere,
2: una
3: no? Andando un po' fuori, però comunque siamo un po' riguardo ai problemi che sta in Italia. Comunque.
1: Tu sei padrona, quando hai preso la telefonata in mano, sei padrona di dire e chiedere quello che vuoi.
3: Che cosa ne pensate voi della notizia di questi di ieri sera del signore di 72 anni che è stato condannato a 14 anni?
2: Ah, l'orefice.
1: Io ho mangiato la televisione perché in televisione stamattina c'era un giudice, non sono riuscito a mangiarlo. Tanto per dirti come la penso
3: volta
1: io. Ecco, io la penso così.
3: No, ma sai che ogni volta che sento sti casi

0: Ma mi viene in mente sempre Hermes Mattielli, vi ricordate?
1: Sì.
0: Ecco, ogni volta, guarda che sento sti casi qua, mi torna in mente lui, che era stato condannato a 5 anni e 4 mesi e a risarcire i ladri.
1: No, ma adesso, da quello che ho sentito stasera, hanno levato il discorso dei
2: Il
1: danni dei soldi.
2: risarcimento.
1: Risarcimento. Lo hanno
0: Ah, gli hanno
1: levato.
0: tolto il risarcimento, sì, però intanto comunque deve andare in galera, insomma.
2: Tiene adesso i 17 anni da scontare.
1: Però, ecco, allora se noi parliamo bene, lui
0: Sì.
1: ha sbagliato a uscire di strada, perché la legge la conosceva anche lui. Solo che è andato fuori perché era fuori di testa, pertanto non era lui che voleva fare quello che ha fatto, era la paura del nervoso che ha preso di vedere sua figlia con la pistola in bocca e sua moglie con il coltello in gola.
0: Certo,
1: Ho
0: certo.
1: capito il discorso, e questo i giudici che non hanno capito. I giudici non hanno capito questo, non hanno capito questo.
0: Esatto. Ma mi sembra che è una cosa ripetuta, no? Che se
1: Sì,
0: continuano a non
1: certo.
0: capire, vero?
1: Certo. È così,
0: Perché...
1: purtroppo è così. In Italia è così. Che quando
0: Sì.
1: caschi dentro, loro l'attenuante te la danno quando vogliono loro.
0: Esatto,
1: Perché
0: esatto.
1: qua l'attenuante ce n'è una di bella grossa, di abbondante, che la figlia aveva la pistola addosso, diciamo in
0: Sì.
1: gola. E sua moglie aveva il coltello in gola.
0: Esatto,
1: Capito il
0: esatto. Se
1: coso?
0: no, sai cosa, Giorgio, che l'attenuante la danno solo quando sei qualcuno.
1: Esatto.
0: Hai
1: Esatto.
0: capito? Ecco.
1: Ma poi dopo un uomo da quell'età là, dove, cioè, dagli 15 anni, 16 anni, quello
0: Sì,
1: che gli dai, gli dai l'ergastolo? Gli dai l'ergastolo? Allora, lascialo morire con la sua famiglia. Quei delinquenti meritava anche il terzo di morire.
0: E comunque sti qua, sera dopo, capito, andavano a rubare da un'altra parte,
1: Certo,
0: c'erano anche assi
1: certo,
0: Non
1: perché
0: è
1: purtroppo in
0: che...
1: Italia è così. Tu gli puoi dare quello che vuoi dentro in casa, dentro le
0: Sì,
1: tue porte. Fuori delle porte gli devi offrire che da bere.
0: esatto,
1: Ecco, questa è
0: esatto,
1: l'Italia, non c'è niente da fare, ragazzi, non c'è
0: esatto.
1: niente da
0: No, no,
1: fare.
0: è vero, e ti dicono, anche se chiami, perché succede anche qua, si chiama in comune, signora, sì, anche se te sono una persona che conosco, signora, si metta le telecamere, si mette la porta blindata.
1: E loro entrano lo stesso.
0: Capito? Ma costano quelle robe là, non è che hai un aiuto dello Stato a dire a mettere in sicurezza la casa,
1: Brava,
0: capito?
1: brava, brava.
0: Perché questa signora ha speso tipo 5-6 mila euro, li conosco, li sono andati 2-3 volte, capito? Una signora anziana.
1: Purtroppo la delinquenza in Italia, sia di italiani sia di extracomunitari, perché adesso abbiamo
0: Sì.
1: fatto un risotto primavera che mette dentro tutte le verdure, e
0: Ecco.
1: viene fuori buono, ma il risotto viene fuori buono, quello con quella gentaglia brutta là di buono non c'è niente.
0: No,
1: Allora,
0: esatto.
1: devi fare anche delle leggi per mettere in grado la gente di difendersi. Io dopo, quando che arriva il pupito, cercherò di parlare della legge del taglione, però bisogna che me la legga, Fiatini. Che la legge del taglione c'era una volta.
0: Sì, certo,
1: Se
0: perché
1: tu
0: comunque...
1: amassi, devi essere. Il fatto è che in Italia, se tu amassi la gente, qui, se tutto va bene, amassi più innocenti che non fa colpevoli.
0: Esatto, hai capito?
1: Certo,
0: Sì,
1: certo.
0: perché anche comunque, cioè, io continuo a vedere che chi è delinquente, chi è delinquente se viene chiamato in TV? Anche assassini vengono chiamati in TV a fargli l'intervista, non so se hai visto nei
1: No,
0: programmi che in TV.
1: io guardo solo che la mattina, e E poi
0: no,
1: dopo...
0: beh, esempio tipo dopo che sia stato tra comunque esempio Bossetti parla con comunque
1: no, no quella gente là ho proprio la nausea
0: sì, ma anche tipo adesso per dirti anche adesso te ne dico un altro per tipo anche Corona, no, quanto ne ha fatte Corona e però viene invitato per tutto, viene anche pagato, cioè perché è quello il problema,
1: certo.
0: Dopo che lui dica il vero o dica, però ne ha combinate anche tipo riciclaggio, tutte quelle robe là che faceva.
1: Ma a Corona è uno fatto così, dai, è vive sulle spalle della gente.
0: Esatto, ma perché noi gli permettiamo così?
1: No, la legge gli permette così.
0: La legge gli permette così, bravo, è vero. La legge ti permette così, sì.
1: Brava, ci vuole poco a capirlo, ci vuole poco a capirlo. Lo capisco sì, io no, che ho la quinta elementare.
0: Sì, no, hai ragione. E questo qua siamo presi così, molto male.
1: Ecco, purtroppo in Italia siamo già paio con le bombe.
0: Sì.
1: Ma hai visto l'ultima che è successo sulla votazione, sulla giustizia?
0: No.
1: Quando che metà del governo ha votato a favore dei giudici? La Giorgia ha perso per un voto.
0: Ah.
1: E dicono che ci sia 40 persone che hanno votato contro di lei.
0: Ah.
1: Purtroppo è così. Allora io, se fossi la Giorgia, quella gente era fuori tutti, non vi voglio più qui. Perché diventa anticostituzionale e non può farlo. Però io lo farei per televisione, gli direi quei coglioni là, quelli sono coglioni.
0: Certo.
1: Perché votare contro di loro, contro il suo presidente, bisogna essere coglioni.
0: Sì. Hai ragione, certo.
1: Quello discorso io la penso così, poi dopo alla fine dico: Giorgio, hai torto, va bene, dimostrami che ho torto.
0: Sì, no, io sai cose che non vedo che c'è una svolta, nel senso che continua a ripetersi le stesse robe.
1: C'è una svolta.
0: No, sia sì. Verso gli omicidi, le donne, tutte che robe le continuano a succedere, e anche nel senso di tutte queste rapine che dopo viene colpevolizzato, che tenta di difendersi, sempre stesse storie continuano a ripetersi e non c'è una svolta in positivo.
1: Bisogna cambiare le regole, bisogna fare una legge nuova. Una legge moderna.
0: Ma vedi che andiamo avanti da anni così, che non fosse
1: ma guarda che il codice penale è triplo, perché ci sono i decreti del Presidente della Repubblica, i decreti di qua, i decreti di là, ognuno la interpreta come vuole, perché nessuno sa la verità di quella legge là, nessuno, perché ci sono cose che votano a favore e cose che dicono il contrario. E allora cosa fai? In mezzo lì è un casino che non finisce più.
0: Però anche se i giudici qua, no, vorrei vedere loro se qualcuno va a rubare a casa sua, cosa fanno?
1: No, non vanno a casa sua, perché i ladri hanno capito, sanno dove che abitano e non vanno. E non vanno, capito di cosa? Perché di conseguenza vuoi che un ladro vada a rubare a casa sua di un giudice? È impossibile. Sarà perché i giudici prendono troppo poco e non hanno neanche i soldi per mangiare?
0: No, non so, guarda.
1: Posso pensarlo anche a quello?
2: Allora, cosa dice Maria che ha mandato il messaggio? Giorgio, guarda che la legge del taglione, che in principio era occhio per occhio, dente per dente, sì, nella sì. Bibbia limitava la vendetta, sì, garantendo che la punizione fosse proporzionata al danno.
1: Certo, certo.
2: È citata nel Pentateuco, certo, e certo, nel Levitico.
1: Certo, certo.
2: Fungeva da limite massimo di risarcimento. Nel Nuovo Testamento Gesù la superò introducendo il perdono.
1: Certo. Sì, difatti è stata cambiata col Nuovo Testamento, perché Gesù ha fatto tutta un'altra cosa, perché Gesù in pratica ha fatto, come adesso, il perdono. Ma il perdono come adesso non è un perdono, è un perdono per te, è una storia, è una brutta storia per me. Hai capito il discorso, Anna? Gesù ha sbagliato anche lui. Dopo, siccome che Gesù è il figlio di Dio, lasciamolo perdere, non possiamo dire niente. Io non approvo quello che ha fatto. Come che adesso la storia del talione, della legge del talione, con questi giudici non potrebbe esistere, perché morirebbero più gente innocente che non colpevoli. No, io la penso così. Poi dopo, se c'è qualcuno mi può smentire, sono qua.
0: Ecco.
1: Va bene.
0: Va bene. Ecco, allora volevo far un attimo parlare di questa cosa.
1: Bene, brava, grazie.
0: Niente a voi. Allora grazie. Ci sentiamo.
2: Grazie Liliana.
0: Buona serata a voi.
2: Ecco. A te, grazie a te.
0: Ciao Anna, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao Liliana, ciao.
1: Ciao, ciao, Liliana. Ciao. Come che hai fatto te questo? Mi piacerebbe che anche le altre diete che facessero altre cose, che dicessero altre cose, come che pensano che dovrebbe andare avanti? Scusa, c'è tante cose da dire, pertanto uno potrebbe anche fare una telefonata e dire io la penso così. Io penso che quello sia stato messo in galera, deve morire in galera, va bene? Se la pensi tu, a me mi sta bene. Io la penso differentemente, però non comando io e preferisco che ti comandi tu. Capito il discorso? Va bene, dai.
2: Vediamo un po'. Opla. Pronto?
3: Oh, buonasera, bella ragazzi.
2: Ciao Gabri. Gabri.
3: Ciao Giorgio, ciao Anna, come state?
2: Oh. Dai, per stare qua siamo in forma.
1: Io ho seduto.
3: Bravi, così mi piace.
2: E tu cosa mi racconti?
3: Che se tu vuoi andare in giro, fammi gli esami.
2: No, signore.
1: E va bene, anche ti viene promossa.
3: Acqua promossa, però con diarrea.
1: Mi ho detto promossa, dopo non so che tipo.
3: Mi esonto, Giorgio. No, adesso gli fa il prelievo casa del sangue, ma dopo 2 o 3 giorni devo andare a Milano. E mi voglio capire cosa che gli è adesso il sangue. E mi ho detto che sia cattiveria, che non vuole venire fuori. Thomas, come sta?
2: Sta bene, lo stiamo aspettando, perché ha detto che stasera sì, era qua, quindi lo stiamo aspettando.
3: Non so se Orfeo mi porta via prima, perché qua...
1: Non lo so, perché adesso io ho già un andamento, è demografico quell'andamento,
3: Va bene, hai ragione, che scorsi sei, c'è anche giovane, bisogna che si faceva una bionda, una morra, una rossa, hai ragione. Comunque, quando viene lo salutate da parte mia, lui e dai suoi genitori.
2: Certo, certo.
3: Io vi saluto voi due, le vostre famiglie.
1: No, ma ti sa perché? Ti sa perché avevo bisogno di io? Perché col computer c'è solo che io che può andare avanti. Perché col mio sapere mi so tante robe, ma non mi ricordo tutte.
3: Giorgio,
1: che io che senti bisogno per quello. Io che senti bisogno per quello, mica.
3: Bisogna accettare, anzi, bisogna che accettiamo tutto nella vita, caro.
1: Certo, certo.
3: Quanto che sia, tanto. Uso che ti dica cosa che mi ha detto mia Dò l'altro giorno. Detto, signora, ai carichi che sbagliate di fare gli esami perché lei è incinta, porca madonna, cavolo, da 82 anni. Te hai capito, Anna?
2: Ah, sì. Ti vedi?
3: Ecco, dimmi dove che siamo arrivati con la sanità. Va bene, mi saluto tutti, spiche con tutti gli ascoltatori. E saluto tanto che la mamma dentro di Jay, che ahorita che qui è sempre l'età del gatito.
2: Sì.
3: E anche a Paolota del Monte Belluna.
2: Ah, la carissima Paolota, certo!
3: Ed è tanto che non la sento. Comunque, quando che te hai tempo che gli voglia, metti nessuna canzone, quella che te vuoi ti.
2: Certo, ok.
3: Un abbraccio, un bacione. Anna, quello che ti ho detto è in ferie.
2: Ah, sì? Va bene. Lasciamo le ferie.
3: Che torna, che tu capirà come che dice papà, che si può sempre mettere su apparecchi nuovi. Condizionatori, apparecchi, caldaie.
2: Va bene.
3: Ciao, un bacione, tanta salute a tutti.
2: Ciao
3: Giorgio, un bacione a te preferito.
2: Ecco, 24.000 baci.
3: Ciao Anna, ciao Giorgio, grazie. Che siete là. Ciao.
2: Pronto?
4: Buonasera Anna.
2: Oh, ciao Giancarlo.
1: Ciao.
4: Sono oggi, però no, dovevo andare a casa della figlia, sono passato da lì, perché mi piace sempre andare là. Mia figlia sta dopo, è via dopo.
2: Via Bosso.
4: E se è via Bosso, non si vede. Ascolta, ho visto però che là che aveva sempre il can fuori, i camurà e fine, e c'è roba.
1: Certo, sì. Anche Daniati.
4: In ogni modo, Giorgio, facevo parte dei vigili urbani, c'ero maresciallo di vigili a Venezia. Una volta in consiglio comunale e mi chiama e dice ma c'è, mi giro il mega puntale sangue sul muso uno con quello e ora dopo mi ho fatto tutto comune mega manda a fare visite e roba e ho fatto una lettera di magistratura e tutto e sa, dopo un anno mi chiama il giudice, parlo di anni 90, prima anche, e mi dice il giudice, cioè, ma anche lei doveva stare accorto del sangue, ma se c'è di là, e mi chiama e mi giro, e dice, ma dico, e posso parlare? Perché? Mi dico la mia spiegazione, allora, mi so, maestro di nuoto, subacqueo, gioco il tennis, roba. E ora, cosa vuol dire? Che se mi in acqua vedo uno che perde sangue, e basta morire. E cosa dice? Se mi dice il sangue mio sta accorto. E ha detto va bene, perché bisogna dire che posso parlare perché non ti può dire niente.
1: Per l'amore di Dio.
4: E ora mi ho detto, va bene, se vedremo, se passa 36 anni, perché mi dico 90 anni. 90, sono passato sveglio, anche fortunato.
2: Auguroni Giancarlo.
4: Ad ogni modo, ipotesi laterali e vostre, vero, no? Vero?
2: No, non sono laterali, sono centrali, davanti di Drio.
4: Perché il 4 mi ricordo. Va bene? Un sabato venerò del pomeriggio.
2: Certo.
1: Sì, perché di altri giorni sono in coegio.
4: Vi invito dopo a andare fuori a bere il caffè.
2: Ma certo, ti invitiamo anche a casa. Cosa c'è?
1: Di altri giorni.
4: Come a casa della fila oggi. Ebbene, anche.
2: Dai.
4: E forse meglio sta a messo.
2: Dai. Cos'hai mangiato dalla figlia?
4: Dalla figlia no, non dobbiamo combinare perché dobbiamo andare a mangiare fuori, siamo andati a mangiare 10 giorni fa, pesce, roba.
2: Ecco, roba di lusso.
4: Era un subacqueo.
2: Dai.
4: Se mi senti dai voce. E poi un'altra roba come dire Giorgio. Mi che dici intorno qua dove che abito, no, non per me, perché mi ho 90 anni, e gli dice, gira, stai bene, svegliami, mi mato, e che gli faccio quello che vuoi dopo 90 che mi manda quello che vuoi, perché io capisco chi gira al lago, mi dico, ma non è come nel senso dei compagni, ma mi difendono. Dopo ti fa che fine ha. Va bene Giorgio?
1: Bene, bene.
2: Certo.
5: Molto bene.
4: D'accordo?
2: Certo Giancarlo.
4: Ti sentivo ora.
2: Va benissimo. Io ti aspetto.
4: Ma dopo succede. E capisco Giorgio che delle volte delle robe incredibili. Sto qua poi a riga, sei andato a riga, aveva avuto da 15 anni. È morto. Io mi ho capito anche, è già disperato, è finito, è pistola in testa, sta altra roba, gli cascerà tutto, gli ha rubato, gli ha fatto, gli voglia l'indirizzo, parla lì a chi avesse buttato perché adesso gli cava via l'indirizzo, non gli chiede niente, che scrivo, gli va a fare proprio di male, va bene, dai. Non mi ho capito. Va bene Giorgio, saluto Giorgio.
1: Dalla parte mi dispiace che non abbia già pagato il terzo.
4: No, è dormito, dico il terzo, no. Però io è già disperato, mi ho capito. Non dico che abbia fatto bene, ma però neanche da che l'indirizzo.
1: No, non ha fatto bene.
4: E se domanda seria,
1: non ha fatto bene, perché la legge dice che fuori...
4: E affrutta o che sei, e va la finale o no. Giorgio, è vero?
1: Sì, ma ti vedi, purtroppo la legge italiana, quando che uno è fuori dalla porta e il giudice ti dice sta scappando, e ora quasi bisogna che ti offri un caffè.
4: Giorgio, ai miei tempi si stava a forte spesa e non vedeva niente, gli veniva chiuso, ti chiamava, forse. Adesso più che ti prendi e neanche non serve poi. Va bene Giorgio, ad ogni modo che le sei robe che non va.
1: Okay.
4: Non dico che tu abbia ragione in tutto, però... capisci che ti
1: fa, no io come torto lo ha, perché sì, fuori sì. Lo ha, però un giudice che lo mette in testa, che non si mette in testa che sto uomo si dispera, che ha già paura per figlia, che ha già paura con la moglie, non può essere da fuori lucido di testa.
4: E tu chi difende i delinquenti? Quando che sei mondai referendo che devo chiedere, perché dovrei responsabilizzarsi anche capisco che la caorica è sto problemi, però io capisco, non dico che tutta la ragione di qua o di là, però essere obiettivi, va bene Giorgio?
1: Va bene,
4: se vediamo un sabato pomeriggio,
1: ok Gigi,
4: ciao, però vado sempre volentieri da lì, perché
2: ciao Giancarlo,
4: è vero?
2: Sì, ciao
1: te da.
2: Ecco qua. Sì, sono pensieri che effettivamente ho detto io, cioè sta magistratura, sti giudici, per me non c'è più legge, almeno per i giudici. Io voglio vedere se andavano a rubare o andavano a mettere un coltello alla gola alla moglie di un giudice o a una figlia o che sia. Voglio vedere loro come si comportavano in quel momento.
1: Allora, non
2: ma
1: voglio
2: qualcuno
1: affondare,
2: lo doveva fare.
1: Non voglio affondare il dito nella piaga, ma a loro gli davano la pena di morte, non neanche.
2: Pronto?
5: Ah, buonasera, sono Mirko.
2: Ciao Mirko. Ciao Mirko.
5: Allora, volevo, visto che avete parlato di Gesù, io penso che di Gesù sappiamo poco o niente.
1: Oddio, perché. Oddio, non è vero? Chi lo ha studiato ha capito cos'è.
5: Il problema è che ciò che è arrivato a noi non è esattamente ciò che è stato Gesù.
1: Certo, certo.
5: Ma solo una parte. E durante il periodo Covid ho avuto modo di conoscere un ragazzo, insomma, un uomo in età adulta, che è stato frate. Questo conosceva benissimo le lingue antiche, l'aramaico, eccetera, e lui nel santuario dove si trovava faceva il traduttore di testi antichi. E gli hanno fatto tradurre dei testi, dei documenti. A un certo punto è arrivato il suo superiore e gli ha detto: no, guarda, questa traduzione così come l'hai fatta non va bene. E gli dice: perché ho mantenuto fede a quello che è scritto, il significato è questo e quello che voleva comunicare questo documento è questo. Sì, gli ha detto, ma così non va bene, lo devi tradurre in questo modo. E gli ha dato una copia già tradotta, praticamente, che gli indicava cosa doveva tradurre anche lui. Sapete cosa ha fatto questo frate? Si è alzato, si è tolto il saio e è uscito.
1: Certo.
5: Io non faccio per voi.
1: Una persona seria.
5: Testimonianza diretta. E quindi, cioè, per quello dico che noi di Gesù non sappiamo niente. La cosa certa è che Gesù non era un bamboccione che si faceva prendere a pedate, si faceva sputare in faccia. Era uno che prendeva la gente e senza alzare un dito la ridicolizzava mettendogli davanti le azioni che avevano compiuto. Questo era Gesù, un guerriero vero e proprio, e non aveva paura di niente e di nessuno. E gente così non ce n'è più. Ma questo qua.
1: No, perché ce n'era uno e lo hanno ucciso.
5: Esatto. Però questo era il vero volto di Gesù, che da nessuna parte però lo scrivono o lo riportano come tale, perché faceva paura a Gesù. Altro che. Buona serata.
1: Beh, ma non è che Gesù facesse paura, ma è la verità che fa paura.
5: Certo, sì, ovvio. Ciò che lui portava,
1: esatto.
5: Mamma mia.
1: È la verità.
5: Sì. Va bene, scusate l'introduzione.
1: No, ciao, grazie.
2: Grazie Mirko. Sì, è questo il guaio. Vediamo un po', c'è il messaggio del nostro. L'inviato speciale. Dove sta l'inviato speciale? Che ti aspetto domenica, Davide! Ciao Giorgio Ombricco. Ciao, disincanna la parata avvelenata dell'orchista di Checca i dindi solari. È arrivato anche Mister Tombola con i sugoli, e certo, e meno male che è arrivato il mister
6: Isugli. Ancora il mostro dell'anno passato, il gas lo tirò fuori in garage, adesso se l'avrà fatto da soi.
2: Ma che cancaruso, guarda.
6: Compra qua il gas,
2: vediamo un po' chi c'è al telefono. Pronto?
7: Ciao Anna.
2: Ciao Gianna. Ciao cara.
7: Ho pensato di darvi un saluto, perché sennò ma io non parlo di politica, volevo solo darvi un saluto e dirvi cosa ne pensate di questo caldo.
1: Ma guarda che tu, quando prendi il telefono in mano
2: già bolle.
1: No, puoi parlare di quello che vuoi, non è che se noi abbiamo detto qualcosa di politica tu puoi dire quello. No.
2: È di infatti lei ti ha detto cosa ne pensi di sto caldo.
7: Ecco, se motori cosa pensate di questo caldo?
1: Monoterrorista. Guarda, come si dice? Dove mi ha messo mia moglie?
2: Monoterrorista.
1: Dove, guarda, dove mi ha messo?
7: Motorista. Quest'anno, guarda, Giorgio, non sono capace proprio, non lo sopporto, eh.
1: Guarda,
7: sono andata fuori appena adesso, no?
6: Caldo, sei motorizzato.
7: Sai, Giorgio. Sono andata fuori. Chiudere le porte. È una sauna.
2: No.
7: È impossibile stare fuori. Poi ci sono tutte le zanzare. Le zanzare. Mi sembra essere in Africa.
6: Ragazzi, mia rosuina, te stai dove? È zanzare, sei rosuina?
7: E allora cosa faccio? Bisogna stare in casa.
1: Guarda, vuoi che ti dica la verità? Se mi lasciano pagare, ti dico quello che penso.
7: Sì, dimmi.
1: Ecco, dove mi ha messo mia moglie? E c'è un fresco.
6: L'ha messo proprio. È fresco senza esserci.
1: Ecco, non in galera, mi ha messo dove c'è l'aria condizionata.
7: Ma io ce l'ho l'aria condizionata, però hai capito, non puoi sempre stare con l'aria condizionata in casa.
2: Ci vuole anche l'aria sfusa?
7: Beh, ci vuole, bisogna anche andare fuori.
2: E come fai ad andare fuori? Guarda, stasera se tu esci fuori fa più caldo di qua e di che stai in casa.
7: Per carità, davvero
2: fai più caldo adesso a quest'ora, è più caldo di che stai dentro.
7: E noi andiamo avanti così, quando è inverno siamo dentro. Una vita proprio questa, mamma mia. Bisognerebbe
2: Io per me, guarda, tutto sto caldo, non lo so, anche anni e anni, se si va alla ricerca di anni passati, il caldo c'è sempre stato. Adesso è proprio troppo. Perché fra i diboscamenti, gli alberi che hanno tolto perché non c'è più ossigeno,
7: quello vuol dire molto, sai.
2: Non è quello, tanto cemento, tanto anche cemento, tanto asfalto, tanto
7: Però guarda, una volta il caldo, io che mi ricordo, perché anch'io sono vecchiotta, mi ricordo che gli anni passati era un caldo respirabile, alla sera ti sedevi fuori e stavi bene. Adesso non stai bene neanche, hai capito? Questo che ti voglio
2: fuori
7: dire.
2: Non ti puoi nemmeno se. Ma perché? Una volta c'erano le strade, non erano asfaltate. La terra veramente assorbiva tutto e
7: l'asfalto
2: c'erano tante più alberi, tanta più piantagione, l'erba. Adesso dov'è?
7: Guarda,
2: è tutto asfalto, tutto cemento.
6: Ma perché però,
7: la Santa Maria di Sala, andare a Scaltenigo una volta, c'erano gli alberi che facevano come nella galleria. Dopo togli uno, togli due, è come dappertutto, togliono gli alberi e non li impiantano più, hai capito? Quello è tutto ossigeno che noi respiriamo, hai capito?
1: Sì, ma guarda che da Anna non va via quel monopattino.
7: Ah no, bisogna che si metta il casco.
1: Capito il discorso? Allora, se hai bisogno delle strade per correre,
7: sai, neanche in montagna. Ho un'amica che è in vacanza a 1000 metri, ha detto che è caldo anche là.
1: Certo,
7: è caldo anche in montagna.
1: Certo.
7: Pronto?
1: Certo.
2: Ti sentiamo.
7: È caldo anche in montagna, hai capito? Anche a 1200 metri.
6: Si va a arrampicare sul ghiacciaio dopo.
7: Va bene, dai. Allora io vi mando un bacio e anche un abbraccio.
6: Grazie.
7: Statemi bene, ci sentiamo. Ci sei sabato sera adesso, vero?
2: Sì, e anche domenica.
7: Ma Thomas questa sera non viene mica?
2: Ma se ti sta rispondendo.
6: Sto parlando, che ho detto anche forse non sente.
7: È arrivato.
6: È squilibrato il microfono, eccolo qua, adesso mi sente, vedi?
7: Guarda,
6: vedi che adesso mi sente la Gianna.
7: È sempre che ti sentivo lontano. Come stai? Bene?
6: Tutto bene, tutto bene.
7: Ah, beh, allora adesso ascoltiamo anche Thomas.
8: Salutiamo Vitaliano, salutiamo.
7: Va bene, grazie, grazie caro. Io vi saluto,
8: ecco.
7: E sono sempre in ascolto, eh.
8: Grazie, grazie Gianna.
7: Ciao Anna, ciao Gianna.
8: E una buona serata, ciao.
7: Bene, ciao.
8: Grazie.
2: Ecco qua abbiamo. Buonasera a tutti. Vedi Giorgio, a proposito di Gesù.
8: Perché questa mo non ci sente sta microfono?
2: Come?
8: Parla adesso.
2: Buonasera a tutti. Vedi Giorgio, a proposito di Gesù, di tradizione, una mia vecchia zia diceva: chi traduce tradisce. La Befana.
8: Chi traduce tradisce. Perché è occunsa come calvò il discorso.
2: E come ha fatto l'esempio anche del frate francescano di come si chiama quello, Mirko.
1: Ascolta,
2: detto che è un frate.
1: Noi siamo tutti cristiani, ma credete che il Vaticano aveva fatto il bene di Gesù?
2: Ma cosa il Vaticano, che quella che quello è, com'è che si dice, è l'arma più micidiale che esiste, proprio il Vaticano a riguardo al Vangelo.
8: L'hanno fatto gli uomini, quello è.
2: Come pure il Vangelo, hanno preso solo gli apostoli, i quattro, come si dice, evangelisti, e se li sono fatti loro i quattro, ma perché non li mettono tutti e 12? Ne erano 12 gli apostoli, anche che loro hanno, come Filippo, come hanno messo, come che,
8: sì, Filippo da Dolo.
2: No, c'è l'apostolo.
8: Ah, sì.
2: Come con i Vangeli apocrifi, gli altri.
8: Ah, beh, si parla anche della Maddalena. Che
2: pronto?
8: Se è l'ultima cena, pronto?
2: Pronto?
8: Non c'è nessuno? Vai, schiacci il bottone.
2: Pronto?
9: Pronto, Anna, ciao, sono
2: Oh, Graziella. Ciao, Graziella.
9: Meno ho caldo.
2: Non hai caldo, no?
9: No, perché mi ho sempre tanto freddo. Adesso sto bene. Ascolta, a proposito degli alberi, senta Thomas, noi qua a casa mia abbiamo tanti alberi con una quercia che è alta 50 metri. Però è da tanta manutenzione gli alberi. Perché finché si è piccoli va bene, e dopo anche quelli che si è messi le case, e dopo che vuoi centinaia di euro per potarli, per metterli a posto, che vuoi tanti soldini.
8: La manutenzione.
9: La manutenzione, Thomas, che te capisci, perché mi
2: ma Graziella,
8: la manutenzione del verde
2: non è solo la manutenzione, perché poi dai rami, dalle foglie si fa concime, si rigenera la terra. Guarda che serve anche la manutenzione anche sull'asfalto,
9: Sì.
2: Che l'asfalto crepa. C'è tanta manutenzione.
9: Ma io ti dico, Anna, perché mi impiantavo tutti gli sono mica impianto piante, perché sono mica appassionata,
8: sì, di dice, in proporzione, in proporzione
9: a un
8: giardiniere,
9: il
8: piazzale dura 10 anni, dice, no?
9: Io ho dei ciliegie che se favolose tutto. Ma voglio dire che dopo ho anche tanta manutenzione, che vuole sua manutenzione a tutto. Però se sei quelli del comune le ha da andare in terra, perché non gli appena anche a manutenzione, per modo vero, Thomas.
8: Sì, Anna, anche lei dice sì, ma anche un piazzale costa, se devi asfaltare anche un cortile privato, certo che una volta fatto dici 10 anni ti dura, e invece la pianta devi fare sempre una certa manutenzione.
9: Ma c'è il periodo, Thomas, che tutti che aveva da incementare, perché qua i miei amici qua da vicino di casa, tutti che ha fatto a corte davanti, tutte piastreate, perché fai foglie per questo, per l'erba, Ne vuole l'erba, che volti, che poi manco
8: mette. Un po' di prato ci vuole, ma tutti sì, anche un po' di aiola che hanno lo vanno a cementificare, oppure mettere la macchina perché non c'è più parcheggio, perché il garage viene adoperato per riempirlo di tutti i bussolotti, di cose inutili che non servono, se no la casa si riempie.
9: E le macchine le lascia fuori.
8: E le macchine le lasciano fuori. È tutto un caos.
9: Il caldo, si vende adesso se oggi porta una roba che non si respira neanche. Però Thomas, mi da porra bestia così che dico. E tutte che bombe che a guerra e a che fumare che si vede, quello fa inquinamento.
8: Ah no, quelle no, assolutamente no, le fa solo l'utilitaria dell'operaio che va a lavorare. Ecco, quello sì. Le bombe, i carri armati, no, no. No, quelli
9: ma non
8: inquinano.
9: Ma senti uno che dice che quello inquina, perché penso che i fumi che si vede non sei tanto
8: così salutari, dai, l'uranio impoverito, tutti i discorsi che ci sono,
9: dai,
8: no?
9: Sopravvivemo, è proprio così.
8: Ne è preso proprio.
9: Sopravvivemo,
8: per,
9: dai.
8: Sì, per non dire altro.
9: 90 anni, momenti posso anche
8: puoi anche sopravvivere, permetterti di sopravvivere.
9: No, mi dispiace per i giovani, no, per me non mi interessa niente.
8: Ma il problema è sempre lì.
9: Va bene, vi saluto.
8: Bene, bene,
9: ciao,
8: grazie.
1: Ciao, Tera.
9: E va all'asilo, quanto ben stato all'asilo.
8: E va all'asilo, Giorgio, è contentissimo.
9: Mamma, andare anche a me,
8: guarda. È contentissimo, Giorgio.
9: Va bene, buonanotte.
1: Bisogna che ti pensi che mi sono il cucciolo.
9: Se sei il cucciolo, ti.
1: Sì, è più giovane, è uno dei più giovani.
9: Guarda, che fortuna, ora partite cocco, eh. E te cocque che te sei piccolo.
1: Guarda, che sei una signora bella, magra, e ha 103 anni.
9: Pensate, e che testa come sei?
1: E avevo ben amati.
9: Ecco, vedi tu che te l'ha trovato.
1: Perché quando che vado via, che davo sempre il bacio a mano.
9: Ma che bravo che te sei, Giorgio. Anna, che bravo.
2: Sì, sa fare il ruffiano quando vuole.
9: Va bene, adesso può fare quel che vuole, dai.
2: Adesso può fare quel che vuole.
9: I
2: problemi sono lui e i problemi sono suoi, se qualcuno accetta, non so.
9: Sì. Va bene, saluto tutta la radio e scusate, ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao Graziella.
9: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao,
8: ciao, grazie, buonanotte.
2: Sì, vediamo un po' i messaggi che sono arrivati. Allora, ciao carissimi Giorgio, Anna e Thomas, saluti a tutti gli amici ascoltatori. Ringrazio voi e tutte le persone che oggi hanno ricordato mia mamma e Alberto. Bellissima l'Ave Maria che avete dedicato. Vi abbraccio virtualmente insieme a Piero che vi saluta. Buona trasmissione, la Valentina. Carissimo, che sia la Valentina della Carmensita, cara, che oggi è Santa, e Santa Carmela. Hai fatto gli auguri a tua zia oggi?
8: No, mi sono scordato, Anna, mi sono scordato.
2: Ma insomma, vergognoso.
8: Perché compie gli anni a San Valentino e Carmine quando andavamo giù allora ci ricordavamo, no?
2: Ecco,
8: adesso andiamo ad agosto, è un periodo mi sono scordato.
2: Insomma, che
8: a tutti i Carmeli, tutte Carmele, Carmine, Carminiello, Carminuccio,
2: appunto,
8: facciamo gli auguri a tutti quanti, dai.
2: Vabbè, dai. Vediamo un po' la telefonata.
8: Vedi.
2: Vediamo. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
2: Pronto?
8: Pronto? Non è pronta. No, non è pronto in tavola, niente.
2: Però è in linea. Ma gli è andata di corpo?
8: Idea di sì.
1: Questo è il classico italiano.
8: Penso proprio di sì, che sia, era italiana, vero? Ci vorrebbe Totò che lo riconosce.
2: Sì.
8: Sai quel film di Totò che lo riconosce?
1: Sì, capito il discorso?
8: Senti, però aveva un cammino a volta.
1: Ma scusa, come fa una persona che si dice di essere normale sulla radio, che magari non ti piace, perché sicuramente quando hai quel corpo lì, cosa vuoi che ti piaccia? Impossibile.
8: Aspetta,
1: fai almeno telefonare.
8: Ma cosa a te? Ma allora scusa, perché visto che lo richiedono, eccolo qua. Cerchiamo sempre di soddisfare, ma noi soddisfiamo sempre le richieste dei nostri ascoltatori, è vero, mo scherziamo, eccolo qua, vai! Senti, senti, eccolo, ha tirato anche l'acqua. Adesso si prende una bella pastiglia di Guttalax, vedrai come corre bene al cesso, eccolo qua! Vai!
1: Guarda, lui vuole che mi dica che fa schifo. E dice non me ne frega niente.

0: Ciao Ivan! Tutto per te!
1: Bene, possiamo continuare con i discorsi del maestro adesso che si è rilassato, ecco.
2: Sì, no, io volevo, se è possibile, prendere, diciamo, la famosa legge del taglione. Perché se vediamo quello che sta succedendo in Italia, i malanza di qua, quelli che vanno a rapire le tasche dall'altra parte e via via discorrendo, penso che cambiare una legge si possa anche, diciamo, tentare di cambiarla. Non voglio dire di rispolverare il taglione, però qualcosa del genere bisogna fare. Ma non con questo discorso qua, perché se le carceri sono piene, non ci sta più nessuno, bisogna mandare via la gente che non merita di stare in Italia, punto e basta, è chiuso. Che poi dopo o un partito di destra o un partito di sinistra o un partito di centro voglia che vengano qua, si riportano a casa loro, punto e basta, è chiuso. Da quello che io ho sentito, sai perché stanno qua e portano la famiglia? Perché prendono 800 euro al mese per i figli.
1: Ah, sì.
2: E non pagano niente. Perché se tu vai a pronto soccorso a Mestre, trovi solamente zingari. E extracomunitari.
0: Pronto?
3: Scusa, Anna.
0: Ah, Robby.
3: Giorgio, ma tu sa perché è stata eliminata la legge del taglione?
2: No.
3: Per istituire la legge del menga.
2: Chi dice la no, se lo tenga.
3: E oggi quella legge funziona alla grande, almeno qua in Italia. Ci sentiamo dopo.
2: Bravo, bravo, la legge del menga. Chi ce la dà, su quel punto là, se lo tenga. Va bene, dai. Ho visto che ci siamo presi un attimino un po'. La gente ha cominciato a telefonare, ha cominciato a mandare messaggi, ha cominciato anche a mandare qualche pernacchia. Ma vedi, tutto ci vuole che qualcuno.
0: Cerchiamo di tutto e di più.
2: Ma ci sono quelli che ragionano con la bocca e quelli che ragionano col culo. Che problemi ci sono? È sempre un ragionare.
0: Avrò mangiato queste fagioli come te?
2: Sì.
0: Sì.
4: Il problema è che c'è tanti chi ragiona ormai col derettano. Quello è il problema.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Oh, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte.
5: La Befana, è buona tutte le stagioni. Ciao ragazzi, come state? Ciao.
2: Ciao.
5: Bene?
1: Ciao Beatrice.
0: Come va il caldo dalle tue parti?
5: Qua è freddo, Dio. Ma cazzi. Qua abbiamo sul maglione.
0: Addirittura.
5: A nord così. Certo. Mamma santa, chissà che venga a settembre, va. Mamma mia, sta veramente freddo.
0: Che hai maglione? Come che mi hai mandato
2: la
0: pelliccia?
2: Ma guarda che io dove mi ha messo mia moglie, io ho l'aria condizionata
0: all'aria confezionata
2: dalle 8 della mattina finalmente alle 4-3 e mezza del pomeriggio, perché mi viene a prendere.
1: Tutto compreso.
5: Dopo se lamentiamo, Thomas, che è un caldo da morire, che è climatizzatori a tutte le parti. Che se macchine quella del nuovo tipo, no? Come a mia panda che non
1: accade. Da dire anche una roba. C'è anche è cambiato proprio il mondo, anche gli autoveicoli che fanno adesso, perché se tutti bombati, no? Se tutti qui bentati mi esso, e a panda se vengo qui da mia mamma. A panda vecchia maniera stasera. Col finestrino inverto, con la bocchetta dell'aria aperta, te stai benissimo.
5: Quanto ben se
1: stai. E macchine vecchie di una volta, te stai col finestrini abbassati, e non c'hai fastidio, c'hai gli spoiler che ti riparano l'aria per via del collo e sei tranquillo. Prova a farlo adesso in una macchina di adesso, se non accendi il clima soffochi.
2: E vuoi provare una macchina che funziona a meraviglia?
1: Quella pedale di Flintstone.
2: No, vai via con la macchina della Ana e ha riscaldamento acceso.
1: Fai il pollo arrosto. Quella della Anna fa il pollo arrosto direttamente.
2: Riscaldamento acceso.
1: Perché lei non può perdere tempo. Finché guida, cucina il pollo dentro il cruscotto.
5: Bravo. Esatto.
1: Tempo e denaro qua.
5: Vede avanti l'Anna, vede avanti.
1: Basta che ci vede andare a casa a posto.
2: No, guarda che forse guarda, vede più l'unità che l'avanti.
5: A proposito, prima no. No, mai sentita la canzone di Gabber?
1: No,
5: quella è l'ultima che
1: no,
5: ti ho fatto sentire.
1: È Benigni, Lino Gabber. Del corpo sciolto, è Benigni questo, quando era il vero pazzo Benigni.
5: Quando
1: faceva il film Ti amo Berlinguer, là, agli anni 80 proprio, agli albori. Questa era.
5: Sento qualche azienda che non fa mai. Qualche del prodotto che
1: è Spurgo Polsi Neri, Casa Mortaro e il Fornaro le passa in terza, perché una volta diceva il Fornaro non faisse mai perché il pao mangiamo tutti. Adesso abbiamo cambiato le diete, siamo diventati più sofisticati, siamo super iperalimentati. Una volta che era diceva il Fornaro anche quello che fa il Casa Morto e
5: eccesso. Carta igienica. Carta igienica, quella lo fai rapa.
1: Produttore di tasse WC.
5: Bravo.
2: Sì, perché fa doppio strato, tre veli e via scorrendo.
1: Le escort?
5: Siamo più diventati bravi, mio Giorgio.
1: Sto notando, come mai?
5: No, non facciamo più perché mi adesso studio c'ho pari voti.
1: Ah, mamma. Giorgio, allora la signora.

0: Voglio dire, ci sono tante
1: Perché?
0: robe che non funzionano.
1: Guarda che lui si ascolta la messa, che non se l'è mai ascoltata in 80
0: Guarda che i
1: anni.
0: piccoli miracoli avvengono tutti i giorni. Non è detto in
1: Esatto,
0: quale forma
1: esatto.
0: possono venire. Anche la
1: E
0: riconciliazione
1: stamattina
0: con se
1: quando sono
0: stessi.
1: tornato,
0: Bravo, bravo.
1: hai sentito tutti i canti angelici.
0: Che bravo,
1: Angeliturgici.
0: che bravo.
1: Ma comunque al di là dopo, per
0: Almeno
1: carità,
0: rilassa,
1: cioè.
0: almeno, no? Rilassa.
1: Esatto, che se, cioè se, intanto è una musica molto bella che ha 432, no, è tutta sta roba e te rilassa e ti dà un certo benessere, ti fa capire determinate cose. Quando sei da, cioè mi viene un attimo nervoso quando che vedo, no, che bisogna predicare a tutti i costi che ti bisogna che ti venga con me perché sennò perché mingo la verità in tasca. No, se Giorgio, giusto o no? Cioè, voglio dire,
0: No,
1: se
0: ti
1: ascolta
0: tasca
1: bene.
0: tira la tua verità, no, la verità.
1: Esatto. Arte medica si dice, no, mi so tutto, cioè mi so tuttologo, so sicuro, no, è un'arte, è un'arte, Thomas Galarte con smanettare quelle robe là che non capisco niente, Giorgio Galarte di smanettare a ruspa, l'Anna a smanettare qua cucina, mi fa un niente, e cioè, voglio dire, ognuno ha la sua
0: Ognuno fa
1: arte,
0: quello che
1: voglio
0: può
1: dire.
0: e ha.
1: Ah, esatto, ognuno fa e dà quello che può. Questo è una cosa
0: Ma
1: importante.
0: veramente, ma se beh, questa è la collaborazione, e se è la cosa fondamentale, ognuno mette del suo. Ma se proprio, se è
1: Esatto.
0: come una famiglia, ecco, no, ieri sera mi chiama Moreno Ferrari, dice non so bonde mettere il notturno di Alilli. E ora Guirardi dice scusami Thomas, se go... importa, ti sei un professore di storia, ti sei un esperto in grande, ci porti grande informazione, grande cultura, grande interesse, ognuno porta del suo e sentiremo tutti quanti, chi che fa una
1: Certo,
0: roba, chi che fa
1: bravo,
0: quell'altra.
1: esatto. Come una bella cena, uno porta il dolce, uno porta il vino, uno fa, cioè voglio dire, insieme si crea una bella cena, si crea
0: Esatto,
1: un
0: no.
1: bell'ambiente, si crea.
0: Io per esempio porto la fame.
1: Beh, bisogna
0: Vedi,
1: quello
0: Giorgio porta la
1: ascoltare.
0: fame, insomma, l'entusiasmo dell'appetito. Ancora
1: Esatto.
0: l'entusiasmo di mangiare.
1: Esatto, infatti mio papà no, quando che non si dice quando che, ma comunque mio papà quando che si cucinava gli ossibuchi e diceva che una volta che c'era chi che toccava la carne, chi che toccava l'osso e chi che toccava il buso.
0: Sì.
1: L'osso buco, che se toccava anche il buso, cioè
0: Beh,
1: vuol
0: dentro il
1: dire
0: buso che
1: che
0: sei quello che si chiama da
1: il
0: Amegoia,
1: midollo,
0: dice le nostre parti che dice
1: certo,
0: Amegoia.
1: ma tante. Ma tante volte il midollo restava nel sugo, perciò l'osso era proprio vuoto, capito? Nel
0: Ah, se
1: buso.
0: staccava, te stai proprio col
1: Ah,
0: buco
1: sì.
0: stretto.
1: Ora gli trovo un altro buso.
0: Quello di Don Luigino.
1: Giorgio,
0: Quello di Don Luigino.
1: Don
0: Il buso
1: Luigino.
0: di Don Luigino.
1: Però adesso bisogna che recuperiamo tutte quelle che abbiamo stramortito, mi metti Giorgio, perché non va bene, non va bene, mi farò poco in linea, perché. Non voglio iniziare perché devo cominciare i voti e bisogna Che fare che devi
0: dopo non so che
1: rispettare i
0: voti,
1: voti almeno
0: allora
1: da qua
0: dirti
1: un
0: che hai 16
1: anno.
0: voti, mi te davo l'esame.
1: Stoppa le
0: Stoppa
1: televoto.
0: le
1: Sì,
0: telefonate.
1: no,
0: No.
1: esatto, anche perché non si sa che voti, che, cioè, adesso c'è un periodo di lauree, un periodo di diplomi, un diplomi, un periodo. Esatto,
0: Di
1: che di tutte
0: Laura, di
1: queste
0: alloro,
1: cose qua.
0: Salvia, de rosmarin da piantare. Adesso c'è proprio il periodo delle
1: Esatto.
0: piantine, anche il basilico.
1: Anche
0: È buono anche quello.
1: basilico
0: Sì.
1: alla
0: Ah,
1: grande.
0: sì.
1: Esatto.
0: Te va molto
1: Come
0: bene.
1: fa l'orto, Thomas, quello del tuo papà? Come funziona?
0: No, dai, sei abbastanza contento che sei pomodoro, che sei qualche melanzana piccolina, che sei qualche zucchino. No, sei
1: Dai, dai,
0: contento là.
1: parla come Giovanni,
0: E che a
1: dai,
0: poca
1: sì,
0: voglia verrò
1: giusto.
0: da fare a bevere a mia mamma, io pianto dopo che sta drio mia mamma, ma comunque. Intanto qualche pomodoro mangiamo.
1: No, ma in effetti, adesso no per dire, però è un classico. Chi che ha fatto il cuoco, quando che va in
0: E
1: pensione,
0: va via con
1: non
0: scarpe da
1: fa più.
0: te
1: bravissimo. Addirittura
0: no, ma a me papà era più, era accomodante anche prima, cucinava anche prima.

0: mamma a casa, giorno e festa, ecco,
1: ah,
0: lavorava,
1: certo,
0: sì.
1: Ma certo, sì, però adesso
0: dopo
1: per
0: non
1: dire,
0: andava
1: sì,
0: mai
1: sì.
0: Bene niente, questo è senza sale, questo è troppo allungato, il risotto è troppo lungo, dice fai il tino, no, dice meglio di no perché i cuochi sporca 50 pegnate.
1: Ah sì?
0: I cuochi, i si abitua a qualcuno mi di o no? E ora teccia teccia padea padeona padeina, e ora una massaia con due teccette te fai tutto, invece vuole padellone d'alluminio, agnelli al 99,9% per fare saltare la pasta, dopo ci vuole il tagliere per fare il tritto, insomma il cuoco è cuoco, e ci vuole il cumì che fa la linea, che organizza.
1: Si chiama, ripeti, si chiama
0: il cumì, il cumì è il boccia, è il boccia del capo partita.
1: Ah, okay.
0: E ora il boccia si dice te prendi quella teccia, mettila là, prendimi, vai a prendere il pomodoro, vai a prendere la, questo, vai a prendere il basilico. E allora si dice ora che vado torti o che ti ho porto, che ti ho nero, me lo faccio mio e sono a posto, no?
1: Esatto. Esatto, no, ma sempre che te mi fai riflettere su questo che anche
0: che lo chef comanda, lo chef, no?
1: Esatto, anche a me so di cucinare, perciò bisogna che mi arrangia, insomma, perché cosa ho avuto? Comunque se dai letto, perciò non c'è niente a fare. Però no, devo fatto. Go sempre alla stoviglia aperta, infatti quando che cucino...
0: sempre a bocca aperta.
1: Prima esatto, prima che arriva a mezzogiorno, cosa ha fatto dopo la stoviglia? Perché quando che arriva la gente voglio che non le sia pegnata in giro per
0: te marroni, butti tutto capito? Dentro e via
1: sì che te tacchi e così ta ora quando che te mangi il primo te butti dentro e te li sbrighi un po' a credenza insomma che è bello che non sia
0: ti risciacquito no, risciacquito e te che a roba te butti dentro e basta
1: beh dipende se risciacquare e poi so sono sai che sciacquo no perché sennò tanto vai che consumo un metroitro di acqua no cioè tiro via quello che si sì, ma ho appegnata chiaramente se incrostà bisogna che la metto in ammono
0: perché sennò dopo se stroppa tutti i tubi della lavastoviglie niente che risolvo.
1: No ma no perché non ha senso anche perché dopo la mamma si imbossisse anche dove che viene fuori i buchini della girea là de quella che gira
2: sì, cosa sì. Dici vien fuori
0: e vien fuori che ha detto Giorgio che sai Recce che tu vien fuori
2: no cosa dici che ti ha detto che vien fuori perché non ho mai sentito che parola cos'è
1: no beh sì, che altro quella che gira la ventola che gira che butta fuori l'acqua in effetti
3: girante, sì.
1: bisogna stare attenti
2: no ti ho detto una parola che mi pareva di conoscere i bocchini
1: attenzione Giorgio abbiamo deciso che abbiamo fatto un voto non avevo dato
2: no che ti ho detto qui che ti ho detto ti ho detto mi e ti ho detto ti
1: Bucchini ho detto
2: E Bucchini è cosa che hai detto me?
1: No, no con due C
2: a già perdere e mi sono veneziano e i doppi non mi interessa
1: l'ospo no perché non va bene che ti magari ti metti dentro sai che per la lavastoviglie perché magari non sa più odore perché metti dentro il limone bisogna cavargli via i semini perché sennò va all'interno della ventolina la ostura i buchini quello prima i buchini sì. E perciò la ventola non gira più
2: no perché di solito qui che conosco me il Dio Verde noi c'era
4: i buchini
1: stai a spiegarmi se prego non stai a spiegare il can che dorme stasi non sta
2: oh, il Signore che tira inizia. Fuori le parole e io mi dà la colpa a me oh come la madre
1: Zavaro anche quello come stai tu come sta la pancia
4: sì, fa come una barzelletta che i pipi pisce il letto e il culo prende le botte
1: esatto
4: e così è Giorgio
1: ecco dai vi do un bacione un strucco dai lasciamo parlare anche un po' del pubblico che sentiamo un po' la rassilinea
4: hai sentito del fatto dei giudici no? Che quello là lo refice gli hanno dato 17 anni di carcere
1: no sono 14 e 8 mesi
4: come? Hanno abbassato adesso?
1: Ma stamattina sono Canale Italia diceva 14
2: sì,
1: anni
2: sì va bene ma che 70 e passani
1: Ma no, ma almeno sono per niente d'accordo, capito? Cioè, è estremamente difficile dare un giudizio del genere, nel senso che però non trovo giusto che demo spazio a questi
4: Ai
1: affari.
4: ladri, no, mica più.
1: Esatto. No, esatto. Perché dopo, se è vero che non bisogna sparargli a nessuno, però se è anche vero che ti non te ne istighi, uno vada a farsi un ladro, minimo, vada a farsi una bella assicurazione.
2: Guarda,
1: Perché
2: dopo se
1: sua vita,
2: adesso il
1: cioè, voglio dire,
2: pupito la vuoi
1: lei è un
2: aderire
1: lavoro.
2: un poco di quello che io ho
4: Sta
2: detto,
4: mettendo a posto, vedi che c'è
2: del
4: qualcosa che non va.
2: taglione, che se gli altri parliamo del taglione e dopo parliamo di portarlo qua, diciamo questo nostro tempo non è valido per il semplice fatto perché moriria più innocenti che non altro.
1: Mica del taglione non so niente, cioè, nel senso che non so neanche cosa che vuol dire tecnicamente, nel senso che a leggere
2: Forse
1: il
2: non ti ha
1: taglione
2: studiato,
1: fa
2: non ti ha
1: secondo,
2: studiato
1: scusa,
2: la Bibbia.
1: no, sono certa, adesso studierò. No, adesso studierò, però secondo me a legge del taglione è che se ti te rubi te taglio ma quasi a storia, non so,
2: Ciò,
1: non ho
2: quello che
1: idea.
2: ti fa ti va fatto. In pratica,
1: Ah,
2: ti paghi
1: ok.
2: esattamente quello che fai.
4: Come fanno all'Islam tuttora? Se rubi con
1: Fanno
4: la mano
1: dove?
4: destra, ti taglio la mano
1: Ah.
4: destra. Se fai qualche cacciata, ti tagliano la cacciata.
1: Beh,
4: Guarda,
1: qua in Italia
4: all'Islam c'è
1: sarissimo
4: questa
1: tutti.
4: legge qua.
1: Sì, ma in Italia sarissimo tutti monchi.
4: Ah, che
1: Perché?
4: quello hai fatto? O monchi senza
1: Sì.
4: gambe, però
2: Beh,
4: vedi se vanno poi
2: no,
4: a rubare.
2: guarda però, dico una roba perché non ho prove, ma se ti metti sulla legge del taglione, è gente che penserebbe solo a fare, perché
1: Ma
2: quello che ti
1: questo, ma
2: fa, ti
1: esatto,
2: viene fatto a
1: ma
2: te, e ora ti sta buono, ti stai.
1: Ma invece di fare la legge del taglione, facevo una roba così. Quando che succede, che meglio che non succede, ma il fatto che c'è stato, invece di dargli ragione al ladro, perché dà ragione al coso, e perciò se la legge del taglione è
2: No,
1: sentita sta così, eh.
2: però anche a te non ti viene ancora capito chi che dà ragione all'altro. Perché i giudici e gli avvocati che gli idea vivi qui ladri. E
1: Era questa.
2: io avevo poco per
1: Sì, no,
2: capire.
1: non sono neanche arrivato a dire, ti dico che non
2: Ah,
1: arrivo.
2: e lo
1: Bisogna
2: so.
1: comprare una scala lunga, però. No,
2: Oh.
1: ma sono perfettamente d'accordo, perciò quando che succede un caso, demo che ragione comunque a quello che fa sta roba, perché secondo me non aveva proprio ragione, però quando che ti metti
2: No,
1: in
2: per la legge
1: difficoltà tutta la
2: italiana ha
1: famiglia.
2: torto, per la legge italiana ha torto, perché quando sei
1: No,
2: fuori non puoi più correre dietro.
1: no, questo lo dico, vado. Però non ti puoi mica salvare se sti quattro dentro.
2: No, non ti ha capito.
1: No, ho capito, sì.
2: Io trovo torto perché gli era di scappare. E ora la
1: Ho
2: legge
1: capito,
2: italiana
1: ma come
2: dice
1: si
2: che
1: fa?
2: ha torto. Però, aspetta un attimo,
1: Sì,
2: calma,
1: scusa.
2: calma. Quest'uomo che ha visto Sofia con la pistola in bocca e sua moglie, diciamo,
4: Coltello alla
2: col
4: gola.
2: coltello alla gola, può
1: Aveva
2: essere
1: le
2: da
1: mani
2: fuori
1: legate.
2: lucido di testa, può essere da fuori lucido di testa, o c'è da
1: No?
2: fuori proprio, diciamo, c'è poco
1: In vena.
2: le bombe. C'è poco le
1: In
2: bombe.
1: vena.
2: Ecco, e
1: Sì.
2: ora non merita di essere merita di essere capito. Capito il
1: Questo
2: discorso? Ecco.
1: è la parola giusta.
2: Ecco.
1: Merita di essere compreso.
2: Difatti adesso
1: Però purtroppo.
2: che c'è due persone
1: Dici.
2: due posti che può salvare quell'uomo là. A Strasburgo, che c'è, diciamo,
1: Al Tribunale Europeo.
2: è il Tribunale Europeo, è il Presidente della Repubblica.
1: E secondo te?
2: mi fa conto mio il Presidente della Repubblica che dà la grazia.
1: Con me no.
2: Vabbè, per te. Che sarà un motivo, sentite di no.
1: No, dite che dito sì, mi dito no, cioè siamo due opinioni completamente diverse, però cosa vuol dire? Cioè, no, anzi non puoi mostrare.
2: No, ma poi, ciao, aspetta, e ora mi ti spiego cosa che intendo dire per sì, e ti dica da spiegarmi quello che ti intendo dire per no.
1: Certo, spiegami ti per sì, che dopo ti spiego mi per no, perché dico no.
2: Ecco, perché prima di tutto a 70 e passa anni, secondariamente hai condanni un uomo a morire in carcere, allora tu giudice condanni un uomo a morire in carcere, perché se lui fa tutti gli anni che cagata farsi, forse probabilmente fra una roba stata che altra è favore a morire, e allora un po' di carità cristiana merita, secondo me, diciamo, al minimo di fare, diciamo, almeno il carcere a casa, gli arresti domiciliari, minimo, dico me.
1: Certo, e dopo chi te sa che adesso è questa la condanna, però dopo te che è il, come si chiama quel lui in teoria, secondo me, fa, se riesce da fare, che fa 5 anni non gli fare più.
2: No, aspetta un attimo. No, ma non stiamo fuori pensata. Non stiamo pensando che fa solo che 5 anni. Perché sigue da tutti e fa i 30 anni. E dopo che aspetta, qui che aspetta per legge, chi sei feri a casa.
1: No, anche l'indulto, ho preso tante cose in mezzo,
2: no,
1: ma a parte questo.
2: L'indulto, ora che ti magraziano.
1: Certo, però è giusto che te sappi che ti gioielliere o quant'altro che te è, ti sia un egoista, perché ti te vuoi solo difendere, che tu capio, i tuoi beni, questo è un attimo che tu capio, lori puoi farlo, ma ti no. Ma al di là di questo, perché dico che non glielo dà? Perché c'è troppa gente che va in giro a rubare, e questi i gaffati entrare a sostare, che non so da dove chi viene, questi i gaffati entrare proprio qui da sinistra, e se non dite, no, ditemi che fatto dei nomi, come
2: vabbè,
1: no?
2: Ma se vuoi perdere, c'è proprio in mezzo alla politica, non è più finita.
1: Ma no,
2: perché
1: però
2: non è vero, diremo, non diremo, è vero che sia tutti di sinistra, di qua, di là e di su, perché i balanza non è neanche politici.
1: Sono io a parlare Presidente della Repubblica e di magistrati, vengono uccisi di sinistra, non ho detto chi che ruba, i gaffati entrare proprio che la gente là, perché sennò se poteva anche adesso chi che è il governo puoi chiudere anche determinate cose, e chi che fa un reato, siccome che si qua si è abituati a rubare e si sono stati sapati 100 volte, bisogna anche fermarli. Invece se che dà la possibilità, ti guarda e quanti ladri che sei a Venezia,
2: ma ti dici
1: quanti borseggiatori
2: i borseggiatori li massa mica nessuno, qua se potevo parlare di uno che ti mette la pistola sul muso e ti, certo, dici che ti hai detto con la tua bocca, hai detto che lui guarda solo i suoi interessi, se mica una bottega vado gli interessi di chi? Non
1: ma
2: mi ha capito di cosa.
1: A guardare i miei interessi.
2: E se sentitevi dentro, e ora aspetta un attimo. Se io che sparavo dentro, che avevo ragione, io che trovo torto perché che spara fuori. Questa è la legge italiana. Questa è la legge. Perché quando che un ladro scampa va via, se non fuori della porta, ti vado a pagare il caffè.
1: No, questo sì, vado.
2: Dentro
1: puoi fare, però neanche tanto dentro, capio? Però
2: no, dentro no, aspetta, a casa tua puoi ammassare uno che entra per far del male, lo puoi ammassare. Fuori della porta però. No, ma anche da casa tua, anche da casa, non della bottega, sì. Anche da casa.
1: Se gatti toi, ma Se il ladro ha la pistola, se il ladro non ha la pistola non ti puoi sparare, sappi.
2: In casa ti puoi fare tutto. In casa puoi far tutto, perché ha buttato giù la finestra per entrare, ha buttato giù la porta, pertanto non serve la pistola. Perché io, quando chi viene a rubare in casa, gli viene con la pistola, gli viene con quel mazzo dei fiori, gli viene col mazzo dei fiori, dai, dai, dai, non sta a fare così.
1: Ma dai, ne va con la pistola, tutti che ha pistola, ma
2: quasi
1: dai.
2: Tutti che ha pistola, quasi tutti.
1: Quasi tutti.
2: Va bene, e ora va bene, scusa, quello che non ha pistola offre che da bere, offre che da mangiare, da bere.
1: Che mi sono d'accordo con te, ma siccome che sono, non sono mica giusto.
2: Senti, sei d'accordo con me e ti dici il contrario di quello che dico, mica d'accordo di poi.
1: Poi te dici, no, mi cosa dire di sì per forza.
2: No,
1: allora dico,
2: no,
1: non è vero che chi dentro in casa ha uno senza pistola, ma anche ti che ha detto che ti sei sicuro chi ha, non lo so, non avevo parlato insieme e non lo so. Che se uno non va più sei, ma e ti spari, sei come quello che spara fuori.
2: Non è vero. Non è vero, perché io ho detto, Pativio, io so, perché tanti anni che questa legge qua, a casa puoi uccidere una persona. Se viene per far del male, se ciappa tua moglie e ciappa per coro, e ciappa la figlia, se mi con la pistola fa solo andare a torre, ti copo. Anche se non ti ha, se non ti ha, ho difeso la mia proprietà.
1: Boh. No, se così, però te l'ho detto. Va bene, per questo è il tuo pensiero.
2: No, il mio pensiero, la legge.
1: No,
2: il mio pensiero, no, la legge.
1: Se il ladro ha la pistola, te puoi farlo, se no, ti che è da subire.
2: Ma ti decidi a parlare di quello che ti pensi, o ti pensi della legge? Perché la legge dice tutta l'altra roba.
1: La legge funziona così.
2: Vabbè.
1: Tu, dentro in casa, se uno non ti punta la pistola, ti non ti puoi sparare.
2: Vedete che adesso va fuori e mi denuncia perché non avevo offerto da bere.
1: Ah, certo,
2: ma dai, ma non sta a dire di puttanate, ci stai dentro delle puttanate. Perché uno non va a rubare su una parte che non abbia un corteo, che non abbia che cosa in mano.
1: Ma Greco, che tu visto? Ma che tu visto se ha pistola, no? Che sento sicuro che Ughe ha pistola. Sento più.
2: Preferisco non parlare più. Preferisco non parlare più.
1: Ciao,
2: credimi,
1: sei
2: brava.
1: Ciao,
2: brava.
1: Ciao,
2: sei una
1: ciao,
2: donna
1: ciao,
2: intelligente.
1: Bravo. Ciao Giorgio.
2: Ciao.
4: Ciao Bea.
2: Pensati, io uno che viene in casa di notte, cosa devo fare? Cosa viene a fare di notte in casa mia?
4: Viene a rubare, ecco. Però se è disarmato. Sei disarmato, c'ha ragione Beatrice, tu non puoi sparare.
2: Ora fa un piacere, stasita anche a te.
4: Va bene.
2: Sì, no, stasita anche a te.
4: Va bene.
2: No, perché ti leggi, non ti sa. Non le sai, in casa puoi uccidere una persona. Se uno entra per far del male, non entra per far del bene.
3: Ma non è che proprio. Addirittura Giorgio, se ti ese sequestro di persona se te vieni in casa, cioè, e ti tratti male, non è proprio, anche che una giurisdizione in Italia che non è proprio.
2: No, lascia perdere il giuridico, parliamo della legge.
4: La giurisdizione, qual è, scusa?
2: No, è già quello che
4: la
2: te...
4: legge?
2: No,
4: la
2: se ti dici che uno che si senza, perché è pistola, bisogna vederla, è pistola. Scusa, se ti vieni in casa mia, e mi do ho tempo di guardare cosa che ti ha, se ti ha il corteo o ti ha la matita o cosa che ti ha, cioè scusa, se vivo col corteo, se vivo col blocchetto per farmi il disegno, dai Anna, dai, oh gente, mia penso così, ecco così ci sembra il discorso, io la penso esattamente così. E ora voi ti vuoi trovare fuori questa legge del taglione?
4: Va bene. Vediamo se c'è qualche.
2: Voi dovete che adesso uno va a rubare in casa della persona e va dentro a mannute, anzi, e gli dice: guarda, fammi piacere, prestami il telefono che telefono a casa. Dai, Anna.
4: Uno Giorgio, va... se uno viene a rubare a casa tua, è disarmato, viene a rubare perché deve rubare e scappare via. Vabbè, ed è disarmato che non ha nulla per le mani.
2: Dentro lo puoi uccidere, dentro che... ora, spiegami perché io lì potevo occuparlo. Se io che avesse sparato dentro, non gli avrei dato neanche un giorno di galera. Spiegami perché no.
4: Ancora, perché era armato?
2: Ma perché era in casa sua. Era in casa sua. Era perché fuori non c'era il pistole, che buttai via il pistole. Se la aveva dentro, la aveva che fuori, ma fuori non ti può sparare.
0: È il discorso, Giorgio, che è sempre l'episodio che avviene, ecco, che se c'è delle circostanze, che se una legge sulla legittima difesa che ha fatto, è sempre, è l'articolo 52 del codice penale che non autorizza a uccidere automaticamente un intruso. La reazione deve essere valutata caso per caso.
2: Ma ti capisci che ha paura, no?
0: In particolare si considera se c'era un pericolo attuale per la vita o l'incolumità, in questo caso è il corteo punta a ok, ecco, alla figlia del gioielliere, eccetera, pistola, l'uso della forza se era necessario per difendersi, se la reazione è stata proporzionata alla minaccia. Allora, cos'è il problema? Il problema, Giorgio, viene fuori che questo giustamente è gas brocca, azienda fuori di testa, loro si erano allontanati dal negozio, lui li ha inseguiti facendo il giustiziere della notte.
2: È vero.
0: Solo che magari
2: ha trovato torto.
0: In certi casi puoi farlo passare poi incapace di intendere e volere se magari è un regolamento di conti, sì. O non è una persona magari che paga le tasse, il cittadino non è, lì si accendono delle polemiche come sempre. In questo caso non hanno, o si vede, usato l'attenuante dell'incapacità di intendere e volere in quel momento. Comunque si vantano, ho sentito un avvocato in televisione oggi di dire che la corte gli ha dato la pena minore possibile, gli ha aumentato solo di 3 anni, perché alla fine cosa sono 3 anni? Perché c'è una se 3 anni di vita sto qua che ha 70 anni, che ha fatto, a parte che ha fatto un discorso costo qua in televisione, non voglio neanche sapere chi che è, ma giustamente se condannarlo all'ergastolo. Rispondo a quello di prima che avevo sentito un pezzettino venendo qua, dice ma la condizionale non c'è. A me si veniva anche da ridere, ho detto ascoltami, ma come cazzo senti, dice, e fate che domande, dice ma che sia condizionale, dice, ma uno copa una persona, ok, e gli dà la condizionale, dice guarda vecchio, questa volta passa, te colpi il prossimo però te ciappi ergastolo. ma anche a fare ste domande, voglio dire, e a condizionale, guarda un attimo, che sei quando chi ciappa l'ergastolo vero e proprio, gli ha da fare prima 26 anni di galera, quando chi si ga a cucca 26 anni di galera, dopo gli ultimi 4 magari che fa fare i servizi sociali, questa è a condizionale per un ergastolo, ma no, perché gli ha a cucca una persona e gli dà a condizionale, perché ha detto vai con te copi il prossimo te mettiamo dentro, ma demo, uno si tace e dice ma
2: è condizionale, cioè quando chi ti mette
0: pronto
2: se metti in galera,
0: sì, ma a condizionale se te rubi una gallina che te ghe a fedina pedale netta, ma no che te copi un cristiano. E ora certo. Ti dà la condizionale che ti hai copato un cristiano,
2: certo.
0: Cioè se legge gravità e gravità della situazione.
4: Ora, pronto
0: signore,
5: e ora vedremo di capire un attimo, sto tipo non era la prima volta che entrava in casa,
2: no gli era parecchie volte, 3-4 volte.
0: Bene. Sì, c'è l'esasperazione. Perfetto. Giorgio
5: sto naturalmente entra in casa, no? chi deve fare il campanello, sì, sotto Fradeo, sotto Levolo, dica che sono là a porta, va bene? Dopo 3-4 volte si è tolto la pistola, si è fatto il porto d'armi. A quel punto dice entrai, ma la legge dice che quando si entra in casa go da valutare se quello che mi entra in casa ha cattiva intenzione, se ha un'arma, che tipo di arma che ha. Siamo di scherzare.
0: Sì, vai a lottare, se hai una pistola giocata, come qui nel campo di Milano, no? Il carabiniere che occupa qui o no? Se hai una barzelletta italiana, no?
2: Che deve valutare se sei cattivo o se
0: è America, grande democrazia, prima te copa e dopo te domanda i documenti, però là è ora la va bene.
5: Uno che mi entra in casa spondando a me a porta, dico da valutare se è cattivo.
0: E noi facendo così passeremo dall'essere altamente buonisti e garantisti alla sharia. Da sera a mattina passeremo dal garantismo alla sharia e allora saranno tutti contenti, andrà bene.
5: A posto. E comunque il mio parere è che Gagaro spara in casa, Gagaro spara fuori, i tre le manco, tre rompicoglioni le manco.
2: No, vabbè, ma la legge bisogna rispettarla.
5: No, non mi interessa niente.
2: Qua in Italia,
5: Giorgio, qua in Italia se non giocano sta, è legge, è fatta per i criminali e non per la gente tranquilla.
2: Va bene, quindi, però ti dice che ti spari dentro non ti fa niente, se ti spari fuori ti metti in galera.
5: Ma scusami Giorgio, tu hai appena spiegati come che è andata, vero?
2: Sì.
5: E un uomo a 60 anni che ha avuto
4: 75 anni,
5: sì, è gada essere bello lucido, deve essere talmente lucido da valutare se il può sparare o no. Ma mica tiro all'istante, dove sono lucido? Dove lo da calcolare? Ma cosa lo da calcolare? Ma se voglio scherzare, Giorgio?
2: Penso che amico sì.
0: Allora,
2: penso che
0: amico. Adesso ecco. Ti faccio sentire una piccola clip di un minuto e mezzo dei i controsensi che abbiamo in Italia. Eccola qua, guarda, l'ho trovata giusta. Questa è per Giorgio e per RDM, eccola qua.
6: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con il femminicidio di Loreto.
7: No, fermo.
6: È tunisino, l'assassino è tunisino.
7: Ah no, aspetta, fermi tutti.
6: Sì, ha ucciso l'ex moglie, però non è un femminicidio. Bisogna essere garantisti. L'assassino è straniero, fermi tutti. Femminicidio è soltanto se si riesce a dimostrare che lui ha ucciso la donna in quanto tale, perché la riteneva inferiore. Fino a che non lo si riesce a dimostrare, non è mica un femminicidio. Per gli italiani sì, certo, per loro vale. Per i tunisini no, chiaro, è ovvio, no? La procura contesta il reato di omicidio in luogo del nuovissimo reato di femminicidio. E la differenza è sostanziale. In un caso si parte da 21 anni di carcere, nell'altro c'è l'ergastolo obbligatorio, non ci sono santi che tengano. E siccome noi siamo garantisti, beh sì, siamo un popolo di garantisti, abbiamo la giustizia più garantista che ci sia sulla faccia della terra.
7: Beh, nelle carte, nell'indagine, non c'è evidenza per ipotizzare il reato di femminicidio, quindi è omicidio. Chissà come sarebbe andata se fosse stato italiano. In realtà l'evidenza ce l'abbiamo sperimentale. Ogni volta che un italiano uccide moglie o ex moglie, femminicidio. Le sorelle intervengono rabbiose, l'unico uomo che non uccide è quello già morto. Ma in questo caso è tunisino, poveretto. Sarete mica razzisti? Vorrete mica pensare che possa essere un femminicida? È un semplice omicidio. Omicida, dai, è ovvio. Adesso non è che perché la morta è una donna ed è un'ex moglie deve essere tutto femminicidio, andateci piano. Calma, bisogna approfondirle le cose. Non stupitevi se poi qualcuno perde la brocca e finisce per corcare di mazzate quelli che la legge e le istituzioni proteggono. Poi non diteci che non ve lo aspettavate. L'avete voluto voi.
2: Perché se uno va via di testa, un certo momento ti colpa appunto
0: questo,
2: e basta.
0: Questo è Andrea Lombardi al suo appunto canale Telegram Istante Notizie. Quindi sei controsenso dell'Italia che sei a terra di cachi, quindi Giorgio, per essere garantisti è una roba, per essere
2: a terra di cachi.
0: Ecco. e se l'Italia di quello che sei in metropolitana che passa la donna che dice cosa hai da guardare, io sono, ha detto, uomo e sono musulmano, eh. La sfregia il viso, però gli ha detto ah no, ma non si sta per un discorso, gli ha detto del fanatismo religioso, no, gli ha detto anche i giornalisti, oppure detto, i cose che succedono magari quando chi sei a cortea, chi sei coppa, è stato un ragazzo di Verona, è di Verona, è vero, è un italiano di Verona, dopo magari che è origini, chi viene da chi, da che paese. E ora siamo sempre via qua a fare, ma ora te si razzista, non te si razzista. Così ognuno ha, bene o male, purtroppo, delle abitudini, delle come si dice, delle impostazioni proprio di modi di vivere. Ed si parla tanto di integrazione, ma qua, ma a parte quello, dopo che c'è l'impeto, che c'è il carattere, che c'è la genetica, che c'è tantissime cose. Non si può dire sì, siamo, certo siamo tutti figli di Dio, ma bene o male ognuno ha un proprio carattere, ognuno ha delle peculiarità e ognuno si vede ha dei tempi di reazione differenti, ecco, come in natura, nel mondo animale c'è tante varietà, ecco, magari della stessa tipologia, ok, di canide, di animale, e che sei rase, che sei rase, che sei San Bernardo, che sei il Doberman, che sei cane lupo, che sei il maremmano, che sei il chihuahua, e ognuno ga, fa tutti i bau, certo fa tutti i bau, però scusa, farsi mordere da un Doberman e farte morsegare da un chihuahua c'è la sua differenza, quindi bene o male, cioè, sì,
2: uno ti fa un taglio e che altro ti sbrega una gamba,
0: ti sbrega, oppure il Rottweiler, il Pitbull, i Molossi, quindi siamo tutti uguali, sì, però al momento anche no, e con questo garantismo noi stiamo cercando di generalizzare tutto, ma soprattutto noi esseri umani che siamo dotati di ragione, ecco che con la ragione stiamo facendo veramente molta poca strada. Allora praticamente la legge del taglione, dice Giorgio, la legge del taglione, come già l'ha detto Anna prima che ha letto quel messaggio, era proprio quello che te hai fatto te ricevi in drio, occhio per occhio e dente per dente, no? Cioè non era l'obiettivo, ecco, diciamo che era quello di incoraggiare la vendetta, ma era quella di limitarla, perché ti diceva oh Ciccio, sta attento perché se te comporti in una certa maniera le cose dopo ripercuotono.
4: Allora perché là sanno tutti che se rubano ti tagliano la mano? Se fai,
0: ma allora la gente garantista, le persone di una certa cultura e di evoluzione sociale ti dicono che queste regole servivano, si applicavano, ecco, queste misure estreme, perché allora la popolazione non era atta ad avere un certo ragionamento illuminista dove si poteva porre con un certo criterio la ragione per potersi limitare nell'eccessiva espressione delle proprie azioni. E quindi che cazzo vuol dire? Vuol dire che allora una volta gli eri ignoranti e ora per far capire una roba a una persona te che dovevi dare una bastona. Adesso siccome ci siamo tutti acculturati c'è la ragione, e con la ragione te fai ragionare una persona. Anche no, perché a me pare che oggigiorno siamo tornati all'età della pietra, e quindi purtroppo, e soprattutto con questi nuovi come si dice, cittadini italiani, perché si tratta di italiano, si tratta sempre di cittadini italiani, siamo tutti italiani, purtroppo a casa nel loro paese d'origine ci sono ancora certe regole, nel nostro paese invece c'è appunto il garantismo e la tolleranza. La cosa che fa un attimo anche male, insomma, a me è arrivato questo messaggio oggi devo verificare ancora la notizia, però visto che mi aggancio, è il seguente, sta girando, c'è l'ambasciata del Qatar, ecco, per chi non lo sapesse, l'ambasciata del Qatar è in costruzione su uno dei viali più belli di Bruxelles, ovvero Avenue Franklin Roosevelt, e intende aggiungere una moschea da 60 posti. Questo perché il Qatar è uno dei paesi musulmani più estremisti. Il Ministero degli Affari Esteri belga non solo ha rifiutato di approvare questo finanziamento, ma ha anche risposto al centro islamico Tawfiq dicendo sarebbe paradossale accettare questo finanziamento da un paese che non accetta la libertà religiosa. E anche il ministro degli esteri norvegese Jonas Gahr Støre ha dichiarato: potremmo semplicemente dire di no, che il ministero non approva, ma cogliamo l'occasione per aggiungere che l'approvazione sarebbe paradossale, poiché voler fondare una comunità cristiana in Arabia Saudita è considerato un reato punibile con la decapitazione. Nota: un'altra moschea è in costruzione anche a Cour Saint-Étienne in Belgio. Nonostante cerchino di costruire una chiesa o un centro laico in Medio Oriente o nell'Oriente Islamico, si arrogano il diritto di distruggere tutto ciò che è diverso dall'Islam nel loro paese, siano essi cristiani, copti, laici, persino buddisti, eccetera. Eppure invadono i nostri paesi occidentali con le loro moschee e i loro minaretti. Quindi il problema alla fine è sempre di noi poveri, capito, che ci torniamo sempre in, con queste, ci scontriamo con queste problematiche, dopo la buttano con la religione, ma utilizzando il buon senso e veramente imporre una legge uguale per tutti, non c'è verso, non c'è verso. Ecco, abbiamo sempre questo garantismo, questo buonismo, se è uno che lo fa una cosa, se l'altro che lo fa un'altra. Abbiamo sentito adesso i fatti di Loreto da Andrea Lombardi sul canale Telegram, e quindi che altro dire, vengo anch'io, no tu no, e così salutiamo la Lilli. Radio Gamma 5.

0: dilla lì, ecco.
1: Marini, la signora della radio.
0: Oh, signora.
1: Buonanotte. Strano che sta fino a quest'ora, guarda.
0: E c'è Nerentola la Lilia? Sì, tra due minuti mi perde la scarpetta.
1: Miracolo. Perché ho la zucca fuori? No, perché
0: hai la zucca. Ah, che resti che è zucca a mezzanotte.
1: Attende i topolini, perché la zucca sai con i topolini.
0: Ma la tua zucca si trasforma in automobile o al contrario, l'automobile si trasforma in zucca? Allora tocca partire allora, eh.
1: Ciao.
0: Ciao. Grazie Lili. Ciao, una buonanotte a te.
1: Carissima la Lili, sempre meravigliosa, sempre meravigliosa. E vedi, parlando alla legge del taglione, questa è, però in certe nazioni, parlando dell'Islam, c'è
0: porca vacca, sì.
1: La legge del taglione.
0: E c'è anche la legge del Riccione, anche Rimini. La legge di Rimini.
1: Ah, anche la legge di Rimini, non di Riccione.
0: È vicino Rimini che c'è Riccione.
1: E
0: la poi c'è Bellaria, già Marina, Cervia, Milano Marittima. Cioè, però se va a difendere che c'è tanto buona gente, indubbiamente che c'è tanta buona gente, ma se fa fatica là a buttare su il regime, i capi del potere, perché comunque c'è un problema adesso con questo Khamenei, che adesso hanno fatto il funerale di Khamenei, hai visto quanta gente che è arrivata da ogni dove? Quindi è lo stesso discorso del trascinamento delle masse. Se che sia gente, come ha detto RDM quando viene fuori anche lui col suo termine dell'italiota, no, l'italiota medio, ecco, finché che sei italiotti di grana media, perché ormai siamo tutti nel tritacarne, che sia grana media, grana fina, cioè, grana grossa, ecco, finché siamo gli italiotti di grana media, che corre drio a certe ideologie, te qua non si smorzeranno e non finiranno mai, finché che sei a gente che ancora va a adulare Khamenei con funerale così e milioni, quanta gente che è andata a sto caso e Khamenei, dopo disime voi altri a cosa sono valsi tutti quelle giovani vite morte uccise dalla polizia morale solo perché volevano andare in piazza a gridare la loro libertà di essere persone giovani, ecco, di vivere anche loro su questa terra.
2: Sto Khamenei, quanta gente che ha fatto compare?
0: Oh, e c'è ancora là chi va a salame le Carlo.
2: E ora? Ti pare che va a me a
1: e funerali?
2: E funerali?
0: Ah no, ma neanche.
2: No, vado ai funerali.
0: Grazie a Dio, noi stiamo dalla nostra.
2: Paese sicuro che ho seppellito.
0: Paese sicuro che ho seppellito. Quindi molto strano il mondo, Il mondo è molto strano.
2: E certo.
1: Ma io non è tanto il mondo, le persone.
2: Ma ascolta,
0: chi lo abita?
2: Ma cambia la curiosità. Parliamo dell'Italia. Parliamo della destra o della sinistra. E a sinistra diremo se è a favore, diremo, dell'America. E a destra no.
0: Beh, di solito era a destra che era fondaia, no?
2: E
0: se qui a qua America.
2: E ora,
0: adesso quando, a sinistra se qua America adesso.
2: Sì, a sinistra. Sì.
0: Ma sì, è che sono smisciotto, non si capisce più niente. Una
2: no,
0: volta.
2: A sinistra.
0: A sinistra era qua Russia una volta, e a destra era qua me. I democristiani.
2: No, a destra è qua con l'America.
0: Adesso se tutti. A Russia no, non è più. Però che sei ancora qui chi ha il cassetto in casa. Però adesso no. Adesso se tutti contro Putin. Però che ancora è foto della muraglia cinese. Chi va a vedere la muraglia cinese e foto qua Piazza Rossa col Baco davanti al mausoleo degli Eni. E ora io tira fai, ma intanto io righesendanca 5, 6, 7 volte a spese del partito, cioè, là va bene. Adesso però, vedo che volta a Gabbana e se cambia, se no, cambia tutto.
2: No.
0: E ora a chi da io insegnare che sta nel mondo.
2: Allora, forse non lo sai, ma Churchill ha detto, quando che ha fatto la festa ai soldati italiani che erano i paracadutisti, ha dato la medaglia d'oro, però gli ha detto: voi italiani cominciate la guerra da una parte e la finite dall'altra. Ecco, se quello non c'è tradire, va bene così, ecco, quello che decidio di adesso è di un tradimento, no? Perché prima era così e dopo era qua. Scusa, è il vecchio presidente della Repubblica che era quello che veniva a casa, diciamo, con le borse piene di rugby. E dopo c'è diventato presidente italiano, basta, capisci il discorso? E contate là, vedi la gente com'è. Vedi la gente com'è.
0: Ogni epoca ogni adesso epoca, volta con la banda.
1: Pronto!
3: Scusa Giorgio, sì, adesso ti ho appena detto De Cerci, e gli ho detto voi altri, comincia la guerra da una parte e finire l'altra. Tempo fa, qualche annetto fa, mi avete detto la stessa roba. O me sbaglio?
2: Non mi ricordo.
3: Anti-italiani, ai tempi del nazifascismo, avevamo sbagliato alcuni nazisti, ma avevamo fatto un errore più grande a muoverli, perché pur nell'errore non si va a tradire.
2: E certo.
3: Non si tradisce.
2: Certo,
3: ma neanche avevamo nel DNA il tradimento. Siamo arrivati al punto oggi in questo periodo, nel 2026, di tradire anche a noi altri stessi.
1: E certo. Lo sai che noi siamo volta cabana.
2: A parte che ti guardi e votazione che si sta fatta per la legge, basta guardare metà dei partiti che si è al governo e ha votato a favore di opposizione.
3: E quello c'è niente? Quello c'è niente? Quanti sei qui che vieni votare per stare con una parte e dopo va via per andare su quest'altro o nel gruppo misto? In Italia è l'unico paese al mondo che ha il gruppo misto.
2: Certo.
3: Ah. Buonanotte.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao Roby.
2: Cominciando da Vanacci, si sta votando questa e qua a destra.
1: Ma stanno 50.000 partitini. Ma porca puttana, eliminate tutti questi partitini e partitoni. Tre ne devono stare.
2: In Italia tre.
1: Se no, come fanno a mangiare tutti?
2: Come fanno a mangiare tutto? Tutti? Come fanno a mangiare tutti? Ma se ti fa tre partiti solo, ti ha da fare meno palazzo giù, ti devi fare meno deputati da una parte e deputati da un'altra, perché più di tanti deputati non puoi fare. E invece adesso ti ha il 3% e ti ha un tot numero di parlamentari che c'è, perché prendono soldi, e bei soldi. Dopo si chiede chi che vuole ammetterlo lo ammette, chi che non vuole ammetterlo lo ammette. Mi piuttosto di votare per un partito che ha il 3%, faccio almeno votare e vado col 50% che non vota.
1: Sempre che grande il chirurgo cantore, questo il poeta pazzo che avevi messo.
0: Ah sì, Iannacci.
1: Iannacci. Dai che Anna tira i porchi veneti senza magnatoia. Daviduccio, mamma mia, ti tirerò le orecchie domenica. va bene, dai, vediamo se c'è qualche... Qua abbiamo Stefano. Il Fatto Quotidiano, guarda. Thomas, Stefano ha mandato questo qua.
0: Vediamo Stefano cosa dice. Ecco, Mattarella convoca Nordio e gli ricorda che la grazia la può concedere solo il Presidente della Repubblica. Esatto. Perché allora lo fa o perché appunto non lo fa?
2: No.
0: Il guardasigilli aveva reso noto di aver avviato un'istruttoria per un provvedimento di clemenza nei confronti del gioielliere. Cioè, io gli avrei detto, magari femmo un appello, ecco, e che sarà a bocca, tu capio? Ecco.
2: Certo. C'è solo che il Presidente della Repubblica.
0: Ma non te puoi neanche dire, chiediamo che a grazia, vediamo se ne fa a grazia. No,
2: se non ti io parlare che l'unico che può dare a grazia sia il Presidente della Repubblica.
0: E ora vuol dire, che non che la vuole dare? Perché se no gli avrei detto, beh, mi ha ricordato adesso che penso. Invece io gli ho detto, e che cazzo sarà a bocca a nord? Io gli ho detto anche a grazia da solo il Presidente della Repubblica. Ma sì, è automatico che la grazia la dia solo il Presidente della Repubblica. Molto probabilmente il Ministro della Giustizia gli ha detto, vabbè, cercheremo di fare un esposto, cioè, no, ufficialmente, in forma ufficiale.
2: Che qui che del governo vogliono fare un qualcosa perché diciamo che sia una forza che il Presidente della Repubblica possa dare la grazia.
0: Ah, beh, ascoltate.
2: No, bisogna vedere come chi ti ha inventata.
0: Esatto.
2: No, ti ha capito. Se ti vanno i giornalisti e non te si può perdere. E ti conta quello che vuole e come chi vuole.
0: Ma lì si parla di modificare la Costituzione, il gioco è fatto, ma siccome la Costituzione è inviolabile e immodificabile, a detta loro, perché quando che c'è stata da modificarla, l'hanno modificata tranquillamente per il cambio di vari articoli, e te capisci che è tutto un menarosto, ecco, fanno quello che vogliono.
2: No, ma il Presidente della Repubblica è quello che fa. Non serve che cambia, secondo me, non serve che cambia, perché Iuga dà la possibilità di firmare o no, diciamo, la domanda di grazia. Ecco, tutto là. E che ha fatto per Minetti, e per Minetti gli ha fatto un casino che non finisce più. Adesso risulta che aveva ragione di farla. Vabbè. Non si sa. Comunque, che c'è solo che due parti che può avere la grazia, o col Presidente della Repubblica oppure col Tribunale Europeo. Perché è una età che secondo me non merita di stare in galera.
0: Beh, quello certo, in dubbio. Dopo, Giorgio, adesso comunque Gas ha detto che valuteranno di riconvertirlo ai lavori sociali o agli arresti domiciliari, però purtroppo, da quello che ho capito, dentro è che va. Cioè, no, non è che uno parte, dice no, tanto che ha 70 anni, non ho detto che omette.
2: No, ma dentro
0: omette,
2: vuoi andare io dentro. Perché se va dentro e fa solo che
0: sa che goduria, guarda, no. Che amico ancora presente a guardia notturna di Cittadella, che per fare il suo lavoro per legittima difesa si è fatto un anno e quello è stato graziato, ecco, lui ha ricevuto la grazia, mi sembra di ricordare la guardia, la guardia di Cittadella, guardia privata là. Però se veniva fuori che manca i denti in bocca, la moglie che preferiva mettere tutto a tacere, che ha detto sì è molto provato qua e là, cioè Mucci era passato l'inferno. Io dentro ieri io ga portava a Verona, mi pare, adesso non so se vi ricordate questo fatto, però non è che se l'è passata bene, è andato lui a testa alta, è andato in prigione, è uscito fuori stravolto, non è una passeggiata andare dentro,
2: perché guarda che dentro
0: in casa circondariale
2: tu trovi tutti dei gadget e ti fa un culo come una
0: persona. È una passeggiata, non è, e là non sei più una persona, si annientano tutti i tuoi diritti, sei solo un involucro, sei solo un corpo da calpestare tutti i giorni, nella dignità. Non stiamo a pensare che dici, voi in galera tanto magno e bevo guido alloggio, no, siete sì di qui là. E ora può darsi che te la cella col TV Color. Comunque, la Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e da allora è stata modificata più volte attraverso le leggi costituzionali approvate dal Parlamento secondo la procedura prevista dall'articolo 138. Principali riforme costituzionali approvate in ordine cronologico, ecco, facendo una cosa, un excursus veloce, che avevamo nel 63 l'aumento dei deputati a 630 e dei senatori elettivi a 315, con la riduzione della durata del Senato da 6 a 5 anni, uniformandola a quella della Camera. Nel 67 modifiche all'immunità dei giudici della Corte Costituzionale, già nel 67 che modifica l'immunità, sai che comincia a pararsi il culo molto probabilmente. non so, andiamo nel 92, revisione delle norme sull'amnistia e sull'indulto che richiedono una maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento, nel 2001 istituzione della circoscrizione estero per eleggere i parlamentari, cioè è a Costituzione, l'idea è che è inviolabile, qua a Gasena sfilza di cambio.

0: aver capito. Nel 63 io che portavo 6,30 e nel 2020 da 6,30 a 400 adesso stai grillini qui a volta, però comunque si aumenta i stipendi, quindi siamo sempre là con una meno rappresentanza, perché prima con più parlamentari avevamo più voci in capitolo per ogni regione. Se noi andiamo a vedere in proporzione alle regioni come fanno loro tutte le varie ripartizioni, facendo così abbiamo meno voci che ci vanno a rappresentare, riducendo i parlamentari. Non so se abbiamo fatto questo grandissimo affare per dire i magna e spa è nostre, sì, ma qualcuno può anche fare un po' i nostri interessi di noi italiotti. Invece riducendo i magna meglio, se spartisse a torta meglio qui i casi rimasti, e la legge è sempre così. 2022, inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi costituzionali, articolo 9.41. Quindi voglio dire, se vuoi modificare qualcosa, è stata modificata ben 16 volte tra il 63 e il 2022 la Costituzione. Si vuole chi agisca, si vuole fare qualcosa de bon, ma de bon però, no de peggiorativo.
1: In Italia de bon.
0: Ecco.
1: Non so.
0: Bon. Se no, se sono chiacchiere, sono solo chiacchiere per alimentare la TV del pomeriggio, che la gente si rimbambisse guardando La Vita in Diretta e tutte quelle cose là. Intanto sparisse il fiale de anestetici, de droghe, cosa se rendesivir là, cosa se che si spariò.
1: Ah sì, dagli ebrei.
0: Che se parla quasi di un accenno di una nuova operazione Blue Moon, oppure i te fa intendere come quando è successo Giorgio nel 68, che la gente si stava troppo svegliando e allora gli ha detto guarda tosi che se fasi massa confusione e gli ha messo la droga ai tosi.
1: Sono proprio da quel periodo là, è 68,
0: ecco. E allora agosto Giuseppe Salamone su Instagram che dice questo commento qua, ecco, ce lo sentiamo un attimo se riesco a farvelo ascoltare velocemente, eccolo qua, che un po' si sentirà un po' a scatti, però dopo sentiamo solo il sunto, voglio dire, di quello che dice, eh? Sempre se riesco a
2: trasmettere dall'ospedale israelitico tanta fiale di fentanyl con le quali è possibile ricavare circa 20.000 dosi. Quelle che vedete sono le conseguenze di questa sostanza.
0: Sì, che
2: poi un tizio israeliano viene beccato all'aeroporto di
0: Fiumicino e si sente a scatti così, purtroppo. Ecco.
2: Fiumicino con 216 kg di cat, una sostanza.
0: Un'altra sostanza.
2: 216 kg, non 20 grammi.
0: Dopo intai de droga, i gatrova a Fiumicino in te.
2: Questo
0: paese.
2: Personaggio, un utile idiota del regime sionista.
0: Ecco, quello che viene da Israele. Che
2: o
0: dice
2: forse
0: Giorgio.
2: Qualcuno ben pagato da loro trasporta centinaia di chili di droga verso l'Italia come se fossero mutande. Non ci trovate qualcosa di strano? Forse l'obiettivo era proprio quello di farsi beccare per mandare un segnale. Sembra di essere davanti a un'operazione Blue Moon 2.0 alla fase iniziale. L'operazione Blue Moon, dove l'Italia è stata invasa dalle eroina causando morte e paura, è stata un'operazione messa in campo dalla CIA negli anni 70 per destabilizzare l'Italia, soprattutto contro i movimenti di protesta giovanile.
0: Le
2: proteste
0: questo.
2: Andavano fermate perché in epoca di guerra fredda gli USA
0: in epoca di guerra fredda America che ha fatto per frenare questo avevano
2: impulso. Deciso così. Non è che oggi qualcuno ci sta mandando un
0: segnale, ancora da dire stai calmi, che un
2: segnale chiaro tipo state attenti che a riempirvi di droga,
0: che mettiamo 5 minuti vuol dire a riempirvi di droga
2: e a trasformare i vostri giovani in zombie, ci mettiamo
0: mezz'ora, vuol dire no
2: meno di quanto non riusciate a immaginare. Del resto è già
0: È già successo. Ecco, questa è un'opinione.

0: che appunto su sto a sparizione ecco de ste fiale de fentanyl, cioè i mezzi Giorgio li hanno per portare la massa dove vogliono loro. Dopo andiamo a dire la grazia, non la grazia, se una roba ia vuoi fare ia fa, se ne vuoi fare ne fa. Si gada a mandare avanti una certa cultura, la mandano avanti. Se devono penalizzare la cultura nostra proprio di italiani, ma italiani con la I maiuscola, che dice noi siamo tutti italiani, sì, pia un momento, però insomma, pa un fia de anni, qualche centinaio di anni, abbiamo visto un tipo di italiani. Adesso siamo sempre italiani, però mi pare che ultimamente sia cambiata un po' anche la forma di essere italiani,
1: Uguale.
0: ecco, voglio dire. E ora, finché mandiamo avanti una certa linea di pensiero che va tutto bene così, e continueremo a avere sti casi che le borseggiatrici a Venezia che viene protette dalle stesse forze dell'ordine, e avremo i casi delle persone portate all'esasperazione che ne viene poi più, e chi che rimette in prima persona. Perché? Perché dopo salta la valvolina.
1: Certo.
0: Dopo sbroccano e succede l'irreparabile. E se dopo ti teassi magari una busa in giardino, perché ed è successo sta cosa qua, tu lasci una buca nel tuo prato, perché ho da fare una casetta di legno, ho da cavare fondation e ho da fare cavo un metro cubo di terra perché ho da fare una casetta di legno. Benissimo, ti inizi il lavoro, te vien letto, te dici domani continuo. Se ti non ti metti una giusta segnalazione, for da caso, fatalità dei do de notte, che se proprio il ladro che vuol venirti a rubare salta alla siepe, perché aveva già magari previsto che doveva fare quel
1: Certo.
0: tragitto X per venire dentro casa tua, porco cane, trova la buca, si spacca una gamba, tu devi risarcire il ladro perché tu non
1: Hai
0: hai messo
1: lasciato
0: in
1: la buca.
0: sicurezza, appunto, anche se sei casa tua, che se dici ma se abusa se mia, se dentro il mio recinto è casa
1: Non
0: mia, faccio
1: so.
0: quello che voglio, te che è da risarcire il ladro,
1: È il
0: perché questa è
1: discorso che ho
0: l'Italia.
1: fatto prima con la nostra amica. Che è pistola, bisogna che ti
0: Che ti
1: vedi
0: dice
1: dentro
0: offre che il
1: casa.
0: caffè ora no, ecco.
1: Vabbè, dai. Uno che va dentro casa sua di uno, spacca sempre che cosa. E ora domani ti dai su copà. Tutto
0: Ecco, io se le
1: è.
0: sto.
1: Però la legge non è così. Difatti la Beatrice aveva ragione. Se viene un ladro a casa tua senza armi, senza niente, entra in casa tua solo per rubare. Tu non lo puoi accoppare, porca
0: È
1: miseria.
0: sempre un discorso di ognuno fa la forza di forte di cui deboli e deboli coi forti, perché nella maggior parte dei casi i bambini li porta via a gente normale che paga le tasse, però non vanno in certi luoghi
1: Non
0: a
1: vanno. No,
0: portarli via i bambini, che non li mandano neanche a scuola, e allora
1: a livello
0: non
1: personale
0: siamo
1: non le
0: corretti.
1: do retta né a te e neanche all'altra.
0: Va
1: Perché
0: bene.
1: sono convinto che non è così.
0: Come sei convinto che abbiamo. Vedi la realtà dei
1: Ma
0: fatti?
1: no,
0: Come no?
1: perché dentro in casa non è stato ucciso nessuno. Finora non è stato ucciso nessuno. L'unico che si è sempre fatto del male. Perché quando chi entra, gli entra di notte, sei l'unico che fa del male. Perché ti ciapa e ti lica e fa e briga.
0: Ah sì, ah sì. E soprattutto non sei tanto si te porta via quel poco che terrei in casa, perché mi sembra che una babbi qua, almeno su sta cerchia di persone qua che siamo noi altri, non che siamo nessuni, ecco, e qui così una babbi ise coyote su qualche come darsena, e se ne fregano altamente di ascoltare questi discorsi, oppure sono in altre isole felici in vacanza. E il problema, Giorgio, se si te fa male, chi te fa violenza, chi te
1: Certo,
0: stupra, chi te abusa di te, non sei tanto, va
1: ma ti
0: bene, te
1: provo a
0: spacca la
1: pensare che
0: finestra,
1: tira la
0: i sei
1: fia o tira
0: cattivi,
1: un
0: i
1: fio
0: sei
1: anche.
0: drogai, i sei si caricano addirittura loro perché per vincere anche il timore, la paura e anche il rimorso di comportarsi così.
1: Ma
0: Lo fanno i militari stessi, sono drogati quando uccidono le persone.
1: Scusa Anna, ti faccio un ragionamento solo e dopo non parlo più di questa roba qua, perché mi vergogno di parlarne. Ti ha un figlio, una figlia a casa, entra e queste persone entra senza pistola, senza niente, i fracche, la bombetta, tutte che roba.
0: Tutto quello che te vuoi.
1: E che tutte che roba. Però diciamo che lì che tua figlia, dopo tua figlia, che avrà diciamo, bisogna che ti apporti da un psicologo per una vita intera. Vi ha detto che vi pensate a questa roba qua, no? Bisogna avere la pistola a uno. Se ti tieni di casa mia, mi tocco un po'. Punto e basta, è chiuso.
0: Purtroppo si è diventati tutti egoisti, Giorgio. Finché non tocca la persona, il caso proprio da vicino, non c'è l'empatia. Ecco, la parola empatia non ci si immedesima più.
1: Ma il fatto è che io rientro sempre su orari dove che la gente si deve dormire, e quando chi ti sveglia e ti dica sul letto, pensa a te cosa che ti pensi. Chi va a domandare che ti cai la pistola o ti cai il corteo a scatto? Dai, fermo i seri, qualche volta potremmo fare i seri. Tentiamo di fare i seri o no?
0: Ma anche l'essere umano, il grado di cattiveria che può avere l'essere umano, casi proprio che uno ha sentito, le male fatte che fanno anche agli animali domestici, cosa c'entrano? Sentite, vedendo, e ruba che queste quattro cazzate che ci sono in casa, tanto vabbè, ormai siamo in un mondo dei desperai, che tra poco bisogna stare attenti, altro che occhio per occhio, dente per dente. Qua magari è 12 notti, ti viene a rubare una carriola di legna, tra poco, se andiamo avanti così, si tornerà proprio ai brutti, sporchi e cattivi del film che ha fatto Nino Manfredi, alla guerra di poveri. Magari ti viene a rubare una carriola di legna e se te vai fuori te trovi anche una slegnata in testa. Ecco, le brutture che fanno agli animali domestici, al cagnolino, al chihuahua, ecco. E non vi dico casi che ho sentito di cosa fanno anche a questi animali domestici che uno li lascia in casa.
1: Ti vedi come che caparà Anna
0: e i ladri, poi uno ruba galline che c'è sempre sta, però te può essere anche un ladro gentiluomo, cioè te rubi per criterio, perché uno ha necessità,
1: ma non ti fa del male.
0: Questi sono maledetti da Dio, sta gente qua, ma anche a Dio sa che smentegà qualche volta.
1: No, qualche volta, sempre. Pensa che a potenza dovrei apponere io.
0: A questi che vorrà la legge del taglione.
1: E infatti.
0: Perché parliamo tanto di animalisti, ma di questi casi qua mi cerca sempre di metterli un po' in sordina quando succedono queste cose. E non va bene.
1: Cioè, questo è fatto. Questo è il fatto. Io la penso così. E di conseguenza, se mi succede a me, io non ho, adesso no, perché ho la mia età, non sarei più neanche capace di pensarlo. Ma se io avessi una pistola e quel porta d'armi, tutto a posto, tutto tranquillo, il fucile, con la licenza e tutto quanto, se entri in casa mia io ti sparo addosso, punto e basta, chiuso. Lo so che uno dice una cosa, un altro dice un'altra, però scusa, io voglio, devo difendere la mia famiglia o no? Se hai figli e una moglie a letto che possono fare anche del male e via via discorrendo, io ho pietà di te, ma quando mai ho pietà di te? Mai e poi mai, perché tu non ce l'hai per noi, perché se sei venuto dentro vuol dire che vai in cerca di fare solo che del male. Uno non entra in casa per fare del bene, perché c'è anche una legge. Di giorno, se uno entra e tu non gli puoi dire niente, perché uno può andare in cerca anche di sapere dove si trova il tizio Caio Sempronio, può anche chiederti un'informazione di giorno e non gli puoi sparare. Pensa a te quante cose che io ho imparato leggendo, no, che me l'hanno venuto a dire. Perché tu di giorno, se uno entra e non ha rotto, non gli puoi fare niente, gli puoi dire: che cosa fai? Scusa, sono venuto perché ho perso l'orientamento e il tizio, vado in cerca del tizio Caio Sempronio. E tu gli devi dire con le buone, devi dire: guarda che qui non abita quella persona che cerchi te, e dopo lui va via e è a posto.
0: Le cose facili, certo, no, non è facile per niente la condizione che viviamo, perché dici: uno viene, domanda un'informazione, no? te parli anche dei persone, gli ambulanti, diciamo, ecco, sì, ma una volta che era le persone che gli davi anche l'offerta, te che davi 1.000 lire, te che davi 50 centesimi, ma no, ma dopo ci sono le persone ingenue, ed è successo un caso veramente grave, ma tu anche prova, una decina di anni fa.
1: Prova a pensare a noi vecchi, a noi anziani, quante cose li fanno. Vanno là vestiti da carabinieri, vanno vestiti.
0: Quelle sono le truffe agli anziani, ed è una vergogna che allora, non abbiamo un sistema giuridico
1: allora,
0: che dopo.
1: Così non merita di essere ucciso. Ma non merita, ecco, di essere ucciso.
0: Ma almeno una bella lezione, oppure un po' di vero carcere, insomma, che imparino a non abusare delle persone in buona fede. Ma le risorse, ecco, una decina d'anni fa è successo proprio sto caso, questa signora che ha suonato il campanello, una persona da 1.000 lire, che ha chiesto un bicchiere di acqua, una roba, e ha fatto un attimo entrare, è arrivato a casa il marito, l'ha trovata incaprettata, sapete cosa vuol dire incaprettare? Ecco, e violentata. Ok, e dopo io ho trovato, grazie al cellulare, l'hanno rintracciato, era già andato a Treviso. Lo shock, il marito, la figlia, che ha trovato la mamma nuda e incaprettata sul letto di casa, gli sono andati tutti dallo psicologo, ecco, per qualche anno. Non è bestia roba, certo, può succedere qualsiasi persona, non è detto che sia eccessivamente la risorsa che possa avere fatto questo, però se era il vero marocchino, quello che vendeva le scope da una volta, nel passato te vendeva la coperta dell'ana, gli era una volta una novità, non succedevano queste cose. Bisogna ammettere che è scappata veramente un po' la situazione di mano oggigiorno.
1: Ultimamente sì.
0: Ecco, una volta vendeva gli accendini, le radioine, il marocchino, voglio niente, Tommy e Franchi, oppure faccio un panin, come che, cioè, magari salame no, magnate che fai con le verdure, cioè, che era un po' di sto rispetto. E dopo piano piano il mondo ha cominciato a degenerare.
1: Adesso è diventato un mondo balordo, ecco, un mondo balordo, ecco, tutto là.
0: E dopo te vai in metropolitana a Milano e dice: cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, e te sfregia una donna a vita. Ecco, ma non era l'intento, e quello va a difendere questo gioielliere, che ga invece non gli poteva più perché era l'ennesima volta che e questo subito l'ergastolo, che altro subito rimesso in libertà e senza fissa dimora. Ma senza fissa dimora, ma vien qua che ti adago mina a casa, oppure ti impacchetto, ti mando a casa tua, che là forse la legge del taglione ti sistema. No, niente. Ragazzi, vedete che il mondo deve proprio andare così.
1: Ma questo è il fatto, che non siamo governati, né dai giudici, e neanche, beh, diciamo che bene o male la polizia.
2: E neanche dai politici.
1: A parte i politici, è la polizia che deve tenere saldo il territorio.
2: Sì, ma la polizia, gli arresti, dopo un'ora sono di nuovo liberi.
1: Allora sono i giudici. Allora sono i giudici e non sono i politici, sono i giudici.
2: I giudici hanno più valore loro dei politici.
1: Se lo sono fatti.
2: Prova ad arrestare un giudice, vediamo. Un politico lo arresti, ma un giudice vediamo se si capace ad arrestarlo.
1: No.
2: O no?
1: Non sei capace, no.
2: Non ho mai visto un giudice in galera. Mai.
1: E invece ci vorrebbe più giudici in galera che non lo fa. Ma no, per dargli un ergastolo. Basta anche 10 giorni perché vedano cosa significa andare in galera. Perché per l'amore di Dio, adesso non si può dire che i giudici siano dei delinquenti. Non si può dare da quel punto di vista là. Ma quelli di metterli in attimo in galera per far vedere in realtà che cosa vanno a fare.
2: Vabbè. Metti una canzone.
0: Andiamo, vai. Eccola qua.
3: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: ecco qua, ma per fortuna, purtroppo, siamo italiani, almeno.
1: Al manco te dici?
0: Ecco.
1: Manco quello?
0: Tutta questa tecnologia, mia madre è già la terza volta che viene chiamata al telefono da una ragazza che piange disperata, dicendo di aver investito un bambino sulla falsariga dell'avvenimento, purtroppo tragico, capitato nel nostro paese, della nonna che ha investito il nipote. Mia mamma, oltre ad aver detto a loro vergognatevi, ha avvisato i carabinieri, i quali si sono limitati a dire che hanno avuto altre segnalazioni di questo genere. Tutto questo per sapere se c'è qualcuno in casa. Un anziano, per aver detto non sono a casa, gli è costato caro, svaligiata la casa.
2: Purtroppo,
1: come se ne approfittano, vero?
0: Purtroppo, questo è Raffaele.
2: No, bisogna dire a quelli che dicono che vogliono vedere la pistola.
1: Sì, ma dopo gli adopera contro di te, perché io ho una bella abilità anche, non sta a credere.
0: E quello è... cioè... I truffatori, questi sono truffe, i truffatori.
2: Ma, c'è quello del Spicchietto, c'è quello di qua, quello di là.
0: Adesso,
2: ma sono tutti truffatori e sappiamo anche da dove vengono, la probabilità che vengano da là. Vuoi che ti dica i paesi che possono venire quella gente là?
1: Allora, per dire, Giorgio, vedi questi controsensi qua, li vanno a individuare questi truffatori? C'è la volontà di andarli a individuare? Da dove è partita sta telefonata? Ti dici che è la polizia postale, prova a vedere se ti trova questi truffatori così facilmente. Ti fanno vedere i servizi al telegiornale, chi sempre ha davanti il computer, chi smanetta tutto il giorno, dice facciamo questo, facciamo quello, magari va a trovare e il povero ebete de turno, magari non so, per delle cose blande. Ma questi truffatori qua che vanno a rovinare le persone, se non c'è la vecchietta che davanti all'inviato di Striscia la Notizia tende l'imboscata al truffatore che si presenta davanti alla porta, è difficile che venga individuato. E allora si dice, ma siamo nella tecnologia, siamo nel grande fratello di tutti i data center dell'intelligenza artificiale, oppure non che c'è volontà? Esempio, ad Abano in isola pedonale, che se un quelli poverini là, come si chiama, i suonatori là, sì, è una brava persona, gli artisti di strada, se anni che sei, tutto sommato forse hanno un bel guadagno, forse meglio di uno anche che va a lavorare, anche perché gli metti 20 centesimi, metti 50 centesimi, comunque lui suona sto violino, non so, dall'est viene, comunque, ecco, dall'est Europa, una brava persona, è tanti anni che è lì, insomma, ecco. Cosa ha fatto? Gli è scivolato il telefono di tasca un giorno che si stava mettendo via la sua strumentazione, ha perso il telefono, oddio, io ho perso il mio telefono, ha detto. Cosa faccio? Ha chiamato il suo telefono col numero di un'altra persona. Lì te vedi anche che la fortuna aiuta gli audaci e non bisogna mollare mai, no? Sto telefono, era un iPhone vecchiotto, era avuto 10 anni, però il disegno tutti i numeri dentro, perché lo vedo tutti i giorni, mi passeggio là ormai, che sei stai lavorando, dico, perché lui lavora, è un lavoro anche il suo, ti te vai a lavorare, te ne fai lavorare, te fai la passeggiata, così che si tira fuori il violino, dico, che inizi a lavorare,
2: sarà sempre meglio
1: che andare a rubare, ti trovi là, ha detto sta persona, se a calzona io tutto il giorno con sole, qua piova, no, però se mette sotto a tettoia oppure dove che trova riparo, però che sia solo che spacca i piedi, che sia 3 sotto 0, basta che passa qualcuno in isola pedonale, te lo trovi. E perde sto telefono, desperà, dice ho chiamato il mio numero, ha risposto una signora anziana, una signora, dice, E dice, io dice, sono qua, ma non si è spiegata bene dove sono. Ha detto la via dov'era, però ha detto anche perché devo andare in farmacia. Allora non si è capito se era dove era la zona della farmacia o se era su sta zona di sta via. A sta anziana era fatto un po' di confusione. Ha detto te lo metto qua, dice, vicino a Bosco. A Bosco, dice, io non ho capito, a Bosco sotto, che devo prendere autobus, devo andare a Padova, fermata di bus, fermata di bus, e ciao ciao. E che lui non poteva andarlo a prendere subito, insomma, non si ha capito dove doveva andare a togliere sto telefono. Ha perso il 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio. E sono da anche a me, amico, sono da, ho perso un'ora, tanto ero a passeggio, parabano, ti vedi tutti i giorni da quando caso boccia che lo vedo, dico, adesso vado a vedere anch'io. E ora sono da alla farmacia Cristoforo Colombo, ho camminato tutti questi cespugli intorno, niente sto telefono, e dopo ho fatto suonare questo numero finché la batteria si è gastua. Niente, dico, ah, dico, se passa qualcuno qua a porta via, gli altri sotto, ti si fia anche qualche volta pessimista, ecco. E passa la pattuglia dei carabinieri, dico, va, domandiamo che i carabinieri, ho detto, domanda che se puoi rintracciarti questo numero. Ah, non se puoi, ha detto, è perso, hai fatto tu l'app di rintracciamento col satellite che ti devi fare tu l'app? No, dice, io non ho fatto, questo è il mio numero, gli ha detto, le la calzona tutta lì, trovo, ho fatto la denuncia oggi, sono andato a caserma, in caserma, è già tre volte che ce lo domandi, noi non possiamo fare niente, tu il telefono l'hai perso. Ma come? A te a rintracciare i politici, a rintracciare questo, a rintracciare che altro, un po' roccanche, no? E dopo dicimi che se tutti queste tecnologie, non c'è la volontà, ma perché ci vuole il permesso, ci vuole il consenso, il giudice, quella, ma se sono mica te faccio la denuncia, sto po' roccan. Ma insomma, ho avuto che ti dica che ha girato un mese tutti i cespugli, i cespuglietti dei vie, torno all'isola pedonale di Abano e ha trovato il telefono dopo un mese. E lei è contento come una Pasqua, perché mi guido ormai, sarà passato qualche giardiniere se ho messo in scassea, oppure se passa una macchina che si è andata sola e ha trovato il telefono sta signora anziana. Ho detto magari l'ha fatto apposta, se l'ha intascato sta persona, ha fatto finta di essere anziana. Mi sono sempre un po', sì, ormai te sei malizioso con tutto, e che ha messo in mezzo a una rama di un albero che era un fiato edera, me l'ha portato proprio nel posto che ha finito il lavoro. Si passava proprio ai 10 di sera che aveva finito il lavoro, già hai finito di lavorare, ho detto. Ora mi ha offerto anche il caffè, poveretto, perché ho detto, ma non voglio niente, ho detto, te che esatto, fai fatica a guadagnarti per farmi vedere dove ha trovato sto telefono dopo un mese che ha girato, che ha girato, che ha girato, che aveva messo dentro una bustina. Di solito quando vai a un ristorante, bene o male, dentro la tua borsa ti metti la bustina per il cane, diciamo, per il cane, se hai una certa età che non mangi tutto un po' te lo porti a casa anche se sei vita sola, no? Ecco, dentro sta bustina del freezer che aveva messo sto telefono, che aveva infilato, ma così ben in mezzo a sta po' di edera, in mezzo a sto albero, ma non era nel posto che aveva descritto sta anziana, si vede che non era di Abano, e doveva andare a Padova col pullman. Beh, insomma, e ha trovato suo telefono, ma ha trovato solo grazie alla sua forza di volontà. Non si è fermato un giorno, ogni mattina e si è arrivava di Abano, cercava su tutti i cespugli, su tutti i boschi, su area là, dove sei i data center, i satelliti, le polizie postali, che qua denuncia che ha fatto, e che sta sola, la sua forza di volontà è stata assistito da una buona stella. Lì ho capito che l'angelo custode, per chi che se comporta bene oppure agisce in buona fede, che sì.
0: Guarda, bravo Thomas, il punto è che non c'è volontà,
1: no, che sia volontà.
0: Detto mentre lo scrivevo,
1: no, che sia volontà, Raffaele, no, l'ho sperimentato con questa persona disperata, e guarda il numero di telefono, quando che te vedi Yara Gambirasio, ignoto 1, ignoto 2, la cella del telefono era entrata in quel settore, e c'è ancora qua chi va avanti ignoto 1, ignoto 2, però ti dice il punto esatto dove che era il cellulare, oppure i tre tosette che senda via da casa famiglia perché ne vuoi stare là, e i gaccia pa adesso i ga portato da un'altra parte, cioè i te rintraccia tutto, un poro de sperà che il vive de sto violino zigano a calzone in isola pedonale, ne che se sta a volontà di dire vien qua, vai, dimmi il tuo numero, che ti ho fatto la denuncia, sì, ti sei tu testimone che se tu ho il telefono, sì, i documenti tu i ghetto, sì, il permesso di soggiorno stare qua ho ghetto, sì, cerchiamo sto telefono, te batti se sei ancora impissato o trovi, no, te la giornata stessa. E suonava vuoto, non che si stava a volontà. E lì mi sono proprio vergognato di essere italiano con tutti i potenti mezzi che possiamo avere a disposizione. Perché attualmente in Italia ci sono in funzione dai 168 ai 222 data center e altri 83 nuovi grandi progetti saranno costruiti nei prossimi anni. Questo è tratto da disinformazione.it, Marcello Pamio. Ecco, e dopo dice: avete idea del loro reale impatto? Non parliamo solo di elettricità, ma di un vero e proprio saccheggio di suolo e quindi di cibo e acqua. Un singolo impianto di grandi dimensioni può consumare ogni giorno milioni di litri di acqua potabile per il solo raffreddamento dei server. I server sarebbero sti computer, sti cervelloni che sanno tutti i cazzi nostri, però per i comodi loro e non per aiutarci, sottraendo quest'acqua dalle falde acquifere locali in un'epoca di perenne emergenza idrica. Allora, questa è i data center per raffreddare sti computeroni che veramente si riscaldano un sacco. Una volta si chiamava acqua vera che va a prosciugare il lago sotterraneo che abbiamo qua a San Giorgio in Bosco, e dopo ti dice che sia siccità, io ritira acqua pompa e porta l'acqua e si avvende, e ti non te puoi andare neanche più a Pavia qua Tanica, è vero, ti ricordi che lavoravo a Cittadea, sì, oppure davanti a Cesa, sì, a San Giorgio in Bosco, perché il sindaco di Tessara e a Fontanea, sì, perché che sia siccità, perché andiamo a far vedere che sia siccità. Ora a Bruxelles e a Ursula von der Leyen a puoi stare con l'aria condizionata by tone. Qui che sia il piano sotto pare il green che sarà il clima. Ecco, che appunto la vita si è fatta così. Allora qua il dice sempre Marcello Pamio: sottraendo acqua alle falde acquifere locali in un'epoca di perenne emergenza idrica. Tra poco si metteranno in moto i sindaci con le loro ridicole ordinanze a imporre restrizioni idriche a chi? Ai sudditi, mica ai data center o alle grosse industrie. La tanto sbandierata transizione verde non è altro che una cortina di fumo per coprire la mastodontica infrastruttura digitale necessaria al 6G e all'intelligenza artificiale. L'immensa mole di dati generata dagli algoritmi richiede una potenza di calcolo senza precedenti, incompatibile con la stabilità delle nostre vecchie reti elettriche. E tutto il fotovoltaico selvaggio che espropria o devasta i terreni dei nostri agricoltori, vogliamo parlarne? Non serve a illuminare le vostre case o a abbassare le bollette dei cittadini, ma serve a nutrire i data center delle multinazionali high tech, dove c'è tutti i nostri dati dentro e tutte le nostre camere, quando chi te segue il riconoscimento dell'iride, dell'occhio, riconoscimento facciale, comune di Trento ad esempio, la smart control room di Venezia con tutte le telecamere che hanno. Ecco, allora conclude Pamio: questa non è ecologia, questa è tecno. È un modello che sacrifica la sovranità alimentare, la sicurezza energetica della popolazione sull'altare del profitto digitale. Prima ci svegliamo e meglio è per tutti. E allora con tutta questa tecnologia non se va a trovare un telefonino di un poro diavolo che aveva fatto anche a regolare denuncia dai carabinieri. Ecco la nostra nazione. E cosa andiamo a ancora fare, a blaterare?
0: Vabbè, siamo arrivati, gente, siamo arrivati,
1: sì,
0: alla fine,
1: siamo
0: dai.
1: Arrivati, va.
0: Quindi vedo che Fabio, anche Fabio, guarda, pollice verde.
1: Sei arrivato,
0: eccoci,
1: Fabio.
0: A casa, sabato sera, se sì, anche domenica, Angolo Poesie, la proloco della parrocchia di Radio Gamma 5.
1: La proloco, Fabio, è organizzatore della proloco, lui è, certo, certo, grande.
0: Carissimo Fabio, sì, caro.
1: Sono proprio contento, Fabio, di averlo visto questa sera, di essere stato in compagnia con Fabio. Bene, che dici?
0: Allora,
1: Anna?
0: Dai,
1: facciamo i saluti, Anna,
0: sì,
1: dai, facciamo salutare il maestro,
0: fine.
1: Veramente siamo arrivati, siamo contenti.
0: Fine, quindi è andato tutto benissimo, bene,
2: ecco,
0: abbiamo parlato.
2: Allora comincio io.
1: Carissimo maestro,
2: buonasera a tutti, buonanotte, sogni d'oro. E se avete visto quello che io vado dicendo da qualche settimana a questa parte, ognuno di voi potete fare la trasmissione, perché uno parlare sempre lui alla fine si confonde. mentre se c'è un aiuto è meglio. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto, spero che siamo andati bene e noi abbiamo fatto come al solito cercare di fare bene. Ciao a tutti, notte.
1: Grazie maestro. Anna, vieni a fare i saluti anche a te e a tutti gli amici.
0: Allora io sì, saluto complessivamente per tutti quelli che hanno partecipato, sia con i messaggi sia con le telefonate. Quindi salutiamo Graziella di Treviso, la Gianna Canderina, la Liliana di Bassano, la Gabriella dell'Olmo, Giancarlo di Venezia, il Vigile, il carissimo Mirko, tranquillamente. Salutiamo anche Raffaele di Treviso. Guarda, ci risponde ancora, sempre un piacere ascoltarvi. Questo è Raffaele, il nostro carissimo Pollice Verde, la nostra Proloco di Gamma 5. Ciao, Davide, il poeta pazzo, Stefano di Vicenza, Luca di Mandria, Faustino da Cavarzere, Michele di Venezia, carissimo Michele, ecco, anche Mario Cappellotto,
1: carissimo Mario.
0: Ora è un'ora che vi seguo, buonanotte, bel trio Mario Cappellotto e Stefano di Vicenza, la carissima Valentina con un Piero, la Beatrice di Bassano, la Dunia, Stefano, l'Ada di Asolo e Davide d'Alessiano. E salutiamo anche caramente tutte quelle ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano, e quelli che non ci ascoltano li salutiamo caramente. Saluto caramente anche Thomas, grazie
1: a te Anna, dai.
0: Sempre serve il tuo
1: sempre in pista da Radio
0: Gamma
1: 5.
0: Buonanotte,
1: ciao gente.

dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

sole alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza.
0: Sì.
1: E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo.
0: Di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutte oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè
0: sì,
1: con
0: l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto,
0: poter
1: però
0: fare.
1: Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose,
1: sì. Io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose,
0: certo, così puoi spegnerlo tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio, certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino e in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, sì. Con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato queste esperienze e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la... cosa accade? Cioè cosa si muove? Tu sei riuscita a capirlo? Perché sì. No, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche se vogliamo, certo. Ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi, scusami,
1: a noi.
0: Potrebbe essere, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che il risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista, sì, al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti,
1: sì, sì,
0: ma noi ci illudiamo di, in realtà, di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica, sì, ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri, sì, riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che, sì, ci hanno messo in testa fin da bambini,
1: sì,
0: la legge di Darwin, che poi Darwin non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
0: sì,
1: oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì, che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
1: sì,
0: non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti, sì, agli occhi di tutti quanti. Quello,
1: sì,
0: che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
1: Sì, sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa, una cosa terribile.
1: Sì, sì, c'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo,
1: che non,
0: vuoi dire?
1: Che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
0: Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario, quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi nella nostra ipocrisia, perché quando

0: giusta, no? Mentre la dici, cioè, ma ti senti
1: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
0: Sì.
1: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, c'è ogni giorno. Tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
0: Altro che.
1: Ma cazzo?
0: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
1: Però io sono fatto così, sai?
0: Anche.
1: Ma io sono fatto così,
0: esatto, come se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo sulla nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
1: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, che cose che magari a 30 anni non hai, no?
0: Sì.
1: Quindi hai maturato,
0: sì.
1: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come
0: sì.
1: Se si vuole,
0: se uno desidera farlo.
1: Esatto.
0: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è
1: il mio percorso, certo.
0: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però
1: solito.
0: Ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
1: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
0: Sì, e ti inchioda lì, cioè
1: certo.
0: Ti sta a fare fermo, e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
1: no, perché sei dentro una bara rigida.
0: Esatto.
1: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. Lo sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
0: sì.
1: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì, esterna, per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro, proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
0: Perché gli manca quel coraggio lì.
1: E allora cosa fa? Si è costruito questa corazza e rimane sempre quella.
0: Esatto.
1: E guai al mondo proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma e che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
0: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché
1: enorme.
0: Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'ha chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
1: Vulnerability.
0: Esatto. E lei praticamente ha fatto un TED Talk, dove un TED Talk che sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esauriamento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza,
1: sì,
0: normali,
1: vita,
0: voglio,
1: sì,
0: dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esauriamento nervoso, visto,
1: certo,
0: le pressioni, no, di,
1: sì,
0: di questa,
1: sì,
0: società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po'

0: Voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere
1: Nel momento in
0: protette.
1: cui le riconosci.
0: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice, vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? E
1: Sì,
0: cos'è
1: certo.
0: che ci sono alcune
1: È
0: persone
1: così.
0: tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima
1: Sì,
0: dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo
1: E
0: fosse
1: cambiare.
0: e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse.
1: Nuove, sì.
0: Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici, vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la
1: Hanno.
0: malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, e lutti clamorosi, eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare
1: Si può ritorcersi
0: incastrati.
1: contro, può ritorcersi contro,
0: Eh sì.
1: perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che
0: Sì.
1: le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è.
0: Certo,
1: Quindi
0: certo.
1: il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una
0: Sì.
1: velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax. Comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno, tanto lo dovranno fare dopo.
0: O
1: Cioè,
0: magari sono già
1: questa è la
0: avanzate
1: mia
0: prima, va a
1: visione.
0: sapere.
1: Sì,
0: L'importante però
1: erano già
0: quello
1: avanti
0: che...
1: prima. Cioè, aspetta,
0: Esatto.
1: volevo solo dirti
0: Sì,
1: questo.
0: sì.
1: Erano già avanti prima, sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè, è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle. Non so
0: Sì,
1: come
0: certo.
1: capisci cosa
0: È del
1: intendo.
0: tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto, tanto, tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
1: Non
0: sono
1: sono
0: una...
1: poi tanto bene, vuoi dire?
0: Non so, mi sembra che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no? Proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus, passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso, quelli, sì, ma qual è lo scopo della tua vita?
1: Cosine leggere, insomma,
0: Così,
1: così.
0: cioè di
1: Come
0: solito...
1: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così,
0: Poi
1: insomma.
0: li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
1: Scappano in casa di chi è sta qua? È una matta, sicuramente.
0: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira gira, è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire... Perché questa vita ti forgia e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri, individui gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita, ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da
1: Ma assolutamente
0: affrontare, no?
1: pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito o avevi
0: Scherzi?
1: intuito solo una parte e
0: Sì,
1: non il resto.
0: ma
1: E lì inizia il difficilissimo bellissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
0: Sì.
1: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
0: sì,
1: in cui si può andare avanti anche nella vita.
0: Certo.
1: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche per, proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
0: sì,
1: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
0: Sì.
1: No?
0: Sì, sì,
1: e questo
0: sì,
1: ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: È un momento di costellazione familiare pazzesco, sì, o no?
0: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
1: Certo,
0: e non siamo formati, cioè nel senso è come se mancassero le libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde è la relazione proprio tra di coppia, no? Che noi possiamo creare.
1: È proprio lì.
0: È lì che si gioca il tutto, tra l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla che dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato. È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po' complicatino per me.
1: E così. Quindi sai di cosa parli?
0: So bene di cosa parlo, e quindi è il lavoro che va fatto. Adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, tanto voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità. Anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
1: il
0: problema, o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso con dolcezza, con i giusti metodi trasformarlo in qualcosa che non aggancia più, quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
1: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiunge un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro comunque, no? Perché ci si è fatti quindi dipende molto se riesce ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
0: Sì, allora è chiaro,
1: avere un aiuto
0: è come la macchina,
1: giusto,
0: no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra ti rompe, cioè diventa, chiaro, poi la riparazione diventa più complessa, certo. Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai proprio, certo, spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo quel, adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
1: sì,
0: che
1: nelle rotture
0: quando è rotto
1: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
0: esatto,
1: che sia proprio oro,
0: e per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è un, come dire, se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega e che ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
1: si può fare,
0: si può anche
1: in questo
0: vedere.
1: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
0: ecco,
1: no, perché tornando alla serata,
0: sì,
1: che abbiamo domani, insomma,
0: sì,
1: era...
0: Allora, per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
1: come
0: un
1: merda,
0: carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti capita
1: altri,
0: a tiro, ma magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te sarò felice, anche per te.
1: Sì, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere a prendere una distanza e a comprendere tutto,
0: e a comprendere. Sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento, nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle, cioè voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto di fuori,
1: che
0: tu dici vabbè, ma questa persona, questo essere umano, se l'umanità, se non ce l'ha, cioè se l'ha messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare Le cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo. Secondo me, pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi. Nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui, vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque lavorato anche con i criminali più efferati, tipo se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo, cos'è accaduto, cioè cos'è che fa sì che questo si comporti così, a quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
1: Questa persona che hai avuto?
0: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, e i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece cosa mi sono accorta? A un certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fosse svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra, nel senso ho detto vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così, quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore poi tutto, ti accorgi che poi quella persona
1: erano
0: cambia,
1: persone ferite comunque,
0: sì, cambia, ma anche nel giro di addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai, chiuso, butta fuori. Tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè continuano a mandarsi a quel paese uno con l'altro, ma in maniera strepitosa. E questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
1: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per farlo.
0: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi, comunque su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione, è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Guardo per esempio anche video, cose, ma di un di formatori oppure di esperienze che raccontate,
1: le,
0: no?
1: le selezioni
0: non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, sì, di tutte le culture, tutte le religioni eccetera, e cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? Mm-hmm. E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni, nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo perché per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
1: diciamo,
0: allora
1: che...
0: questi mi fanno dei discorsi, ragazzi, ma siamo ancora noi, cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto come dire, è un negare l'umanità vera, e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericolosa.
1: Questa è una regia occulta, ben precisa naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
0: Può essere, sì.
1: Casuale non è, figurati. Mm-hmm. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo. Cioè, sì, sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi,
0: sì,
1: nel male, naturalmente.
0: Sì.
1: Perché hanno abbracciato consapevolmente il male.
0: Sì.
1: Questo è il punto.
0: Esatto, però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
1: non mandi l'odio
0: tutto
1: in giro, non mandi odio in giro.
0: E gli arriva, ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare, ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano, sì, le tue preghiere.
1: Certo.
0: Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Namioreng che ho, può fare lo ponopono, può fare come gli pare. Ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose, se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione.
1: Solo su sentimenti negativi.
0: Sì.
1: Sì, chiaro, certo, ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzo.
0: Va costruita,
1: devi prepararti gradatamente, è proprio per questo che certamente.
0: Sì.
1: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
0: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi, è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
1: Prima
0: è venuto in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
1: Lui dove bazzica allora?
0: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre sei persone, quindi erano in sette in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto molto gravi.
1: Questo che
0: sì, sì, sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore gravi, allergico, oppure che ne so, un'altra roba. Cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le sei che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
1: quindi
0: stesse.
1: Non dobbiamo parlarne perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
0: Io in realtà adesso questo no, non te lo sto dire cosa comporta.
1: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
1: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
1: Dimmi.
2: Ma magari non.
1: È qua che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere cosa, come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
0: Certo.
1: Va bene. Ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
1: Ok, prego. L'hai capito, no?
0: Sì, sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo no, nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
1: Certo.
0: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se la sente di venire venerdì, quindi domani.
1: Sì, anche domani sera.
0: Esatto.
1: Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
0: Esatto.
1: In modo più approfondito.
0: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
1: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive: è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti? Si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono. Vai, Silvia.
0: Sì. Allora, sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
1: certo,
0: così si fa
1: dirlo.
0: Prima
1: sì.
0: Allora, se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
1: tutto attaccato,
0: esatto, è lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì. Quindi è una modalità.
1: Costellazioni e dintorni, tutto attaccato.it.
0: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333-649-4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
1: Vai.
0: Allora, 3-3-6-4-9-4-9-7-7.
1: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente in questo modo. E diceva Paola: ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso. Saluti, grazie.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ma invitare anche Netanyahu
0: domani sera.
1: Allora sarebbe proprio il caso.
0: Sì. Allora, una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Sì. Coi politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
1: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina, sì. Faccio grande fatica, ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, è quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice: ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: Magari è un trentenne che soffre di attacchi d'ansia,
1: esatto,
0: che ha il terrore della velocità.
1: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare. Ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè quando vai fanculo, vai, accelera, odio, cioè cos'è? Tu dici no, ma non è odio, no, è odio alla grande. Manco un minuto e 40.
0: Sì.
1: Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40. In sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà, ovviamente darà anche una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo spero più di una,
1: esatto,
0: nel senso
1: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no? E possa intuire, questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona.
0: Altro che. Ecco. Anche semplicemente si assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile, e quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se la sente,
1: e dopo spiegherai tu come,
0: esatto,
1: fare.
0: Lo vedremo. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla, siete
1: certo.
0: Proprio sentitevi a vostro agio,
1: è proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme,
0: sì.
1: Ed è una grande opportunità che Silvia ci dà naturalmente gratuitamente,
0: sì.
1: Ed è una possibilità che poi, se qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
0: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono possiamo fare un ciclo.
1: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazioniedintorni.it, tutto attaccato,
0: sì.
1: Oppure si manda un messaggio al 333 64. No, tu l'hai fatto diversamente. Allora 333 64 94 976.
3: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani, e da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo,

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascie. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. È un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio. È un Dio senza fiato, non credere mai.

0: sfumiamo Coda di Lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Sì, di Radio Gramma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gramma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 978/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, e ci sarò io, presidente Veneto, vicepresidente nazionale, e l'associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto, Paolo.
0: Grazie a te. Ciao. Stammi bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era

fatto bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fame, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.